0: E io la diva.
1: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
2: E ci saranno i baci, le implicazioni interne, se non sappiamo amare ma solo pretendere, poi sarà semplice.

danza classica facevi un gioco, chiudevi gli occhi e sognavi di essere in mezzo a un poco. Noi siamo sempre un po' fuori luogo, ma sorridenti, con una sola di titano in radio in questo fottutissimo 2020.

coda, alzando schizzi da qualti come grattacieli, come grattacieli. E dopo aver girato mezzo mondo col cuore in gola, mettendo molte vite dentro una vita sola, senza destinazione come un freak o come un matto, sapendo che ogni passo ed ogni trick è per onorare un patto che ho fatto. Un giorno dell'estate del 76, quando dissi a me stesso: ehi, diventa quello che sei, non come vogliono loro. Se trovi la tua voce sarà un piacere anche cantare in coro.

Fare l'amore così facile, credo. Amare una persona fragile, meno. Linda è cresciuta con un cuore che non batte a tempo. E quando era piccola sognava di aggiustarsi dentro. Diceva di essere diversa. Cercava le farfalle e le appoggiata alla finestra. Vedeva i suoi compagni che correvano in cortile. E lei che non poteva si sedeva e ci pensava bene a cosa dire. E se ogni tanto le chiedevo come mai non giochi, diceva siediti qui a fianco ed indicava su. In quella nuvola ci vedo solo un cuore vero, perché a volte si dimentica e non batte più. Così cercando di salvarla, a 16 anni suo papà le regalò un cuore di latta. Però rubò il suo vero cuore con freddezza.

le chiedevo come mai non esci. Diceva siediti qui a fianco ed indicava su. Io in quella nuvola ci vedo solo un cuore vero. Adesso dimmi in quell'accanto cosa vedi tu. Ma chi ha sofferto non dimentica, può solo condividerlo se incrocia un'altra strada. Per la ragazza più bella del mondo con il cuore di latta, sappi che io ci sarò comunque vada.

l'amore è così facile, credo. Amare una persona fragile, meno. Linda è cresciuta con un cuore che non batte a tempo, ma adesso dentro la sua pancia batte un cuore in più.

triste quando ci pensavo. Ci mancava tutto quanto, perfino la data di un anniversario. Scrivevano è fidanzato solo perché finanziavo.

a tutti i costi, ma eravamo opposti proprio come un polo. Stare insieme all'arte di risolvere i problemi che non ho da solo. Giuro non so più chi sono, tutto ciò mi dà fastidio. Sto mondo a misura d'uomo, mi fa sentire in castigo. Scorda!

0: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: Rosa, damn fratello, ma siamo all'Italia anche oggi. Stavo salvando. Fammi sentire quanto sei italiano.

Fuori c'è la guerra e dormi, ma qui ci penso io a te. Vorrei che non tremassi come me. Ho visto piangere un gigante, figurati se non piango.

Scarica il tondo rosa. Scegli Radio Orizzonti in blu. Da oggi puoi ascoltarci scaricando l'app per smartphone e smart TV da Google Play e Apple Store.

me, come giocattoli rotti messi da parte. No, tu non ti scordarti me, come scordarti.

0: saranno Monsignor Delpini per festeggiare i 130 anni dell'Arcivescovile. Ancora Saronno diventa definitiva la nuova viabilità in Piazza Cadorna. A Uboldo festeggiamenti per due menti eccellenti e a Cislago al via il censimento.
1: Un saluto cordiale a tutti e benvenuti a Orizzonti News, le notizie da Saronno e dintorni. In studio Elena Piva e Federica Batignani, alla regia Matteo Serenelli. Buon ascolto.
0: Bagno di folla per l'arcivescovo Monsignor Delpini, che nella chiesa prepositurale di San Pietro e Paolo è stato accolto dagli 800 studenti del collegio arcivescovile per festeggiare i 130 anni dalla fondazione. Gli studenti, arrivati in corteo dalla sede, al termine della funzione sono stati protagonisti di una maxi foto in Piazza Libertà, due momenti che hanno suscitato l'attenzione e l'interesse dei passanti, che hanno guardato con curiosità i tanti ragazzi sfilati nelle vie del centro, con l'aiuto della polizia locale, dei volontari e dell'Associazione Nazionale Carabinieri in Congedo. A concelebrare, insieme al rettore del collegio e al prevosto, Don Mario Bonsignori, ex alunno del collegio e rettore del collegio San Carlo, e l'ex rettore del collegio saronese Fumagalli. Sull'altare anche Federico Bisi, che è stato l'unico giovane della provincia di Varese ordinato diacono. Il collegio Castelli è entrato tra quei luoghi con cui la chiesa ambrosiana ha scelto di accompagnare la crescita dei giovani e della città, e la presenza dell'arcivescovo è un grande dono. Monsignor Delpini ha detto che gli studenti del Castelli sono originali perché vanno a scuola per scelta, credono nella proposta eucaristica, non vogliono solo il diploma, ma condividono la speranza cristiana di poter operare nella difficile società in cui viviamo, provando a migliorarla.
1: Una sperimentazione è andata benissimo, con meno code in tutto il quartiere e più sicurezza stradale. Test promosso a pieni voti e quindi ora è giunta la decisione di rendere le novità definitive. A partire dallo scorso 10 giugno erano stati introdotti alcuni cambiamenti nell'ottica di snellire il traffico in concomitanza con l'apertura del cantiere per il rifacimento delle condutture in via Volontario. In sostanza era stata introdotta la svolta senza stop per le auto provenienti dal sottopasso di via Primo Maggio e l'obbligo di dare la precedenza ai mezzi invece in arrivo da viale Rimembranze e di passaggio davanti all'edificio principale dello scalo in direzione di via General Cantore. Insomma, esattamente l'opposto di quanto sempre avvenuto in passato. Inizialmente si era parlato di una soluzione del tutto provvisoria, ma i risultati sono stati da subito molto buoni. Nessun incidente e una viabilità che è apparsa decisamente più scorrevole in tutta la zona fra centro e periferia nord. Adesso, quindi, cambierà anche la segnaletica, quella provvisoria sarà sostituita da quella definitiva, il tutto in attesa che in futuro anche per Piazza Cadorna, come sta ora avvenendo nel resto dell'area ferroviaria saronnese, venga programmato un intervento di rigenerazione urbana. Il piazzale è il vero biglietto da visita di Saronno per chi arriva in treno, ma oggi è la zona più problematica della città.
0: A Uboldo, una serata per avvicinare il grande pubblico alle più affascinanti frontiere della ricerca scientifica. E quanto ci propone l'incontro due ricercatrici, due frontiere della scienza, dal cervello ai buchi neri, voluta dal sindaco per premiare due cervelli che riempiono d'orgoglio la comunità uboldese. Sono l'astrofisica Marta Volonteri, entrata all'Académie des Sciences di Parigi, e Gloria Leva, dottoranda all'Università di Trento ed impegnata nella ricerca contro i tumori cerebrali. Saranno premiate entrambi nel corso di una cerimonia alla quale sono invitati compagni e compagne che hanno frequentato le superiori con loro a Saronno. L'appuntamento in programma per venerdì 16 ottobre alle ore 20:30 nella sala conciliare Cavaliere Tito Zaffaroni e offrirà ai cittadini l'opportunità di ascoltare due studiose impegnate in ambiti molto diversi, ma accomunati dalla stessa passione per la conoscenza e la volontà di comprendere i misteri del mondo.
1: Al via il censimento. A Cislago ha preso il via la nuova edizione del censimento permanente delle popolazioni e delle abitazioni, che permette di conoscere le principali caratteristiche socio-economiche dei residenti italiani. Il censimento coinvolge solo un campione di famiglie e per il comune di Cislago ne sono state selezionate 142. La partecipazione al censimento è un obbligo di legge, la violazione dell'obbligo di risposta prevede una sanzione, precisa il comune. Le risposte devono essere inviate entro il 6 dicembre del 2026.

0: A Origgio il contributo al San Marco. Il comune ha erogato 10.000 euro al Corpo Musicale San Marco per i corsi di musica che tiene nelle scuole. Uno stanziamento motivato dal progetto Curare l'istruzione musicale mediante l'attività didattica. I volontari promuovono ogni anno una scuola di musica che diffonde fra le nuove generazioni la pratica bandistica nelle varie fasce d'età della popolazione.
1: Per migliorare l'ospedale di Saronno sono stati gli ultimi voleri di un cittadino che ha lasciato al nostro ospedale una somma consistente. Si parla di 101.000 euro. La volontà del benefattore è contenuta in un testamento olografo pubblicato nel novembre 24, ma la somma si è resa disponibile per intero solo di recente, perché il denaro non era in parte in contanti, ma in titoli. La SST Valle Olona, che gestisce appunto l'ospedale saronnese, con una delibera ha ricostruito l'iter. I primi passaggi da parte dell'ente sanitario sono stati quelli della vendita dei titoli per poter effettivamente disporre del denaro. È quindi stato possibile inserire la somma corrispondente nel bilancio 26 e si è deciso di farlo nella voce riserve da donazioni e lasciti vincolati a investimenti, il che rende chiaro che i soldi saranno utilizzati specificatamente per compiere migliorie all'ospedale o per acquisto di apparecchiature. Si tratta di aspetti che saranno posti al vaglio della direzione ospedaliera, che prenderà le scelte definitive. Il gesto considerato importante non solo perché ha un profilo prettamente economico, ma perché rappresenta anche un esempio magari da seguire, perché potrebbe spingere altre persone a seguire la stessa strada.

Il Parco dell'Ora oggi coinvolge 26 comuni su 175 km quadrati. Negli anni si è spesso trasformato in un laboratorio ambientale all'aperto, con iniziative promosse dalle scuole di tutto il comprensorio, con numerosi studenti che proprio qui hanno conosciuto per la prima volta il regno vegetale. All'inizio degli anni 2000 è stato costruito il Consorzio Parco dell'Ora e nel maggio dello stesso anno hanno eletto la prima struttura direttiva. Le associazioni e i gruppi di volontariato si sono spesso impegnati nel promuovere la cura e la conservazione dell'area.

0: programmi ospiti sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: Diamo ora uno sguardo ai programmi della nostra radio di giovedì 8 ottobre. La giornata comincia alle 9.30 e alle 17.05 con Teresa Santinelli, con l'appuntamento Arte Artisti che ospiterà Sabrina Romanò del Teatro Giuditta Pasta di Saronno e a seguire ospite Mara del Museo Ceramica Gianetti. Alle 10.30 e alle 19.10 Gabriella Girola e Gigi Volpi conducono Fare Radio per Fare Rete, dove intervisteranno l'associazione Tramvai, lasciando poi il posto a Pianeta Lavoro alle 11.05 e alle 19.40 con ospite Maurizio Lodato, cuoco a domicilio. Chiara e Aldo ritornano alle 11.30 e alle 18.25 con Chuck e Sipario. Alle ore 16.35 riprende Il Territorio Parla con Federica Margaritora e Massimo Tallarini, 120 foglie morte, serie di iniziative dedicate al grande ciclismo.
2: La serata propone poi alle 21 il Lifestyle con Damiano Caron, insieme all'ospite dottoressa Valentina Tentavanti, psicoterapeuta e pedagogista esistenziale in La via esistenziale, la strada che stai cercando. Diciamo che la nostra emittente trasmette sugli FM 88 su Saronno e dintorni, in DAB più su Milano Provincia, su radioorizzonti.org in audio e video e sull'app Radio Orizzonti per smartphone e smart TV.
3: Ai gente di ieri, d'incu e de domani, ricordiamo che ogni domenica mattina alle ore 9.25
4: e in replica alle 19.10
3: va in onda il
4: Ciccaremo un Cicinin con Anna e Anna.
5: Blue Night entra nella notte di Radio Orizzonti in Blu tutti i sabati dalle 21 alle 22 con Giovanni Nastasi per parlare di cultura pop, libri, musica, film, ma soprattutto della magia della notte.
6: Cambia frequenza, scegli Radio Orizzonti in Blu. Da oggi ci puoi ascoltare sugli FM 88 a Saronno e dintorni, sul DAB più a Milano e provincia, in streaming audio e video sul sito www.radioorizzonti.org o sulla nostra app Radio Orizzonti, scaricabile per smartphone e smart TV da Google Play e App Store. E allora, cambia frequenza, scegli Radio Orizzonti in Blu.
7: Onda Libera è il programma che conduco a Radio Orizzonti in Blu ogni domenica alle ore 11. È la trasmissione di curiosità a 360 gradi della nostra radio. Sono Gisella Viccardi e ti aspetto, non mancare!

0: Territorio e Salute, in collaborazione con la Casa di Comunità di Saronno. Buongiorno, ben ritrovati, un saluto a tutti i nostri radioascoltatori, Gianni Branca ai microfoni con Antonella.
1: Buongiorno a tutti.
0: E Giancarlo alla regia. Oggi il nostro ospite è la dottoressa Valeria Caso, buongiorno e benvenuta.
2: Buongiorno, grazie.
0: Che è la direttrice della neurologia presso l'ospedale di Saronno, ma anche un incarico presso l'ospedale di Perugia, o l'ha avuto?
2: Io ho lavorato 20 anni a Perugia, sì.
0: È specialista di fama internazionale per quanto riguarda la neurologia ed è presidente della Società Scientifica Mondiale dedicata all'ictus con sede a Basilea. Ho detto tutto bene?
2: A Ginevra.
0: A Ginevra.
1: Ecco. Si è spostato un po'.
0: Va bene. Bene, allora benvenuta con noi e parliamo di un tema di grande attualità, la neurologia, che sembra che comprenda tanti aspetti del nostro essere, del nostro cervello. Dico bene, prego,
2: sì,
0: le do la parola.
2: Grazie di avermi invitato. E diciamo, per me la neurologia è sempre stata la branca più affascinante della medicina, però se ci fosse qui l'internista o il chirurgo
1: direbbe
2: la stessa cosa, con la stessa enfasi. Per noi il cervello è stato per tanti anni una scatola nera, cioè chiusa, dove non si poteva arrivare. Negli ultimi anni la ricerca è andata molto avanti e stiamo capendo molte cose. Quando io ho iniziato a fare il neurologo mi dicevano: sì, tu farai delle diagnosi molto eleganti, tutti faranno brava, hai nominato una patologia molto particolare, ma non hai cura. Questo per fortuna è cambiato e adesso abbiamo una neurologia che si può curare. Anche le patologie neurologiche più di cui avevamo più paura, tipo l'ictus, ci sono delle
1: più grave.
2: Sì, questo è un grosso cambiamento. E qui a Saronno, che noi diciamo siamo il primo ospedale più vicino all'area metropolitana di Milano, della AST Valleolona, cerchiamo di coprire un po' tutte le patologie neurologiche.
1: Ecco.
2: Una, chiaramente, la sclerosi multipla, che è la patologia delle giovani donne soprattutto. Non significa che gli uomini non sono colpiti, ma è una malattia degenerativa che interessa le fibre nervose e il cervello, per cui queste giovani donne iniziano ad avere dei sintomi neurologici specifici, magari all'improvviso hanno dei formicolii diffusi, in genere inizia con un calo del visus e chiaramente inizia una malattia che è cosiddetta, era quando ho iniziato io a fare il neurologo, abbastanza invalidante. Adesso con le nuove cure che noi facciamo, e in particolare il dottor Nasuelli, che è diciamo responsabile del centro sclerosi multipla, noi questi pazienti li portiamo molto lontani. Sono giovani donne che hanno le loro famiglie, i figli, possono comunque avere una vita, chiaro, ogni vita
1: sì, con controllata,
2: è una vita, cioè è chiaro, cambia il destino di una persona con una diagnosi di malattia, cambia chiaramente, anche se magari la sintomatologia è minima, però l'idea, la paura, tutto per questa giovane donna o questo giovane uomo cambia. Però adesso sappiamo, possiamo offrire un percorso di cura. Poi quello che facciamo anche è parliamo di malattia di Parkinson. Un altro, cioè l'esempio che è rimasto in tutti i nostri vissuti è Papa Paolo Giovanni II. Noi abbiamo visto quello che è stato, quello può essere l'impatto della malattia di Parkinson. Adesso con le nuove cure, noi adesso stiamo facendo anche delle cure di secondo livello presso l'ospedale di Saronno con la dottoressa Garì, e vediamo dei risultati che per me, quando ho iniziato a fare questo lavoro, erano impensabili. Cioè persone con delle importanti discinesie riescono a controllarli, e questo vuol dire
1: questo per il Parkinson.
2: Per il Parkinson.
1: Ecco, scusi, faccio un passo indietro.
2: Sì.
1: La sclerosi multipla è ereditaria o c'è una predisposizione?
2: Allora, lì c'era ereditaria sicuramente no, ci sono stati sporadici casi familiari, quello è stato descritto, però sono più che altro sporadici, e si è pensato a delle regioni, per esempio si vedeva che
1: anche a zone.
2: Però adesso, secondo me, anche quello non è detto, perché quanto noi nel mondo cosiddetto occidentale siamo più bravi a diagnosticare, perché voglio vedere se in Brasile in una favela, un paziente si ammala di sclerosi multipla, ha tutta la possibilità di essere diagnosticato, per cui anche questa differenza di prevalenza, incidenza è tutta da vedere.
1: Eccolo. Mi scusi per l'interruzione, ma avevo in mente questa domanda. Adesso parliamo ancora del Parkinson.
2: Sì, il Parkinson, come dicevo, c'è la dottoressa Garì che fa queste terapie di secondo livello e appunto con dei risultati strepitosi, perché l'idea, col tremore non saper tenere neanche una forchetta in mano, cioè per una persona vuol dire, questo paziente sta a casa, non esce più, non vuole vedere nessuno perché si vergogna,
1: c'è un isolamento sociale,
2: che è la cosa, infatti la malattia neurologica finalmente è uscita da casa. Perché noi abbiamo avuto delle campagne bellissime per la malattia oncologica, anche donne che all'inizio, le prime donne che sono state, a cui è stato per esempio asportato il seno, si sono fatte vedere, e quello è stato il grande cambiamento. Il paziente disabile
1: tende a nascondersi un po',
2: e questo è una cosa che noi cerchiamo in qualche modo di dire: non lo fate più, fatevi vedere, venite in ospedale che noi vi possiamo comunque aiutare, e non cercate di nascondervi. C'è in questi 30 anni anche verso la disabilità per fortuna un grosso cambiamento, dobbiamo solo mantenere questa sensibilità che abbiamo sviluppato negli ultimi 30 anni, insomma.
0: Per quanto riguarda la demenza e l'Alzheimer, rientra sempre all'interno della vostra specialità?
2: Sì, la demenza adesso, e noi sapremo che noi siamo il cosiddetto continente grigio, perché noi Europa, il mondo occidentale, ci aspettiamo un aumento esponenziale dei casi di demenza.
1: Demenza senile stiamo parlando.
2: Degenerativa. Degenerativa per modo di dire, perché abbiamo visto che la maggior parte delle demenze è mista. Perché noi abbiamo, c'è una componente degenerativa che è dovuta al deposito del cosiddetto beta-amiloide a livello del cervello, però in realtà abbiamo visto che questa patologia peggiora quando c'è un quadro vascolare molto importante. Per cui anche qui c'è un filo che collega il controllo della vita sana, cioè non fumare, cercare di controllare il peso, controllare la pressione, dislipidemia, diabete, che ha un impatto molto positivo sull'impatto della demenza. Per cui ci sono sicuramente delle forme pulite, cosiddette di Alzheimer, cioè che dove c'è solo produzione di beta-amiloide, però la maggior parte dei casi è una forma mista, dove abbiamo sia la patologia vascolare che incide sulla patologia degenerativa. Adesso a livello di ASST, il centro per eccellenza per la demenza è chiaramente Gallarate, che hanno una lunga storia di studi sulla demenza, e questo noi facciamo la diagnosi di primo livello, facciamo tutta la testistica, inviamo però le cure di secondo livello, comunque noi li inviamo a Gallarate, però essendo una grande
1: ASST, ognuno ha una, si specializza per non avere un'eccellenza di tutto, però insomma è già un bel livello anche questo di Saronno, infatti si riesce a già diagnosticarlo e poi a indirizzarlo in quelle le cure,
2: e
1: quindi è importante. E sì, è un campo molto molto vario, perché
0: quali sono le patologie neurologiche che stanno aumentando maggiormente? E poi tra i giovani
2: purtroppo vediamo, e questo è un po' la colpa nostra, l'aumento anche delle patologie cerebrovascolari, anche per lo stile di vita. Vediamo quello che ho notato, io mi sono sempre, la mia vita mi sono occupata di patologie di genere delle donne. Quello che vedo io adesso, c'è un gruppo di uomini che è molto più colpito delle donne. Sono uomini tra i 50 e i 70 anni, non ben controllati, spesso arrivano con belli in carne, insomma, sovrappeso, per non dire obesi, fumatori, ipertesi non controllati. Cioè, la cosiddetta generazione boomer o X generation, rispetto ai nostri grandi anziani,
1: sono
2: messi peggio, e sono anche la maggior parte delle
1: anche le donne. Sì.
2: Le donne, c'è stato un aumento anche lì, non così evidente, perché noi arriviamo sempre un pochino dopo, no? Essendo protette fino alla menopausa dai nostri ormoni, dall'estrogeno, eccetera, però purtroppo ci stiamo arrivando anche noi. E questo fatto di una grossa fetta di pazienti, cioè i boomer, che adesso hanno 50-70 anni, tra i 50 e i 70 anni, questo sarà un grosso, grosso problema anche per il sistema sanitario, infatti.
1: Arriveranno tutti a un tutti insieme perché non c'è l'età e non è scaglionata come magari succedeva prima. Adesso quel fatto anche di che arrivano tutti,
2: questi infatti
1: questo problema
2: è un grosso problema, perché si scontra col momento che abbiamo meno medici e meno infermieri, perché diciamo anche in neurologia, quello che vedo, la parte più importante è il lavoro interdisciplinare tra le varie professioni. Medici, io ho bisogno di medici eccellenti, ma ho bisogno anche di infermieri e OS e tecnici eccellenti, perché sono pazienti disabili, sono pazienti che hanno delle esigenze particolari, pazienti che non sempre sono, cioè non, magari anche il dolore non riescono comunicarlo in maniera giusta. Cioè, quanto mi può il lavoro che mi fa un infermiere di alto livello, cioè non, è impagabile quello, certo. Cioè, diciamo.
1: E questo lo sentiamo dire un po' da tutti i medici che si stanno susseguendo, e tutti hanno questo problema soprattutto dell'infermiere, che non ce ne sono, insomma, ecco.
2: Sì, mentre per esempio in Inghilterra hanno cominciato a valorizzare questa figura, magari ci sono anche degli infermieri che possono prescrivere, e delle volte è follia che mi devono chiedere se possono dare un paracetamolo quando magari sono delle, cioè, che per una febbre che a casa fanno la stessa cosa, capito? È follia, cioè questo cioè, giustamente, se io non stimo, cioè io faccio laureare una persona, cioè gli do una laurea,
1: certo, io quindi le do anche la possibilità di essere responsabile di quello che poi potrà fare o prescrivere.
2: Certo.
1: Insomma, è un po' il sistema.
0: Facciamo un breve stacco musicale e poi riprendiamo.

0: Bene, riprendiamo allora la nostra intervista alla dottoressa Valeria Caso, direttrice della neurologia dell'ospedale di Saronno. Abbiamo già fatto, come dire, un excursus un po' su tanti argomenti, però insomma volevo farmi specificare meglio quanto incidono lo stile di vita, l'alimentazione, l'attività fisica, insomma il sonno, anche non so se incide anche il sonno sulla salute del cervello. Prego.
1: Allora, questo è un cavallo di battaglia da sempre. Prendiamo l'ictus, ok? Certo. 80% dell'ictus è prevedibile, ok? Cioè, se noi avessimo uno stile di vita adeguato, con camminata regolare, sonno regolare, i cosiddetti sonni pomeridiani, che sono più di mezz'ora, non ci fanno bene. Cioè, un conto è il breve sonnellino, però tutto ciò che è dopo non ci fa bene al cervello. Il fumo, l'alcol è per il cervello, non ama l'alcol, ok? Poi è chiaro, il bicchiere di vino magari uno lo beve, però è sempre la quantità, i superalcolici, il cervello non li ama. Questa è una cosa che noi dobbiamo tenere presente quando lo beviamo. Il fumo, appunto, il sovrappeso, si è visto adesso con tutti questi farmaci nuovi che fanno dimagrire, quanto incide anche sul rischio vascolare, per cui assolutamente lo stile di vita sano e cercare anche lo stress. Cioè, noi abbiamo visto per esempio la depressione nella donna, che è un campo che conosco molto bene, cioè l'isolamento sociale e la depressione aumentano i fattori di coagulazione e aumentano il rischio di ictus. È chiaro, l'Italia è stata un po' sempre l'isola felice, perché aveva una situazione di famiglia molto grande, di supporto, mutuo supporto. Questa è una società che sta altamente cambiando, sta diventando più metropolitana, la gente è più isolata, l'aria, abbiamo l'inquinamento, tutte queste cose incidono negativamente sul nostro potenziale di vita lunga, perché la medicina da un lato sta migliorando, sta trovando delle cure sempre più adeguate, sempre più personalizzate, mentre allo stesso tempo fuori noi ci nutriamo di cibo processato. È banale quello che dico, ma il fatto che non si cucina più nelle case sicuramente non è una cosa buona, perché ingredienti semplici, che quello della cucina italiana, la cosiddetta dieta mediterranea, non c'è più, e questo è un grosso problema. La camminata, spesso, cioè, i tempi sono talmente stretti che quella mezz'oretta di camminata non si trova più. E sempre tornando al discorso di prima, quella fascia che adesso sta lavorando, 50-70 anni, lo vediamo, vediamo anche i dati statistici, chi è stato assunto negli ultimi mesi, negli ultimi 4 anni, sono gli over 50, per cui questa è una fascia di età molto a rischio, che non ha tempo, non riesce ad avere uno stile di vita adeguato, e questo è un grosso problema.
0: Ho capito. Beh, quindi è importantissimo anche come lo stile di vita.
1: Sì.
0: Ecco, volevo chiedere un'altra cosa, abbiamo ancora qualche minuto, quindi possiamo andare avanti tranquillamente. Come stanno cambiando con l'intelligenza artificiale e le nuove tecnologie il vostro lavoro, i vostri interventi?
1: Allora, l'intelligenza artificiale, anche qui abbiamo luci e ombre su qualsiasi cosa. Le luci possono essere che ci aiutano a fare lavoro più veloce, perché consideriamo che c'è sempre una parte del nostro lavoro che è mera routine. Se questa la potessimo affidare all'intelligenza artificiale, va bene, sempre supervisionato da noi.
2: Certo.
1: Per esempio nella radiologia si è visto che l'accuratezza è 80% dell'intelligenza artificiale, ok? È chiaro, il radiologo che si mette con le braccia incrociate e lascia fare la macchina non va bene così, però il radiologo che lavora insieme alla macchina sicuramente arriva un'accuratezza molto più elevata di quello che era prima. Noi noi personalmente, certo, quello che facciamo noi e che sto facendo io ancora con la mia, col mio vecchio, con la mia vecchia università, è un progetto di artificienza, di intelligenza artificiale sul riconoscimento dei segni dell'ictus. Per esempio, ci sono dei movimenti oculari, il cosiddetto nistagmo, che per il non neurologo spesso non sono così intuitivi rispetto al neurologo. Allora, in alcune zone che non sono così serviti con lo specialista, in questo caso, diciamo, l'intelligenza artificiale potrebbe aiutare per scremare il paziente che necessita di un trattamento di ripetizione.

0: meccanismo di intelligenza artificiale per riconoscere i primi sintomi del Parkinson.
1: Ah, ecco.
0: Per esempio, possiamo adesso, in una, appunto, diciamo sempre popolazione, poi noi siamo il paese più, secondo più anziano al mondo, cioè ci sono dei sistemi di intelligenza artificiale che possono precocemente riconoscere i primi sintomi del Parkinson, della demenza, quello che stiamo lavorando noi, il riconoscimento dell'ictus ischemico, poi chiaramente la radiologia, perché oramai è come noi abbiamo una risonanza che abbiamo guardato con gli occhi umani, ok? Mentre il machine learning ci mette insieme dei dati che noi non abbiamo visto, perché li raggruppa, vede un pattern che noi con i nostri occhi non abbiamo visto. Questo si è visto anche adesso, vediamo anche con i vari premi Nobel che escono, cioè quello che magari noi focalizziamo no, è diverso da quello che focalizza la macchina, perché quel pattern viene ripetitivo,
1: cioè sistematico proprio.
0: Perché poi può vedere magari 10.000 immagini in 5 minuti, mentre noi ci stiamo
1: poi magari lo devi rivedere,
0: appunto,
1: devi considerare, fare,
0: appunto,
1: ecco,
0: sì.
1: Invece lì fa
0: una cosa molto più veloce, e questo è un grosso aiuto. Poi è chiaro, viene validato da me, perché dico guarda, ha ragione, quel pattern è quello,
1: sì, dopo
0: che
1: si torna a vedere, magari si evidenzia una cosa che era o sfuggita o sottovalutata al momento,
0: cioè vedere magari un millimetro che si ripete, io l'occhio umano non lo può fare. Invece
1: la macchina quindi in questo caso l'intelligenza artificiale eccetera sono fondamentali. Bene, sarebbe bello parlare ancora di l'ictus, però magari dedichiamo una puntata, o perché mi sembra un argomento che prende un po' tanto spazio.
2: Qual è la parte più difficile e quella più gratificante del suo lavoro? Adesso andiamo un po' nel personale.
1: Però è una bella domanda.
0: La parte più difficile è allora, mettiamola così. Io ho sempre lavorato sull'ictus, okay? Per cui ho visto persone che mi sono arrivati con una disabilità devastante, e poi siamo andati, io con queste persone sono andata insieme, ha fatto la trombolisi, la terapia di emergenza, e poi li ho accompagnati in sala, e poi delle volte ho visto una restitutio ad integrum che secondo me era un momento bellissimo. Dopo ho imparato con gli anni che questa restitutio ad integrum per il paziente, comunque quella ferita del momento dell'ischemia cerebrale, lui la porta dietro. E mentre per me ho imparato a tarare me stessa su quello che è la sensazione di successo per me, perché io l'ho visto, certo, come stava, con il vissuto di quel paziente, e quello è molto difficile, perché io vedo quella persona che lì stava lì senza poter parlare, tutto deviato, paralizzato, che mi torna a casa con qualche problema di trovare le parole giuste,
1: poter parlare,
0: e lui mi dice che questo non è contento del risultato, e questo è un momento difficile, quel dio, cioè uno vorrebbe dire ma dai,
1: infatti
0: invece no, non
2: poteva
0: posso
2: andare peggio,
0: poteva andare
2: peggio,
0: ma andare peggio. Non posso banalizzare così, perché
1: quando poi c'è la su di sé la malattia, l'evento così negativo, è ovvio che dice io devo uscire, mi sento,
0: ma giustamente,
1: non puoi dirgli no, non è grave come altri, infatti
0: quello è questo gap è duro da gestire,
1: bisogna intervenire subito con l'ictus, prima si interviene meglio è.
0: Sì, più il cervello salviamo, un ictus fa invecchiare il cervello di 36 anni, non trattato.
1: Okay? Caspita, quindi immediatamente è un'urgenza di quelle.
2: Più delle volte lascia degli strascichi.
0: Allora,
2: qualche volta sì, qualche volta un po' meno. Non c'è una regola.
1: Qualche deficit rimane.
0: Qualcosa
1: leggero,
0: è sempre il cervello. Cioè, certo. È chiaro, noi abbiamo, quando colpisce l'ischemia, abbiamo una zona che si chiama core, dove il tessuto è irreversibilmente perso, ok? È circondato dalla cosiddetta penombra. Io agisco sulla penombra, però il core c'è qualche piccolo danno. Certo. Poi si è visto adesso con dei studi fatti dove io riesco a trattare il paziente già in ambulanza, perché esistono anche, si chiamano ambulanze stroke unit mobili, dove c'hanno tutto l'armamentario.
1: Ah, già sull'ambulanza, per intervenire

0: prima possibile. Sì, quindi quando uno si sente male a casa, per esempio, cade o ha questo mal di testa fortissimo, per cui come fa a dire mandatemi l'ambulanza giusta? Cioè basta descrivere all'operatore che cosa ha avuto.
1: E quindi
0: loro dovrebbero intuire che è il caso di mandare l'altra ambulanza, quella attrezzata.
1: Questa cura non ce l'abbiamo in Italia, ce l'abbiamo in Berlino, a Berlino, ce l'abbiamo negli Stati Uniti, però a Stati Uniti è facile perché uno paga. Hanno queste ambulanze che a me i miei colleghi hanno detto gli costa, cioè è più, come posso dire, costo-beneficio per l'ospedale e non a favore, però
0: a favore dei pazienti
1: quindi però paga l'assicurazione, capito? Lì c'è il sistema assicurativo
0: e quindi è diverso.
1: Però so che in Lombardia stanno anche, ci sono dei so che la regione aveva parlato di una sperimentazione di mettere questa ambulanza mobile, che sarebbe un bel salto di qualità, non tanto la Lombardia che è abbastanza pianura, cioè metropolitana. L'Umbria per esempio sarebbe ideale, no? Per tutte le colline, le strade disastratissime.
2: Quali sono i sintomi? Abbiamo 30 secondi. I sintomi principali dell'ictus.
1: Allora, c'è una scala FACE.
2: In maniera che ci si possa accorgere.
1: La deviazione della rimorra.
2: La prima cosa.
1: Sì,
2: una delle
1: deviazione
2: tre.
1: Della rimorra, la poca storta. Seconda, arm, cioè sarebbe non riesce a muovere il braccio, la gamba, da un lato. Speech, parlare, o parla come che avesse una patata in bocca, oppure non riesce a dire le parole che pensa. E a quel punto scatta time, chiamate subito l'ambulanza.
2: Perfetto, e con questo consiglio ringraziamo la dottoressa Valeria Caso di essere stata con noi, una buona giornata a lei e ai nostri radioascoltatori.
0: Buona giornata a tutti.

0: Radio Orizzonti in Blu.
1: Sei sintonizzato su Radio Orizzonti in Blu. Per la tua pubblicità su questa emittente, chiama lo 02 960 27 28 o scrivi a staff@radioorizzonti.org.
2: Ciao, sono Daniele e ti aspetto ogni domenica alle 14 con Liberi Tutti Showtime, un programma in cui parliamo di noi, della nostra vita, in chiave un po' più comica del solito, ovviamente su Radio Orizzonti in Blu.
3: Ciao, sono Claudio Borroni, conduco su Radio Orizzonti in Blu A Tutta Musica, un programma che spazia in tutti i generi musicali. Ti aspetto ogni mercoledì alle 21 e ogni domenica alle 18. Non mancare!
4: In Blu 2000, news.
5: Buongiorno da Chiara Placenti al microfono. Governo pronto a intervenire sulle accise mobili contro il caro carburante. A settembre abbiamo 170 milioni che possono essere spesi, dice Meloni, augurandosi di poter ripristinare pienamente il price cap. Nuovo pressing intanto dell'Italia sull'Unione Europea per ottenere più flessibilità per l'impennata dell'inflazione. Oggi atteso il via libera della Commissione alla richiesta di attivare la clausola di salvaguardia per le spese su difesa ed energia. Ed è arrivato il giorno della verità sulla legge elettorale, col voto finale a scrutinio segreto fissato per oggi. Ieri la Camera ha approvato la terza fiducia posta dal governo sui primi tre articoli. Le opposizioni chiedono il voto manuale con le palline per evitare che i deputati di maggioranza siano controllati. Andiamo in Sicilia. Il governatore Schifani ha convocato per oggi la giunta con all'ordine del giorno provvedimenti più urgenti, tra le ipotesi anche le sue dimissioni. È morta Mari Carmen Abascal, simbolo delle proteste per la casa in Spagna. 87 anni, è deceduta all'ospedale di Madrid, dove era stata ricoverata dopo lo sfratto dall'abitazione dove aveva vissuto per 70 anni, all'origine della ripresa delle mastodontiche manifestazioni per la casa in piazza. È una perdita anche nostra, ha detto Sanchez, esprimendo le sue condoglianze. Prove di dialogo in Francia con il ministro Le Cornu, che tende la mano agli studenti e assicura decisioni a fine mese, ma la protesta torna oggi in piazza. 18 anni dopo la rapina nella sua gioielleria in Sicilia, finita con due morti, Guido Gianni vede accorciare la sua pena. Infatti una delle tre grazie firmate dal Presidente della Repubblica Mattarella. La vicenda ricorda quella di Mario Roggero. Dal Colle altri due atti di clemenza per due uomini condannati per reati legati agli stupefacenti. Borse europee in rosso mentre bond tornano sotto attacco. Milano maglia nera, ieri ha ceduto sul terreno il 2,51%, e intanto lo spread BTP Bund si stabilizza a 115,2 punti con il rendimento del titolo italiano che sale addirittura al 4,62%. Al tempo oggi sull'Italia, allerta arancione in Toscana, gialla in altre 11 regioni: Abruzzo, Basilicata, Campania, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Puglia e Umbria. Ieri forte acquazzone su Roma con allagamenti e disagi alla circolazione. Jamal Howard, americano di 46 anni, è stato giustiziato in Texas tramite iniezione letale, la prima esecuzione dopo il tentativo, più volte fallito, contro Krista Pike in Tennessee appena una settimana fa. La donna si è risvegliata in ospedale, al momento le sue facoltà non sembrano compromesse. Questa era l'ultima notizia.

0: Buongiorno in Blu 2000.
1: Buongiorno in Blu 2000.
0: Con Chiara Placenti.
2: E ancora bentrovati, buongiorno, e riprendiamo subito il nostro buongiorno in blu anche per questa giornata densa di appuntamenti e densa di notizie, come lo vediamo anche dai quotidiani oggi in edicola. Ma prima di andare in lettura, il buongiorno va anche a Lorenzo Sada in regia. Allora, i giornali questa mattina su cosa puntano? Beh, sulla giornata della verità per la legge elettorale, perché oggi voto definitivo in aula alla Camera, voto segreto, quindi per dare massima libertà a tutti i deputati, ma da parte dell'opposizione si teme che comunque il voto, che è elettronico alla Camera, no? Avrete visto delle dirette del voto, tabellone e tutto quello che sicuramente avrete già avuto modo di vedere in più occasioni, beh, di tornare alle palline medievali. Proprio come metti la pallina nel sacchetto. Perché questo? Perché secondo le opposizioni il voto elettronico ti dà comunque modo di controllare i tuoi e quindi evitare che ci siano dei franchi tiratori, anche se da parte della maggioranza si sentono tutti tranquilli rispetto alla fedeltà alla parola data. Staremo a vedere, soprattutto cercheremo anche di capire quindi questa legge che cosa, come ci accompagnerà al voto, come funziona. Non è dicevo l'unica notizia sul fronte politico, ce ne sono sicuramente molte altre, però svetta da un punto di vista politico, ma più che politico istituzionale, le tre grazie concesse dal presidente Mattarella. La firma è arrivata ieri, due provvedimenti sono per persone con alle spalle una storia di tossicodipendenza, uno di questi è assolutamente ben reinserito, l'altro è malato grave in modo irreversibile. Quello che viene evidenziato è la grazia concessa a un gioielliere di Roma che ha scontato comunque metà della pena e che ha ucciso due rapinatori che si è scoperto poi l'avevano minacciato con una pistola a giocattolo, però di nuovo la condanna è arrivata perché l'uomo ha sparato mentre questi erano in fuga e quindi ha sparato alle spalle. Vicenda che già vi sarà venuto in mente, ricorda sicuramente quella di Roggero, è per questo che i giornali oggi la ritengono da mettere addirittura in primo piano, c'è chi ci apre e poi ci arriviamo. Poi lo sguardo ai mercati che stanno cominciando a risentire in modo importante delle incertezze internazionali, soprattutto rispetto a caro energia e inflazione, e poi ci sono ovviamente gli scenari internazionali. Allora, dopo questa sintesi dei titoli, ma che ci dà modo di correre poi sui quotidiani, andiamo subito da Repubblica, che apre proprio con la notizia delle grazie. Dal Colle, lezioni di grazia. Mattarella cancella parzialmente la condanna al gioielliere catanese Guido Gianni. Nel 2008 uccise due rapinatori. Il detenuto ammalato si è detto pentito e la pena è stata in parte scontata. Infatti ha scontato quasi metà della pena, 5 anni, 3 mesi. Fin dall'inizio si è sempre dichiarato pentito. Quindi il giornale dice: attenzione, non c'è nessuna analogia con Roggero, sia perché sappiamo benissimo che Roggero non solo non si era pentito, ma aveva più volte rivendicato anche da salotti televisivi quello che aveva fatto, dicendo: tornando indietro lo rifarei. Non ha scontato, cioè scontato adesso parte della pena, però veramente contabilizzabile in poche settimane, quindi mancano anche, diciamo così, dei presupposti. Soltanto una volta in carcere Roggero ha sfumato le sue dichiarazioni rispetto lo rifarei, ecco, quindi la situazione è molto molto diversa, ma sempre in questi casi giusto cogliere le analogie, soprattutto come giurisprudenza procedurale, però sicuramente poi caso ci sono sempre delle specificità molto molto individuali, e siamo convinti che Mattarella sia molto molto attento, non si faccia tirare la giacchetta dai toni giornalistici o dei diretti protagonisti. Ancora da Repubblica, legge elettorale, il governo pensa già a modifiche, oggi la votazione finale, Meloni teme possibili rilievi della Consulta. Da parte dell'opposizione si è detto già che si ricorrerà alla Corte Costituzionale, però diciamo che qualsiasi opposizione rispetto a una legge elettorale che soprattutto negli ultimi, viene da dire, 20 anni è sempre stata fatta solo da una parte politica, ha sempre visto il tentativo, la carta della consulta, a volte è andato bene, a volte no, e sappiamo che siamo andati più volte a votare con una legge che è stato, diciamo così, il risultato dell'intervento della Corte Costituzionale senza avere poi nemmeno lo spazio di riformulare le parti amputate o modificate dalla consulta. Chissà cosa succederà questa volta, staremo a vedere. Però a proposito di voto, di Costituzione e di, come dire, principio base della democrazia, vogliamo andare adesso nella democrazia più grande del mondo, più grande proprio espressa in numero di elettori attivi. Vi porto in India, non lo faccio io, lo fa Repubblica, con una foto notizia centrale dove c'è la politica e attivista Priyanka Gandhi Vadra, che è a terra, tra l'altro a terra con il suo anche bel vestito, cioè una signora elegante a terra, e stringe un libro tra le mani, se lo tiene proprio stretto al petto. Chi è? Appunto è Priyanka Gandhi Vadra, che stringe la Costituzione durante una manifestazione. Perché che cosa è successo in India? Modi toglie il diritto di voto a 130 milioni di indiani. Chiariamoci, in India gli elettori sono 970 milioni, però è sempre una, diciamo, una proporzione importante. Formalmente, perché sono stati tolti il voto a queste 130 milioni di persone? Formalmente la motivazione è che c'è stata una sorta di verifica degli elettori ancora in vita oppure no, cioè dalla lista elettorale sono stati tolti persone decedute. Se non fosse che tanti, ma non tante decine, ma non tante centinaia, tante migliaia e pare qualcosa in più nelle ultime giornate, abbiano fatto ricorso e dire: scusate, io sono il morto che avete tolto dalla lista elettorale, sono vivo, visto che sono vivo mi piacerebbe anche votare. Allora, gli oppositori parlano chiaramente dell'eliminazione di personaggi scomodi e questo confligge molto con l'India, che ha sempre fatto il vanto di essere una democrazia, la democrazia più grande del mondo, ma di fare di tutto per riuscire a far votare tutti gli aventi diritto. Sono abbastanza famose delle storie, che poi adesso forse alcune appartengono anche quasi all'epica e al mito, ma del governo centrale che manda gli scrutatori o comunque manda degli addetti anche alle urne nei meandri delle giungle indiane, quindi proprio anche se lì c'è soltanto un monaco eremita. Ecco, diciamo che l'immagine che invece emerge da questo ultimo provvedimento di Modi, qualche dubbio lo fa allungare, anche perché si unisce alle proteste, al timore che possono in qualche modo affermarsi anche gli esponenti politici legati ai movimenti degli scarafaggi, cioè di questi studenti indiani che veramente nel giro di pochissimo sono riusciti a organizzare e portare decine di milioni di persone in piazza, l'opposizione a Modi che si sta strutturando. Quindi il dubbio può venire. Corriere della Sera: borse giù per la crisi del debito, tempesta sui mercati, Milano maglia nera 2,51%, lasciato sul terreno lo spread a quota 115. Conti pubblici: arriva l'avviso del Fondo Monetario Internazionale ai governi per quanto riguarda il debito. Ancora dal Corriere della Sera, per il taglio centrale, torniamo in piazza, ma non nelle piazze indiane, nelle piazze spagnole. Morta Mari Carmen, simbolo della protesta. Stiamo parlando della signora 87enne di Madrid, il cui sfratto il 23 settembre scorso innescò le proteste per la casa, che poi abbiamo visto dilagare in Spagna, con anche la presa d'atto del governo spagnolo e la decisione di andare ad elezioni anticipate. Sole 24 ore, così cerchiamo di capire meglio quello che sta succedendo sui mercati in questi giorni. Tempesta su borse, bond, ripartono le vendite sui titoli di Stato, lo spread a 116, l'allarme del Fondo Monetario Internazionale, il petrolio torna sopra i $100 al barile e i timori per il nodo energetico, per l'allarme del debito lanciato dall'FMI, fanno male alla giornata di borsa. Allora, attenzione, quello che si teme non è tanto una giornata, più giornate, anche una settimana nera del mercato azionario, perché al netto di tutto, prendiamo le ultime grosse crisi che si sono rincorse dal 2020, quindi dal Covid, guerra in Russia, Medio Oriente, prezzo del petrolio, tutto quello che ahimè sappiamo tutti perché è memoria recente, hanno comunque determinato a livello azionario una non solo resistenza, ma una capacità di guadagno, di speculazione che tra i più e i meno vede comunque la borsa, anche quella italiana, in progresso. Quindi se i mercati perdono qualcosa, vincono comunque. Quello che si teme è che possa partire invece, questo sì che avrebbe delle conseguenze enormi, una sorta di scoppio di bolla legata ai titoli dell'high tech, ai titoli diciamo quindi della tecnologia, dalla tecnologia più usuale alla tecnologia invece di intelligenza artificiale. Questa potrebbe scoppiare negli Stati Uniti con un effetto imprevedibile a livello di mercati globali e si teme altresì che invece, anche se la bolla tecnologica non scoppiasse, potesse innescarsi il virus della sfiducia. E allora quello sì che farebbe male. Cos'è che ha colpito molto i mercati in questi giorni? Il fatto che sono state fatte delle previsioni sbagliate, troppo ottimistiche, rispetto alla soluzione del blocco di Hormuz. Bisogna capire questo adesso come impatterà sul presidente americano nell'avvicinarsi tra l'altro delle elezioni di midterm. Il messaggero, apertura dell'Europa sulla flessibilità, pesanti borse e bond, quello che dicevamo prima. Altra notizia centrale, legge elettorale, oggi il voto finale, sinistra, segretezza non garantita, e da qua di ritornare a utilizzare le biglie. Troviamo due notizie di cronaca sul fondo pagina, una cronaca giudiziaria, ancora sviluppi sulla vicenda Garlasco, ogni giorno ce n'è veramente una nuova rispetto le analisi, la parte scientifica dell'indagine svolta nel 2007, dall'altra parte si cerca anche di capire se quello che i RIS hanno fatto o non hanno fatto, quanto poi abbiano veramente impattato rispetto alla condanna definitiva ad Alberto Stasi. Attenzione che non è arrivata nel 2007, nell'inchiesta 2007 si concluse con l'assoluzione in duplice copia, cioè di primo grado e appello. Poi è andata alla Cassazione che ha disposto di tornare in appello perché delle verifiche non erano state fatte puntualmente, nonostante i giudici ne avessero fatto riferimento. E poi sappiamo che tutto si è concluso nel 2014 con la condanna definitiva di Alberto Stasi. Sappiamo che un'altra inchiesta si è aperta ora dalla Procura di Pavia, che vede come responsabile non Alberto Stasi ma Andrea Sempio, mentre per Stasi la sua difesa chiede, è intenzionata, ha annunciato che chiederà la revisione. Non è la prima volta che viene chiesta dalla difesa di Stasi. Quindi capire se questi errori ci sono stati, di che tipo sono, c'è stato dolo oppure no, e capire se c'è stato un impatto oppure no. Questo non è detto che comunque cambi la posizione di Alberto Stasi e tantomeno la posizione di Andrea Sempio. Poi staremo a vedere. Quindi preferiamo sul gossip di cronaca non soffermarci, ma stare alla ciccia della notizia. L'altra invece news di cronaca che arriva dal Messaggero, arriva proprio da Roma ed è allucinante. Buttato giù dal monopattino, è grave. A Roma caccia la banda della microcar. Ad essere investito è stato tra l'altro una persona nota, un attore, Jacopini, attore di Suburra, che è stato disarcionato dal monopattino con un calcio. Cos'è l'aspetto allucinante? Che questi ragazzi che si sono avvicinati con la microcar, per motivi da chiarire, hanno tirato un calcio, quindi hanno aperto lo sportello, hanno tirato un calcio dal finestrino, non lo sappiamo, facendolo cadere, e è grave perché ha battuto la testa contro una macchina, che ci sono stati altri due casi prima, quindi è proprio una sorta di gioco con questi ragazzini, con queste microcar. Ecco, l'aspetto allucinante è questo, che ricorda i sassi dal cavalcavia in versione diciamo così contemporanea. Qua nella Nazione, Il Giorno, Il Resto del Carlino, ancora nell'apertura Meloni, ipotesi taglio delle accise, taglio centrale, c'è un Rubio che parla con un partenone alle spalle, dice Rubio, dalla sveglia all'Europa, decida con chi vuole stare, vogliamo vincere insieme. E poi giustamente QN precisa, qualunque cosa voglia dire insieme, perché abbiamo visto che su questo concetto gli Stati Uniti sono quantomeno faraginosi. La stampa: dall'Unione Europea via libera 29 miliardi, primo ok alla flessibilità per energia e difesa. Gasolio, risalgono i prezzi, Maloni dice possiamo intervenire, abbiamo da parte 170 milioni che possono essere spesi, staremo a vedere. Poi taglio centrale, molto curioso, perché c'è una fotografia di Vasco Rossi in versione docente, ma i docenti quelli importanti, quelli da Lexio Magistralis. Cos'è per me essere Vasco? Lexio Magistralis del rocker all'Università di Salerno. Avvenire, il piano che manca, il titolo per stare sul voto di oggi, cioè il voto finale sulla riforma elettorale, ma poi il piano fa ovviamente riferimento anche al governo, alle prese con la crisi del carburante, soprattutto del gasolio. Ma noi approfittiamo di Avvenire per andare sulla giornata di ieri, 7 ottobre, il dolore e la denuncia, fronte comune sul trauma del 7 ottobre, 3 anni dopo, ieri l'anniversario dell'atroce attacco terroristico, cruento, disumano dei attivisti di Hamas contro gli israeliani. Qua c'è il racconto che Lucia Capuzzi fa da Reim. Reim è quello spiazzo enorme che al confine israeliano che ospitava il concerto dei ragazzi che sono stati massacrati, quelle immagini veramente atroci che ci sono arrivate, restano nella memoria di tutti noi, del Festival Nova, finito proprio nel mirino della strage di Hamas. Siamo su Il Foglio, che con Salvatore Merlo ci porta nelle stanze di Fazzolari, sappiamo che è Giovan Battista Fazzolari, sottosegretario alla presidenza del Consiglio, uomo da sempre vicinissimo a Meloni, è una delle persone di cui Meloni si fida di più. Bannacci è come Conte e non ci alleeremo con lui. Non è ancora il momento di Giorgia al Quirinale, per le elezioni c'è un rischio di ingerenze russe. Intervista al segretario braccio destro di Meloni, e qua questa chiacchierata ci viene riportata dall'ottima penna di Salvatore Merlo. Siamo sul Fatto Quotidiano. Forza Italia in Unione Europea contro Graviano, il legale dice così starà zitto. Qua si torna alla vicenda di Berlusconi, i Berluscones, quindi a questo punto intendiamo soprattutto, credo, Berlusconi e Pier Silvio contro le toghe che lo sentano su B. Sappiamo che questo è un cavallo molto caro al Fatto Quotidiano, che poi saluta, come fanno anche gli altri quotidiani, dall'ultimo saluto a Barbara Spinelli. Addio a Barbara Spinelli, aveva 80 anni, esule progressista in lotta per i diritti e l'Europa vera. Siamo sul Giornale. Il Giornale apre con una notizia che desta curiosità e interesse, e che non ci dispiacerebbe approfondire nei prossimi giorni. Arriva il tribunale islamico, altro che integrazione. A Padova apre la camera arbitrale che risolve le controversie civili tra musulmani seguendo i diktat della Sharia. L'era di Salvini non può esistere, il piano nazionale per sostituire la legge dello Stato italiano. Allora, è necessario avere maggiore informazioni, perché quello che è nato a Padova è la Camera Arbitrale Islamica Italiana, un'associazione costituita nel marzo scorso che punta espressamente alla comunità musulmana dell'intero paese, che di fronte a controversie civili cercano di, come dire, dirimerle guardando a quello che prevede la Sharia, però mai in opposizione al dettato giuridico italiano, quindi alle leggi dello Stato dove si trovano, e si cerca, però c'è questa parola un po' dubbia, di armonizzarle, e sarebbe interessante capire poco, perché poi capire di più, perché poi si parla veramente di tribunale sciaratico, quindi della Sharia. C'è un'intervista a Maurizio Paniz, avvocato ed ex deputato di Forza Italia, che fa un esempio, dice: no, non può funzionare, senza valore, devono intervenire magistrati e polizia, cioè in realtà potrebbe aprire ulteriori controverse in quello che sicuramente viene vissuto come uno strumento, volendo essere assolutamente aperti e positivi, per aiutare anche chi arriva da paesi dove vige la Sharia, quindi anche come forma mentale è abituato ad applicare in controversie civili certi elementi e certi principi, che si trova anche in un contesto sicuramente diverso. Ora, sicuramente se tu vieni nel contesto completamente diverso, cioè in Italia, devi attenere alle leggi italiane, non è che puoi far vigere le leggi del tuo paese, e questo ci sta. Se però si trova il modo, come dire, per transitarle in assoluto rispetto delle leggi italiane, questo può essere anche uno strumento di dialogo e integrazione. Però ripeto, non abbiamo ulteriori domande. Paniz, che contesta questa iniziativa, fa un esempio concreto e dice: se una donna ha l'ambizione di essere amministratore il delegato di un'azienda, ma i fratelli glielo impediscono sulla base non del talento ma di una tradizione che vede la donna in una posizione subalterna, il lodo, quindi questa camera islamica, dà ragione tra i maschi della famiglia. Cosa può fare lei? Si può ribellare e andare dal giudice italiano. Il giudice italiano a quel punto ovviamente deve dare ragione alla donna, se ha tutti i titoli per essere l'amministratore delegato. Il fatto di essere donna non la può cancellare, quindi qua si aprirebbe un contenzioso. Beh, si apra. Non vedo quale sia il problema. La donna se ne può stare di quello che dice la Sharia, è una sua libera scelta. Sicuramente non è la legge che la condanna a lasciare la guida di questa azienda ai fratelli, però la vogliamo approfondire questa notizia, lo faremo nei prossimi giorni. Siamo sulla Gazzetta dello Sport, i miei ragazzi d'oro, il CT Baldini, l'Under e il rilancio azzurro. Allora, queste sono le principali notizie che troviamo oggi in edicola. Poi i quotidiani riportano un'altra notizia, come fanno sempre in questi giorni, alcuni con un richiamo in prima, altri con approfondimenti interni, cioè la assegnazione dei Nobel. Ieri è stato assegnato il Nobel per la chimica, in attesa oggi del Nobel per la letteratura, che insieme a quello per la pace sono i due Nobel che fanno maggiormente sempre discutere, no? Dividono gli animi, creano dibattiti, è bello anche questo. Gli altri Nobel un po' vengono snobbati, invece sapete che noi ci abbiamo preso il punto, no? Di dare luce, quantomeno di capirli, perché è ovvio che un Nobel per la medicina ancora, ma per la fisica e per la chimica, insomma, siano sicuramente di difficile lettura, però sono importantissimi, perché poi sono quelli che veramente hanno un impatto diretto sulle nostre vite. Allora, il Nobel per la chimica 2026 è stato assegnato al francese Henri Caron e al giapponese Kenzo Soari per la scoperta dell'effetto non lineare dell'autocatalisi nella sintesi organica. Facile, no? Facilissimo. In pratica sono state scoperte sui meccanismi proteici degli amminoacidi determinanti per la progettazione e la produzione di farmaci. Avete capito ora dov'è l'importanza di questa ricerca? Comunque tutto è meglio, ci spiega Nicoletta Suciu, professoressa associata di chimica agraria alla Facoltà di Scienze Agrarie dell'Università Cattolica Campus di Piacenza.
3: Parliamo della sintesi delle sostanze organiche e di quanto sia importante durante la sintesi di sostanze organiche che sono chirali di evitare il più possibile la formazione di entrambi gli enantiomeri. Cosa significa? Cosa sono questi enantiomeri? Sono delle molecole chirali, cioè molecole che contengono un atomo di carbonio legato a quattro gruppi diversi. Lo so che può sembrare un po' complicato, ma proverò a spiegarvelo il più semplicemente possibile, per cui quando noi abbiamo almeno all'interno di queste molecole almeno un atomo di carbonio legato a quattro gruppi diversi che contengono, questi gruppi devono contenere o atomi di idrogeno o altri tipi di atomi, comunque sono gruppi diversi legati a un atomo di carbonio. Questo fa sì che quella molecola è una molecola chirale. Quando avviene la sintesi di queste molecole chirali, molto spesso si formano due enantiomeri. Che cosa sono? Sono l'immagine specolare l'uno dell'altro, ma che non possono sovrapporsi, un po' come le nostre mani. Ci dobbiamo immaginare che le nostre mani sono effettivamente l'immagine specolare l'una dell'altra, ma se proviamo a sovrapporle vedremo che non riusciamo, per cui si somigliano ma non coincidono. Per cui spesso avviene la formazione di questi due enantiomeri, ma perché questo può rappresentare un problema? Perché purtroppo si può formare una miscela racemica che contiene questi due enantiomeri in parti uguali, molto spesso uno solo di questi enantiomeri è attivo ed efficace per lo scopo che noi desideriamo, mentre l'altro può essere inefficace o addirittura causare effetti collaterali e tossicità. Okay. Questa tossicità viene e deriva dal fatto che il nostro organismo è un ambiente altamente chirale, per cui noi abbiamo i recettori biologici, gli enzimi, i trasportatori, che riconoscono le molecole in modo selettivo, per cui solo uno dei due è benefico, mentre l'altro può creare tossicità. E non so... posso darvi un esempio?
2: Grazie,
3: esempio,
2: sì, gliel'avrei chiesto, grazie.
3: Esatto, in passato il farmaco talidomide, che aveva un risultato tossico rispetto all'effetto benefico che si attendeva, è dovuto proprio alla sua tossicità, era dovuto proprio alla presenza di questa miscela racemica nel prodotto commerciale. Adesso il farmaco è ancora... autorizzato, è un farmaco che viene anche utilizzato con successo nella terapia oncologica, dermatologica, altri tipi di terapie, ma in passato ha causato diverse malformazioni, specialmente nei feti, se questo farmaco veniva assunto durante la gravidanza ed era dovuto alla tossicità proprio alla presenza di questi due enantiomeri. Ecco perché questa scoperta risulta di fondamentale importanza, perché tramite questa scoperta adesso abbiamo un modo di vietare, di evitare la formazione di entrambi gli enantiomeri, invece avremo la formazione solo dell'enantiomero di nostro interesse.

0: della verità per la legge elettorale, col voto definitivo atteso alla Camera, con voto segreto, e l'opposizione dice: no, utilizziamo proprio le palline, le biglie medievali, perché anche se segreto, il voto elettronico può essere sempre una forma di controllo dei propri uomini, dei propri deputati. Si inizia bene. Buongiorno e bentornato anche in questa stagione con noi il giovedì Alfonso Celotto, giurista, scrittore, insegna diritto costituzionale all'Università di Roma 3 per Mondadori. Vive il re, viva la Repubblica, scritto con Giulia Guerrini. Buondì, professore.
1: Buongiorno, con grande piacere, con grande piacere.
0: Allora, legge elettorale, ci risiamo, nuova legislatura, nuova legge elettorale a fine legislatura.
1: Sì, è la sesta volta che lo fa dal 93, le regole del gioco andrebbero cambiate. Perché in fondo, se le regole del gioco sono sempre quelle, sei più tranquillo, sei più... Sai come si gioca, no? È come, sì, come il tennis, come il calcio, le regole sono quelle, basta. E invece le cambi spesso, altri paesi non le cambiano, la Francia, l'Inghilterra, e invece noi in Italia probabilmente, perché siamo anche alla ricerca della governabilità, no? Perché i costituenti fecero una scelta saggia, una legge proporzionale che portasse tutti in Assemblea Costituente e poi in Parlamento, malgrado le beghe alla Peppone e Don Camillo, però quella legge non ti faceva governare, no? La DC, il pentapartito, tutte le cose che sappiamo, perché comunque frammentava molto. E allora dal 93 si cerca di fare delle leggi che facciano vincere qualcuno. In Italia è pluralista, perché l'Italia è pluralista, quindi l'Italia non ha due partiti come l'Inghilterra, come gli Stati Uniti, ma in Italia tutti questi partiti, partitini che nascono, finiscono, e quindi si cerca una legge elettorale che contemperi i principi costituzionali di rappresentanza, proporzionalità e così via con la governabilità.
0: Vedremo anche in questo caso, c'è la possibilità che poi la legge ce la faccia la Corte Costituzionale, cioè l'opposizione ha già annunciato ricorso alla Consulta per tanti e diversi aspetti che adesso non stiamo a illustrare. Non sarebbe la prima volta che votiamo con quello che esce dai tagli e dalle correzioni della Consulta.
1: Sì, aspettiamo un attimo, oggi c'è il voto segreto,
0: sì,
1: alla Camera.
0: Sì.
1: È un banco di prova importante per,
0: certo,
1: il governo Meloni.
0: Certo.
1: Meloni scaramanticamente alla De Nicola, Enrico De Nicola non è a Roma oggi, come faceva Enrico De Nicola in questi casi. Vediamo come va il voto segreto, e sarà anche una prova di tenuta della maggioranza. A quel punto si può ricorrere alla Corte Costituzionale,
0: certo,
1: un garante. Due volte la legge elettorale è arrivata alla Corte Costituzionale, nel 2014 e nel 2017, la Corte è intervenuta, la Corte garantisce la proporzionalità, quindi che il premio di maggioranza sia congruo, garantisce le preferenze, perché giustamente le preferenze servono comunque a esprimere la propria volontà di elettore. Vediamo un po', e aspettiamo il voto di oggi e poi capiamo se si riesce a fare una grande corsa per arrivare alla Corte Costituzionale prima del voto, che l'anno prossimo si vota, questo è sicuro, oppure se casomai ci arriverà dopo la legge della Corte Costituzionale.
0: Vedremo. Ultima domanda, professore, ma veramente è una butade o veramente si potrebbe tornare a votare con le palline invece che con il metodo elettronico, nel voto segreto?
1: No, si può votare con le palline, però vede, questa è in fondo la grande paura del voto elettronico, no?
0: Sì.
1: La grande paura poi alla Orwell del Grande Fratello.
0: Che sei comunque controllato, no?
1: Certo, è quello, come diciamo quando tu mandi messaggi su WhatsApp, c'è qualcuno che legge tutti, no? È un po' la stessa cosa, perché giustamente il digitale teoricamente te lo consente, poi la blockchain, tante tecnologie dovrebbero impedirtelo. Le palline sono più sicure, anche se, come si racconta, ai sorteggi dei mondiali di calcio del 90 si dice che a Pavarotti avessero messo le palline che sorteggiava Pavarotti, ma alcune uscivano dal frigorifero, quindi essendo alcune calde, alcune fredde.
0: Aveva l'indicazione su quale tirar su.
1: Sì, così si dice.
0: Poi
1: il Parlamento è diverso, perché in Parlamento, cioè per dire cosa, che comunque
0: che
1: se vuoi trovare l'inganno, l'ingannuccio, lo riesci comunque a trovare, però non dovrebbe essere questo il caso.
0: Ma speriamo proprio di no. Grazie professore, a giovedì prossimo. Buona giornata.
1: Sempre
0: Alfonso
1: con piacere,
0: Celotto.
1: Ci faremo un buon anno. Grazie.
0: Sicuramente, con Alfonso Celotto non abbiamo dubbi che l'anno sarà non buono, ottimo. A tra pochissimo.

0: poco fa anche con Alfonso Celotto, ci siamo soffermate sui quotidiani. Oggi è il giorno della verità per la legge elettorale, nel senso che c'è il voto definitivo, voto a scrutinio segreto, con le polemiche, dubbi della maggioranza, dell'opposizione, che addirittura chiedono, perché sia veramente un voto libero e non controllato, di tornare a votare con le famose palline. Quindi non c'è fiducia rispetto al voto elettronico, che secondo l'opposizione ti dà comunque modo di controllare quello che fanno i tuoi deputati, e quindi qualche francotiratore staremo a vedere. Però adesso diamo per scontato, onestamente è molto remota la possibilità che non passi, quindi diamo per scontato, posto che nella vita di scontato non dovremmo dare niente quasi, che la legge elettorale passi bene. Dunque, quindi sarà il nuovo strumento, il nuovo sistema, le nuove regole del gioco con cui andremo al voto nel 2027. Resta da capire ancora quando, no? Perché sapete, ci sono voci che per alcune dichiarazioni di Malala, di Fratelli d'Italia dell'altro giorno, che vedrebbero il giorno, l'election day a maggio, con i sindaci, con le principali città. Comunque la scadenza naturale della legislatura è l'ottobre del 2027, quindi tra un anno preciso. Andremo a votare con questo sistema che, detto proprio in modo molto molto sintetico, è un proporzionale con soglia di sbarramento, ovviamente, ma anche con premio di maggioranza, premio di governabilità per chi raggiunge il 42%, per la coalizione appunto che raggiunga il 42%. Se nessuno raggiunge il 42%, evidentemente è un proporzionale puro, boh, staremo a vedere. Però con i sondaggi che abbiamo oggi, facciamo una sorta di gioco. Quale risultato si potrebbe avere con questa legge elettorale? Questo che un po' vorremmo capire, partendo soprattutto dal quadro dei consensi di partiti, coalizioni, leader che oggi possiamo fotografare. Buongiorno e bentornata a Lorenzo Ruffino, statistico, si occupa di analisi di dati, ha una newsletter di politica e società su Substack, lo leggiamo su Pagella Politica, Utrend, Focus America, e cura Doppia Cifra, la media dei sondaggi italiani. Buongiorno Lorenzo, bentornato.
1: Buongiorno, grazie.
0: Allora, partiamo proprio dal capire ad oggi di quale consenso godono i diversi partiti, così cominciamo ad arrivare alla questione.
1: Ma allora, come partiti abbiamo Fratelli d'Italia, che è il primo partito italiano, con il 26,8%, un leggero calo rispetto al passato, ma diciamo questo calo si è arrestato, quindi adesso è stabile. Poi abbiamo il Partito Democratico, che è intorno al 21,2%, e il Partito Democratico invece sta patendo un calo da inizio anno nei sondaggi. Abbiamo poi il Movimento 5 Stelle al 12,6%, abbiamo poi Forza Italia e Futuro Nazionale di Vannacci, che sono alla pari al 7,5%, abbiamo poi Alleanza Verdi Sinistra al 6,5%, anche loro molto stabili da ormai molto tempo.
0: Okay.
1: La Lega al 5,5%, che ha patito invece moltissimo l'ascesa di Vannacci di questi mesi. E poi siamo dove, vicino alla soglia di sbarramento, perché c'è Azione al 3%, Italia Viva al 2,4%, Più Europa all'1,5%, e poi abbiamo i partiti minori come il Partito Liberale Democratico di Marattin all'1,2%, Sud chiama Nord, che è però un movimento un po' particolare perché, diciamo, ha una base in Sicilia, in generale sono in Sud Italia, intorno all'1,2%, poi abbiamo Noi Moderati intorno all'1,1%, e poi abbiamo Ora allo 0,8%.
0: Quindi tutti questi ovviamente resterebbero fuori dal Parlamento.
1: Tutti questi dovranno trovare, andare insieme
0: certo, questo sicuramente. Però per capire, prendendo per buone anche le ultime dichiarazioni veramente della giornata di ieri, Forza Italia, Fratelli Italia che dicono no a un'alleanza con Vannacci, con questi numeri al 42 il centrodestra non arriva.
1: No, infatti è strano, quello che fanno e quello che dicono sono due cose in contraddizione, è molto strano quello che stanno facendo. Cioè, loro stanno approvando una legge elettorale dove il primo che supera il 42% vince le elezioni, attualmente il centrodestra però non è primo, quindi non vincerebbe le elezioni, e dovrebbe allearsi con Vannacci per essere sicuro di vincere, quindi c'è una contraddizione in quello che stanno facendo.
0: Sì, è vero che si era cominciato a lavorare a questa legge prima dell'esploit di Vannacci, poi forse evidentemente c'è anche una questione di coerenza, non si vuole tornare indietro perché sarebbe un messaggio negativo, non lo so, però in effetti sembra per lo stato attuale dei numeri e di come dire anche delle tendenze di sondaggio che facciano una legge per non vincere. Oppure scommettono sul fatto che dall'altra parte andranno disuniti, non lo so.
1: Allora, diciamo, è complicato capire poi effettivamente.
0: Sì, certo.
1: Perché attualmente il centro-sinistra, se noi usiamo tutti i partiti che dovrebbero farne parte, sì, per quello che sappiamo ora, poi possono cambiare molte cose, però attualmente abbiamo il Partito Democratico, certo, il Movimento 5 Stelle, Alleanza Verde Sinistra, più Europa e anche Italia Viva, direi che Renzi sta facendo tutto quello che può fare
0: per stare dentro l'alleanza. Assolutamente, assolutamente.
1: E quindi sono intorno al 44%. È realistico pensare che poi qualche voto andrà perso, questo è realistico quando effettivamente...
0: Certo, non è mai aritmetica pura, no? Lo sappiamo.
1: Sì, allo stesso tempo però non credo che perderanno molto, comunque secondo me ormai gli elettori di centro-sinistra hanno interiorizzato questa alleanza, è comunque un'alleanza che ormai si presenta alle elezioni regionali sostanzialmente ovunque. Nelle città i loro leader ne parlano costantemente, cioè i leader di sinistra parlano quasi solo delle alleanze, quindi credo sia una cosa abbastanza interiorizzata, magari per danno qualcosa, però non è che passi dal 44 al 35.
0: Sì, certo. Ma vabbè, posto che l'abbiamo detto, dobbiamo ancora attendere il via libera definitivo oggi, poi sappiamo che sono già stati annunciati da parte dell'opposizione ricorsi alla Consulta, non sarebbe la prima volta che votiamo con quello che dalla Consulta esce. Però torno a dire, se dobbiamo stare al voto di oggi, si fa fatica a capire come il centrodestra possa tranquillamente lasciare Vannacci fuori.
1: Secondo me ci sono due cose da considerare, cioè la prima, allearsi con Vannacci è assolutamente più semplice per vincere, allo stesso tempo avere Vannacci in alleanza, in primo modo per Fratelli d'Italia è un grosso problema, perché noi abbiamo visto in passato come gli elettori del centrodestra non si fanno moltissimi problemi a cambiare il partito finché stanno dentro la coalizione, cioè abbiamo visto la Lega al 35% a un certo punto, poi è sparita, è arrivata Fratelli d'Italia, però la coalizione di centrodestra è rimasta uguale, avere Vannacci dentro fa sì che diventi molto facile per lui drenare voti dagli altri partiti, mentre se Vannacci rimane fuori, insomma è più complicato per lui crescere molto nei sondaggi, perché c'è comunque una questione di magari neanche tanto voto utile, però non voglia degli elettori di centrodestra di far vincere il centrosinistra.
0: Ah certo, dice piuttosto
1: e
0: che
1: porre questo problema.
0: È vero, hai ragione.
1: Mentre si sta in coalizione, secondo me il rischio è che davvero Fratelli d'Italia si svuoti rapidamente. Perché a quel punto mancherebbe il principale elemento per non votarlo, che è non facciamo vincere gli altri.
0: Sì, hai ragione. Però ecco, Vannacci da solo comunque in Parlamento ci arriva, e come?
1: Sì, Vannacci, sì, quello.

0: convocate le elezioni e i tempi tendenzialmente sono stretti. Questo è il principale problema del CIRM in Italia, che i tempi sono molto stretti per raccogliere le firme. Questo
1: sì,
0: potrebbe essere il suo principale problema.
1: Soprattutto se, e perché sarebbe strategico a questo punto per la maggioranza, l'attuale maggioranza, andare prima alle urne, no? Proprio per rendere ancora, come dire, più strozzato.
0: Più si rendono corti i tempi. Cioè, non è il centrodestra a interesse andare all'improvviso e velocemente a un certo punto, perché metterebbe anche molto in difficoltà il centro-sinistra che si trova.
1: E infatti ora ci arriviamo, perché quel maggio dal sen sfuggito da Malan in realtà rivela molto, e sarebbe la strategia sicuramente migliore e più opportuna per il centro-destra. E arriviamo al centro-sinistra in cerca di un equilibrio rispetto, e quindi di un accordo rispetto il loro candidato premier, e la questione andiamo alle primarie oppure no. Guardando al consenso dei leader, quindi Meloni, Schlein, Conte, Tajani, possiamo farci un'idea anche di chi forse avrebbe qualche problema alle primarie del Partito Democratico, del centro-sinistra ovviamente.
0: Delle primarie del centro-sinistra sono complicate, perché anche dipende molto poi si tende a chi si andrà al voto, però Giuseppe Conte è, non dico il favorito, però sicuramente in un'ottima posizione, nonostante sia il partner di minoranza di questa coalizione, perché comunque è sensibilmente più popolare di Elie Schlein a livello nazionale. In tutti i sondaggi noi vediamo che lui ha una popolarità dovuta probabilmente al fatto che è stato anche presidente del Consiglio, comunque gode di una certa popolarità di cui Schlein non gode.
1: Di quale cifre stiamo parlando, giusto per avere un'idea, anche se è mobile la cosa, però
0: A livello nazionale noi vediamo che Conte ha la fiducia in Conte del 33,5% ed è il secondo leader con più fiducia dopo Meloni.
1: Ecco.
0: Poi abbiamo Tajani, poi abbiamo Schlein al 25%.
1: Il
0: 33-25% in questo mese.
1: Ecco. Allora, quindi sì, perché il paradosso è questo, no? Perché il Partito Democratico a livello soprattutto nazionale ha sicuramente un margine di consenso molto molto più evidente del Movimento 5 Stelle, però in realtà se si guarda i leader è Giuseppe Conte che svetta rispetto a Schlein, e questo spiega benissimo perché Conte vorrebbe le primarie, invece sicuramente per Schlein dovrebbe valere il principio del centrodestra, cioè chi ha più voti vince.
0: Poi noi vediamo che Conte è anche molto, cioè è popolare tra gli elettori anche del PD, è molto popolare tra quelli di Alleanza Verdi Sinistra.
1: Sì.
0: Mentre questa cosa non è vera per Schlein, cioè Schlein non è così popolare tra gli elettori del Movimento 5 Stelle. Quindi sostanzialmente Conte ha i suoi elettori e poi riesce a intaccare negli altri elettori del centro-sinistra, mentre non è vera la stessa cosa per Schlein. E inoltre poi se a queste primarie sono anche più candidati,
1: sì,
0: e non solo due, realisticamente saranno candidati magari dell'area più centrista della coalizione, quindi si disperderebbe ancora di più questo voto del PD a favore di Conte. Cioè, le primarie sono molto rischiose per il PD.
1: Sì, infatti in molti, no, si parla anche di una possibilità di terza via. Fino a qualche giorno fa il nome fatto era quello di Gualtieri, poi c'è stato il passo indietro, staremo a vedere come riusciranno a fare sintesi di questo. E invece sempre così per gioco, guardando interno alla maggioranza, Meloni si conferma con oltre il 40 il leader con maggior consenso, ci dicevi Tajani al terzo posto col 26,9, ma tra Vannacci e Salvini chi vince?
0: Ma tra Vannacci e Salvini sostanzialmente diciamo se la gioca, no? Vicino Vannacci è intorno a una fiducia del 20,8% dei elettori e Salvini del 19,7%, però c'è una differenza che Salvini è un leader molto storico,
1: sì.
0: Vannacci è un leader nuovo che poi diciamo, perché se attivamente la politica tutti diamo per scontato che Vannacci sia molto conosciuto. Non lo darei necessariamente poi tra chi non segue la politica.
1: Questa è ragione, a questo non ci pensiamo, perché siamo convinti che poi parlandone così tanto noi che tutti, no, siano concentrati, invece probabilmente hai ragione, chi non segue la politica di Vannacci può avere al massimo un'idea ma molto molto evanescente. Sicuramente Salvini storicamente è più conosciuto da tutti, anche da chi non lo vota. E invece ti rubo veramente un altro minuto, tra Calenda e Renzi.
0: A Calenda e Renzi se la passano male entrambi, sono entrambi sostanzialmente al 19%, praticamente alla pari, indietro, però sono lì alla pari, diciamo che entrambi faticano nel far capire perché dovrebbero essere votati.
1: Ecco.
0: Da tempo ormai, però.
1: È un po'
0: questa cosa sta peggiorando andando.

0: Però.
1: Quindi il messaggio dovrebbe arrivare a entrambi, è chiaro. Vedremo, tanto noi ci aggiorniamo prima del voto. Grazie Lorenzo Ruffino per questa mattina, buon lavoro. Vi ricordo Lorenzo Ruffino, statistico, ha una newsletter di politica e società su Substack, lo leggiamo su Pagella Politica, Utrend, Focus America, e cura doppia cifra la media dei sondaggi italiani, molto interessante, assolutamente aggiornata e di facilissima lettura. Allora, tra pochissimo arrivano le news dalle 8 con tutti gli aggiornamenti dall'Italia e dal mondo, poi subito dopo andremo negli Stati Uniti per capire meglio la notizia, non solo quella arrivata nella notte, quindi di una nuova persona messa a morte in Texas, ma anche la vicenda di Krista Pike, la donna che per due volte è sopravvissuta al tentativo dell'amministrazione americana di metterla a morte, addirittura si è risvegliata, ricoverata in ospedale, pare che non ci siano danni permanenti, poi dovremo capire. Poi parleremo di Medio Oriente, parleremo di Francia, torneremo anche a parlare di sanità, quindi ancora una scaletta ricchissima. Restate con noi, a tra poco.
2: Buongiorno in Blu 2000 con Chiara Placenti. Donne, Chiesa, Mondo. Il mensile femminile dell'Osservatore Romano è online. Potete leggerlo sul sito del quotidiano della Santa Sede www.osservatoreromano.va. La voce delle donne, senza pregiudizi. Puoi ascoltare la nostra informazione in blu ogni giorno ad ogni ora su queste frequenze.
3: Con Borghi d'Italia, Mario Placidini ci accompagna nella storia, nell'arte, nelle tradizioni e nelle meraviglie del nostro paese.
2: Protagonisti di ogni puntata sono i borghi del bel paese, con le testimonianze della gente, i loro dialetti, la chiesa, la natura, le associazioni, i colori, i sapori e l'autenticità dei piccoli comuni italiani.
3: Borghi d'Italia è un appuntamento da non perdere.
2: TV 2000, autentici per vocazione.
4: Tutto intorno a te è comunicazione, velocità, frenesia, urgenza. Per questo è importante scegliere da chi farsi raccontare il mondo. Play 2000 è la tua casa digitale, dove condivisione e interazione sono vere e proprie missioni. È visione della realtà e invito all'ascolto. È cura e attenzione. È la porta aperta verso un futuro di speranza. Play 2000 è in ogni luogo.
5: Che valore dai a chi ti aiuta a custodire le meraviglie del creato? A chi ti prepara alle sfide del domani? A chi trova sempre il tempo per ascoltarti? A chi ti è vicino quando la solitudine si fa sentire? A chi ti accompagna nella fede? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede, per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.
2: In Blu 2000, news.
1: Governo pronto a intervenire sulle accise mobili contro il caro carburante. A settembre abbiamo 170 milioni che possono essere spesi, dice Meloni. Intanto nuovo pressing dell'Italia sull'Unione Europea per ottenere più flessibilità per l'impennata dell'inflazione. Oggi atteso il via libera della Commissione alla richiesta di attivare la clausola di salvaguardia per le spese su difesa ed energia. Arriva il giorno della verità sulla legge elettorale col voto finale a scrutinio segreto fissato per oggi. Ieri la Camera ha approvato la terza fiducia apposta dal governo sui primi tre articoli. Le opposizioni chiedono il voto manuale con le palline per evitare che deputati di maggioranza siano controllati col voto elettronico. Sicilia, il governatore Schifani ha convocato per oggi la giunta con all'ordine del giorno provvedimenti più urgenti, tra le ipotesi anche le sue dimissioni. È morta Mari Carmen Abascal, simbolo delle proteste per la casa in Spagna. La signora, 87 anni, è deceduta all'ospedale di Madrid dove era stata ricoverata dopo lo sfratto dall'abitazione dove aveva vissuto per 70 anni. Prove di dialogo in Francia col ministro Le Cornu, che tende la mano agli studenti e assicura decisioni entro la fine del mese, ma la protesta torna oggi in piazza. 18 anni dopo la rapina nella sua gioielleria in Sicilia, finita con due morti, per Guido Gianni la pena si accorcia. È infatti stata firmata la sua grazia insieme a altre due da parte del presidente Mattarella. La vicenda ricorda quella di Mario Roggero, ma ci sono differenze importanti anche perché è stata scontata in questo caso da Gianni quasi la metà della pena. Dal Colle altri due atti di clemenza, dicevamo, per uomini condannati per reati legati allo spaccio di stupefacenti. Diamo uno sguardo ai mercati in attesa oggi della riapertura di Piazza Affari. Le borse europee in rosso, i bond tornano sotto attacco. Milano è maglia nera, ieri ha ceduto il 2,51%. Intanto lo spread, il differenziale tra i BTP tedeschi e bund italiani è a 115,2 punti, con il rendimento del titolo italiano che sale al 4,62%. Maltempo oggi sull'Italia, allerta arancione in Toscana, gialla invece in altre 11 regioni, ovvero Abruzzo, Basilicata, Campania, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Puglia e Umbria. Forte acquazzone ieri sera su Roma con allagamenti e disagi alla circolazione. Jamal Howard, americano, 46 anni, è stato messo a morte in Texas tramite iniezione letale. La prima esecuzione dopo il tentativo più volte fallito contro Krista Pike in Tennessee. Appena una settimana prima la donna si è risvegliata in ospedale. Al momento le sue facoltà non sembrano compromesse. Questa era l'ultima notizia.
0: Buongiorno in Blu 2000.

Grifo Group, piacere di conoscerti. Vieni a trovarci in Piazza De Gasperi 12A a Saronno o scarica l'app Grifo Online Go. Ascolta chi ti ascolta.

Il santo del giorno, Santa Pelagia. Il suo martirio è diventato un inno al valore sacro del corpo. Infatti, nella visione cristiana, il corpo è parte integrante dell'identità personale di ogni essere umano e per questo gode di una sacralità propria. Questo importante messaggio, oggi spesso dimenticato, è implicitamente contenuto nella storia di Santa Pelagia, giovane martire di Antiochia. Durante la feroce persecuzione scatenata da Diocleziano, i cristiani erano vittime delle violenze più cruente. Quando i soldati si presentarono alla porta della casa di Pelagia, una quindicenne cristiana, lei conosceva il destino che la attendeva, per questo chiese il permesso di cambiarsi d'abito. Ottenuto il permesso, si recò al piano superiore e si gettò dalla finestra morendo. Non voleva che il suo corpo venisse straziato con le torture. Contrariamente a quanto appare, quindi, il suo gesto non è un rifiuto della vita, ma un'affermazione della sua sacralità. Altri santi di oggi, Sant'Ugo Canefri da Genova, San Felice di Como, vescovo.

0: primi ospiti sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: Diamo ora uno sguardo ai programmi della nostra radio di giovedì 8 ottobre. La giornata comincia alle 9.30 e alle 17.05 con Teresa Santinelli, con l'appuntamento Arte e Artisti, che ospiterà Sabrina Romanò del Teatro Giuditta Pasta di Saronno, e a seguire ospite Mara del Museo Ceramica Gianetti. Alle 10.30 e alle 19.10 Gabriella Girola e Gigi Volpi conducono Fare Radio per Fare Rete, dove intervisteranno l'associazione Tramvai, lasciando poi il posto a Pianeta Lavoro alle 11.05 e alle 19.40 con ospite Maurizio Lodato, cuoco a domicilio. Chiara e Aldo ritornano alle 11.30 e alle 18.25 con Chuck e Sipario. Alle ore 16.35 riprende Il Territorio Parla con Federica Margaritora e Massimo Tallarini, 120 foglie morte, serie di iniziative dedicate al grande ciclismo.
2: La serata propone poi alle 21 il Lifestyle con Damiano Caron, insieme all'ospite dottoressa Valentina Tentavanti, psicoterapeuta e pedagogista esistenziale in La via esistenziale, la strada che stai cercando. Diciamo che la nostra emittente trasmette sugli FM 88 su Saronno e dintorni, in DAB più su Milano Provincia, su radioorizzonti.org in audio e video e sull'app Radio Orizzonti per smartphone e smart TV.

0: saranno Monsignor Delpini per festeggiare i 130 anni dell'Arcivescovile. Ancora Saronno diventa definitiva la nuova viabilità in Piazza Cadorna. A Uboldo festeggiamenti per due menti eccellenti e a Cislago al via il censimento.
1: Un saluto cordiale a tutti e benvenuti a Orizzonti News, le notizie da Saronno e dintorni. In studio Elena Viva e Federica Batignani, alla regia Matteo Serenelli. Buon ascolto.
0: Bagno di folla per l'arcivescovo Monsignor Delpini, che nella chiesa prepositurale di San Pietro e Paolo è stato accolto dagli 800 studenti del collegio arcivescovile per festeggiare i 130 anni dalla fondazione. Gli studenti, arrivati in corteo dalla sede, al termine della funzione sono stati protagonisti di una maxi foto in Piazza Libertà, due momenti che hanno suscitato l'attenzione e l'interesse dei passanti, che hanno guardato con curiosità i tanti ragazzi sfilati nelle vie del centro, con l'aiuto della polizia locale, dei volontari e dell'Associazione Nazionale Carabinieri in Congedo. A concelebrare, insieme al rettore del collegio e al prevosto, Don Mario Bonsignori, ex alunno del collegio e rettore del Collegio San Carlo, e l'ex rettore del collegio saronese Fumagalli. Sull'altare anche Federico Bisi, che è stato l'unico giovane della provincia di Varese ordinato diacono. Il collegio Castelli è entrato tra quei luoghi con cui la chiesa ambrosiana ha scelto di accompagnare la crescita dei giovani e della città, e la presenza dell'arcivescovo è un grande dono. Monsignor Delpini ha detto che gli studenti del Castello sono originali perché vanno a scuola per scelta, credono nella proposta eucaristica, non vogliono solo il diploma, ma condividono la speranza cristiana di poter operare nella difficile società in cui viviamo, provando a migliorarla.
1: Una sperimentazione è andata benissimo, con meno code in tutto il quartiere e più sicurezza stradale. Test promosso a pieni voti e quindi ora è giunta la decisione di rendere le novità definitive. A partire dallo scorso 10 giugno erano stati introdotti alcuni cambiamenti nell'ottica di snellire il traffico in concomitanza con l'apertura del cantiere per il rifacimento delle condutture in via Volontario. In sostanza era stata introdotta la svolta senza stop per le auto provenienti dal sottopasso di via Primo Maggio e l'obbligo di dare la precedenza ai mezzi invece in arrivo da viale Rimembranze e di passaggio davanti all'edificio principale dello scalo in direzione di via General Cantore. Insomma, esattamente l'opposto di quanto sempre avvenuto in passato. Inizialmente si era parlato di una soluzione del tutto provvisoria, ma i risultati sono stati da subito molto buoni. Nessun incidente e una viabilità che è apparsa decisamente più scorrevole in tutta la zona fra centro e periferia nord. Adesso quindi cambierà anche la segnaletica, quella provvisoria sarà sostituita da quella definitiva, il tutto in attesa che in futuro anche per Piazza Cadorna, come sta ora avvenendo nel resto dell'area ferroviaria saronnese, venga programmato un intervento di rigenerazione urbana. Il piazzale è il vero biglietto da visita di Saronno per chi arriva in treno, ma oggi è la zona più problematica della città.
0: A Uboldo, una serata per avvicinare il grande pubblico alle più affascinanti frontiere della ricerca scientifica. E quanto ci propone l'incontro due ricercatrici, due frontiere della scienza, dal cervello ai buchi neri, voluta dal sindaco per premiare due cervelli che riempiono d'orgoglio la comunità uboldese. Sono l'astrofisica Marta Volonteri, entrata all'Académie des Sciences di Parigi, e Gloria Leva, dottoranda all'Università di Trento ed impegnata nella ricerca contro i tumori cerebrali. Saranno premiate entrambi nel corso di una cerimonia alla quale sono invitati compagni e compagne che hanno frequentato le superiori con loro a Saronno. L'appuntamento in programma per venerdì 16 ottobre alle ore 20:30 nella sala conciliare Cavaliere Tito Zaffaroni e offrirà ai cittadini l'opportunità di ascoltare due studiose impegnate in ambiti molto diversi, ma accomunati dalla stessa passione per la conoscenza e la volontà di comprendere i misteri del mondo.
1: Al via il censimento. A Cislago ha preso il via la nuova edizione del censimento permanente delle popolazioni e delle abitazioni, che permette di conoscere le principali caratteristiche socio-economiche dei residenti italiani. Il censimento coinvolge solo un campione di famiglie e per il comune di Cislago ne sono state selezionate 142. La partecipazione al censimento è un obbligo di legge, la violazione dell'obbligo di risposta prevede una sanzione, precisa il comune. Le risposte devono essere inviate entro il 6 dicembre del 2026. A Origgio il contributo al San Marco. Il comune ha erogato 10.000 euro al Corpo Musicale San Marco per i corsi di musica che tiene nelle scuole. Uno stanziamento motivato dal progetto Curare l'istruzione musicale mediante l'attività didattica. I volontari promuovono ogni anno una scuola di musica che diffonde fra le nuove generazioni la pratica bandistica nelle varie fasce d'età della popolazione.
0: Per migliorare l'ospedale di Saronno sono stati gli ultimi voleri di un cittadino che ha lasciato al nostro ospedale una somma consistente. Si parla di 101.000 euro. La volontà del benefattore è contenuta in un testamento olografo pubblicato nel novembre 24, ma la somma si è resa disponibile per intero solo di recente, perché il denaro non era in parte in contanti ma in titoli. La SST Valle Olona, che gestisce appunto l'ospedale saronnese, con una delibera ha ricostruito l'iter. I primi passaggi da parte dell'ente sanitario sono stati quelli della vendita dei titoli per poter effettivamente disporre del denaro. È quindi stato possibile inserire la somma corrispondente nel bilancio 26 e si è deciso di farlo nella voce riserve da donazioni e lasciti vincolati a investimenti, il che rende chiaro che i soldi saranno utilizzati specificatamente per compiere migliorie all'ospedale o per acquisto di apparecchiature. Si tratta di aspetti che saranno posti al vaglio della direzione ospedaliera, che prenderà le scelte definitive. Il gesto è considerato importante non solo perché ha un profilo prettamente economico, ma perché rappresenta anche un esempio magari da seguire, perché potrebbe spingere altre persone a seguire la stessa strada.

Il Parco dell'Ora oggi coinvolge 26 comuni su 175 km quadrati. Negli anni si è spesso trasformato in un laboratorio ambientale all'aperto, con iniziative promosse dalle scuole di tutto il comprensorio, con numerosi studenti che proprio qui hanno conosciuto per la prima volta il regno vegetale. All'inizio degli anni 2000 è stato costruito il Consorzio Parco dell'Ora e nel maggio dello stesso anno hanno eletto la prima struttura direttiva. Le associazioni e i gruppi di volontariato si sono spesi impegnati nel promuovere la cura e la conservazione dell'area.

0: Radio Orizzonti in Blu.
1: 333 80 16 200. Da oggi questo è il numero WhatsApp di Radio Orizzonti. Per chiedere una dedica o porre domande in diretta con un semplice WhatsApp, 333 80 16 200. Se avete domande per assessori, sindaci, istituzioni o altri enti, sempre 333 80 16 200. Voi ci scrivete e Radio Orizzonti cerca le risposte.
2: Bastardi senza gloria, storie di perdenti magnifici, ribelli sconfitti e geni incompresi.
3: Bastardi senza gloria va in onda la prima e la terza domenica di ogni mese alle ore 22, solo su Radio Orizzonti.

0: Recitiamo insieme la preghiera dell'Angelus. L'angelo del Signore portò l'annunzio a Maria.
1: Ed ella concepì per opera dello Spirito Santo.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Eccomi, sono la serva del Signore.
1: Si compia in me la tua parola.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: E il Verbo si fece carne
1: e venne ad abitare in mezzo a noi.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: perché siamo resi degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre. Tu, che all'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Buongiorno a tutti voi e a tutti quelli che pregano con noi mediante Radio Orizzonti. Oggi 8 ottobre celebriamo la messa per chiedere il dono, la grazia, la virtù della carità, ricordando anche i due santi di cui fa memoria la liturgia di oggi, Sant'Anselmo, vescovo di Lucca, che poi arrivò anche a Mantova, è patrono di Mantova, e San Giovanni Calabria, fondatore della congregazione dei poveri servi e delle serve della provvidenza, di cui faceva parte anche Don Antonio Mazzi, che è morto proprio fine luglio di quest'anno. Ecco le lodi del giovedì della terza settimana, pagina 458. O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto al mio aiuto.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
0: Amen. Alleluia. Per la sua bontà misericordiosa, il Signore ci ha visitato nella casa di Davide, suo servo. Benedetto il Signore, Dio di Israele, perché ha visitato e redento il suo popolo.
1: E ha suscitato per noi una salvezza potente nella casa di Davide, suo servo.
0: Come aveva promesso per bocca dei suoi santi profeti d'un tempo.
1: Salvezza dai nostri nemici e dalle mani di quanti ci odiano.
0: Così egli ha concesso misericordia ai nostri padri e si è ricordato della sua santa alleanza.
1: Del giuramento fatto ad Abramo, nostro padre, di concederci, liberati dalle mani dei nemici,
0: di servirlo senza timore, in santità e giustizia, al suo cospetto per tutti i nostri giorni.
1: E tu, bambino, sarai chiamato profeta dell'Altissimo, perché andrai innanzi al Signore a preparargli le strade.
0: Per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza, nella remissione dei suoi peccati.
1: Grazie alla bontà misericordiosa del nostro Dio, per cui verrà a visitarci dall'alto un sole che sorge.
0: Per rischiarare quelli che stanno nelle tenebre e nell'ombra della morte.
1: E dirigere i nostri passi sulla via della pace.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Per la sua bontà misericordiosa, il Signore ci ha visitato nella casa di Davide, suo servo. Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Kyrie eleison. Preghiamo. O Dio, che per la forza dello Spirito Santo inscrivi indelebilmente nel cuore dei credenti la santità della tua legge, donaci di crescere nella fede, nella speranza e nella carità, perché conformandoci sempre al tuo volere ci sia dato di conseguire un giorno la terra della tua promessa. Per Gesù Cristo, tuo Figlio, nostro Signore, nostro Dio, che vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Ecco, il Signore nostro viene con potenza e con braccio forte.
1: Ecco, il Signore Dio viene con potenza, con il braccio egli detiene il dominio. Ecco, egli ha con sé il premio e i suoi trofei lo precedono. Come un pastore, egli fa pascolare il gregge e con il suo braccio lo raduna, porta gli agnellini sul petto e conduce pian piano le pecore madri. Chi ha misurato con il cavo della mano le acque del mare e ha calcolato l'estensione dei cieli con il palmo? Chi ha misurato con il moggio la polvere della terra, ha pesato con la stadera le montagne e i colli con la bilancia? Chi ha diretto lo spirito del Signore e come suo consigliere gli ha dato suggerimenti? A chi ha chiesto consiglio perché lo istruisse e gli insegnasse il sentiero della giustizia, lo ammaestrasse nella scienza e gli rivelasse la via della prudenza? Ecco, le nazioni sono come una goccia da un secchio, contano come pulviscolo sulla bilancia. Ecco, le isole pesano quanto un granello di polvere. Il Libano non basterebbe per accendere il rogo, né le sue bestie per l'olocausto. Tutte le nazioni sono come un nulla davanti a lui, come niente e vanità sono da lui ritenute. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Ecco, il Signore nostro viene con potenza e con braccio forte. Il Dio parlava ad una colonna di nubi ed essi obbedivano ai Suoi comandi. Il Signore regna, tremino i popoli. Siede sui cherubini, si scuota la terra. Grande è il Signore in Sion, eccelso sopra tutti i popoli.
1: Lodino il tuo nome, grande e terribile, perché è santo.
0: Re potente, che ami la giustizia, tu hai stabilito ciò che è retto. Diritto e giustizia tu eserciti in Giacobbe.
1: Esaltate il Signore nostro Dio. Prostratevi allo sgabello dei suoi piedi, perché è santo.
0: Mosè e Aronne tra i suoi sacerdoti, Samuele tra quanti invocano il suo nome, invocavano il Signore ed egli rispondeva.
1: Parlava loro da una colonna di nubi, obbedivano ai suoi comandi e alla legge che aveva loro dato.
0: Signore Dio nostro, tu li esaudivi, eri per loro un Dio paziente, pur castigando i loro peccati.
1: Esaltate il Signore nostro Dio, prostratevi davanti al suo monte santo, perché santo è il Signore nostro Dio.
0: Lodate il Signore, popoli tutti, voi tutte nazioni, dategli gloria.
1: Perché forte è il suo amore per noi, e la fedeltà del Signore dura in eterno.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Il Dio parlava da una colonna di nubi ed essi obbedivano ai Suoi comandi. Le sue fondamenta sono sui monti santi. Il Signore ama le porte di Sion più di tutte le dimore di Giacobbe. Di te si dicono cose stupende, città di Dio. Ricorderò Rab e Babilonia fra quelli che mi conosco. Ecco, Palestina, Tiro ed Etiopia, tutti là sono nati. Si dirà di Sion, l'uno e l'altro è nato in essa, e l'Altissimo la tiene salda. Il Signore scriverà nel libro dei popoli, là costui è nato, e danzando canteranno, sono in te tutte le mie sorgenti. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Il sole nuovo sorge,

0: Prudente e casta sia la nostra lingua, ogni litigio aborra, lucidi e penetranti gli occhi vedano oltre le cose vane.
1: Sia pura

0: e quando spenti i fuochi del tramonto, la notte tornerà con le sue stelle, serbati illesi dai terrestri inganni, ancora canteremo la tua gloria. Lode all'Eterno Padre, all'Unigenito Figlio, allo Spirito Santo, unico Dio nei secoli. Amen. La nostra voce esprima con gioia a Cristo l'amore della sua Chiesa.
1: Gesù, che hai potere di sottomettere a te tutte le cose, Kyrie eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Salvatore, che aspettiamo con fiducia dal cielo, Kyrie eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Sposo, che hai amato la Chiesa e hai dato te stesso per lei, Kyrie eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Capo, dal quale tutto il corpo riceve la forza di crescere, Kyrie eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Tu che trasfigurerai il nostro misero corpo per conformarlo al tuo corpo glorioso, Kyrie eleison.
0: Kyrie eleison.
2: Benedici mio Padre.
0: Leggi nel nome del Signore.
2: Seconda lettera di San Paolo Apostolo a Timoteo. Carissimo, ti scongiuro davanti a Dio e a Cristo Gesù, che verrà a giudicare i vivi e i morti per la sua manifestazione e il suo regno. Annuncia la parola, insisti al momento opportuno e non opportuno, ammonisci, rimprovera, esorta con ogni magnanimità e insegnamento. Verrà giorno, infatti, in cui non si sopporterà più la sana dottrina, ma pur di udire qualcosa, gli uomini si circonderanno di maestri secondo i propri capricci, rifiutando di dare ascolto alla verità per perdersi dietro alle favole. Tu però vigila attentamente, sopporta le sofferenze, compi la tua opera di annunciatore del Vangelo, adempi il tuo ministero. Io infatti sto già per essere versato in offerta, ed è giunto il momento che io lasci questa vita. Ho combattuto la buona battaglia, ho terminato la corsa, ho conservato la fede. Ora mi resta soltanto la corona di giustizia che il Signore, il giudice giusto, mi consegnerà in quel giorno. Non solo a me, ma anche a tutti coloro che hanno atteso con amore la sua manifestazione. Parola di Dio.
0: Rendiamo grazie a Dio.
3: Con la mia vita canterò la tua lode, Signore.
0: Con la mia vita canterò la tua lode, Signore.
3: Della tua lode è piena la mia bocca. Tutto il giorno canto il tuo splendore. Non gettarmi via nel tempo della vecchiaia. Non abbandonarmi quando declinano le mie forze.
0: Con la mia vita canterò la tua lode, Signore.
3: Io invece continuo a sperare, moltiplicherò le tue lodi. La mia bocca racconterà la tua giustizia, ogni giorno la tua salvezza che io non so misurare.
0: Con la mia vita canterò la tua lode, Signore.
3: Fin dalla giovinezza, oh Dio, mi hai istruito, e oggi ancora proclamo le tue meraviglie. Io ti renderò grazie al suono dell'arpa per la tua fedeltà, o mio Dio. A te canterò sulla cetra, o Santo di Israele.
0: Con la mia vita canterò la tua lode,

0: Addormentatevi e non turbatevi, ma adorate Cristo nei vostri cuori, pronti a rispondere a chiunque vi domandi ragione della speranza che è in voi.
1: Alleluia.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Lettura del Vangelo secondo Luca.
1: Gloria a te, o Signore.
0: In quel tempo il Signore Gesù disse: vi saranno segni nel sole, nella luna e nelle stelle, e sulla terra angoscia di popoli in ansia per il fragore del mare e dei frutti, mentre gli uomini moriranno per la paura e per l'attesa di ciò che dovrà accadere sulla terra. Le potenze dei cieli infatti saranno sconvolte. Allora vedranno il Figlio dell'uomo venire su una nube con grande potenza e gloria. Quando cominceranno ad accadere queste cose, risollevatevi e alzate il capo, perché la vostra liberazione è vicina. E disse loro una parabola: osservate la pianta di fico e tutti gli alberi. Quando già germogliano, capite voi stessi, guardandoli, che ormai l'estate è vicina. Così anche voi, quando vedrete accadere queste cose, sappiate che il regno di Dio è vicino. In verità io vi dico, non passerà questa generazione prima che tutto avvenga. Il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno. Parola del Signore.
1: Lode a te, o Cristo.
0: Sia lodato Gesù Cristo.
1: Sempre sia lodato.
0: Ecco, un pensiero innanzitutto riguardo la prima lettura, che è un brano della seconda lettera di Paolo a Timoteo. Siamo ormai alla fine di questa lettera molto bella. E nel brano che abbiamo ascoltato, ecco le ultime, possiamo dire, raccomandazioni che Paolo fa a questo suo discepolo. Paolo si sente ormai alla fine della sua vita. E allora dice a Timoteo, ecco, potremmo riassumere le raccomandazioni di Paolo in queste espressioni: compi la tua opera di annunciatore del Vangelo. Questo è il tuo compito, annunciatore del Vangelo. Insisti, annuncia la parola, ammonisci, rimprovera, esorta. Come dire, non tacere, sii forte, coraggioso, non aver paura, sii annunciatore del Vangelo. È il compito di tutti i cristiani, non nascondere il Vangelo, non tacere, ma annunciare questa parola di verità, di vita, di salvezza, che è il Vangelo. Gesù è il Vangelo è Gesù, la buona notizia per tutti gli uomini. E Paolo riassume, per così dire, tutta la sua vita di apostolo in queste tre espressioni: ho combattuto la buona battaglia, tutte le peripezie che ha dovuto affrontare, ho terminato la corsa, il mio cammino, come fossi un atleta che gareggia nello stadio, e, ecco la cosa fondamentale, ho conservato la fede. La grazia che vogliamo chiedere, La vita è attraversata da tante peripezie, da tanti momenti difficili, difficoltosi, potremmo dire anche di crisi, di dubbio, però ho conservato la fede. Non il portafoglio, non il conto in banca. Ho conservato la fede. Chiediamo questa grazia per noi e per i nostri cari. È il bene più prezioso, è il tesoro assolutamente da conservare, da custodire, il dono, la grazia della fede. Dobbiamo essere uomini e donne di fede grande, di fronte a tutte le difficoltà e le prove e le fatiche, di fede, che vuol dire abbandonarsi a Dio e alla sua volontà. Un pensiero sul brano di Luca: siamo nel cosiddetto discorso escatologico del Vangelo di Luca, che riguarda un po', possiamo dire, il futuro. E questo brano in pratica che cosa dice? Il Signore ritornerà, questa è la certezza. Il Signore tornerà. Ecco, questa è la certezza. E Luca, come se dovesse dirci, ecco, lasciate stare tutti questi segni cosmici di cui si parla, ma lasciamoli stare. Quello che conta è la verità fondamentale. Il Signore ritornerà. Siamo in attesa del suo ritorno, lo diciamo anche nel credo, tutte le volte che professiamo la fede con il credo. Ecco, il Signore ritornerà e noi viviamo nell'attesa del suo ritorno. E questo avviene anche per ognuno di noi quando arriva il momento della morte. La morte ci porta a incontrare il Signore. Il Signore viene per portarci via, diciamo, da questa vita provvisoria e donarci e portarci nella vita eterna, nella vita vera, bella, che non avrà mai fine. I cieli e la terra passeranno, tutto passa, ma le mie parole non passeranno, nel senso che la parola di verità non passerà, non tramonta, non si può dire non vale più questa parola, le mie parole non passeranno, è la parola di verità che il Signore ci ha consegnato oggi. Se lo ha dato Gesù Cristo.

0: Quando mostrerò la mia santità in voi, dice il Signore, vi radunerò tra le genti e vi darò un cuore nuovo. Eleviamo le nostre invocazioni, rispondiamo dicendo: accogli, Padre, le nostre invocazioni.
1: Accogli, Padre, le nostre invocazioni. Donaci la tua sapienza, perché con essa possiamo trovare la forza e la mitezza per resistere e controbattere alle forze della mondanità. Dentro e intorno a noi ti preghiamo.
0: Accogli, Padre, le nostre invocazioni.
1: Metti nel nostro cuore il tuo amore e la tua passione per ogni uomo e donna, perché in essi possiamo sempre vedere il fratello e la sorella. Ti preghiamo.
0: Accogli, Padre, le nostre invocazioni.
1: Rendici capaci di condividere le gioie e le sofferenze dei nostri fratelli e sorelle e di affidarci alla preghiera e all'ascolto della tua parola, da cui riceviamo consolazione e speranza. Ti preghiamo.
0: Accogli, Padre, le nostre invocazioni.
1: Per tutti i defunti e in particolare per Claudia e Pino Chiodo, che ricordiamo in questa Eucaristia, preghiamo.
0: Accogli, Padre, le nostre invocazioni. O Dio, vita dei credenti, che esalti gli umili e sei la gioia dei giusti, accogli le nostre preghiere. A coloro che desiderano ardentemente la felicità che prometti, dona la pienezza della tua carità. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Nel Signore ci scambiamo un segno di pace. Pace a tutti. O Padre clementissimo, accogli questo pane, perché diventi il corpo di Cristo, tuo Figlio.
1: Amen.

0: O Padre clementissimo, accogli questo vino perché diventi il sangue di Cristo, tuo Figlio.
1: Amen.
0: Mando, Padre, lo Spirito Santo che trasformi per noi questi doni nel tuo sacramento e ci disponga a partecipare con animo puro per Cristo, nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo Spirito.
0: In alto i nostri cuori.
1: Sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore, nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta. Nostro dovere, fonte di salvezza, rendere grazie sempre, qui in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Su tavole di pietra donasti per mano di Mosè la legge antica, ma rinnovando l'alleanza è scritto nei nostri cuori la legge nuova, che è dono dello Spirito, perché tutti quelli che credono ricevano in Cristo l'adozione di figli e ti chiamino Padre. E noi con fede, con tutte le schiere celesti, cantiamo senza fine l'inno della tua gloria.
2: San

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua resurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza, a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Mario, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di avere parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, gli Apostoli, Santi Pietro e Paolo, Sant'Ambrogio, San Carlo, San Francesco, Sant'Anselmo, San Giovanni Calabria e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen. Amen. Siete collocati come pietre vive a formare il Tempio del Signore. Siete un sacerdozio santo, chiamato a offrire sacrifici spirituali che Gesù Cristo rende a Dio graditi.
0: Obbedienti alla parola del Salvatore e formati il suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci nella tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo.
1: Tuo è il regno, tua è la potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace e la comunione del Signore nostro Gesù Cristo siano sempre con voi.
1: E con il

alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di' soltanto una parola e io sarò salvato.

0: Prima che il mondo fosse creato, il Padre ci ha scelto in Cristo perché al suo cospetto fossimo santi e senza macchia nella carità.
1: Noi

0: Preghiamo. Infondi in noi, o Dio, nostro Padre, lo spirito della Tua carità e con la potenza di questo sacrificio di salvezza riunisci tutti i credenti nella concordia e nella pace. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Kyrie eleison. Kyrie
1: eleison.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Andiamo in pace.
1: Nel nome di Cristo.
0: E anche con la pioggia. Buona giornata.
1: Grazie altrettanto.

Dalla parrocchia dei Santi Pietro e Paolo in Saronno avete ascoltato la Santa Messa. Un buon proseguimento di giornata sulle onde di Radio Orizzonte.

0: Radio Orizzonti Blu, la radio più vicina a te.
1: Buona giornata, il buongiorno sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
2: Buongiorno a tutti cari radioascoltatori e buon giovedì 8 ottobre. Oggi qui ai microfoni Delia e con me alla regia Matteo Serenelli. Vi ricordo da subito le frequenze dove potete ascoltarci: FM 88 su Saronno e dintorni, DAB più su Milano e provincia, radioorizzonti.org in audio e video. E inoltre potete seguirci anche sulla nostra app Radio Orizzonti. E vi ricordiamo che potete poi trovare in podcast molti dei nostri programmi e le nostre interviste sia sul nostro sito che sulla nostra app. E per chiedere dediche o porre domande ai nostri ospiti potete scriverci un messaggio al nostro numero WhatsApp 333 80 16 200.

0: Santo del giorno, Santa Pelagia. Il suo martirio è diventato un inno al valore sacro del corpo. Infatti, nella visione cristiana, il corpo è parte integrante dell'identità personale di ogni essere umano e per questo gode di una sacralità propria. Questo importante messaggio, oggi spesso dimenticato, è implicitamente contenuto nella storia di Santa Pelagia, giovane martire di Antiochia. Durante la feroce persecuzione scatenata da Diocleziano, i cristiani erano vittime delle violenze più cruente. Quando i soldati si presentarono alla porta della casa di Pelagia, una quindicenne cristiana, lei conosceva il destino che la attendeva, per questo chiese il permesso di cambiarsi d'abito. Ottenuto il permesso, si recò al piano superiore e si gettò dalla finestra morendo. Non voleva che il suo corpo venisse straziato con le torture. Contrariamente a quanto appare, quindi, il suo gesto non è un rifiuto della vita, ma un'affermazione della sua sacralità. Altri santi di oggi, Sant'Ugo Canefri da Genova, San Felice di Como, vescovo.
1: Diamo ora uno sguardo ai programmi della nostra radio di giovedì 8 ottobre. Subito dopo di noi alle ore 9.30 e 17.05 Arte e Artisti, Teresa Santinelli ospiterà Sabrina Romanò di Artigianarte e a seguire ospite Mara De Fanti del Museo della Ceramica Gianetti. Alle 10.30 e 19.10 Fare Radio per Fare Rete. Gabriella Girola e Gigi Volpi intervistano l'associazione Il Tramvai. Alle 11.05 e 19.40 Pianeta Lavoro. Ospite Maurizio Lodato, cuoco a domicilio. Alle 11.30 e 18.25 Ciak e Sipario con Chiara e Aldo. Alle ore 16.35 riprende Il Territorio Parla con Federica Margaritora e Massimo Tallarini. 120 foglie morte. Serie di iniziative dedicata al grande ciclismo celebrative della 120 edizione del Giro di Lombardia. Ospite Ale Galli, responsabile comunicazione dell'evento. E per finire alle ore 21 Lifestyle con Damiano Caron, la via esistenziale. Ospite la dottoressa Valentina Tettamanti, psicoterapeuta e pedagogista esistenziale. Vediamo il meteo per oggi: molto nuvoloso, rare schiarite sulla pianura. Piogge intermittenti anche a carattere di rovescio. E dal pomeriggio in serata possibili temporali seguiti da raffiche di vento settentrionale. Domani abbastanza soleggiato e ventilato da nord, con rinforzi in mattinata sulle prealpi. Residua nuvolosità sulla Lombardia orientale e bassa padana, con ancora possibilità di rovesci isolati. A Saronno oggi avremo una temperatura minima di 15 gradi e una massima di 18 gradi. La farmacia di turno oggi a Saronno, farmacia Dottor Aceti in corso Italia 113. Risponde al numero 02 960 2269. Al cinema Silvio Pellico oggi alle ore 17, alle ore 19 e alle ore 21 potrete vedere Nazza, un genere documentario. E invece al cinema Prealpi alle ore 18.30 e alle ore 21 andrà in onda Queen Budapest, un genere musicale.
2: Parole e immagini.
0: Oggi partiamo da un pepe e dal cocomero. Dice Bruce Marshall: l'amore non consiste nell'accarezzare una coscia. Persino i canonici si sarebbero svegliati se il vescovo avesse detto una cosa simile dal pulpito. Avrebbe allora detto: amore vuol dire amare gli altri più di noi stessi. Qui i canonici si sarebbero subito riaddormentati. È un peccato che non si legano i romanzi di Bruce Marshall, questo noto scrittore scozzese morto ottantenne nel 79 e che abbiamo avuto occasione appunto di ascoltare in questa breve frase. Il francescano Nazareno Fabretti lo ha fatto conoscere molto spesso attraverso aneddoti esilaranti di apologhe vicende. È noto uno dei suoi romanzi, La sposa bella, da cui si trae proprio questa citazione che è un po' birichina: l'amore non consiste consiste nell'accarezzare una coscia. Essa ci offre lo spunto anzitutto per sottolineare la necessità di un po' di sapore e di spezia nel comunicare la verità. Un antico adagio rabbinico affermava che val più un grano di pepe che non un cesto di cocomeri. Un'educazione lagnosa, anche religiosa, e infarcita di buoni e santi luoghi comuni, lascia indifferenti. Oltre a questa osservazione ovvia di metodo, dalle parole di Marshall raccogliamo anche una nota di contenuto. L'amore è ben più della carnalità e la sua scoperta avviene sulla via del cuore, del sentimento e della donazione. Tuttavia non si deve essere gretti nel giudicare il comportamento di una persona colpendolo per un atto di debolezza. Sono due volti della stessa realtà. Saper amare è ben più che accarezzare una coscia, ma non si deve essere implacabili e rigidi custodi della moralità misurata su gesti esteriori. Non dobbiamo ridurci a quell'uomo e a quella donna di mezza età che padre Gaston, un altro personaggio di Marshall, ha di fronte sul treno, così indifferenti l'uno all'altra da far pensare che fossero sposati.

Ed eccoci per vedere qualche appuntamento di Saronno e del Saronnese. Saronno, venerdì 9 ottobre alle ore 18:30 presso Villa Gianetti in via Roma 20, incontro con l'autore Andrea Vitali che presenta il suo libro Il piede nella fossa. Saronno, comunità pastorale Crocifisso Risorto presso il Santuario della Beata Vergine dei Miracoli. Per i 20 anni dalla nascita al cielo di San Carlo Acutis, il 9, il 10, l'11 e il 12 ottobre, alle ore 17:25 esposizione della reliquia, alle ore 18 Santa Messa, presso la chiesa di San Francesco. Saronno, 49esima mostra micologica presso Sala Nevera in Casa Morandi. Sabato 10 ottobre alle ore 10, apertura e inaugurazione. Poi sarà possibile visitare la mostra sabato 10 ottobre dalle 10 alle 12:30 e dalle 14:30 alle 19:30 e domenica 11 ottobre dalle 9 alle 12:30 e dalle 14:30 alle 19, ingresso libero. Saronno, venerdì 9 ottobre alle ore 21 presso l'Auditorium Aldo Moro, Viale Santuario 15, Angolo dell'Avventura, presenta Hawaii, un viaggio nell'Eden, una proiezione a cura di Alessia Lazzaretti e Giulio Seva, ingresso libero e gratuito. Saronno, comunità pastorale Crocifisso Risorto, la comunità Sorelle del Signore, ricorda i 30 anni di vita fraterna con momenti di riflessione. Sabato 10 ottobre dalle ore 14 alle 16:30 presso il Salone Prealpi, relatori Don Pierangelo Sequeri e Luciano Manicardi. Saronno, venerdì 16 ottobre alle ore 21 presso il Teatro Giuditta Pasta, la musica nell'era dell'intelligenza artificiale, libertà, confini, tutele. A moderare l'incontro sarà l'avvocato Paolo Binaschi e inoltre è previsto l'intervento speciale dell'artista 22 Simba, in collaborazione con Radio Orizzonte in Blu e col patrocinio dell'amministrazione comunale di Saronno. Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria su www.teatrogiudittapasta.it o presso la biglietteria del Teatro Giuditta Pasta. Ed eccoci arrivati al momento degli auguri. Oggi facciamo gli auguri a tutti coloro che festeggiano un compleanno, un anniversario, un onomastico o qualsiasi cosa voi vogliate festeggiare. Io con questa canzone finale vi saluto, vi auguro una buona giornata, ci sentiamo alla prossima. Ciao a tutti!

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mitola. La legge elettorale, oggi il voto finale alla Camera. La votazione non avverrà prima delle 12.30. Il campo largo insiste sull'incostituzionalità del provvedimento. I vannacciani finora hanno votato contro. Tutti convocati nel centrodestra. La Premier Meloni afferma: sono serena, lo sono sempre. E sul caro carburanti, la Meloni dice: il governo è pronto ad agire sulle accise. Abbiamo circa 160 milioni che possono essere spesi. La Presidente del Consiglio ha spalato al MES 9, auspico che si possa ripristinare il price cap. In Ucraina due persone sono morte a seguito di un attacco russo che ieri sera ha colpito un palazzo in un quartiere di Kiev. I raid ha provocato un incendio e la parziale distruzione delle strutture. E intanto nuovi raid ucraini contro infrastrutture russe, colpite un centro dati del gigante informatico russo Yandex nella regione di Ryazan e una raffineria di Gazprom in Bashkiria. Le tensioni nel Golfo, l'Arabia Saudita ancora sotto attacco degli Houthi, colpito l'aeroporto di Riyadh, tra le vittime. Le forze della coalizione guidate dall'Arabia Saudita affermano di aver attaccato 82 obiettivi militari Houthi sostenuti dall'Iran in tre province dello Yemen. In Spagna è morta Maria Carmen Abascal, il simbolo delle proteste per la casa. È deceduta all'ospedale di Madrid, dove era stata ricoverata dopo lo sfratto dell'abitazione dove aveva vissuto per 70 anni. È una perdita anche nostra, ha detto il Premier Sanchez esprimendo le sue condoglianze. Braccianti schiavi nel Casertano al lavoro per 14 ore pagati 80 centesimi.
2: Venivano reclutati per strada tutte le mattine tra i vicoli di Villa Literno. Caricati su un camion merci, stipati e senza finestrini, venivano portati nelle campagne del Casertano. Sotto il sole o la pioggia, anche per 14 ore consecutive, raccoglievano ortaggi e guadagnavano al massimo 30 euro al giorno. È stato il coraggio di uno di loro a dare il via alle indagini. La denuncia di un caporale ha spinto poi anche altri 17 braccianti a collaborare con i carabinieri. Le indagini, durate 2 anni, hanno fatto luce su un sistema di sfruttamento al limite della schiavitù. I braccianti lavoravano senza sosta 7 giorni su 7, non potevano assentarsi o parlare al telefono, non avevano accesso neanche al bagno o al cibo. È stato emesso l'obbligo di presentazione a carico di 3 persone e quello di dimora per una quarta. Sono tutte straniere e dovranno rispondere del reato di caporalato. Beatrice Bossi, linea allo studio.
1: È tutto, grazie per l'ascolto.
0: Cambia frequenza. Scegli Radio Orizzonti in Blu. Da oggi ci puoi ascoltare sugli FM 88 a Saronno e dintorni, su DAB Più a Milano e provincia, in streaming audio e video sul sito www.radioorizzonti.org o sulla nostra app Radio Orizzonti, scaricabile per smartphone e smart TV da Google Play e App Store. E allora, cambia frequenza. Scegli Radio Orizzonti in Blu.
3: Buongiorno a tutti, sono la vostra Sissi e vi aspetto, bambini e non, con le mie fiabe tutte le domeniche mattina alle ore 8.25 e la sera alle 19.40 qui su Radio Orizzonti. Ciao a tutti!
4: Sono Elena. Ricordate, cari radioascoltatori, che la domenica alle 17.25,
5: all'ora del tè,
4: Elena e
5: Elena Maria
4: vi aspettano per condurvi nel favoloso mondo dell'operetta.
5: Vi aspettiamo!
6: Ciao, sono Daniele e ti aspetto ogni domenica alle 14 con Liberi Tutti Showtime, un programma in cui parliamo di noi, della nostra vita, in chiave un po' più comica del solito, ovviamente su Radio Orizzonti in Blu.

0: arte e artisti, a cura di Teresa Santinelli.
1: Ben ritrovati nello spazio dedicato all'arte e agli artisti, ed è con tanto piacere che saluto la mia graditissima ospite, l'architetto Sabrina Romanò. Buongiorno Sabrina.
2: Buongiorno a tutti e buongiorno a te Teresa.
1: Ecco, Sabrina Romanò, oltre che appunto è architetto e artista, ed è anche curatrice di mostre d'arte. In questo periodo che si è aperto, possiamo dire, l'anno museale del foyer del nostro bellissimo teatro Giuditta Pasta a Saronno, c'è già in corso una prima mostra.
2: Sì.
1: Una prima mostra il cui artista, il cui protagonista è Emanuele Gregolin. Ma adesso Cristina ci presenti il tutto e ci dai le varie indicazioni.
2: Certo. Allora, grazie davvero sempre di cuore per accoglierci in radio, che è una cosa molto carina e bella. Far conoscere al territorio, sul territorio di Saronno, questa esperienza, questo progetto che ormai portiamo avanti da 4 anni, l'Associazione Culturale Artigianarte e dell'Ianto. Abbiamo aperto appunto anche la programmazione di quest'arte di Arfaie con la mostra di Emanuele Gregolin. Emanuele Gregolin è un artista milanese, ma si è sempre formato, diciamo, anche sul territorio di Saronno. Perché ha iniziato la sua carriera comunque dal 1990 come artista, e in Galleria Malagnini a Saronno.
1: Ti ricordi.
2: Che comunque era veramente una realtà artistica in Saronno molto bella, molto, molto ricca con artisti di livello. E infatti Emanuele non ha mai abbandonato il piacere di esporre a Saronno. Tant'è vero che anche in questa occasione è stato molto contento di partecipare come artista del programma di Arfaie. In questo potremo già vederla questa mostra, perché è stata installata dal 26 di settembre in occasione dell'apertura della programmazione della stagione del teatro, e si chiuderà il 7 novembre, mentre il 17 di ottobre ci sarà l'inaugurazione. Praticamente sono una collezione di disegni sanguigna, infatti il titolo della mostra è Rosso Sanguigna, che non è solo la tecnica usata da Emanuele in questo caso su questi disegni.
1: Beh, si torna al Rinascimento.
2: Bravissima,
1: vero,
2: bravissima.
1: Certo,
2: perché insomma la sanguigna, certo, è una tecnica molto particolare di ricerca, ma perché proprio nell'intento di Emanuele la sanguigna è non solo una tecnica, ma una materia del tempo, nel senso che questa grafite, che poi appunto non è una grafite, è proprio sanguigna, però questo tratto, questo colore, riesce come a fermare l'immagine nella memoria, ma crea anche un tramite col presente. Rosso, che è questo colore che è di passione, un colore che ti rimane nella mente anche quando tutti gli altri magari svaniscono. E sono appunto tutti questi disegni fatti dal 2011 al 2026. Ci sono anche omaggi a artisti famosi, e sono anche invece disegni proprio che esprimono l'attualità o comunque dei momenti particolari dell'artista.
1: E ci sono appunto anche molti ritratti, molti,
2: sì,
1: interni, perché come dicevi prima, ecco, Emanuele è partito veramente con queste opere che riguardavano gli interni, e io mi ricordo che ai tempi ero rimasta affascinata, perché entrare in queste opere, pensare di essere dentro in questo ambiente, e poi ecco, il rosso mi sembra che sia un colore che l'artista utilizza,
2: sì,
1: molto,
2: sì, sì, sì,
1: anche,
2: sì,
1: sulle,
2: sì,
1: opere ad olio
2: sempre,
1: che,
2: sì, sì, è un colore proprio di riferimento, anche proprio quasi una firma dell'artista, anche nei suoi cataloghi, lui è anche editore, le copertine di alcuni libri che ha appunto poi stampato e tutto, hanno questo ritorno al rosso. Infatti tu ti sei ricollegata alle stanze, alle opere appunto che rappresentano questo aspetto della domestico, diciamo così, così, perché sono stanze, però hanno tutti come proprio un richiamo che ti fa sentire proprio, sì, in quel determinato momento, sì, sì, in un contesto proprio anche temporale e tutto quanto. È bellissima la mostra che lui ha come permanente al Vittoriale del Garda di Gabriele D'Annunzio, dove ci sono queste opere sempre dal 2011 al 2025-2026, è una mostra permanente che lui ha là, proprio si può visitare, è veramente molto molto bella. Diciamo che è molto interessante come artista, perché ha mille sfaccettature, diciamo, nel suo percorso. È come tutti gli artisti, la voglia sempre di migliorarsi, di cambiare, di trovare con la tecnica la rappresentare in quel momento lì un suo sentimento comunque. Ecco,
1: certo, so che ha dipinto anche molto sulla, come si chiama, il soggetto sacro.
2: Sì.
1: E infatti anche a Villa Clerici mi sembra che ha un'opera,
2: sì,
1: sua.
2: Sì, sì, a San Carlo Borromeo, ha fatto un'opera di San Carlo, nella cattedrale di Verona, dedicata alla Madonna di Lourdes, tantissime. Poi mi viene in mente anche Casa Testori.
1: Ah beh, sì, certo, Casa poi Testori, lui si può dire che è di casa, l'artista, sì,
2: Villa Arconati, sì, sì. Ma abbiamo tantissimi riferimenti. Infatti invito proprio il pubblico a venire all'inaugurazione, perché oggi purtroppo lo salutiamo, ma non è potuto essere qui con noi per impegni di lavoro, e quindi questo ci è dispiaciuto molto, però durante l'inaugurazione ci sarà e sarà molto contento di parlare col pubblico, ecco.
1: Certo, così si vedranno, sì, queste sue opere che, come si diceva, spaziano dai ritratti ai paesaggi agli interni.
2: Sì.
1: Ecco, quante sono le opere esposte?
2: Sono un 12 opere, sono 12 appunto disegni. Come sempre abbiamo usato anche le bacheche, che rendono ancora più preziosa l'opera dell'artista, e in questo caso abbiamo appunto aggiunto anche il catalogo fatto appunto da Emanuele, perché, come ripeto, è anche autore, quindi c'è questo valore aggiunto. E c'è tutto questo percorso, ci sarà anche un QR code con la voce narrante del critico, che comunque aiuterà a capire meglio le opere, anche se sono, allora, le opere sono figurate, sono che qualsiasi persona può leggere, però così ci sarà proprio il taglio di lettura del critico, e quindi farà scoprire anche qualcosa in più che magari all'occhio così veloce,
1: certo,
2: del visitatore può sfuggire.
1: Certo. Allora Sabrina, dicevi il 17 che,
2: sì,
1: ci sarà l'inaugurazione,
2: sì,
1: e so che appunto l'associazione Elianto è sempre presente,
2: certo,
1: in queste occasioni. Allora, a parte tu come Sabrina Romanò, come curatrice artigianarte,
2: sì,
1: e hai appunto il compito
2: di curare,
1: certo.
2: Che curare vuol dire prendersi cura delle opere dell'artista, metterle, esporle al meglio per dare proprio questo.
1: Ma c'è anche la scelta delle opere, o le opere le sceglie l'artista?
2: No, allora noi diciamo che, vabbè, anche perché comunque, anche se sì, io sono la curatrice, però c'è sempre un bellissimo lavoro di team con i ragazzi, con Pagelli, Alessandro Boscardin, Chiara Angaroni, diciamo è un lavoro sempre di equipe,
1: di
2: no?
1: Gruppo.
2: Di gruppo. E quindi noi chiediamo all'artista, poi vediamo anche noi magari quello che piace di più, ci mettiamo anche nei panni del visitatore, cosa può essere più interessante, tutto. Però diciamo che è proprio sì, e poi più che altro, ecco, quello che è il mio lavoro è proprio come esporli, come metterli, insomma, creare questo percorso. Di solito si pensa dall'ingresso, che il visitatore e anche lo spettatore del teatro, no, che entra, deve avere questo senso di accoglienza, no?
1: Certo, perché
2: comunque
1: poi si vede.
2: Allora, il foyer non è nato per esporre opere. Noi abbiamo fatto questo connubio tra cultura, teatrale e arte, in modo tale che lo spettatore del teatro possa conoscere l'arte e chi è amante dell'arte invece magari si può approcciare, perché andando a vedere queste mostre a teatro dice: ah beh, c'è questo programma, c'è questa programmazione, si interessa. E quindi c'è proprio una sinergia tra quello che tutto il bello e la cultura può portare, insomma, sul territorio. E quindi il mio compito è anche manuale, cioè proprio
1: certo,
2: da manuale,
1: il chiodo qui,
2: quello
1: fare.
2: Là, il centimetro qui, il metro lì per creare questa cosa. E durante l'inaugurazione ci sarà appunto questo reading poetico grazie agli attori di Elianto, che ecco, questa è sempre una sorpresa anche per me, perché comunque sono loro che sviluppano a seconda di quello che vedono nelle immagini, le loro impressioni, così poi, o comunque se c'è magari qualche artista che ha scritto anche qualche poesia, viene poi letta, o comunque creano loro il reading poetico. Questo è compito loro.
1: Certo.
2: E io lì sono spettatore.
1: Quindi diciamo che Emanuele Gregolina ha dato il via a questo calendario,
2: sì,
1: di inizio.
2: Sì.
1: Museale,
2: certo.
1: Poi senz'altro Artigianarte funziona,
2: sì,
1: cioè
2: sì,
1: nel
2: sì,
1: senso,
2: sì, sì,
1: sta elaborando.
2: Sì,
1: sta...
2: sì, no, abbiamo già tutto il calendario, abbiamo già gli artisti calendarizzati, diciamo.
1: Ma che bello!
2: Sì, perché poi comunque all'inizio dell'anno, cioè che è a luglio più o meno, così noi dobbiamo fornire al direttore artistico del teatro, a tutto quello che è insomma i padroni di casa che ci ospitano, qual è il nostro programma dell'anno. E tante volte anche noi traiamo ispirazione da quello che è la programmazione del teatro. Quest'anno è Radici, e quindi c'è tutto questo senso anche legato alle radici di qualsiasi individuo,
1: certo,
2: che sia la famiglia, l'ambiente, lo studio, tutto quello. E quindi c'è sempre qualcosa che unisce. Sì, è molto bello, è accattivante, no?
1: Beh sì, poi è appunto interessante, perché si scoprono delle realtà che probabilmente senza fare non si sarebbero mai conosciute.
2: Certo, e infatti anche per me conoscere artisti, perché tante volte sì, ti piace l'opera, poi quando li conosci vai proprio addentro, sì, alla persona, ed è un mondo.
1: Certo, si apre proprio un mondo.
2: Proprio un mondo.
1: Non lo so, ci puoi dire qualche nome? No, o rimaniamo così?
2: No, rimaniamo così. Rimaniamo
1: con
2: così,
1: la sorpresa.
2: Con la sorpresa,
1: dai.
2: Ecco. Che comunque già il nome, è già Emanuele, è già un Gregolin,
1: certo,
2: è già una garanzia.
1: Ormai appurato c'è, ed è già un ottimo artista, e siete partiti
2: alla grande.
1: Solo
2: poi
1: piacere,
2: ci saranno,
1: sì,
2: altri nomi interessanti, sì, tutto quanto.
1: Ecco, allora, diciamo, la mostra, hai detto, rimane aperta sino al 7 di novembre,
2: sì,
1: la si può vedere durante
2: tutti gli spettacoli
1: gli
2: del
1: spettacoli
2: teatro,
1: e ovviamente durante gli orari dell'apertura della biglietteria,
2: sì,
1: della,
2: sì,
1: del,
2: sì,
1: teatro,
2: sì, sì, che sono il mercoledì, il venerdì pomeriggio e il sabato mattina. Questi sono gli orari in più, poi appunto ci sono tutti gli orari degli spettacoli, sì.
1: Bene, quindi questa mostra che tratta la sanguigna, veramente questa tecnica,
2: vero?
1: Sì, che non, io ricordo, ecco, il disegno di Leonardo, che era,
2: bravissimo,
1: una cosa, è quello che proprio,
2: sì,
1: ti lascia, sì,
2: sì, sì, sì.
1: E è usata appunto in passato da tanti maestri, e che vedi anche Emanuele sta, penso che non l'abbia mai dimenticata, anche
2: no,
1: conoscendo,
2: no, no,
1: appunto,
2: no. Ma perché cioè per me la sanguigna comunque è veramente chi utilizza, cioè c'è proprio una sensibilità molto, perché usare una che poi è una matita,
1: sì,
2: ma arrivare poi all'opera d'arte è davvero, vuol dire che c'è tanto da esprimere, c'è tanta passione, tanta conoscenza anche di tutto quello che lui ha fatto negli anni, no?
1: Certo.
2: Perché poi comunque l'artista si forma e alla fine anche poi solo il tratto, mai tanto.
1: Uh-huh. Sì, poi ecco già la parola sanguigna, questa radice sì. sangue, insomma sì. tutto un programma attorno.
2: Certo.
1: Allora Sabrina, se vogliamo dare altre informazioni per il raggio, li invitiamo senz'altro
2: certo,
1: a venire a vedere la mostra, soprattutto il sabato 17.
2: Sabato 17 alle ore 18.
1: Come al solito ci sarà
2: un rinfresco, un reading poetico certo. e tutto, poi il rinfresco che è stato sempre donato da Galli a teatro. E quindi è un momento anche conviviale molto, molto piacevole che invitiamo appunto tutti i cittadini a partecipare e nulla, grande sorpresa per il reading e per vedere le opere, poi magari qualcuno le ha già viste perché la prima serata, le prime due programmi, cioè spettacoli che ci sono stati il 25 e il 26 di settembre con i Legnanesi, quindi sicuramente molta gente
1: c'è stato. Allora Sabrina, noi adesso ci interrompiamo, ti ringrazio del
2: grazie
1: tuo intervento
2: tantissimo.
1: Invitiamo tutti i radioascoltatori a visitare questa bellissima mostra, avranno modo di parlare anche con l'artista.
2: Sì.
1: Allora ci interrompiamo con un po' di musica perché nel frattempo ci raggiungerà telefonicamente la professoressa, anche se non vuole essere chiamata professoressa, Cristina Renzo, che ci parlerà di un'altra bellissima mostra che si potrà vedere ancora per qualche giorno a Milano. Sabina, grazie davvero.
2: Grazie tantissimo.
1: Grazie.
2: Grazie, arrivederci.

0: E siamo in collegamento telefonico con la professoressa Cristina Renzo. Pronto?
1: Buongiorno a tutti.
0: Buongiorno Cristina.
1: Un piacere sentirvi.
0: Ecco, anche per noi veramente. Comunque ti ringrazio di essere intervenuta anche se telefonicamente. Ci prometti sempre di venire a trovarci negli studi, ma chissà quando sarà. Ecco, però. Ecco, allora abbiamo Cristina Renzo perché ci deve presentare questa bellissima mostra che ha come titolo Intime Visioni Novecento Segreto, che si sta svolgendo in questi giorni, anzi ci sono ancora alcuni giorni per poterla visitare a Milano. Comunque Cristina, a te la parola per presentarci questa mostra, grazie.
1: Questa mostra offre l'opportunità di un percorso novecentesco, artisti molto noti come Carrà, Sasso, Campiglia, Marino e molti altri, ma anche permette di scoprire pittori e opere che sono nascoste, di qui il titolo segreto. Nascoste nel senso che appartengono a collezioni private e che quindi difficilmente si potranno vedere in altre occasioni. Ha richiesto quasi 3 anni di ricerche e di studi, offre un audiolibro, quindi attraverso il QR code si possono scaricare singole opere.
0: E si sente un po' disturbato. Pronto?
1: Sì. Pronto?
0: Riprova, sì.
1: Ecco, dicevo che è corredato anche da un bel volume, ma anche da un audiolibro, si possono scaricare le spiegazioni sul cellulare, le spiegazioni delle singole opere.

0: Lo spazio che ospita è questo spazio Isola 7 di Palazzo Lombardia, giusto?
1: Esatto. Ha un bellissimo spazio che offre anche l'opportunità di vedere due video particolari, uno su Frangini scelto dal Ministero degli Esteri nel 2003 per Europalia e uno di una delle prime, anzi la prima pittrice iscritta all'Accademia Bertina, Lanciati, Gemma Evangelina Gemma Lanciati, interpretata dalla Di Loresi. La mostra è davvero molto ricca, e sta riscuotendo un grande successo. Diciamo con piacere ti informo che vengono appositamente persone da Firenze, da Roma, da Cremona, da Benevento addirittura, e anche da Saronno.
0: Strano ma vero, si può dire. No, infatti leggo su uno degli ultimi comunicati stampa che ci sono stati più di 2000 visitatori e anche tantissimi studenti delle scuole superiori, e quindi anche interessante sia per le opere mostra sia per i nomi, appunto, e non sottovalutiamo appunto anche il luogo dell'esposizione.
1: Sì, perché è un luogo particolare, io ritengo molto interessante, molto bello, insomma, proprio dal punto di vista espositivo. Diciamo, il percorso è lungo due itinerari, quello delle figure femminili e delle figure, diciamo così, domestiche, e l'altro dei paesaggi, quindi si ripercorre sostanzialmente si ripercorrono i movimenti del Novecento, quelli più noti, ma anche le vie segrete e nascoste delle intime visioni del Novecento. Sono artisti che diciamo sono meno noti, nel senso che sono stati dimenticati un po', perché in realtà hanno tutti una storia molto ricca e complessa di rapporti con altre con movimenti italiani ma anche esteri, una lunga storia anche di, come dire, di frequentazioni con i gruppi soprattutto di Milano, quindi è una mostra che offre anche l'opportunità di una riscoperta di una storia anche del territorio.
0: Certo, infatti si parla di una generazione di artisti che si può dire che ha animato la pittura lombarda, ma soprattutto milanese, nel corso del XX secolo.
1: Certo.
0: Sì, effettivamente alcuni nomi li hai già detti, appunto Giuseppe Mascarini, poi c'era questa Pietrasanta,
1: Boccalatte,
0: Adriano di Spilimbergo, Mario Tozzi, Alice Sasso, che già Carrà, insomma veramente veramente interessante le opere in mostra. Poi, come dicevi, i percorsi sono due, uno che riguarda i paesaggi, l'altra le figure femminili, che comprende anche dei nudi, e quindi proprio diciamo che completano la visione di bellezza per cui gli stessi artisti sperimentavano appunto nuove cromie e anche, chiamiamole pure, queste atmosfere un po' sensuali, Cristina.
1: Certo. Ma anche domestiche.
0: Anche
1: ecco,
0: domestiche,
1: diciamo,
0: brava.
1: Il titolo segreto è legato anche alla storia personale che è segreta, è più intima, più domestica, che emerge dalla visione delle opere.
0: Ecco Cristina, abbiamo proprio solo due minuti, non so se vuoi dare delle informazioni tecniche, tipo appunto ripetere dove si trova lo spazio set di Palazzo Lombardia e gli orari, la mostra, oltretutto non abbiamo detto che la mostra è ingresso libero ed è importante anche questo.
1: Sì, la mostra è ingresso libero, si chiude il 14, quindi è proprio l'ultima possibilità questa di prendere visione della mostra, è in via Galvani numero 27, ma in realtà è all'interno della galleria che è diciamo sotto, ecco sì, è il palazzo, sotto le arcate del palazzo ed è

0: vicino all'ingresso 2 della regione, lo dico per facilitare l'ingresso.
1: Certo, sì, per trovare subito l'ingresso.
0: Dalle 10 alle 19 di tutti i giorni, compreso sabato e domenica, è un'eccezione per la regione.
1: Immagino, sì, perché il sabato e la domenica effettivamente, soprattutto sì. La domenica, e quindi ragione di più per andare a visitare la mostra che ha per titolo
0: Sì, la domenica c'è un grandissimo afflusso.
1: Immagino.
0: Sabato e domenica è piena la mostra, quindi l'afflusso è alto. Ecco, vi ringrazio molto della possibilità di ricordare la mostra è aperta ancora per pochi giorni ai concittadini serronesi.
1: Perfetto, e complimenti a Cristina Renzo dell'Associazione Flangini, che insomma ha fatto un bellissimo lavoro. Cristina,
0: sì,
1: ti ringrazio, ci risentiremo presto, perché so che
0: un abbraccio circolare a tutti gli ascoltatori.
1: Grazie Cristina.
0: E te in particolare.
1: Grazie molte. Ciao.
0: Buona giornata.
1: Un po' di sottofondo. Allora, con questo noi fra poco concludiamo, lasciamo lo spazio alla regia e poi avremo ancora la mia graditissima ospite che vi accennavo poc'anzi, ed è la dottoressa Mara De Fanti del nostro bellissimo museo Giuseppe Gianetti a Saronno.

0: Magazine in Blu 2000. Con Daniela Lam.
1: Subito dopo le news, ecco che arriva il nostro magazine 2:30 che personalmente passerò con Paolo Corona, che è regia qui dagli studi di Roma. Giornata uggiosa, ha piovuto molto stanotte, grigio e in questo momento non piove, vi teniamo aggiornati, però insomma non piove qui perché lo dico spesso, insomma Roma è molto grande, quindi è probabile che in altre zone stia piovendo. Voi come vi siete svegliati? Tutto bene? Avete raggiunto il luogo di lavoro senza intoppi? Mi auguro di sì. In ogni caso, nelle prossime 2:30 cercheremo di farvi vivere il presente con la nostra musica, con le notizie, le chiacchiere, le curiosità e gli ospiti. Peraltro oggi, prendendo spunto da un libro che è stato pubblicato proprio nelle scorse settimane da Rizzoli, parleremo di cose che secondo me vi interesseranno molto, però non voglio ancora anticiparvi troppo. Vi dico solo che il primo brano in scaletta è questa.

0: Orizzonti in Blu, la radio più vicino a te.
1: Arte e artisti, a cura di Teresa Santinelli.
2: Ben ritrovati nella seconda parte dedicata all'arte e agli artisti, ed è con tanto tanto piacere che saluto la mia graditissima ospite, la dottoressa Mara De Fanti, curatrice del Museo della Ceramica Giuseppe Gianetti, direttrice factotum. Insomma, so che in questo percorso di diversi anni hai tenuto il museo come un fiore all'occhiello per Saronno, mi permetto di dirlo, perché veramente lo seguo passo passo. Effettivamente ci sono delle bellissime iniziative e il museo appunto è importante. Grazie.
3: Buongiorno a tutti, grazie Teresa dell'invito, mi fa sempre molto piacere venire qui in radio con tutti voi, e grazie anche per tutti i complimenti che ogni volta non ti risparmi mai.
2: No, beh, ma sono sinceri, perché appunto seguendo il percorso e seguendo tutta l'evoluzione. Adesso allora ci ricolleghiamo con l'ultima intervista che abbiamo fatto qualche minuto fa con Cristina Renzo per questa mostra che è visibile a Milano sino al 14 di ottobre, perché anche lì al Museo della Ceramica c'è questa esposizione di quadri del Novecento e del Chiarismo, che ovviamente in dialogo con la collezione settecentesca delle bellissime ceramiche che si vedono al museo.
3: Sì, una mostra quella organizzata dall'associazione Flangini, bellissima, che consiglio di andare a vedere. Io l'ho vista all'inaugurazione e devo dire è molto molto bella, con delle opere intense, e diciamo che è stato un po' un caso questa sorta di collegamento, perché noi insieme al Centro Studi sul Chiarismo abbiamo organizzato in occasione di Ville Aperte, che è questa manifestazione che è partita dalla provincia di Monza e Brianza, ma poi in realtà si è espansa anche alle varie province di Varese e Como, e ci siamo un po' collegati proprio perché noi abbiamo avuto diversi anni fa un lascito di quadri dedicati, come dicevi appunto tu, alla corrente sia del Chiarismo che anche del Novecento. E solitamente questi quadri sono in deposito perché sono un numero consistente, sono circa una quarantina, per cui non abbiamo la possibilità di esporli se non a rotazione nelle sale del museo. Abbiamo colto l'occasione invece per allestire questa mostra temporanea nel nostro spazio espositivo nel seminterrato del museo, dove è invece possibile vederli. E un po', diciamo, ci siamo collegati all'idea appunto degli oggetti della collezione, esponendo fondamentalmente solo le tele che rappresentano quelle che noi chiamiamo le nature morte, termine che io non amo per niente. In inglese la chiamano still life, sembra tutto così bello. Still life è la vita tranquilla, la vita ferma, sì, immobile. Invece noi natura morte sembra una cosa che poveretta sta lì e non ha più niente da dire. Invece non è proprio così, perché all'interno delle nature morte si celano in realtà i contenuti più intimi degli artisti, sono gli oggetti che loro spesso hanno negli studi, la rappresentazione di parte del loro studio, della loro casa, quindi è una visione molto intima in realtà dell'artista, che non è mai un mero esercizio, è sempre il tramite con cui si raccontano. Per cui invito tutti ad andare a guardare la nostra mostra, quella appunto che sta a Palazzo della Regione, piuttosto che tornare a vedere il nuovo allestimento del Chiarismo a Villa Gianetti, e di affrontare appunto questo tema con occhi diversi. Morandi sicuramente ci insegna molto su questo, e devo dire che anch'io ho avuto una svolta nell'apprezzamento di questa tipologia di opere. E in mostra da noi ci sono all'incirca una quindicina di quadri, di cui tre sono in prestito dalla Galleria Il Chiostro Arte Archivi. Marina Fanni e Duilio Fanni ci hanno gentilmente prestato tre tele di De Rocchi, molto belle devo dire, e abbiamo corredato l'allestimento con dei piccoli tavolini su cui sono appoggiati degli oggetti di Casa Biffi. Casa Biffi è la casa, la villa che ospita la collezione Gianetti, dove noi siamo, per cui troverete queste sorte di ulteriori still life tridimensionali, con una serie di oggetti che sono le ceramiche di uso quotidiano della casa, i bicchieri in cristallo, il posacenere, il kit da cucito, l'alzatina in cristallo, il vaso particolare, ovviamente del Novecento e non del Settecento, però, come dire, alla stessa stregua dei quadri, rappresentano una parte di vissuto del secolo scorso della Saronno che noi conosciamo bene.
2: Sì, fanno proprio entrare nell'atmosfera, sì, e nell'ambiente.
3: Esatto.
2: Della... Bene, sì. So che allora, ecco, questa è la mostra fino al 31 di ottobre,
3: sì,
2: che è ospitata nel sotterraneo della villa, sì, diciamo così. E poi so che anche come progetto c'è questo spazio PAC.
3: Sì.
2: Ecco.
3: Accanto proprio all'esposizione dei quadri che potete venire a vedere, potete anche buttare l'occhio all'interno di questo nuovo spazio che abbiamo realizzato. Mm-hmm. È uno spazio di laboratorio che abbiamo risistemato. Sapete che noi siamo sempre molto attivi con la parte pratica, quindi ci piace far vedere e raccontare, ma anche soprattutto insegnare alle persone che cos'è davvero la ceramica attraverso il fare. E Spazio PAC è uno spazio nato dall'esigenza di poter ospitare gruppi particolari all'interno del museo. Sarà uno spazio in realtà poi aperto a tutti con diverse modalità, ma in particolare lavorando da circa 3 anni con le case di riposo e da più anni con le associazioni che si occupano di persone con disabilità, abbiamo proprio deciso di dedicargli uno spazio un po' più intimo, riservato, dove poter affrontare dei percorsi di arte terapia con loro. E quindi da qui viene PAC, questo nome che noi abbiamo un po' riassunto in percorsi, arte, creatività e cura, dove la K riunisce tante C, ma il PAC è anche stata una pratica di inizi Novecento di cura di determinate patologie schizofreniche. Non funzionava proprio benissimo, però era il concetto, era quello di avvolgere le persone affinché, come dire, potessero avere una sorta di shock inizialmente e poi dopo una cura. Ecco, noi evitiamo lo shock, che non ci piace, però l'idea del PAC, quindi l'idea di avvolgere, dell'avere un ambiente che contiene e in cui le persone possono raccontarsi, scoprirsi, ci piaceva molto. E quindi abbiamo realizzato, con i fondi di Regione Lombardia, con i fondi dell'8 per mille dell'Unione Industria Italiana e grazie anche al contributo di un cittadino privato saronese che vuole rimanere anonimo, abbiamo realizzato questo spazio che si avvierà a partire da questo sabato con un percorso con il CSS di Saronno, sostenuto dal Rotaract, che è la parte giovane del Rotary, quindi questi ragazzi si sono presi in cura e in passione il nostro spazio.
2: Ma è proprio
3: e quindi ci sostengono,
2: cosa,
3: sì, è una cosa.
2: E poi soprattutto i giovani, sì, che hanno questi interessi sono veramente pochi.
3: Sì, sì, sì, loro sono bravissimi e quindi hanno deciso di sostenere, già abitualmente sostengono questi progetti, sì, e di sostenere anche noi e di unire le due cose, quindi hanno fatto da collante, sono stati veramente bravissimi. Partirà poi un percorso in collaborazione con la Rete Rosa di Saronno, con il gruppo di Auto Mutuo Aiuto, per cui ospiteremo delle donne e faremo realizzare loro dei vasi contenitori che racconteranno di loro e quindi sarà un percorso molto intenso. E poi ci piacerebbe anche che lo spazio diventasse uno spazio aperto agli anziani il sabato mattina, ai loro caregiver, si dice così, i loro accompagnatori, e ovviamente anche uno spazio dedicato ai visitatori che, quando terminano il percorso nel museo, possono non solo visitare ma possono fermarsi. Abbiamo l'angolino comfort con il caffè, l'acqua, la poltrona, e dove si potranno ascoltare anche le nostre interviste che faremo prossimamente, quindi uno spazio multifunzionale come siamo un po' noi.
2: Tanti,
3: ecco,
2: tanti complimenti, davvero un'iniziativa bellissima. E quindi questi ospiti, chiamiamoli così, inizieranno il prossimo sabato,
3: sì,
2: il lavoro,
3: questo sabato,
2: quindi
3: sì,
2: utilizzeranno, cioè come arte terapia, come dicevi, queste argille quella per creare poi, perché no, magari delle opere d'arte,
3: sì,
2: perché effettivamente
3: o anche solo per il fare, siamo
2: solo per il fare,
3: liberi,
2: certo,
3: dall'esito,
2: certo,
3: ecco,
2: sì, sì,
3: l'argilla ha questo grande potenziale,
2: sì,
3: che comunque vada, nel momento in cui la si tocca si imprime un gesto e questo gesto rimane e rappresenta l'identità della persona, quindi già solo questo è una bella conquista. E quindi non lo so dove andremo, scopriremo anche noi insieme a questo gruppo, ovviamente,
2: certo,
3: noi ci facciamo delle idee, ma poi siamo sul gruppo con cui lavoriamo, quindi partiamo con un'idea, poi magari va a finire in tutt'altro modo e la maggior parte delle volte siamo sempre molto sorpresi e felici di quello che riusciamo a produrre insieme agli ospiti.
2: Ecco. Benissimo, benissimo. Allora abbiamo visto l'esposizione dei quadri del Novecento, questo spazio PAC che senz'altro poi ce ne verrai a parlarne ancora alla radio, così vediamo come prosegue, e poi questo In Outside, l'altro lato del museo, ecco,
3: uno dei tanti lati del museo,
2: esatto, esatto. Questo consiste, come vedo sottotitolo, ceramica da indossare.
3: Sì, allora, come vi dicevo, la parte esperienziale del museo è sempre molto forte e attiva, e quindi abbiamo proposto per l'autunno una serie di workshop dedicati agli adulti, che si appunto manifestano in tanti modi differenti, ci sono tantissimi corsi, questo che si svolge in due sabati, ceramica da indossare, quindi la realizzazione di alcuni gioielli che avranno una parte in ceramica, una parte in vetro e una parte in metallo, che verrà poi lavorato in collaborazione con Alessia Buzzetti del negozio Sottosopra, una volta Sottosopra rimane come marchio suo, e poi vabbè, oltre a questo ovviamente ci saranno tanti altri corsi, uno dedicato al raku, uno dedicato al tornio. Ci portiamo,
2: sì,
3: già avanti sul Natale facendo il workshop dedicato a chi vuole realizzare degli oggetti da regalare, e si concluderà poi con il nostro consueta festa di ceramica natale, dove si può andare a venire a colorare, dipingere, un po' a pasticciare, a fare quello che si vuole, ecco, quindi un po' di appuntamenti dedicati a tutti, ecco.
2: Benissimo, veramente questo fermento è solo positivo e spero che vedo che appunto la partecipazione anche a questi corsi è numerosa, cioè ci sono le iscrizioni da fare, ci sono dei,
3: sì,
2: numeri ancora si possono inserire, come si possono prenotare, così hanno qualche,
3: sì, allora,
2: notizia tecnica.
3: Potete scriverci a didattica@museogianetti.it, vi mandiamo poi tutte le informazioni, potete compilare un modulo, passare direttamente in museo per compilarlo, oppure se siete più tecnologici c'è un Google Format per cui attraverso un link accedete direttamente a una schermata che vi permette di iscrivervi, c'è un piccolo acconto da versare e poi il saldo si fa direttamente il giorno del workshop, quindi,
2: ecco perché, sì, ho visto che questa ceramica da indossare è questo sabato,
3: sì, esatto,
2: ecco, sabato 10 ottobre dalle 10 alle 12,
3: sì, sono due appuntamenti,
2: e poi il 17 ottobre sempre dalle 10 alle 12,
3: esatto.
2: E mentre per quanto riguarda questo bar raku, che,
3: sì,
2: in questo caso è la tecnica raku che usate,
3: sì, esatto,
2: che poi verrà cotto in forno,
3: la prima incontro sulla modellazione, la seconda invece proprio una volta che con l'oggetto cotto a biscotto, quindi con la prima cottura si appoggia, decorano poi con gli smalti e si fa la seconda cottura con le persone presenti, quindi avete modo di vedere gli oggetti che vengono estratti incandescenti dal forno, messi in riduzione nella segatura e come poi appunto cambiano i colori che sono stati messi prendendo,
2: certo,
3: i lustri metallici e attraverso la magia del fuoco, ecco, ovviamente.
2: E quindi questo barracco è giovedì 15 ottobre la sera dalle 20,
3: sì,
2: alle 22 e poi anche sabato 24 dalle 16 alle 18:30,
3: esatto,
2: in questo caso è per la cottura,
3: sì,
2: da quello,
3: sì, sì, aspettiamo,
2: capito,
3: il buio che fa più effetto col fuoco.
2: Che bello, sì. E poi vedo che c'è ancora un'altra iniziativa che è Torniamo Amici, sabato 14 ottobre.
3: Sì.
2: Ecco, in questo caso in cosa consiste?
3: Una prova al tornio, su 2-3 torni facciamo fare una prova per vedere se il tornio è uno strumento che vi piace, non vi
2: il
3: piace.
2: Il tornio è sempre con l'argilla che uno modella.
3: Sì,
2: e quella
3: di Ghost.
2: Quella di Ghost, brava.
3: Ormai è il nostro esempio tipico, perché c'è un macchinario che funziona con un pedale che gira, un piatto che gira fondamentalmente, su cui si mette una palla di argilla, bisogna centrare la palla d'argilla in modo che sia stabile e poi grazie alla nostra insegnante e anche responsabile di laboratorio che è Virna, imparerete come si realizza un cilindro inizialmente.
2: Sì, in realtà sembra facile.
3: No, non lo è per niente.
2: Perché uno dice si mette lì con la mano, invece no. Penso che sia una cosa molto difficile.
3: È complesso, esatto, e quindi è uno strumento, questo è proprio un appuntamento in cui chi vuole può provare per capire se è uno strumento adatto oppure no, perché il tornio o piace o non piace, non ci sono vie di mezzo, nel senso che a volte è frustrante perché uno pensa di riuscirci e non ci riesce, viene fuori tutta la roba che va in giro. Abbiamo avuto corsisti che hanno lanciato argilla ovunque, ho ancora una traccia sul soffitto addirittura.
2: Ma dai.
3: E quindi qui si prova e uno poi decide se il tornio vuole approfondirlo. Ci sarà poi il corso di 3 incontri con Angelo Zilio, esperto ceramista torniante, altrimenti rimane un'esperienza divertente che uno può fare giusto per aver detto ci ho provato.
2: Sì, sì. Quindi ecco, veramente si spazia dal tonno al racco alla ceramica da indossare.
3: Sì.
2: E poi ecco questo bellissimo spazio PAC che senz'altro avrà un buon seguito, perché purtroppo anche se non si vorrebbe mai, però di persone che hanno bisogno, che hanno necessità di essere appunto seguiti, di avere questa, come posso dire, questa arte terapia proprio che li aiuti a uscire un po' dal loro buio.
3: Certo, e ci tengo tanto a sottolineare che questi sono percorsi fatti con Sara Russo, che è un'artista arte terapeuta, ecco. Ma siamo sempre seguiti da tutto l'equipe, quindi nel caso delle varie comunità ci sono gli educatori, ci sono ovviamente tutta la parte anche medica a sostegno, quindi non facciamo la terapia per tutti, terapia, nel senso l'arte terapia è uno dei tanti mezzi con cui si va incontro, va incontro alle persone, si offre una possibilità che poi ovviamente viene rielaborata da chi ha molte più competenze in merito, per cui non si viene in museo per fare la terapia tutti, ci sono dei gruppi specifici con cui si lavora a livello molto professionale, ecco, questo perché è importante dirlo, perché oggi questa parola terapia si usa un po', come dire, anche con facilità, no? Uno ha bisogno magari di sfogarsi, allora fa terapia. No, la terapia è un'altra cosa. Se poi uno vuole venire a sfogarsi lavorando con l'argilla, va benissimo. Ecco, però quello che noi facciamo è realizzare degli oggetti con le persone che vengono lì, si raccontano, chiacchierano, stanno insieme, realizzano degli oggetti, imparano delle tecniche. Il percorso di arte terapia è un'altra cosa, quindi viene fatto in uno spazio protetto proprio con anche
2: il personale adeguato. Indubbiamente sì, perché come si diceva si tratta appunto di persone.
3: Esatto. E noi non amiamo mescolare tutto.
2: Quindi
3: le cose devono rimanere giustamente separate e in momenti differenti, ecco. Poi molti mi chiedono cosa c'entra tutto questo con un museo e io dico sempre che non siamo ancora abituati al fatto che un museo non è più un luogo dove stanno dentro delle cose, le persone vanno e guardano e se ne escono, fine. È un posto di crescita continua che non è mai fermo, è sempre in fermento, cambia e cambia proprio grazie alle persone che lo frequentano. Quindi se noi oggi siamo arrivati a pensare ad uno spazio PAC è perché abbiamo lavorato con queste persone e il museo ha recepito un'esigenza del territorio, ha recepito questa necessità di dialogare con modi differenti che non siano quelli più tradizionali, e quindi noi siamo sempre aperti a tutti, quindi se anche tutte le associazioni di Saronno, se vogliono passare a trovarci e creare delle collaborazioni con noi, siamo sempre molto felici di accogliere tutti. Ecco.
2: Mara, bravissima, veramente, starei ad ascoltarti ancora per ore, però purtroppo il nostro schermo ci dà solo un minuto, quindi ne approfitto per ringraziarti, per farti ancora tanti tanti complimenti. Il nostro bellissimo Museo Gianetti senz'altro avrà un bellissimo futuro e così sarà contenta anche adesso mi sfugge il nome,
3: Maria Rosa
2: sì, Tagliabue. E grazie, ringrazio Dino alla regia e lasciamo lo spazio se c'è per un po' di musica messa in scaletta per voi. Grazie Mara.
3: Grazie a voi.

0: Fare radio per fare rete con Gabriella Girola.
1: Buongiorno cari amici radioascoltatori e bentrovati nel nostro spazio Fare Radio per Fare Rete. Oggi con me c'è Gianni.
2: Buongiorno a tutti.
1: Dino alla regia. Abbiamo il piacere di presentare un'associazione che è già venuta però un po' di tempo fa e oggi invece viene e si ripresenta e è molto importante per la città di Saronno, è il Circolo Culturale Saronnese Il Tramvai. Con noi, Gianni, abbiamo il signor Giuseppe Di Stefano, che è il segretario dell'associazione stessa, il presidente Giordano Barbieri, buongiorno.
3: Buongiorno.
1: Gianni Rocchio, che è il vicepresidente.
4: Buongiorno.
1: Ecco bene, io non so chi vuole per primo rispondere, però iniziamo Gianni certo. Innanzitutto dicendo chi siete e un po' dopo parliamo della vostra storia.
3: Ci siamo, praticamente è un'associazione nata nel 2002, quindi quasi 25 anni, un'associazione che è stata fondata il 24 marzo del 2002. A quei tempi avevamo recuperato anche un vecchio circolo numismatico che si era sciolto nel 93. Poi, vabbè, niente, l'associazione si era prefissata di fare delle mostre, seguire il collezionismo del monete, francobolli e molte altre collezioni, cartoline, tutto quello che si poteva collezionare. Eravamo in tanti soci, io sono entrato in un secondo momento, quando sono entrato eravamo in 74, quindi eravamo in tanti. La sede si apriva il lunedì, il mercoledì e il giovedì sera, però la sede era sempre piena perché c'era un casino di gente che veniva lì o a chiedere informazione, perché nel nostro interno ci sono anche degli esperti che potevano valutare, dare dei giudici
1: sulla moneta, ad esempio,
3: esatto,
1: sul valore di una moneta e tutto.
3: Sì, oggi purtroppo le cose, la situazione è cambiata, come un po' tutte le associazioni.
1: Un po' tutte, sì. Ci sono meno volontarie,
3: esatto,
1: ci sono meno persone che possono accedere per gli orari.
3: Ricordo
1: anche
3: il pomeriggio quando si andava lì, sembrava un'osteria, un bar,
1: sì,
3: dove c'era tanta gente, quindi gente che veniva là, trovava le monete, chiedeva, c'era un tanto movimento. Oggi purtroppo siamo in due, in tre, in quattro.
4: Dal Covid praticamente.
1: Esatto.
4: La cosa è andata.
3: Abbiamo perso anche tanti soci.
4: Tanti soci, sì.
1: Ecco, questo è un peccato, però rimane sempre questo spirito, diciamo, che ha animato sempre in questi anni il vostro circolo.
3: Sì, sì.
1: Bene.
5: Entrano dei soci nuovi o no?
1: Pochi,
4: no, ultimamente no.
5: Non si trovano.
3: Purtroppo, perché come tutte le associazioni,
1: sì,
3: dar la colpa allo smartphone, dar la colpa a quello o quell'altro, la situazione purtroppo è cambiata, la gente non si impegna più, non riesce più a comunicare, ognuno per sé, ognuno ha i suoi problemi.
5: Certo,
1: esatto,
5: certo,
1: sì, anche quella è una questione di tempo.
3: La speranza è sempre l'ultima a morire, come si suol dire, noi speriamo sempre che arriva qualche giovane.
1: Beh, magari adesso, sentendo questa trasmissione, ma sentendo anche di che cosa si tratta, insomma, poi parleremo proprio nel vivo delle mostre e di tutto, magari qualcuno può avvicinarsi.
3: Okay.
1: Ecco, io volevo un attimino sapere, siccome avete una specializzazione in fotografie, avete un archivio fotografico secondo me grandissimo, come le sono catalogate tutte queste foto, perché poi dopo parleremo delle varie mostre che fate, uh-huh, e che riuscite a coprire, no, tutto qualsiasi tipo di dimostra.
3: Diciamo che
5: il vostro archivio, ecco, okay, come
3: noi abbiamo un piccolo archivio, però è limitato. La maggior parte delle mostre è tutto materiale dei soci.
1: Ah, ecco.
3: Quindi ogni volta che nasceva un'idea, quando si era in tanti, sì, si faceva un attimo a creare la mostra, perché
1: uno porta questo.
3: Esatto, esatto. Però gran parte delle mostre, specialmente quelle d'inizio, è tutto materiale di proprietà dei soci. Abbiamo un piccolo archivio anche noi, però è poca roba, ecco.
1: Sì, perché sennò è immenso, perché quindi, ogni mostra sì, create veramente un evento, ecco.
4: Abbiamo parecchio archivio sulle foto di Saronno.
1: Sì.
4: Ecco. Della Saronno vecchia, così. Ne abbiamo un po', diciamo, non esageratamente, però ci sono.
1: Io volevo anche, scusa Gianni, ne abbiamo parlato un po' nel fuori onda, ma è un aneddoto simpatico, mi sarebbe piaciuto che ne parlasse qualcuno, diciamo. Come è nata questa, quando è nata questa società culturale, questo... No, volevo sapere cosa avete trovato. Mi spiegavate che c'era nel locale, diciamo, un grande disordine, diciamo.
4: Direi
1: così.
4: Proprio di sì, parecchio disordine, che praticamente ci ha portato via parecchi giorni di lavoro. E praticamente l'abbiamo rimesso, si può dire, a nuovo quasi.
1: Perché era insonorizzato anche, mi diceva.
4: C'erano tutti i cartoni delle uova appiccicate al muro dappertutto e praticamente non andava bene per noi.
5: Certo.
1: Quindi avete dovuto
4: raschiare via tutto.
1: Smantellare tutto. Voleva dire che c'era una grande volontà da parte dei soci.
3: Sì, ma all'inizio tutte le società erano così, con un nulla si davano da fare e si impegnavano per fare delle cose. Oggi è difficile che uno si impegna così tanto.
4: Anche perché gli anni sono passati, i dolori arrivano, purtroppo... gente che purtroppo è mancata col Covid, la gente che è mancata col Covid era praticamente la forza del nostro circolo.
5: Tutti gli anni facevate il calendario?
4: Sempre,
5: o fate il calendario? Ecco, com'è che si organizza? Racconta un po' il calendario, come funziona.
4: Ma il calendario funziona che lo faccio io direttamente.
5: Con le fotografie?
4: Le fotografie le scegliamo assieme, decidiamo cosa mettere. Sì. E cosa non mettere sul calendario, e praticamente ogni anno magari si metteva su la mostra che abbiamo fatto, tutte le fotografie della mostra.
3: Di solito era sempre legato a una mostra precedente,
4: normalmente,
3: o all'attuale.
1: L'argomento della mostra lo decidevate insieme o era qualche cosa che proponeva un socio, che propone un socio? Ad esempio, io qui leggo che è una mostra che mi sarebbe piaciuta poter vedere, mostra di Saronno in cartolina. Ecco, chi ha l'idea del titolo e dell'argomento della mostra?
4: Questa qui è quella del sangue, no? Niente, praticamente c'è un socio che ha tutte le cartoline, tutte
1: numerose
4: cartoline di Saronno, e ce le ha date lui, e noi abbiamo allestito la mostra praticamente con queste cartoline.
1: E invece poi vedo quell'altra, che anche questa mia, Saronno com'era?
3: Esatto.
1: Cioè ha ragione di dire che sono legate, perché cartoline, Saronno in cartolina, Saronno com'era e tutto è sempre molto collegato.
4: Sì, così sono i vari angoli di Saronno fotografati.
1: Sì, sì.
4: Fotografati e visti.
5: Certo.
4: E messi praticamente in mostra.
3: Ecco, la parte si può vedere molto bene se si guarda il sito. No? Attraverso il sito abbiamo anche le immagini della mostra, quindi si riesce a vedere anche le cartoline, tutto quello che si è esposto in qualsiasi mostra. Quindi chi poi vuole andare a vedere tutta la storia del circolo culturale, il sito è www.iltramvai.net
1: e lì si vede un po' tutto il
3: sì, sì, perché
1: il vostro sviluppo.
3: Ad ogni mostra che si entra si vede, io faccio un esempio, prendo un a caso, si parte sempre dal calendario, sì. E poi ci sono tutte le mostre e alla fine si finisce con la cena di fine anno.
5: Certo.
3: Quindi più o meno c'è questa scaletta che,
1: sì,
3: che facciamo più o meno tutti gli anni.
5: Le mamme nel mondo che cosa come la rappresentate?
3: Ecco, mamme
5: come
3: del
5: è stata
3: mondo,
5: rappresentata?
3: Sì, le mamme del mondo praticamente sono delle immagini delle donne, ognuno con la propria cultura, dei propri, sì, paesi, di tutti i continenti, quindi dall'Africa all'Australia, all'America, l'Italia, l'Europa.
1: L'Europa.
5: Quindi fate delle ricerche per trovare.
1: C'è anche un bel lavoro.
3: Sì, certe volte ci appoggiamo anche attraverso un collega del presidente che ha un'associazione praticamente
4: San Giorgio
3: su Legnano,
4: che è un socio del circolo.
3: È un socio del nostro.
5: E quindi anche vi fornisce
3: anche
5: materiale.
3: Lui ci ha fornito del materiale.
4: Da notare che i primi anni quasi tutte le mostre hanno un annullo delle poste.
1: Quindi c'è anche collegato proprio l'annullo del francobollo, quindi è molto bello, sì.
3: E poi facevamo anche delle medaglie sia di bronzo che d'argento. Oggi si fa fatica a farle.
4: Anche perché...
1: Ecco, adesso ci interrompiamo un attimo con un breve stacco musicale.
3: Ok.

0: Rieccoci Gianni in diretta con il presidente Giordano Barbieri, Gianni Rocchio vicepresidente, Giuseppe Di Stefano segretario del Circolo Culturale Saronnese Il Tramvai. Volevo sapere come mai si chiama, cioè c'è questo nome, come mai Il Tramvai?
1: E niente, praticamente è una cosa storica di Saronno, perché io non so in quali anni, però forse i primi del Novecento, arrivava il tram fino in piazza.
2: Beh, ci sono delle fotografie, anche io le ho viste.
1: Sì, ci sono anche delle fotografie, abbiamo forse qualcosa anche in archivio, qualcosa abbiamo, sì. E quindi abbiamo tratto il nome da lì. Da lì, sì.
0: Ecco, un'altra cosa invece Gianni che mi stavo dimenticando è che, ricordiamolo, voi avete preso anche il premio della Ciocchina. Sì. Diciamo cos'è il premio della Ciocchina e che dà un premio alle associazioni, alle persone più meritevoli di Saronno.
1: Sì, ecco. L'abbiamo preso, non ricordo più quando, bisognerebbe guardare.
3: Però anni fa forse.
1: Sì, sì.
0: Sì, io penso nel 2024.
1: Sì, l'abbiamo scritto sul sito.
0: Sì, 2024, perché qui parla proprio del premio della Ciocchina.
2: Benemerenza.
1: Okay.
2: Benemerenza.
1: Ah, benemerenza.
0: Nel 2024.
1: Sì. Nel 2024 sì, abbiamo preso il.
0: È stata una bella soddisfazione, sì, sì, perché è un premio che davvero, diciamo, premia un po' le eccellenze, sia come persone che come associazioni, che come, ecco, c'è molto soddisfatto il presidente Giordano Barbieri, vero? Lei c'è dall'inizio comunque, vero? Come, quindi ha visto tutta la storia del tramvai, e anche il vicepresidente, mi sembra.
3: L'Angelo Volpi.
0: Ecco, infatti mi sta ricordando il vicepresidente che in questo premio della Ciocchina dobbiamo ricordare uno dei soci del tramvai, che è anche stato un nostro collaboratore, Angelo Volpi,
2: che è stato poi il promotore dell'iniziativa, no?
1: Cioè, sì, quella vero.
0: Sì, che ha fatto farle raccogliere le firme, sì, perché sì, ci vuole un gruppo di appoggio, no? Per poterlo chiedere come cosa. Ecco, abbiamo parlato della mostra delle donne,
2: le mamme nel mondo.
0: Io parlerei anche di quella che c'è adesso ancora in
1: all'ufficio postale.
0: In atto all'ufficio postale. E poi mi piacerebbe sapere il collegamento con le poste. Per questo, visto che diceva anche che c'era l'annullo e tutto, così ci racconta un po' tutto.
1: Sì, allora il discorso dell'annullo, lo facevamo più o meno nei primi 15 anni.
0: Sì.
1: No, però l'abbiamo fatta anche l'ultima nel 23 con Giuseppe Verdi. Sì, praticamente siamo in buoni rapporti con la signora Loredana delle Poste, che praticamente in qualsiasi momento ci organizza sia l'annullo e l'organizzare da portare praticamente nella mostra l'annullo postale.
0: La cosa bella, diciamo, che tutti i vostri tabelloni con queste foto vengono messi nello spazio delle poste in via Varese,
1: sì.
0: E chiunque, anche nell'attesa di fare un'operazione, sappiamo che in posta a volte ci vuole parecchio tempo, ha questa possibilità.
1: Sì, in effetti lo scopo è proprio quello.
0: Ed è intelligente.
1: Praticamente
0: come...
1: è un valore aggiunto, sì, ai servizi postali. Praticamente uno che attende il proprio turno, guarda, vede la mostra,
0: e vede proprio la storia un po' passargli davanti, perché anche l'ultima che adesso avete organizzato sull'Alfa Romeo. È bellissimo, perché si vedono le prime Alfa Romeo, i cartelloni pubblicitari che usavano un tempo, sì, dei piloti anche che stanno vicino alla loro macchina, cioè anche un passaggio storico, no, degli sviluppi di aziende anche che sono state molto, esatto, importanti per la nostra cultura e la nostra civiltà. giusto Gianni?
2: Certo, ci sono state però anche delle mostre più leggere, Pinocchio, Paperino.
1: Ah, sì, questo,
2: qui, come avete fatto a recuperare?
1: Questo l'abbiamo fatto
2: materiale
1: con le scuole.
3: Ignoto milite, esatto.
1: Siamo andati avanti 3-4 anni a fare per i ragazzi nelle scuole.
2: La storia di Pinocchio, cos'era?
1: Tutti si andava a cercare materiale in giro. E quindi andavamo anche col presidente nei mercatini a cercare i libri.
0: Certo.
1: Quindi, ma qualsiasi tema, se si faceva la mostra sui dischi, si andava a cercare i dischi.
0: Quindi c'era anche un lavoro di ricerca,
1: oltre che i soci che portavano.
0: Dovevate anche voi muovermi, proprio darvi da fare a
1: Oggi,
0: trovare le cose
1: come
0: più...
1: Come dicevo, è più difficile. Volta eravamo in tanti, bastava dare là che arrivava un casino di materiale.
0: Si muovevano tutti
1: ed era più semplice.
0: Quindi sarebbe bello che anche i giovani si avvicinassero a questa. Perché la storia veramente aiuta, cioè la storia, anche visto quelle di Saronio, aiuta a capire anche tante cose del presente.
1: Certo.
0: Quindi invitiamoli i giovani. Che è proprio qualcosa di culturale, no? Molto interessante.
3: Ma non rispondono i giovani, purtroppo.
0: Ma speriamo, dai, che qualcuno magari anche un po' invogliato da tutte dalle mostre anche che fate, perché sono interessanti. Gigi,
2: mostra poi. Donne e motori, ecco,
1: donne e motori,
0: gioie e dolori.
1: Ecco, questa ad esempio praticamente usa la nostra struttura lì alle poste.
0: Sì.
1: È una che è molto conosciuta comunque, è un museo che c'è a Legnano, adesso mi sfugge il nome. Comunque lei è molto in contatto con donne importanti sui motori,
0: sì,
1: quelle cose lì, è un museo pieno di roba, no? Macchine, e quindi va in giro per tutta l'Italia a portare questi cartelloni,
0: sì,
1: e l'aveva portati anche qua a Saronno, ci aveva chiesto se potevamo, benissimo,
2: sì,
1: è sempre un qualcosa in più, quindi faceva questo tipo di...
0: Sì.
2: E rappresentava?
1: Rappresentava praticamente...
2: fotografie di macchine con le ragazze,
1: con le donne.
2: Ah,
1: esatto.
2: Ho capito.
1: Quindi voleva sfatare il vecchio discorso donne per un pericolo, non ricordo più il slogan.
0: Pericolo costante.
1: Esatto, sì, ecco.
0: Donne al volante, pericolo costante.
1: Esatto. Si voleva sfatare questo, il suo scopo è quello, che va in giro per tutta l'Italia portare queste immagini.
0: Ecco, un'altra cosa, avete già, non so se potete dirlo, in mente qualche altra mostra cioè vi è già balenata l'idea di qualche, della prossima, diciamo?
1: Diciamo che se non ce l'abbiamo il gatto nel sacco,
0: no, però avete già

0: Regina Margherita, via San Giuseppe 36.
1: Ah, dove ci sono tutte le associazioni?
0: Esatto, dove c'è l'Unitre. L'Unitre,
1: sì, sì, sì.
2: Siamo lì al secondo piano.
3: Secondo piano.
1: Sì. E siete sempre presenti o avete dei giorni stabiliti?
2: Di solito siamo lì al mercoledì, dalle 14.30 alle 16.30.
1: Ecco, quindi se qualcuno vuole qualche delucidazione, magari proprio direttamente dai nostri ospiti, mercoledì,
2: okay.
1: Così almeno è in via San Giuseppe, dove c'è la scuola Regina Paci,
0: Regina Margherita,
1: scusate, lapsus. Ecco, ci interrompiamo un attimo, poi ci risentiamo per dare anche i saluti e per poter invitare ancora a venire a trovarvi.
2: Ok.

0: Rieccoci con i nostri graditissimi ospiti del Circolo Culturale Saronnesi Il Tramvai. Abbiamo anche ancora da dire una cosa molto particolare, l'assegnazione di targhe, insomma, ha un altro argomento da trattare.
1: Sì, niente, al decimo anno praticamente abbiamo fatto un libro con Giuseppe Radice,
0: il poeta di Saronno.
1: Sì, l'abbiamo fatto assieme, quindi... poi abbiamo messo l'orologio in via Primo Maggio, poi abbiamo messo anche le targhe in
2: sul ponte della Vittoria.
0: Sì.
2: Che è quella che dalla via Rimembranza va alla stazione,
0: che no? Va alla stazione,
2: abbiamo messo due targhe lì, così
3: targhe che ricordano la posa,
1: esatto,
3: del tramvai, eccetera.
1: Sì, esatto.
3: Eh sì, insomma, tante cose, tante iniziative avete fatto, positive,
1: tanta roba
3: per la città.
0: No, sì, bene, sì, no, bene. Ma poi sono, io ripeto, forse l'ho già anche detto, ma è molto bello perché loro sono, riguardano proprio la memoria storica anche proprio della città di Saronno. Cioè hanno tanto, tanto materiale con ogni tema, diciamo, però
3: certo.
0: È qualche cosa che ci fa vedere. Io mi sono commossa a quella delle cartoline, vedendo proprio, anche quando ero piccola io abitavo in centro e ho visto proprio quello che
1: ne sono
0: che
1: tante
0: vivevo.
1: Ad esempio un'altra che mi viene in mente è quella del copertine di Città di Saronno. Noi abbiamo tutti i numeri in sede.
0: Ah sì?
1: Sì, adesso sembrerebbe che venga rifatto il giornale.
0: Bene.
1: E quindi è interessante perché su quello c'è dentro tanta roba.
0: Eh sì.
1: Quando uno vuol sapere un qualcosa, poi non lo sa nessuno. Se invece si hanno i numeri si può andare a guardare.
0: Bello, interessante.
1: Ad esempio abbiamo fatto l'inaugurazione dei 37 anni delle poste. Nessuno sapeva... quando è stata inaugurata. E attraverso i numeri della città di Saronno noi siamo
0: risaliti,
1: esatto, e abbiamo costruito la mostra sull'inaugurazione. Addirittura c'era l'ex sindaco,
2: c'è Monsignor Centemeri.
0: Che anche lui,
3: anche l'industria era. Anche l'industria Saronno, tra l'Ottocento e il Novecento, anche questa sarà stata,
1: sì,
3: visto
1: sì,
3: che abbiamo anche un museo, no, che raccoglie...
2: Lì c'è un...

0: vado errato, se non vado errato è stato fatto anche il libro su quella mostra lì.
1: Un'altra che anche questa molto interessante per soprattutto i giovani, il 60° anniversario della liberazione della Seconda Guerra Mondiale e il 90° della Prima Guerra Mondiale, e questi sono documenti che nessuno può avere così facilmente, no?
0: Per sì, cui... nel sito le foto sono dentro.
2: Poi dopo abbiamo collaborato anche con il comune, abbiamo fatto diverse mostre, sì. Abbiamo fatto anche dei libri.
1: Comunque, con tutte le mostre che avete fatto avremmo ancora bisogno di un'altra trasmissione. Quando avete delle novità, poi riprenderemo queste e anche la novità. Ringraziamo tantissimo Gianni e tutti i componenti del Circolo Culturale Saronnesi
3: Giuseppe,
1: Tramvai.
3: Giovanna e Gianni, grazie a tutti i nostri radioascoltatori, grazie, una buona giornata a tutti.
1: Grazie per quello che fate.

0: News.
1: Buongiorno da Antonella Mitola. In aula alla Camera in corso le dichiarazioni sulla riforma della legge elettorale. Il voto finale a scrutinio segreto è previsto non prima delle 12.30. Tutti convocati nel centrodestra. La Premier Meloni afferma: sono serena, lo sono sempre. Il campo largo insiste sull'incostituzionalità del provvedimento. In Ucraina un raid russo su un autobus a Kramatorsk, nella regione orientale di Donetsk, ha provocato 12 morti, lo riferiscono le autorità locali. Ieri sera due persone sono morte in un raid russo che ha colpito un edificio nella capitale Kiev. E poco prima droni di Kiev hanno colpito importanti infrastrutture in territorio russo, un data center di Yandex nella regione di Ryazan e un impianto di Gazprom in Baschiria. Le autorità moldave intanto fanno sapere che si stanno creando dei rifugi al confine con l'Ucraina. Il segretario di Stato americano Rubio afferma: siamo preoccupati che il conflitto si possa estendere ad altri paesi. Le tensioni nel Golfo, gli Houthi hanno colpito l'aeroporto di Riyadh, capitale dell'Arabia Saudita, 3 le vittime, 36 feriti. Le forze della coalizione a guida Arabia Saudita affermano di aver attaccato 82 obiettivi militari degli Houthi, i ribelli sostenuti dall'Iran, in 3 province dello Yemen. Il servizio britannico di aviazione di navigazione fa sapere che una petroliera è stata attaccata al largo della costa settentrionale del Qatar, provocando un numero imprecisato di vittime. Ancora proteste in Francia nel cosiddetto quarto atto della mobilitazione studentesca. Secondo le stime provvisorie trasmesse dal Ministero dell'Istruzione, la didattica è totalmente o parzialmente sospesa in 375 istituti sui 3.700 del paese. Mano tesa intanto del Ministro dell'Istruzione Geffrey, che ha convocato le 3 associazioni studentesche delle scuole superiori al Ministero per oggi pomeriggio. Ancora una tragedia sul lavoro. In provincia di Avellino un operaio di 55 anni è morto dopo essere precipitato dal tetto di un capannone di un'azienda. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo è precipitato da un'altezza di 10 metri mentre stava smontando dei pannelli solari. Il lavoratore è deceduto sul colpo. La procura di Avellino ha disposto il sequestro della salma e avviato tutti gli accertamenti del caso. In Veneto, vasta operazione contro le infiltrazioni del clan dei Casalesi, eseguiti 24 arresti nei confronti di altrettante persone già condannate dalla Corte d'Appello di Venezia per associazione di tipo mafioso, usura, estorsione e riciclaggio. Il boss, il 60enne Luciano Donadio, è sfuggito all'arresto. È tutto, grazie per l'ascolto.
2: Grifo Group, piacere di conoscerti. Vieni a trovarci in Piazza De Gasperi 12A a Saronno o scarica l'app Grifo Online Go. Ascolta chi ti ascolta.
3: Ogni secondo martedì del mese alle 9.30 con replica alle 17.10 vi aspettiamo con lo spazio dedicato alla medicina con Gruppo Bioanalisi.
4: Tutti i sabati alle 10.30, con replica alle 19.10, Gianni Branca conduce Dalla parte del cittadino. La trasmissione è aperta ai sindaci del territorio, al sindacato, agli avvocati e ai rappresentanti di enti ambientali.
5: Tutti i giovedì sera su Radio Orizzonti in Blu, Lifestyle, dalle ore 21 alle 22.30. Conduco io, Damiano, alla regia il sempre fedele e amico Alberto. Per citare Schulz, padre di Charlie Brown, continua a guardare in alto, questo è il segreto della vita e questo è quello che vogliamo fare noi nelle nostre puntate con i nostri ospiti. Seguiteci.

0: Radio Orizzonti in Blu,
1: la radio più vicina a te.
2: E te lavoro.
3: Eccoci di nuovo in diretta. Allora, buongiorno a tutti i nostri ascoltatori. Gianni con Gabriella. Buongiorno.
4: Buongiorno.
2: Buongiorno. Dino alla regia.
3: Dino alla regia. E il nostro ospite oggi è lodato Maurizio di Mare Chiaro. Mare Chiaro è un'azienda.
4: È un'azienda,
3: che si occupa,
4: esatto,
3: di cucina e di catering. Quindi
4: sì.
3: Cuore cucina è il secondo.
4: Come la mia dire, filosofia, diciamo così.
3: La filosofia. E lodato Maurizio è cuoco a domicilio e appunto si occupa anche di catering. Buongiorno,
4: sì.
3: Benvenuto.
4: Buongiorno a voi, buongiorno, e grazie per l'invito.
2: Buongiorno, ecco, io partirei proprio da questo, cuore e cucina, cioè proprio è un po' la descrizione di quello che fa questo chef a domicilio.
4: Sì, esatto.
2: Cosa significa chef a domicilio, Maurizio? Cioè, devi andare nelle case, prepari, spiegaci un po' la tua,
4: esatto,
2: attività.
4: Esatto, il primo approccio è sempre telefonico, quindi trovo il mio, tramite passaparola o altro trovano il mio numero, ci parliamo telefonicamente. Poi la prima cosa, vado a casa del cliente o della location dove ovviamente dovrò cucinare, perché per me la prima cosa è il rapporto di persona, diciamo,
2: certo.
4: Non telefonicamente. Core cucina anche questo,
2: e
4: perché
2: core è questo,
4: io seguo tutto, proprio tutta la persona, ci presentiamo, ci conosciamo, devo capire più o meno chi ho davanti per fare anche un menù su misura, un menù sartoriale.
2: Sì,
4: quindi
2: sì. Cuci addosso il
4: menù, esattamente, infatti si chiedono intolleranze, allergia prima di iniziare a tutto, c'è qualcuno piace carne o pesce, vegetariano, vegano, adesso ce ne sono di tutti i tipi, quindi per me non c'è problema, anzi vegetariano mi piace tantissimo farlo oltre che al pesce,
2: sì.
4: E da lì poi si parte a fare un menù, a creare un menù. Di solito sono quattro portate: classico, dessert, primo, secondo e antipasto. Se no, a seconda del cliente mi chiedo di fare un buffet, come ho già fatto in passato per tipi catering,
2: sì,
4: comunione, matrimonio, e poi da lì si parte per tutto il menù.
2: Ecco, ma la cosa bellissima è che venendo nella famiglia, diciamo, nella,
4: esatto,
2: casa,
4: sì, sì,
2: il core si manifesta in questo senso, cioè rimane lì, si è anche
4: sì, si crea un rapporto quasi di amicizia,
2: esatto,
4: perché infatti tutti i miei clienti poi sono quasi tutti amici miei,
2: ma
4: se si può dire.
2: Ho avuto il suo numero da una mia amica che ha proprio sperimentato per una comunione, mi sembra,
4: sì,
2: carisma,
4: una comunione,
2: non,
4: esatto,
2: mi ricordo,
4: sì.
2: Ed è stata così soddisfatta, anche perché mi ha detto che si occupa proprio dalla A alla Z.
4: Esatto, porto
2: questo.
4: Io la mise en place, le pentole, i piatti, ho superato un tot di persone, ha superato le quattro persone, porto con me il cameriere che farà servizio vino, mi seguirà, io porto praticamente il ristorante a casa delle persone.
2: Il ristorante a casa
4: una volta
2: persona.
4: Che ho finito pulisco la cucina, come ho trovato la cucina così la lascio, anche meglio.
2: Anche meglio.
3: A volte anche meglio.
2: Quindi praticamente arrivi già con tutto quello che si può preparare prima.
4: Esatto, se le preparazioni sono più lunghe preparo già il laboratorio che ho preso a Uboldo in via 4 novembre, preparo lì la linea e poi rifinisco a casa del cliente a seconda di quello che vuole mangiare. Ovviamente se c'è un risotto si fa tutto sul posto, le preparazioni delle creme o vari stufati si preparano prima.
2: Questo è molto, molto,
3: certo,
2: interessante.
3: Fino a quante persone?
4: Non c'è un limite, io minimo due persone, faccio anche cene romantiche, mi piace tantissimo fare le cene romantiche.
2: Esatto,
4: proprio core, fino a, dipende dalle location ovviamente, se si fanno matrimoni superano anche le 100 persone, per quello non c'è problema.
2: E riesci a seguire anche tutte le,
4: sì, perché con me ho dei ragazzi che porto, sì, con me, la cameriera, un aiuto cuoco, e riesco a avere un team molto forte anche su quello, perché la maggior parte sono tutti amici che mi danno una mano.
2: Comunque è una cosa bellissima, perché
3: beh, certo,
2: innanzitutto ripeto, è il posto dove c'è già qualcuno, già ci vive,
4: esatto,
2: o
4: sì, sì.
2: Ci sono, dipende se sono ambienti più grandi, meno grandi, cioè,
4: sì,
2: per il numero delle persone è logico che se ho un giardino,
4: sì,
2: piccolo o un locale non tanto grande,
4: sì,
2: il,
4: sì,
2: il
4: io
2: numero...
4: riesco ad adattarmi, perché se la cucina è piccola c'è posto fuori, ho delle piastre induzioni che posso mettere all'aria aperta, così almeno da rendere il tutto un pochino più vivibile anche per me, avere un po' più di spazio per la mise en place, per impiattare, che c'è bisogno di tanto spazio, perché se,
2: certo,
4: devo far da mangiare a tante persone la base di appoggio è fondamentale, se non c'è porto i tavoli miei, ho tutto mio, a disposizione da poter portare.
2: Ma è una professione veramente innovativa questa.
4: Sì,
2: perché
4: sta andando bene, sono contento di questo.
2: Ma ci credo, perché io adesso non voglio che prima che telefonino i ristoranti che ci mangiano fa. Però io sono del parere che avere anche un posto non chiassoso, diciamo, sì, no? Perché vabbè, siamo in tanti, però se sono due, tre, magari le comunioni, soprattutto penso al periodo delle cresime, delle comunioni, eccetera, è molto più
4: sì,
2: vivibile,
4: intimo,
2: diciamo,
4: anche,
2: esatto,
4: sì, sì, sì, sì.
2: Sia
4: a casa propria, sia nel proprio habitat.
2: Esatto,
4: quindi...
2: E poi è bello, è che quello che diceva signor Maurizio, viene concordato tutto prima.
4: Sì, sì, molto prima, se c'è la possibilità anche di fare la prova menù come si fa nel matrimonio. Ho preso questo laboratorio proprio per questo, per ampliare, perché prima per chef a domicilio non c'era bisogno di un laboratorio. Facendo anche catering adesso ho dovuto prendere un laboratorio così da poter fare il menù nel laboratorio, farlo assaggiare al cliente, se va bene andiamo avanti.
2: Beh,
4: soddisfatti o rimborsati, per me non c'è problema.
2: È una bellissima innovazione.
3: Il menù lo scegliete insieme o lo sceglie sempre il cliente?
4: No, lo scegliamo insieme. Il cliente mi dice fai tu, io non mi piace questo, mi piace questo, si fidano di me. A seconda di carne o pesce io riesco ad adattare, come dicevo prima, qualunque cosa, per me non c'è problema.
2: Bene, intanto possiamo dare, perché per poterlo contattare innanzitutto ci vuole un numero di telefono,
4: certo,
2: Gianni.
3: Certo.
2: Vedi?
3: 347-031-5024.
2: Esatto. E poi c'è anche un sito.
4: C'è un sito internet, esatto, c'è scritto tutto dietro.
2: Così almeno
4: marechiarochef.it, su Instagram, marechiaro personal chef.
2: Marechiaro con la K,
4: Marechiaro con la K,
2: non con
4: la
2: CH,
4: no, con la K, sì.
3: Via 4 novembre 19B Uboldo,
4: esatto, domenica alle 17 ci sarà l'inaugurazione del laboratorio.
2: Abbiamo
4: perché l'ho preso da poco, sto facendo i lavori, e domenica alle 17 chi vuole passare per Uboldo
2: in via 4 novembre
4: 19B.
2: Ecco, magari se volete anche proprio vedere e conoscere anche il signor Laudato,
4: sì, sì.
2: Lodato. Maurizio,
4: sì, Gesù Cristo, cioè abbiamo qua la chiesa.
2: Siamo vicino a San Francesco. No, Lodato Maurizio può in questa occasione
4: offrirò qualcosa da mangiare, da bere, ci conosciamo per chi vuole.
2: Allora, così
4: sì, beh, per forza, un laboratorio di cucina bisogna mangiare, sennò la gente che viene a fare.
2: No, io
3: si fa promozione.
4: Esatto.
2: No, cioè. no ma parlo proprio per una persona che ha sperimentato, diciamo, che proprio tutto dall'A alla Z portano loro,
4: sì,
2: e veramente lasciano il tutto
4: pulito,
2: meglio di come,
4: esatto, sì, sì,
2: e
4: sì,
2: anche buono, perché
4: grazie, questo è fondamentale,
2: questo è quello
4: penso
2: che mi è stato riferito, il passaparola è molto importante,
4: esattamente, sì,
2: perché chi prova poi può trasmettere,
3: vabbè,
2: anche
3: certo,
2: dire come c'è qualche
3: fa pubblicità.
2: C'è qualche non so, piatto particolare che puoi consigliare tu, uno tuo, diciamo,
4: sì,
2: come...
4: Allora, un piatto che ho inventato io, che è un antipasto, che si fa con una tartare di manzo, che però la servo con delle vongole. Le vongole apro classiche in padella e poi ci faccio una maionese con dello zafferano, così proprio da creare il contatto con la carne, che dia proprio una mano a legare il tutto, e le vongole sopra aperte, classiche, buonissimo, veramente buono. Con lo zafferano io lo propongo spesso, la gente inizia fa un po' la faccia così, invece poi assaggiandola si fida. Su Instagram ci sono tutte le foto anche del piatto, come è venuto, come non viene, è molto buono. Un'altra cosa è il risotto, io amo tantissimo fare risotto, perché il risotto ci vuole proprio il cuore,
2: sì,
4: quindi bisogna coccolarlo a fuoco basso, ovviamente prima certo, tostato fortissimo,
2: sì,
4: poi si abbassa il fuoco, si accompagna piano piano fino a fine cottura per poi mantecarlo.
2: E invece per una, sono un po' curiosa,
4: sì,
2: per un menù vegetariano ad esempio che cosa si può proporre?
4: Beh, vegetariano c'è, ovviamente si va sempre secondo stagionalità. Adesso c'è la zucca, ovviamente ci sono le castagne, e un risotto che faccio buonissimo è castagne e caprino, che viene veramente, veramente...
2: Non ci avrei mai pensato.
4: È buonissimo, un caprino di capra, no? di vaccino, viene veramente buono, un ottimo risotto. Se no, mi piace tantissimo fare la scarola, da buon napoletano la scarola ripassata in padella, è buonissimo. Quindi
2: fate scuola,
4: i friarielli,
2: comunque,
4: ce ne sono di da Napoli, come dicevo prima a voi, sono nato e cresciuto a Napoli, poi ci siamo trasferiti qua nel 2003, e quindi dietro mi porto sempre la mia terra, ovviamente.
2: Certo, è importante,
4: sì,
2: perché
4: sì,
2: la tradizione del luogo anche che si è vissuto, diciamo, per parecchio,
4: sì, sì,
2: tempo.
4: Con tradizione, mia mamma, mia nonna, la pastiera per me è fondamentale, la regina, quindi
2: la campagna è proprio diciamo
4: una terra dove si può prendere tante cose davvero, da mangiare, sì, sì,
2: dove non si soffre la fame e soprattutto il palato ne gusta,
4: sì.
2: Ecco,
3: il catering è un po' diverso da questo tipo di attività.
4: Sì, diciamo sì, un po' diverso perché
3: funziona in un modo diverso.
4: Esatto, chef a domicilio è un pochino come, più intimo, come dicevamo prima. Per il catering, anche nel tipo di menù, si parte come prima con tanti finger differenti. Che
3: però
4: può,
3: si prepara prima.
4: Si prepara
3: il cibo,
4: prima
3: i
4: il tutto.
3: Si preparano prima,
4: si rifinisce sempre a casa del cliente. Sempre. La panificazione va preparata prima,
3: certo.
4: Perché faccio tanti finger, tanti panificati.
2: Sì.
4: Faccio anche il pane di mia produzione, che faccio sempre assaggiare, porto dell'olio.
2: Proprio particolare,
4: tutto sì. Particolare, sì, sia dal catering che le cene a domicilio cerco di curare ogni minimo dettaglio. Ho fatto anche per altre persone il catering e ho visto la maggior parte delle persone usano tante cose congelate, come dei salatini congelati. Io su quello sono abbastanza contrario. A me piace prepararmi tutto io e poi a casa del cliente rifinire. Lo so che magari ho meno margine di guadagno perché il tempo della corrente,
2: tanto,
4: il tempo,
2: certo,
4: è mio, la gente compra congelato,
2: però
4: già
2: la qualità
4: fatto.
2: Paga
4: la qualità
2: dopo,
4: sicuramente paga. Chi
2: sì.
4: Ha provato Mare Chiaro sa che la qualità
2: sì,
4: paga
2: sì,
4: sempre.
2: Sì,
4: quindi.
2: Sì. Io vi invito veramente ad andare domenica
4: alle 17.
2: Alle 17 in via 4
4: novembre 19B.
2: Che praticamente è la
4: provinciale.
2: Strada, esatto. Che,
4: che collega Saronno a Rescaldina.
2: A Rescaldina, quella strada.
4: Esattamente.
2: A Umoldo
4: sì.
2: C'è la proprio l'alcol.
4: Sì, sì, proprio sulla strada.
2: Tu Gianni stai già, vedo che
3: no,
2: sta già
4: sì,
2: pensando.
4: Sì, già. Non c'è una pentola, preparo qualcosa.
2: Facciamo anche sì. Ci vorrebbe.
4: Uno show cooking qui in diretta.
2: No, comunque, ecco, cresime, comunione,
4: matrimoni, tutto.
2: Tutte le feste, diciamo, che
4: sì, sì.
2: Più o meno, no, devono radunare più
4: organizzare,
2: persone,
4: certo, un evento.
2: Un po' meno, un evento.
4: Sì, sì. Dalla cena romantica al matrimonio.
2: Ecco, questo è bello anche per due persone.
4: Anche per due persone. Sì, sì, ovviamente il prezzo può variare se sono due o
2: certo.
4: Sono 10, perché mi muovo solo per due persone.
2: È un po' di più.
4: Però sì, sì, mi chiamano spesso per farlo, non dico mai di no, perché a me piace proprio vedere, proprio
2: sì.
4: Curare le due persone. Ogni
2: ecco,
4: minimo
2: magari
4: dettaglio.
2: Anche esatto, qualcuno che non so,
4: sì,
2: due giovani e tutto che vogliono
4: sì.
2: Magari
4: vuole fare una sorpresa al marito, alla moglie, un compleanno, sì,
2: cioè,
4: sì.
2: Ce ne sono tante di feste che si possono battesimi, come
4: qualunque cosa, sì,
2: comunque,
4: sì, sì.
2: Comunque benissimo, dai, ripetiamo magari anche il numero
3: sì.
2: Di telefono perché si può contattare praticamente in modo particolare col numero di telefono
4: sì, sì,
2: oppure
4: c'è tutto, c'è email tramite
2: email,
4: il sito, qualunque cosa su Google mi cercate Mare Chiaro esce subito.
2: Mare Chiaro bisogna spiegare bene come si deve cercare. Perché mar ci sono delle ondine.
4: Mare chiaro
2: sì, con,
4: sì.
2: La
4: chiaro. Con la K
2: invece
4: esatto.
2: Che la C.
4: No, come la finestrella di Mare Chiaro che c'è a Napoli. Ma
2: ripeti magari Gianni.
3: Sì, il numero di telefono lo ridiamo: 347-031-5024. Maurizio Lodato, Mare Chiaro. Uboldo.
4: Cuore e cucina, sempre.
2: Cuore e cucina, questo è molto importante, cioè
4: sì.
2: Proprio la sintesi della
4: la filosofia sì, sì,
2: del
4: sì,
2: lavoro
4: sì.
2: Di dell'attività di Lodato Maurizio.
3: Ma avevi già fatto esperienze di cucina, di cuoco?
4: Sì, sì, io allora. Io
3: la scuola alberghiera, non so.
4: No, l'alberghiera non l'ho fatta, mi sono fatto da solo per strada, come si dice a Napoli, perché ho iniziato in un'azienda che non c'entrava niente. Beh, in contemporaneo, quando sono nati i miei figli, perché ho due bambini, c'era ovviamente necessità di portare qualche soldino in più a casa, non mi vergogno a dirlo.
2: Certo.
4: E quindi
2: certo.
4: Sono andato a fare qualche extra nei ristoranti, ho iniziato come cameriere, da lì ho fatto tutta la trafila fino ad arrivare nella cucina. Lì ho capito che quella era la mia strada. La mattina volevo solo cucinare, quindi ho lasciato l'azienda, un posto fisso, che se mi sente che è Cozzalone me ne dice di tutti i colori, il posto fisso, per entrare in questa attività.
2: E coraggioso ma però
4: coraggio. Infatti mia moglie non mi parla ancora.
2: No, però anche ha avuto un'idea brillante, insomma, no? Proprio
4: sì, no, ho visto perché il pacchetto cliente, la gente piace, il pacchetto cliente è aumentato, quindi c'è mia moglie, prendiamo questa scelta qua. Ho 36 anni, fatti
2: ma
4: due
2: certo,
4: settimane fa più o meno, e quindi
2: si è fatto
4: sì.
2: Il menù per lei.
4: Esatto, sì. E
2: no,
4: quindi ho voluto scegliere questa
2: sì.
4: Strada qua che per adesso sta andando bene, credo e sono sicuro che andrà bene perché
2: sì, ma
4: ci credo.
2: Perché le persone adesso tendono un po' a personalizzare qualsiasi tipo di cosa, cioè l'abbigliamento e anche la festa, è bello potersela creare come si
4: come
2: vuole,
4: si vuole,
2: come si vuole, e nell'ambiente magari che già si vive, insomma.
4: Sì, perché non esiste nessun menù preimpostato, si fa tutto a seconda del cliente.
2: Questa personalizzazione è anche molto interessante.
4: Sì.
3: Quindi anche la spesa la fate voi?
4: Faccio tutto io. Mi dico se ai clienti lasciarmi spazietto in frigo, perché quando arrivo metto qualcosa in frigo, poi per il resto ci penso a tutto io, anche se hanno l'induzione, fuochi a gas, qualunque cosa, io ho tutto il necessario per potermi adattare a qualunque cucina.
2: Ma cosa, un furgoncino si
4: porta con... o noleggio un furgoncino refrigerato, ovviamente, per non rompere la catena del freddo, se no ci sono vari polybox dove mettere il tutto con il ghiaccio, come dicevo, per non interromperlo, perché ovviamente la sicurezza alimentare è la prima cosa, quindi tutti i corsi sono stati fatti, tutto a posto, l'HCCP, su quello non c'è problema, tutto aggiornato ogni anno
3: sulla qualità
4: e sulla sicurezza alimentare, che ce ne sarebbe da dire, dico sicurezza alimentare, su quello non c'è assolutamente problema.
2: Quindi
3: state molto attenti,
4: sicuramente soprattutto sul pesce crudo,
2: anche la carne, cioè sono tutte accortezze, e che lì siamo sicuri, insomma, perché il numero mi telefono in ristorante.
4: Non
2: è un numero, diciamo, esorbitante, no? Anche un catering, però è massimo 100, 120, il numero poi, però non è mai 300, 400 persone.
4: Ma anche i ristoranti che ne fanno 300, basta avere tutti gli elettrodomestici apposta per poter fare un servizio ottimale, quindi
2: comunque
4: su quello non c'è problema.
2: È bello circoscritto, niente.
3: Senti,
2: allora,
3: preparare l'ultima cosa. Preparare una cenetta per due.
4: Sì.
3: Adesso non so.
4: I prezzi, vuole sapere?
2: Indicativamente.
4: Sì, dipende da cosa si mangia. Però solo per due persone si parte da una cifra di 80 euro a persona. Su per giù, poi dipende se vuoi vegetariano, solo pesce, ovviamente se mi chiede voglio solo ostriche, voglio solo gamberi rossi di Mazara, perché è lì può variare, se voglio solo vegetariano si può scendere, però indicativamente quello è il prezzo.
2: Però un regalo di compleanno si può fare.
4: Sì.
2: Ci sta pensando già.
4: Perché nei ristoranti il prezzo è quello che si paga a testa, per fare un menù da quattro portate, mettere in conto il servizio che offro, che venendo a casa delle persone.
2: E la qualità.
4: E
2: questa è molto
4: ovvio.
2: Ci tengo molto a sottolinearla. Ripeto, posso parlare in prima persona, perché veramente le persone che mi hanno, le conosco bene, e so che mi affidano solo persone di qualità.
4: Ne sono orgoglioso, vado avanti solo per questo, ripassa parola, quindi
2: è importante,
4: mi dicono che sto andando bene, quindi io continuo su questa strada, poi mi diranno che va male e cambieremo strada.
2: No, io penso invece che ci si sposti su questa linea, ancora di più.
3: Complimenti,
2: abbiamo finito il tempo, comunque complimenti,
4: grazie mille, è stato un piacere.
2: Che qualche giovane anche possa anche prendere un'idea da questo, questo tipo di professionalità, insomma, è molto importante.
4: Grazie.
2: La ringrazio perché è stato gentilissimo.
4: Grazie a voi, è stato un super piacere, grazie ancora per l'invito.
2: E complimenti per l'attività.
4: Grazie
2: e per
4: mille.
2: Tutto.
4: Grazie
2: signor Laudato Maurizio.
4: Grazie.
3: Buona giornata a tutti.
4: Grazie. Buona giornata.

0: pillole di gentilezza a cura di Damiano Caron.
1: Buongiorno a tutti. Oggi 8 ottobre iniziamo con la prima pillola di gentilezza. E prima pillola di gentilezza mi viene da una frase attribuita a Esopo che dice: nessun gesto di gentilezza è sprecato. Se c'è qualche bimbo all'ascolto o qualche mamma all'ascolto, saprà che Esopo è colui che addirittura più di 2000 anni fa ha composto delle favole e delle fiabe che ancora adesso si leggono ai bambini. Le più famose: la volpe e l'uva, piuttosto che il cavallo e l'asino, piuttosto che, sappiamo benissimo, la cicala e la formica, oppure la lepre e la tartaruga. Sono alcune delle fiabe di Esopo. Che cosa dice questa frase di Esopo? Ma dice una cosa molto semplice: nessun gesto di gentilezza è sprecato. Quindi, quando dobbiamo rispondere a qualcuno qualcosa, facciamolo con gentilezza. Non è mai buttato, produce sempre qualcosa. Nel redazionale che vedete su Radio Orizzonte in Blu, che introduce un po' questa rubrica, possiamo chiamarla così, pillole di gentilezza, c'è scritto che la gentilezza vuole essere in qualche maniera un po' un piccolo seme che possa fiorire in tutti gli ascoltatori. Un piccolo seme che ci aiuta magari a cambiare le nostre giornate, a dare maggior intensità e consapevolezza alle giornate. Perché? Perché ormai sotto gli occhi di tutti le nostre giornate, ahimè, se soprattutto ci muoviamo, sono piene di violenza, maleducazione, indifferenza. E invece riuscire a stabilire con chi ci circonda, che siano amici, familiari o sconosciuti, un po' di gentilezza non è mai sprecato, come dice Esopo, e soprattutto potrebbe cambiare anche la sorte della giornata. Quindi io ho scritto in questo redazionale che, dopo una piccola spiegazione sull'aforisma, la frase, e cioè la pillola di gentilezza, quando noi abbiamo mal di testa prendiamo la pillola e tutto passa e siamo sereni. La pillola di gentilezza dovrebbe essere così: la pastiglia settimanale che io vi do per far passare il mal di testa, per essere più felici. Ma io aggiungo un fioretto. Si faceva, la nonna Maria che ci ascolta dice: eh sì, ai fioretti, i preti a noi ci davano i fioretti da fare, cioè le buone opere, le cose positive. Allora vi do il fioretto settimanale, che lo prendo dalla frase di Esopo. Quindi nessun gesto di gentilezza è sprecato, cerchiamo in questa settimana di fare un gesto di gentilezza, convinti che non è mai sprecato, o che è meglio rispondere con la gentilezza piuttosto che con l'indifferenza o con la maleducazione. Un esempio su tutte: io, venendo qua in radio prima al mio paese, ho incrociato un tizio che non conoscevo, che veniva nella mia direzione, il marciapiede era stretto, mi sono messo in un angolino e ho aspettato, e lui mi è passato, mi ha guardato e mi ha detto grazie, ma convinto, eh? Quindi io ho fatto un gesto di gentilezza, lui mi ha ringraziato, io mi aspettavo che magari passava manco mi guardava in faccia, io sinceramente mi sono sentito felice perché ho capito che è stato apprezzato. Quindi cerchiamo anche noi durante questa settimana di fare un gesto di gentilezza, anche piccolo, proprio perché, come dice Esopo, non è mai sprecato, può magari mettere serenità, amore nell'altra persona. Noi non lo sappiamo, magari una persona è lì che c'ha un problema e basta che noi siamo gentili con lei e magari questa ha un raggio di sole, gli cambia la giornata, è più contenta, è più felice. Proviamoci, facciamo un piccolo gesto di gentilezza e vediamo cosa succede. Poi sarebbe bello anche che magari ci faceste sapere quale gesto avete fatto e cosa è successo. Se volete potete farlo liberamente scrivendo alla radio. Bye bye.

0: Zonting Blu, la radio più vicina a te.
1: Ciak e Sipario.
2: Cinema e teatro alla radio. Eccoci.
1: Eccoci, ciao Aldo Guidi.
2: Ciao Chiara Palumbo, oggi abbiamo un ospite in studio.
1: Oggi abbiamo un gradito ritorno dal vivo, che è la nostra Lara Gavardini del Teatro Giuditta Pasta, perché oggi dobbiamo parlare di una parte del nostro teatro veramente fondamentale. Un po' l'abbiamo accennata, ma oggi è la giornata di entrarci dentro davvero, che sono i nostri laboratori teatrali, perché ci raccontano il teatro che vogliamo e l'idea di teatro che abbiamo in mente, vero Lara?
3: Buongiorno a tutti, grazie per l'ospitalità. Hai detto tutto in modo corretto, e c'è un'altra sorpresa, perché oggi avremo anche in collegamento, certo, alcuni dei nostri docenti, la dottoressa Provasoli, che cura il laboratorio per i bambini dai 7 ai 10 anni, e Paolo Giorgio, che è docente dei laboratori adulti. Entrambi sono un po' occupati in questo momento, perché la dottoressa Provasoli sta tenendo dei corsi e Paolo Giorgio gli esami di ammissione alla Paolo Grassi di Milano, e quindi ci regaleranno appunto un 5 minuti, mentre il docente dei preado, degli adolescenti e degli under 30, Lorenzo Leopoldo Egida, purtroppo non potrà essere con noi perché è impegnato nella produzione del Faust al Teatro La Scala di Milano, per cui è stato assente,
1: decisamente giustificato.
3: Assente e giustificato.
1: Allora, quest'anno il filo conduttore dei laboratori è le radici della fantasia, e ci piace perché effettivamente, come dicevamo, ci racconta qualcosa di quello che vogliamo, cioè non solo insegnare in qualche modo a recitare, dare gli strumenti a persone di tutte le età, ma creare uno spazio in cui sperimentare, immaginare, stare insieme e trovare una propria voce.
3: Sì, è esattamente questo il filo conduttore. Nasce in realtà dalla suggestione, anzi da molto più di una suggestione, che è il tema principale di tutta la stagione del Giuditta Pasta, che in direzione artistica appunto Andrea Chiodi ha scelto come tema di questa stagione, appunto la parola radice. E quindi giustamente tutte le attività che si inseriscono in questo grande progetto artistico e soprattutto culturale, e di engagement e di coinvolgimento, e di far percepire appunto questo luogo, che non è solo uno spazio fisico da abitare ma anche uno spazio emotivo da abitare, la parola radici. E durante i corsi, ciascuno per appunto le proprie competenze, la propria fascia d'età e via di seguito, sperimenterà un viaggio che parte dalle radici ma arriverà a costruire anche nuove radici, al diramarsi di nuove radici. Sembra un po' così campato per aria, ma in realtà poi scoprirete tutto.
1: No, in realtà è perfettamente calato anche nel senso del teatro in sé. Ne abbiamo parlato tante volte, no? Quell'incontro tra spettacolo vivente e pubblico vivente, quindi lo spazio della relazione, no, in teatro. E poi l'abbiamo detto, i laboratori sono uno spazio per tutti. Ci dai dettagli?
3: Sì, allora abbiamo per tutte le età. Giulia Provasoli, come ho detto prima, segue i bambini più piccolini, chi si approccia per la prima volta. I percorsi sono tutti monosettimanali, a seconda appunto della fascia d'età, la durata appunto in tempo del laboratorio stesso. Quindi su dei bambini dai 7 ai 10 anni abbiamo una lezione monosettimanale di un'ora. Man mano cambia l'età e si avanza, si arrivano alle 2 ore e 20, 2 ore e mezza per lezione, in modo che comunque il lavoro ci sia efficace e efficiente, nel senso che ci sia la concentrazione, certo, giusta, il modo giusto di raccogliersi, il modo giusto di far avvenire questo scambio, perché alla fine di scambio si tratta.
1: Certo.
3: E poi ci sono i laboratori. Lorenzo Leopoldo Egida conduce quelli per i preadolescenti, per gli adolescenti e gli under 30, quindi la fascia più giovane, e infine quelli appunto tenuti da Paolo Giorgio per un pubblico adulto. Le iscrizioni stanno andando davvero bene, ecco, siamo molto contenti, però ci piacerebbe che anche chi è curioso viene incuriosito anche da queste suggestioni che oggi emergeranno, anche dal chiacchierare con i docenti stessi, che è una bellissima occasione occasione si approcciassero appunto a questo mondo, anche perché comunque entri a far parte di una realtà che non è solo, e Chiara lo sa benissimo perché conduce gli incontri oltre il sipario da noi e con prima del Chi è di Scena, non è solo una fruizione diciamo così dello spettacolo, ma è tutto un partecipare a una serie di attività, di approfondimenti, di relazioni che poi si vengono a creare.
4: Certo. Sembra che abbiamo due ospiti in linea.
1: Sì, abbiamo gli ospiti in linea e allora io comincerei da Giulia Provasoli, che è la docente del laboratorio Young. Buongiorno Giulia.
5: Buongiorno a voi.
1: Eccola buongiorno. Qua, buongiorno, ciao, ben arrivata. Allora, Lara ci ha detto prima che appunto ogni laboratorio deve essere pensato e costruito per l'età dei suoi protagonisti. Tu lavori in particolare con i piccoli, quindi ci racconti cosa succede quando un bambino scopre il teatro attraverso i laboratori e tu come lavori con loro?
5: Certo. Beh, sono sì, assolutamente d'accordo, per me è molto importante dare un approccio diverso in base all'età e alla fase evolutiva, proprio al momento in cui il bambino o la bambina si trova, o ragazzo o ragazza, no? Il contesto è il momento in cui si trova ad abitare anche fuori dal laboratorio di teatro. Con i bambini e le bambine è un gioco metaforico, che quindi si parte dalla metafora del teatro, dal il mio corpo in uno spazio insieme ad altri, quindi queste immagini da cui iniziamo l'esplorazione, la ricerca, che è una ricerca espressiva e che diventa creativa naturalmente, e quindi partiamo dal corpo, dall'immaginario, dal giocare insieme, no, del resto una delle prime cose che dico sempre ai bambini è come si dice in inglese, no? Fare teatro si dice play. Allora c'è una sovrapposizione tra il gioco e il gioco teatrale.
1: Certo.
5: E, ecco, quindi noi italiani usiamo la parola recitare, che è una parola un po' pomposa e che ci porta un'idea di finzione, ecco, di falsità. E in realtà quello che andiamo a ricercare poi, non solo con i bambini, ma in generale anche con tutte le età, è una verità. Quindi non la realtà in scena, ma una verità in scena, una verità emotiva. E quindi dopo aver esplorato il corpo e i modi di comunicazione tra loro, lavorato anche con basi di movimento, proprio di danza quasi, eccetera, e di espressività e creatività, allora si arriva a contattare le emozioni e quindi a contattare l'altro e se stessi attraverso l'incontro con l'altro anche.
1: Certo. Poi mi piacerebbe tornare sul teatro come strumento di relazione, però mi piacerebbe agganciarci a questa cosa che hai detto, per fare un salto quantico dai piccoli ai grandi, dai bambini agli adulti, e quindi chiedere a Paolo Giorgio, prima che scappi in Paolo Grassi, come in realtà invece cambia tutto questo discorso anche di formazione e di scoperta quando viene rivolto agli adulti. Tu hai anche un percorso di formazione. Facciamo questo passaggio così poi mettiamo insieme i fili. Cosa vuol dire lavorare con gli adulti in un laboratorio?
6: Intanto buongiorno, mi sentite? Sì.
1: Buongiorno.
7: Perfettamente.
6: Sì. Perfetto. Allora, diciamo così che la chiave del gioco è sempre comunque una dimensione di partenza, ed è mi piace anche distinguere, perché è in qualche modo un gioco, non uno scherzo. Cioè un gioco si fa seriamente e gli adulti in qualche modo fanno, se volete, un percorso inverso. Cioè quando si è bambini, in fondo, no, il mondo del gioco e dell'immaginazione è a portata di mano, poi si cresce, ciascuno fa il suo lavoro, le sue esperienze, e la vita molto spesso ci porta anche a dimenticarla un po', questa dimensione del gioco, e quindi anche a farci dimenticare cosa vuol dire in qualche modo esprimersi, cosa vuol dire mettersi di fronte agli altri in una dimensione di apertura. Quindi in qualche modo è un lavoro a ritroso, ci troviamo insieme in uno spazio di età che viene annullato dal gioco teatrale, perché le persone vanno dai 30 anni fino veramente a qualsiasi età. Abbiamo anche avuto degli allievi, no, di 70 anni che giocavano tranquillamente con dei trentenni, dove, in cui le distanze proprio si annullano e ciò che rimane è il piacere di comunicare, che attraverso il gioco ci porta a ritornare un po' bambini dal punto di vista, diciamo, dell'approccio, cioè dell'uso dell'immaginazione, però appunto essendo adulti ci permette anche di approfondire in realtà come dire, anche delle abilità, possiamo dire, formali di linguaggio. Quindi tornare a giocare come spinta, e quindi il gioco, il divertimento, la gioia di creare, la gioia di esplorare dei testi, però anche con l'occhio di un adulto, che quindi può entrare in una dimensione di analisi, può capire dei personaggi, può usare questi personaggi per leggere il mondo che lo circonda e capire che cosa gli interessa comunicare. E chiaramente facciamo un lavoro più specifico anche su quelle che sono le tecniche, perché il teatro è un gioco che parte dal corpo e prima di tutto bisogna mettere a posto in qualche modo proprio il corpo, che di nuovo, diventando adulti, intanto ci dimentichiamo un po'. Il corpo deve ritornare organico, quindi deve essere qualcosa, quindi studiamo il movimento, studiamo come si sta nello spazio, studiamo come si sta nello spazio rispetto agli altri, studiamo la voce che deve tornare in qualche modo a esprimersi in modo naturale, e in tutto questo proviamo a incanalare questa idea di gioco divertimento dentro una comunicazione consapevole con gli strumenti e la consapevolezza dell'uso di questi strumenti, per poi portare al pubblico uno spettacolo vero e proprio, che è proprio uno spettacolo in fondo, a cui di solito ogni anno teniamo molto, che creiamo con la massima originalità possibile, cercando veramente che ognuno lo senta proprio, e il nostro obiettivo è ovviamente che il pubblico passi una bella serata che sia di divertimento ma soprattutto di comunicazione, in cui diciamo qualcosa che ci importa dire. Ecco, direi questo.
1: Perfetto. E tra l'altro questo ci permette anche di fare una riflessione su quanto il teatro, adesso questa la apro a entrambi, ditemi voi chi vuole rispondere, su quando poi il teatro diventi uno strumento per trovare veramente la propria voce, per cui quella relazione di cui parlavamo prima diventa anche uno strumento per scoprirsi e per conoscersi.
6: Sì, io molto brevemente, come mia risposta, ti dico che attraverso un personaggio e la maschera di un personaggio in fondo arriviamo ad essere e a cercare una profonda sincerità e onestà nella comunicazione. Quindi attraversando un altro insieme al gruppo noi scopriamo qualcosa di più di quello che siamo, e questo è molto importante.
5: Sì, sono d'accordissimo, ma anche nella fase di training e quindi tutta la fase preparatoria poi, perché ovviamente con i bambini l'affrontare un personaggio è ancora più metaforico, no? E quindi è un passo prima che non con gli adulti, meno esplicito, ma comunque nella fase di allenamento al teatro c'è un grande momento di ascolto di sé, di contatto con i propri desideri, ciò che si vuole e che non si vuole, ciò che si vuole diventare, gli strumenti di comunicazione, di contatto con sé e con gli altri, insomma ci si conosce profondamente.
1: Paolo prima ci ha aperto una finestra su come costruisce questo punto di arrivo almeno simbolico, che è appunto lo spettacolo finale. Tu coi piccoli come ci lavori, come lo costruisci questo percorso che poi porta a un progetto compiuto?
5: Il momento finale per me nei laboratori con i piccoli è sempre un momento in più di formazione, più che performativo e dimostrativo, quindi come se fosse l'ultimo giorno di laboratorio condiviso con un pubblico. Quindi sicuramente fare teatro vuol dire raccontare una storia anche, tra le altre cose, e quindi arriviamo alla fine dell'anno con il desiderio di raccontare una storia al nostro pubblico e alle persone a cui vogliamo bene. La costruiamo insieme, immaginiamo personaggi, situazioni, lasciandoci ispirare anche a volte da storie già scritte, e sempre insieme, decidendo, no? Decidendo insieme con i bambini e le bambine, e a volte scrivendo insieme, quindi dando voce anche a quella che è il loro immaginario e dicendoci: è il nostro momento, che cosa vogliamo dire? in quel momento lì al pubblico, in che cosa lo vogliamo coinvolgere.
3: E tra l'altro un momento emozionantissimo, perché io ricordo tutti i momenti conclusivi dei percorsi con Giulia come commoventi, come sia da parte dei bambini che da parte dei genitori, dei loro affetti, dei loro amici, proprio che scoprono qualcosa di nuovo anche dei loro ragazzi.
5: Sì, sono sempre dei momenti in cui anche i bambini spesso ingaggiano gli adulti in un ragionamento, in un sentire diverso, e quindi è molto emozionante anche per gli adulti.
1: Sì, ed è molto emozionante per tutti anche questa possibilità davvero di riscoprire il teatro come strumento di stare dentro se stessi e dentro il mondo, non uno spazio semplicemente. Certo, ci si diverte, si sta bene insieme, si gioca, però si ha anche un contatto profondo con qualcosa di sé che è bello scoprire. Io ringrazio davvero Giulia Provasoli e Paolo Giorgio, che hanno avuto molta pazienza in mezzo ai loro impegni per questa chiacchierata, e quindi ci vediamo nei vostri laboratori che
3: iniziano il 12.
1: Iniziano il 12.
3: 12 ottobre.
1: Esatto. Grazie mille.
5: Grazie.
6: Ci
1: vediamo a teatro.
5: Vi aspettiamo, grazie.
3: Grazie a te.
4: Grazie. Ma e se abbiamo... qualcuno volesse iscriversi, c'è ancora
3: disponibilità anche come prova, semplicemente basta compilare il modulo Google o comunque scrivere una mail in teatro, mandiamo regolamento modulo Google, si fa una lezione di prova e poi con calma si valuta. Due lezioni di prova, noi rimaniamo sulle due lezioni di prova massimo, perché poi quello appunto per creare quello che vi hanno raccontato è necessario che il gruppo inizi proprio a formarsi senza avere un continuo andirvieni.
4: Certo.
3: La cosa che non abbiamo detto è che i nostri laboratori sono quasi tutti sul palcoscenico, e quindi dove trovate un'altra cosa di questo genere?
1: Che vi fa sperimentare davvero lo stare sulla scena. Tra l'altro c'è una cosa che non abbiamo detto, perché mancava il terzo docente, che in mezzo tra i più piccoli e i più grandi c'è anche il laboratorio Under 30, che ci permette di aprire una finestra anche sulla stagione del teatro, perché Lorenzo
3: Leopoldo Egida, che in questi giorni appunto è occupato in Scala nel lavoro sul Faust con la regia di Johannes Erat, giusto? L'ho detto giusto, Chiara?
1: Spero di sì.
3: Okay. E siamo veramente felicissimi per lui e orgogliosi allo stesso tempo per questo piccolo step, anzi grande direi.
1: Ci stanno capitando un po' di step di orgoglio
3: questi giorni
1: in teatro.
3: Greta Pasta è un posto di cui essere orgogliosi. Un po' lui conduce tre laboratori, preadolescenti, adolescenti e under 30 in un trade union. Per tutti è previsto appunto un percorso anche diciamo così parallelo sulla stagione, dove potranno condividere sia gli incontri oltre il sipario che terrà Chiara sugli spettacoli, sia tutta una serie di attività che di volta in volta verranno proposti. Diciamo anche questa, che Lorenzo poi sarà anche protagonista di un debutto sul palco del Teatro Giuditta Passa, una coproduzione del Teatro Giuditta Passa che ci ha creduto fin da subito col suo direttore artistico e collettivo Ruth, nello spettacolo Underdogs, che debutterà il 30 di ottobre sul palco Saronnese. Lo spettacolo prende le mosse da fatti di cronaca non legati alla vicenda di Giulia Cecchettin, e nella stessa serata l'assessore Lucy Sasso presenterà con Rete Rosa e Oriella Stamerra il termometro della violenza. Sempre qui non mancherà l'incontro prima appunto nel foyer del teatro oltre il sipario, dove comunque verranno date delle non solo chiavi di lettura ma anche degli spunti e delle guide insomma su come approcciare questo spettacolo, e che ha abitato il palco del teatro appunto in fase di produzione, lo riabiterà pochi giorni prima appunto del debutto.
1: Sì, E questo ci permette anche questo aggancio con Underdogs, che poi a tempo debito, come sempre facciamo anche in radio, riapprofondiremo. Prima della replica avremo modo di parlarne con i protagonisti, però questo ci consente di fare una riflessione su quanto la parte della formazione sia strettamente connessa intanto con quello che è l'obiettivo che il teatro si è dato, ma anche con quello che il teatro poi fa, cioè con la parte di programmazione e di stagione, di costruzione, sì, della stagione, a partire dal tema.
3: Certo, perché non può esserci qualcosa di slegato, cioè comunque deve essere tutto armonico, mm-hmm, deve essere accogliente, deve coinvolgere ma non solo i sensi, ma anche proprio le persone, facendo scoprire un luogo che è un luogo che si sviluppa in vari livelli, che non può essere uno spazio mentale, uno spazio fisico dove sostare, uno spazio di relazione dove possono esserci tantissimi significati e significanti da trovare. Una cosa che però non ho ancora svelato, ma adesso la svelo.
1: Adesso, okay, la diciamo.
3: La svelo. Allora, sulla prosa contemporanea, grazie a una realtà che si è appena affacciata nel condividere questo percorso con noi e di cui poi daremo giustamente evidenza, ha deciso di sostenere la partecipazione degli under 26 agli spettacoli della contemporanea, regalando i primi 20 biglietti a ragazzi under 26 e al loro accompagnatore. Quindi quelli saranno disponibili in biglietteria dalla prossima settimana e niente, io spero che gli under 26, gli universitari, chiunque è curioso di sperimentare appunto il teatro, mm-hmm, e di venire a toccarlo con mano e vederlo, chi ancora non c'è mai stato, lo trova in città e dice oh, un teatro, cioè comunque è anche importantissimo per una società avere un teatro,
1: certo,
3: venga e provi a entrare in contatto con questa realtà.
1: Beh, tra l'altro questo ci consente anche di dire quanto davvero il teatro abbia voglia di essere lo spazio, non solo, ma ovviamente anche per i ragazzi. Ne abbiamo parlato con il direttore artistico, sì, nel partecipatissimo Porte Aperte da cui siamo appena reduci.
3: E grande successo,
1: grandissimo successo, teatro pienissimo e commovente vedere il Giuditta Pasta così
3: ma
1: pieno,
3: anche Chiesa San Francesco, quindi il teatro che, sì, esce anche dalle sue mura e va a incontrare le persone in città in una location straordinaria, suggestiva e che aiuta a trasmettere quello che vuole essere per la comunità.
1: Certo. E dicevo appunto, mi colpiva quello che aveva detto, ha raccontato anche alle persone che sono venute al Porte Aperte Andrea Chiodi, dicendo che appunto ad esempio le scelte che si fanno, di cui a volte non ci si rende conto, sono proprio funzionali a questa cosa. Ad esempio è vero che forse qualcuno degli abbonati affezionati aveva piacere di continuare a venire a vedere la prosa magari la domenica, però cosa succede? Che potendolo fare come succede ora durante la settimana, sono proprio i ragazzi, sono proprio i più giovani che il teatro lo devono scoprire, ad avere magari la possibilità di viverlo molto di più di quanto non succedesse prima, mentre i weekend diventano lo spazio per i piccoli e quindi, sì, torniamo un po' all'inizio di tutto questo discorso.
3: E tra l'altro,
1: vedi,
3: proprio per accompagnarli da subito, ritorna Aslico, Teatro Sociale di Como, produzione Aslico per gli 0-3 anni. 0-3

0: bambini così piccoli trovano poche attività anche interattive ed emotive in cui creare una sintonia maggiore, un legame maggiore, e quindi perché non iniziare con Aslico, opera, Rigoletto, il suo giardino, una violinista, un attore e un giardino nel quale agire proprio sul palco. Non ci sarà nessun giudizio, è proprio un coinvolgimento immersivo in cui verrà salvaguardato il rapporto adulto-bambino, assolutamente, non voglio spaventare nessuno. E poi sui ragazzi poi lavoriamo anche in continuazione di quello che è stato Reverie in città, con della Magie Nouvelle e due spettacoli selezionati anche all'estero, che girano tanto all'estero, che sono Doors e non mi viene il nome, ve lo dico per la prima volta.
1: No, vabbè, il bello della diretta. Nel frattempo io vi dico anche che comunque ci siamo soffermati sui piccoli volutamente, nel senso che anche portare i piccoli e piccolissimi a teatro a volte può essere una scoperta, nel senso che è vero che i genitori a volte hanno paura di portare un bimbo o una bimba a teatro perché chissà cosa può succedere. Io vi posso essere la testimonianza vivente, non solo io ma anche la mia famiglia, che noi portati a teatro fin da piccolissimi in realtà non solo non abbiamo dato fastidio, perché poi la magia di quello che accade sul palcoscenico conquista l'immaginazione dei più piccoli.
0: Meraviglioso sentire i bambini con lo stupore, che lo possono condividere, proprio lo stupore così con i genitori da parte, sentire gli OA, le interazioni con l'attore che comunque sì, ogni tanto si ferma. Questi sono proprio immersivi, invece gli spettacoli l'interazione proprio è libera. Comunque ho ritrovato il titolo.
1: Perfetto.
0: Ed sarà The Barnard Loop di Dispensa Barzotti, che è attivissima anche all'estero, soprattutto in Francia, dove la Magie Nouvelle è molto, molto comunque apprezzata, e che comunque va in tredunion con quello che è stato Reverie. E comunque adesso io sembrerò vecchissima, ma Chiara è vero, ha detto la verità, perché da quando era piccolina che io la conosco, che veniva in teatro con la sua famiglia, lei e suo fratello e tutta la sua famiglia, a partire dalla nonna, cioè proprio da generazioni, e è stata una delle prime protagoniste della prima edizione dei laboratori teatrali, che ormai compie 25 anni.
1: Mamma mia, adesso mi sento vecchissima anch'io.
0: È tutta saggezza.
1: È tutta saggezza. No, ma poi è vero che quello che si semina su un palcoscenico, che uno poi decida, vale anche per i laboratori, non è detto che uno debba fare quello nella vita, non è la formazione dei piccoli attori, poi magari capiterà che succeda anche quello.
0: Beh, ne abbiamo avuti. Hanno scelto per professione, che adesso è il loro lavoro, certo, e sono molto bravi.
1: Certo, ci può essere anche quello, però sicuramente tutto quello che accade dentro al teatro, che sia nei laboratori o nella stagione, davvero semina e lascia qualcosa di importante.
0: La radice. Che poi ti porti durante il tuo viaggio, ed è tutto un viaggio esperienziale, e non ti perdi più quel pezzettino lì.
1: Sì.
0: Quel pezzetto rimane lì saldo, e quando sarà il momento giusto irromperà di nuovo con l'importanza che ha.
1: Sì.
2: Che bello ascoltarvi.
0: Grazie a
1: lui. Aldo, fai l'elemento esterno, che sennò ce la cantiamo.
0: Aldo,
1: e ce la suoniamo.
0: Dici, il nuovo nipotino.
3: No, magari quello nuovissimo, no, ma quello più grande.
0: 0-3
3: sì.
0: Anni?
3: Quello più grande potrebbe essere.
0: Ferenese. Il giardino di Rigoletto.
3: Hai detto di domenica?
0: Domenica, e c'è in due orari. Ah. Così salvaguardiamo la nanna, tutte le nanne possibili. Immaginabili, sì, dura un'oretta circa, è totalmente interattivo.
3: Lo trovi sul sito.
1: Esatto.
0: Ma se scrivi,
1: come facciamo adesso che vi abbiamo detto che dovete assolutamente iscrivervi? Come si fa?
0: Per l'iscrizione ai laboratori è sufficiente andare sulla pagina del sito www.teatrogiulittapassa.it, educazione, laboratori, si sceglie l'immagine di quella collegata al laboratorio a cui si desidera partecipare, e all'interno trovate un semplicissimo modulo Google da compilare. Se c'è evidenziato, se scorrete col cursore in giallino, scarica il regolamento. Quest'anno i nostri colori sono giallo e marrone terra bruciata, e quindi è difficile trovarlo. Se non lo trovate, trovate, scriveteci una mail, ve lo mandiamo noi e basta. Per i biglietti invece degli altri spettacoli, tutti gli iscritti hanno diritto a uno sconto, amici del TGP, che manderemo appunto a tutti gli iscritti ai laboratori e che agevoleranno e sosterranno anche

0: economicamente le famiglie in questo senso. Ricordiamo che i nostri laboratori non hanno prezzi squinternati, partono dai 350 euro per i bambini ai 480 per gli adulti, una cosa di questo
1: su
0: genere,
1: tutto l'anno,
0: su tutto l'anno, tutto col l'anno. Saggio finale, per cui non chiediamo
2: meglio della palestra.
0: Sì, e comunque l'ambiente in cui si fa è il palcoscenico di un vero teatro.
2: Certo.
1: Perché alla fine le radici della fantasia sono questo, no? La possibilità di continuare davvero a immaginare, e lo possiamo fare grazie a un teatro che lavora così in modo importante su tutte le età e le sue persone, perché è il teatro della città. Io ringrazio di cuore
2: Lara Gavardini.
1: E allora ci vediamo a teatro sul palcoscenico.
2: Ottimo.
0: Ci vediamo.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mittola. In aula alla Camera in corso le dichiarazioni sulla riforma della legge elettorale. Il voto finale a scrutinio segreto è previsto non prima delle 12.30. Tutti convocati nel centrodestra. La Premier Meloni afferma: sono serena, lo sono sempre. Il campo largo insiste sull'incostituzionalità del provvedimento. La guerra fra Russia e Ucraina, Kramatorsk, nella regione del Donetsk, un raid russo ha colpito un minibus uccidendo 30 persone, lo affermano le autorità locali, e si aggrava il bilancio dell'attacco russo di questa mattina contro un edificio a Kiev, le vittime sono salite a 3. Nuovi raid ucraini contro infrastrutture russe, colpiti un centro dati del gigante informatico Yandex nella regione di Ryazan e una raffineria di Gazprom in Bashkiria. Il segretario di Stato americano Rubio si dice preoccupato sulla possibilità che il conflitto si intensifichi in modo da coinvolgere altri paesi. In Francia oggi è al via il quarto atto della mobilitazione studentesca. Secondo stime provvisorie trasmesse dal Ministero dell'Istruzione, la didattica è totalmente o parzialmente sospesa in 375 istituti scolastici sui 3.700 del paese. In particolare, precisano le autorità, ad Oltralpe 224 istituti sono completamente chiusi. Apre al dialogo il ministro dell'Istruzione Geoffrey, che ha convocato le tre associazioni studentesche delle scuole superiori oggi al Ministero. Ancora una tragedia sul lavoro in provincia di Avellino. Un operaio di 55 anni, Pietro Pellegrino, è morto dopo essere precipitato dal tetto di un capannone di un'azienda. Secondo una prima ricostruzione, il lavoratore è precipitato da circa 10 metri mentre stava smontando dei pannelli solari. È morto sul colpo. La procura di Avellino ha avviato una serie di accertamenti. 24 arresti sono stati eseguiti in alcune regioni in esecuzione di condanne nell'ambito dell'inchiesta sulle infiltrazioni del clan dei Casalesi in Veneto. Si tratta di imputati accusati a vario titolo di associazione di tipo mafioso, usura, estorsione e riciclaggio. All'arresto è sfuggito il boss Luciano Donadio, 60 anni, condannato in via definitiva a 30 anni come capoclan. Grave incidente stradale questa mattina lungo la provinciale 133 a Scarnafigi, in provincia di Cuneo. Poco dopo le 8 un ciclista è stato investito da un pirata della strada. L'uomo in bicicletta, 38 anni, è stato soccorso dal 118 ma è morto poco dopo l'arrivo in ospedale. In Texas è giustiziato con iniezione letale Jamal Howard, un americano di 46 anni. Si tratta della prima esecuzione dopo il tentativo più volte fallito contro Krista Pike in Tennessee appena una settimana fa. Howard era stato condannato a morte per aver ucciso un addetto alle vendite durante una rapina nel 2000. È tutto, grazie per l'ascolto.
2: Tutti i mercoledì alle 11.05 con replica alle 19.40 l'intervista della settimana a cura di Yaya Barzani.
3: Tutti i lunedì alle 9.30 e in replica alle 17.08 con Monsignor Giuseppe Marinoni il confronto con la parola. Conducono Giancarlo e Carlo.
4: Bastardi senza gloria, storie di perdenti magnifici, ribelli sconfitti e geni incompresi.
5: Bastardi senza gloria va in onda la prima e la terza domenica di ogni mese alle ore 22, solo su Radio Orizzonti.
2: Ciao, sono Claudio Borroni, conduco su Radio Orizzonti in Blu A Tutta Musica, un programma che spazia in tutti i generi musicali. Ti aspetto ogni mercoledì alle 21 e ogni domenica alle 18. Non mancare!
6: Match Point, la pagina dello sport di Radio Orizzonti in Blu. Ogni lunedì alle 10.30 con replica alle 19.10 con Paolo e
7: Agostino. Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
8: Or- Orizzonti News. Notizie da Saronno e dintorni.
9: Saronno, sottoscrizione popolare per salvare il centro Ronchi. A Origio, strade più pulite, meno parcheggi. Sempre in città, 60 km di pedalata non competitiva. E infine Cislago, i ragazzi diventano attori.
10: Bentrovati ai microfoni di questo radiogiornale. Milena Reina, Mara Biamonte, alla regia Matteo Serenelli. Questi titoli delle notizie di Orizzonti News di oggi. Cominciamo subito dal primo.
9: Saronno, una sottoscrizione popolare per acquistare il centro sportivo Monsignor Ugo Ronchi, contando anche contemporaneamente sull'impegno da parte del Comune. A lanciare la proposta è Renzo Azzi. Il centro sportivo Ugo Ronchi è stato edificato grazie al contributo dei saronnesi, che sul finire degli anni 70 risposero generosamente all'appello del prevosto Ugo Ronchi. Non è perciò solo una struttura sportiva, ma un luogo dove si sono forgiate generazioni di giovani saronnesi. Per questo dovrebbe restare un bene della città. La cosa più semplice è che venga acquisito dal Comune, gestito tramite la Saronno Servizi. In una logica sussidiaria si potrebbe valutare di coinvolgere nella proprietà società private, enti del terzo settore e associazioni del territorio. Ad aprire il dibattito sul futuro del palazzetto è stato quest'estate il prevosto Monsignor Giuseppe Marinoni, in una lettera aperta alla cittadinanza. Era il 1980 quando, non essendo sufficienti gli spazi degli oratori, grazie soprattutto alla generosità di tanti fedeli, è stato costruito un centro sportivo dedicato in seguito a Monsignor Ugo Ronchi, parroco ai tempi della sua realizzazione, aveva spiegato nella lunga missiva Monsignor Marinoni. Oggi gli spazi sono gestiti dalle associazioni sportive Robur Basket, Robur Calcio e Tennis Ceriano Saronno. Per le loro attività durante tutto l'anno, con l'ospitalità dei nostri ragazzi durante l'oratorio estivo. Negli ultimi anni le esigenze pastorali delle parrocchie si sono trasformate, la partecipazione dei fedeli è diminuita e questo ha comportato anche una crescente difficoltà nel sostenere i costi per la gestione e la manutenzione degli immobili, dalla tassa annuale all'aumento delle spese vive. Spesso alla parrocchia è stato chiesto di anticipare importi significativi e quindi a breve termine si renderanno anche necessari gli interventi di adeguamento. C'è interesse da parte del Comune ad acquistare il palazzetto, ma si tratta di una prospettiva ancora in divenire, fanno sapere il vice sindaco Cattaneo e l'assessore allo sport Latuada. Sono infatti in corso una serie di valutazioni riguardo ai diversi aspetti economici.
10: Origio, cambiano le regole per la sosta. Nuovo stop ai parcheggi nei giorni della pulizia stradale. Chi lascia abitualmente l'auto in alcune aree di via Marconi e via Visconti dovrà fare attenzione al calendario. Il Comune ha infatti introdotto una nuova limitazione alla sosta per permettere agli addetti di effettuare in modo più agevole gli interventi periodici di spazzamento e manutenzione delle strade. Una buona notizia per chi vuole le vie più pulite, pessima per chi vuole parcheggiare sotto casa. Il provvedimento richiesto dall'assessorato all'ambiente è finalizzato a garantire interventi più rapidi ed efficaci in condizioni di sicurezza, riguarda due aree particolarmente frequentate del paese. In via Marconi, negli stalli all'incrocio con via Ottolini, il divieto di sosta sarà in vigore il primo sabato di ogni mese dalle 8 alle 10. In via Visconti il parcheggio dovranno essere lasciati liberi il secondo e il quarto mercoledì del mese dalle 9.30 alle 11. L'amministrazione comunale ha incaricato l'ufficio tecnico di predisporre la necessaria segnaletica stradale per informare adeguatamente gli automobilisti delle modifiche alla circolazione.
9: Saronno e dintorni. Appuntamento domenica 11 ottobre con la prima edizione della Ride Olona. pedalata non competitiva di 60 km organizzata da Helios e da Pedale Saronnese con il supporto di Varese Do You Bike e il patrocinio del comune di Saronno. Il Raid Olona porterà a pedalare tra boschi, sterrati, ciclabili per quasi tutto il suo percorso, garantendo una piena sicurezza, ed è pensata soprattutto per biciclette gravel e mountain bike, ma può essere percorsa anche con le bici di altro tipo, purché dotate di pneumatici adatti a questo tipo di terreno. È praticamente tutto in piano, per cui non serve un particolare allenamento. La partenza è prevista alle 8:30 e poi dall'area dell'ex Isotta Fraschini di Saronno. I partecipanti potranno decidere di prendere il via quando lo riterranno, seguendo la traccia messa a disposizione dagli organizzatori. Si parte da Saronno per andare verso il Parco degli Aironi di Gerenzano. Si continuerà fino alla zona di Cairate, dove scenderà in Valle Olona. Si proseguirà poi sempre lungo la ciclabile fino a Castellanza, per il Castello di Legnano, dal quale poi ci si ricollegherà all'Olona fino al canale Villoresi, tornando a Carono Pertusella e Saronno attraverso i percorsi del Parco Lura.
10: Cislago. Il Granello vince con il docufilm Una squadra per il futuro. Il Festival del Cinema Sguardi Fuori Campo di Bergamo, la cooperativa di avviamento al lavoro per persone con disabilità Don Luigi Monza, premiata al Teatro Donizetti, ha conquistato il primo posto della sezione del cortometraggio documentaristici. La giuria ha apprezzato il progetto, che va oltre il calcio, creato uno spazio in cui i ragazzi possano sentirsi atleti, compagni di squadra e persone senza essere definiti dalla disabilità. Tutto nasce dal sodalizio nato tra Able, il TG Inclusion. Grazie alla collaborazione con l'Istituto Professionale Promos di Cassano Magnago, quando è iniziato il festival Sguardi Fuori dal Campo, la cooperativa si è chiesta se avesse qualcosa da raccontare. TG Inclusion era appena partito e non si aveva ancora molta esperienza nella realizzazione di un'opera per un concorso cinematografico. Così si è deciso di coinvolgere gli studenti dell'ultimo anno che, diretti dal professore, hanno realizzato il docufilm. È stato bello vedere come due esperienze nate con obiettivi diversi potessero incontrarsi per dare vita a qualcosa di nuovo, afferma il coordinatore dei servizi educativi della sede Il Granello di Fagnano Olona. Forse è proprio questo uno sguardo fuori campo, non andare necessariamente lontano per trovare una storia, ma fermarsi a guardare meglio ciò che abbiamo intorno.
9: Notizie di Radio Orizzonti News, che oggi abbiamo tratto dalla Prealtina. Milena Mara Biamonte, Milena Reina con Matteo Serenelli alla regia vi augurano un buon proseguimento di ascolto su Radio Orizzonti in blu.
8: Avete ascoltato Orizzonti News, notizie da Saronno e dintorni.
11: (333) 80 16 200. Da oggi è questo il numero WhatsApp di Radio Orizzonti. Per chiedere una dedica o porre domande in diretta con un semplice WhatsApp, 333 80 16 200. Se avete domande per assessori, sindaci, istituzioni o altri enti, sempre 333 80 16 200. Voi ci scrivete e Radio Orizzonti cerca le risposte.

0: appuntamenti ed eventi sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: Gentili ascoltatori, ben ritrovati all'ascolto degli appuntamenti del territorio di Saronno e del Saronnese. Ai microfoni Mara Biamonte e Raina Milena, alla regia Matteo Serenelli. Buon ascolto. La farmacia di turno è a Saronno, la farmacia Aceti, in Corso Italia 113. Il numero di telefono è lo 02 960 2269. Le programmazioni cinematografiche in città sono: presso il cinema Silvio Pellico il film Nazza alle ore 17, 19 e 21, presso il cinema Prealpi Queen Budapest alle 18:30 e alle 21.
2: Saronno, venerdì 9 ottobre alle ore 18:30, presso la Villa Gianetti in via Roma al 20, incontro con l'autore Andrea Vitali, che presenta il libro Il piede nella fossa.
1: Saronno, comunità pastorale Crocifisso Risorto, domenica 11 ottobre alle ore 16, incontro San Francesco nell'arte con Luca Frigerio, presso l'auditorium Aldo Moro in Viale Santuario al 15.
2: Saronno, comunità pastorale Crocifisso Risorto, santuario della Beata Vergine dei Miracoli. Per i 20 anni della nascita al cielo di Santo Carlo Acutis, 9, 10, 11 e 12 ottobre, alle ore 17:25 esposizione della reliquia, alle ore 18 Santa Messa.
1: Saronno, 49esima mostra micologica, presso la Sala Nevera in Casa Morandi, sabato 10 ottobre alle ore 10, apertura e inaugurazioni. Gli orari sono sabato 10 ottobre dalle 10 alle 12:30 e dalle 14:30 alle 19:30, domenica 11 ottobre 9:30, 12:30, 14:30, 19.
2: Sempre a Saronno, presso la casa di Marta, sabato 10 ottobre, dalle ore 9 alle ore 11, raccolta alimentare, pasta tonno, passata, latte, brioche e succhi.
1: Ancora a Saronno, venerdì 9 ottobre alle ore 21, presso l'auditorium Aldo Moro in Viale Santuario al 15, l'angolo dell'avventura presenta Hawaii, un viaggio nell'Eden, una proiezione a cura di Alessia Lazzaretti e Giulio Seva. L'ingresso è libero e gratuito.
2: La comunità Sorelle del Signore ricorda i 30 anni di vita fraterna con momenti di riflessione. È per sabato 10 ottobre dalle ore 14 alle ore 16:30 presso il Salone Prealpi. Relatori Don Pierangelo Sequeri e Luciano Manicardi. L'ingresso è libero.
1: Solaro, sabato 10 ottobre dalle ore 18 presso la sede del Parco delle Groane e della Brughiera Briantea, passeggiata letteraria con aperitivo, eventi in occasione dell'ottavo centenario della morte di San Francesco, l'ingresso con offerta libera e senza prenotazione.
2: E sabato 10 ottobre in Piazza Libertà, primo appuntamento Foglie Morte, tutti in piazza a vedere Lombardia con il team Emirei. Possibilità di visitare il motocrome ufficiale del team e ammirare alcune biciclette e maglie utilizzate dalla squadra.
1: Uboldo, domenica 11 ottobre, domenica 9 novembre, dalle 10 alle 16 presso la Piazza degli Alpini, il mercatino del riuso. Per informazioni e prenotazioni chiamare il 339-7859-647.
2: Era questo l'ultimo appuntamento di oggi, sperando di avervi offerto delle utili informazioni. Vi auguriamo un buon proseguimento di ascolto sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
0: Avete ascoltato appuntamenti ed eventi. programmi ospiti sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: La giornata di venerdì 9 ottobre comincia alle 9.30 e 17.05 con Agostino e Gianni, che intervisteranno Sabrina Banfi di Saronno Civica, e a seguire alle 10.05 e 17.40 ci sarà Salute e Benessere con Rosangela Busnelli. Alle 10.30 e 19.10 Marco Biscelle ospita la BCC Cantù. Nel programma In Buone Mani poi alle 11.05 e 19.40 Agostino Masini ospita Don Cristiano Castelli per il 130° dell'Arcivescovile Castelli in doppio sguardo.
2: La fascia della tarda mattinata e del tardo pomeriggio 11.30 e 18.25 Vangelo e Vita con Don Andrea Rabassini e Popoli a cura di Igea Mazzucchelli. Per finire alle 21.30 con l'intrattenimento musica di Part Time insieme a Gianluca e Paolo. A seguire riflessi, leggende metropolitane dal dire a fare, bianalisi in buone mani e parliamo di soldi e soldoni. Resta dunque in ascolto di Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.

0: Grazie. Grazie.
1: La gente lo sa che tra di noi c'è qualcuno che aspira alla vita d'eroi. La gente lo sa com'è difficile rinunciare a qualcosa che ha dell'impossibile. In fondo lo diceva anche Coelho, che un bravo guerriero della luce predispone di un carattere sagace,

sa cos'è la paura, fino a quando la vita non diventa più dura. La gente non sa com'è soffrire, fino a quando la rosa non perde pure le spine. E in fondo lo diceva anche Coelho, che un bravo guerriero della luce predispone di un carattere sagace.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno, questi titoli del notiziario. Via libera definitivo alla legge elettorale. Il testo passa alla Camera con 227 sì. Una legge truffa attacca l'opposizione. Ancora una strage in Ucraina. 30 morti in un raid russo contro un autobus di civili a Kramatorsk. Temo che il conflitto possa allargarsi ad altri paesi, dice il segretario di Stato americano Rubio. In Francia, quarto atto nella mobilitazione degli studenti. Il ministro approva il dialogo e convoca per il pomeriggio le principali associazioni degli studenti. 25 anni fa la strage di Linate, 118 le vittime, questa mattina messe in suffragio nella Basilica di Sant'Ambrogio. Buongiorno da Antonella Mitola. In apertura il voto definitivo sulla riforma della legge elettorale. Poco fa 227 sì alla Camera. Noi ci colleghiamo in diretta con Augusto Cantelmi. Buongiorno.
2: Eccoci Antonella, sì, l'ultimo atto alla prova del voto segreto, la maggioranza compatta ha detto sì, nessuna sorpresa dunque per la legge elettorale, e la stessa Presidente del Consiglio aveva d'altronde ostentato sicurezza. Il suo primo commento poco fa è questo: avanti così, la risposta con i fatti a chi ci voleva divisi. Si tratta d'altronde dell'unica riforma centrata dall'esecutivo, quindi soddisfazione doppia, non ci sono stati franchi tiratori come invece era accaduto lo scorso luglio. Le opposizioni al contrario mettono in risalto i dubbi di una legge elettorale che considerano palesemente incostituzionale, e la loro risposta in aula è stata con cartelli che dicevano è una legge truffa. Proprio la coda dell'iter che potrebbe esserci tiene un po' tutti in allarme. La legge poi potrebbe essere infatti chiamata a superare lo scoglio della consulta che potrebbe pronunciarsi tra qualche mese, in particolare su un capitolo della riforma che riguarda il premio di maggioranza al Senato. Ricordiamo che la riforma approvata dal Parlamento prevede, oltre al premio per la coalizione che supera il 42%, l'indicazione del Premier nel programma, preferenze con capilista bloccati e la raccolta di 6.000 firme per i partiti che non sono già presenti in Parlamento. Da Montecitorio, Augusto Cantelmi, linea allo studio.
1: Grazie ad Augusto Cantelmi. Ora in Ucraina, dove non si fermano i raid russi, almeno 30 morti in un attacco contro un autobus di civili a Kramatorsk, nell'est. Il segretario di Stato americano Rubio si dice preoccupato che il conflitto possa espandersi. Sentiamo Maurizio Dischino.
3: È di 30 morti e 18 feriti il bilancio di un attacco russo che stamani ha colpito due autobus di linea Kramatorsk nella regione ucraina di Donetsk. Inoltre il servizio statale di emergenza dell'Ucraina ha riferito che è di 22 morti, tra cui 5 bambini, e 54 feriti il bilancio aggiornato stamani delle vittime dell'attacco russo che ieri ha colpito un condominio a Priluki, nella regione ucraina di Chernihiv. Il Ministero della Difesa di Mosca ha dichiarato che le proprie difese aeree hanno intercettato e distrutto nella notte 399 droni ucraini. Ma droni ucraini hanno colpito una raffineria di petrolio a Baskiria. Siamo pronti ad intensificare gli sforzi per fornire un sostegno sempre maggiore all'Ucraina, ha dichiarato l'ammiraglio italiano Giuseppe Cavo Dragoni in un'intervista pubblicata oggi dall'agenzia Ucrinform. L'ufficiale ha guidato una delegazione del Comitato Militare della NATO arrivata martedì a Kiev su invito delle forze armate ucraine. Maurizio Dischino, linea allo studio.
1: Le tensioni nel Golfo, gli Houthi hanno colpito l'aeroporto di Riyadh, capitale dell'Arabia Saudita, tra le vittime 36 feriti, e le forze della coalizione guidata dall'Arabia Saudita affermano di aver attaccato 82 obiettivi militari Houthi sostenuti dall'Iran in tre province dello Yemen. Il servizio britannico di navigazione fa sapere che una petroliera è stata attaccata al largo della costa settentrionale del Qatar. Cerimonia di commemorazione del terzo anniversario del massacro di Hamas. Ieri 50.000 le persone presenti a Tel Aviv con i leader dei partiti di opposizione, ma non quelli al governo, a cui migliaia di israeliani chiedono una commissione d'inchiesta. Sentiamo Alessandra Buzzetti.
4: Abbiamo il dovere di conoscere la verità, così ieri sera l'ex ostaggio israeliano Elisha Rabi, la cui moglie e le cui due figlie sono state assassinate il 7 ottobre 2023, ha concluso la cerimonia di commemorazione del terzo anniversario del massacro di Hamas sul confine con la striscia. 50.000 persone presenti con i leader dei partiti di opposizione, ma non quelli al governo, a cui migliaia di israeliani chiedono una commissione commissione d'inchiesta, quella che è riuscita ad evitare fino ad oggi Netanyahu, concentrato sulla campagna elettorale che lo vede in un testa a testa con lo sfidante Gadi Eisenkot. Il governo di Netanyahu è sempre più isolato a livello internazionale, ma non se ne cura, almeno per ora, come dimostra il comunicato di stamattina del ministro degli esteri Shara, che ha confermato l'espulsione di fatto di 20 diplomatici britannici in servizio nel consolato di Gerusalemme Est. La missione del Regno Unito rimarrà aperta in forma limitata, ha detto Shara, rendendo esecutiva la contromisura in risposta alle sanzioni contro gli insediamenti ebraici nei territori palestinesi decise da Londra. Da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti, Lignano Studio.
1: In Spagna è morta Maria Carmen Abascal, il simbolo delle proteste per la casa, è deceduta all'ospedale di Madrid, dove era stata ricoverata dopo lo sfratto dall'abitazione dove aveva vissuto per 70 anni. Sentiamo Fabio Bolzetta.
5: È morta in ospedale e non nella casa dove viveva da 70 anni e per la quale si era battuta. Due settimane fa Maria Carmen Abascal è stata sfrattata a 87 anni a Madrid. La sua storia, divenuta il simbolo della lotta per il diritto alla casa in Spagna, è stata il battito di farfalla che ha provocato lo tsunami politico giunto sino alla convocazione delle elezioni anticipate. Il contratto di affitto, secondo il Sindacatos de Inquilinas, fu firmato dal padre di Mari Carmen nel 1956. Nel frattempo, la proprietà dell'edificio è passata nel 2018 al fondo di investimenti Urba Gestion, che ha quintuplicato il vecchio canone di 500 euro mensili. Blocchi stradali, manifestazioni, 100 tende nel centro di Madrid in segno di solidarietà e per sensibilizzare sul diritto alla casa. Un accordo per l'anziana donna è stato poi trovato, ma non in tempo. La ministra della Sanità Garcia ha riconosciuto che la lotta di Mari Carmen ha svegliato le coscienze in tutta la Spagna. Fabio Bolzetta, linea allo studio.
1: In Francia sono previste per oggi nuove manifestazioni degli studenti. Il ministro dell'istruzione intanto apre al dialogo. Sentiamo Rita Salerno.
6: Prosegue la mobilitazione studentesca in Francia, sospesa la didattica su 375 istituti scolastici su un complesso di 3.700. Stando alle autorità d'Oltralpe, 224 sono completamente chiusi e 151 aperti parzialmente. Come promesso la settimana scorsa, il ministro dell'Istruzione nazionale Edouard Geoffrey ha convocato le tre associazioni studentesche delle scuole superiori al Ministero per oggi alle 15. All'incontro sarà presente anche il ministro dell'Istruzione Superiore e della Ricerca, Philippe. Una prima prova di dialogo tra governo e studenti, a mediare il primo ministro Sébastien Lecornu, secondo cui le parole degli studenti sono preziose e ora devono essere ascoltate, per poi affermare che la rabbia dei giovani non viene dal nulla e che nessuno può restare indifferente di fronte alle angosce degli studenti. Poi ha annunciato che le prime decisioni del governo saranno presentate alla fine di ottobre. Rita Salerno, linea allo studio.
1: 24 arresti sono stati eseguiti in alcune regioni in esecuzione di condanne nell'ambito dell'inchiesta sulle infiltrazioni del clan dei Casalesi in Veneto. Si tratta di imputati accusati a vario titolo di associazione di tipo mafioso, usura, estorsione e riciclaggio. All'arresto è sfuggito il boss Luciano Donadio, 60 anni, condannato in via definitiva a 30 anni come capoclan. E questa mattina nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano l'arcivescovo Monsignor Delpini ha celebrato la messa in suffragio delle 118 vittime della strage di Linate di 25 anni fa. Sentiamo Franco Rossi.
7: 118 alberi, il Bosco dei Faggi ricorda a Milano le vittime del più grave incidente della storia dell'aviazione civile italiana. 25 anni fa, alle 8:10 del mattino all'aeroporto di Linate, un Cessna privato entrò per errore nella pista di decollo e si scontrò con un aereo passeggeri della compagnia di bandiera svedese, facendolo schiantare contro un edificio per lo smistamento bagagli. Ci fu un unico sopravvissuto. Tra le cause della tragedia, la segnaletica aeroportuale non chiara, la bassa visibilità, gli scarsi sistemi di gestione del traffico al suolo e il sistema radar di terra che non era operativo. Il processo iniziò nel novembre 2002 con 11 persone tra i dirigenti dipendenti di ENAV, ENAC e SEA rinviate a giudizio con accuse di disastro colposo e omicidio colposo plurimo. Nel febbraio 2008 la Corte di Cassazione confermò la sentenza d'appello con le condanne da 6 anni e 3 mesi a 3 anni per 5 imputati. Franco Rossi, linea allo studio.
1: È una notizia di poco fa, il Nobel per la letteratura è stato assegnato alla poetessa e saggista canadese Anne Carson per la sua opera audace e innovativa, si legge nelle motivazioni. In chiusura uno sguardo anche al tempo, oggi allerta arancione in Toscana e in altre 11 regioni del centro-nord, questa mattina una bomba d'acqua ha interessato Roma, 120 gli interventi dei vigili del fuoco per allagamenti e alberi caduti. E con questo è tutto, vi ricordiamo che potete riascoltare questa edizione del Radio Giornale e tutta la programmazione della nostra radio sull'app Play 2000, disponibile gratuitamente su tutti gli store. Grazie a Sabino D'Alessandro in regia, da Antonella Mitolo una buona giornata.

Il passato ci prova, sta giocando una carta impossibile per tornare di moda. Non sa che il tempo è irripetibile, il presente si trova.

ricordo trova un buco nella rete, si infila dentro il mio cervello e fa il padrone.

il passato di Chiara, di essere pronta a una sfida sul limite, vuole fargli paura e dimostra infinita energia, ma il presente prepara la sua corsa e promette.

0: affermativo, affermativo, qui ce n'è uno vivo. Affermativo, affermativo, qui ce n'è uno vivo. Affermativo, affermativo, qui ce n'è uno vivo. Affermativo, affermativo.
1: Radio Orizzonte in Blu, la radio più vicino a te.

Lasciami, ma regalami un giorno. Lasciami, quando poi farà

Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.

passa, certo che passa. Il tempo cammina e lascia la sua traccia. Disegna una riga sopra la mia fronte, come fosse la linea di un nuovo orizzonte. Cambia, la mia faccia cambia. Cambia la mia testa, il mio punto di vista. La mia opinione sulle cose e sulla gente cambia del tutto.

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione delle 14, l'Aula della Camera ha approvato con 227 voti a favore la riforma della legge elettorale.
2: L'ultimo atto all'approva del voto segreto, la maggioranza.

0: compatta ha detto sì, nessuna sorpresa dunque per la legge elettorale, e la stessa Presidente del Consiglio aveva d'altronde ostentato sicurezza. Il suo primo commento poco fa è questo: avanti così, la risposta con i fatti a chi ci voleva divisi. Si tratta d'altronde dell'unica riforma centrata dall'esecutivo, quindi soddisfazione doppia, non ci sono stati franchi tiratori come invece era accaduto lo scorso luglio. Le opposizioni al contrario mettono in risalto i dubbi di una legge elettorale che considerano palesemente incostituzionale, e la loro risposta in aula è stata con cartelli che dicevano è una legge truffa. Proprio la coda dell'iter che potrebbe esserci tiene un po' tutti in allarme. La legge poi potrebbe essere infatti chiamata a superare lo scoglio della consulta che potrebbe pronunciarsi tra qualche mese, in particolare su un capitolo della riforma che riguarda il premio di maggioranza al Senato. Ricordiamo che la riforma approvata dal Parlamento prevede, oltre al premio per la coalizione che supera il 42%, l'indicazione del Premier nel programma, preferenze con capilista bloccati e la raccolta di 6.000 firme per i partiti che non sono già presenti in Parlamento. Da Montecitorio, Augusto Cantelli, lì allo studio.
1: A Kramatorsk in Ucraina si aggrava il bilancio delle vittime del raid russo contro un autobus, 30 i morti. A Kiev un attacco russo ha colpito un edificio causando 3 morti. Nuovi raid ucraini contro infrastrutture russe. 2 tragedie sul lavoro. Oggi si registrano una in provincia di Avellino, dove un operaio è morto dopo essere precipitato dal tetto di un capannone di un'azienda, l'altra in una officina di Roma, zona Sette Camini, dove c'è stata un'esplosione ed è morto un altro operaio. Il Nobel per la letteratura 2026 va alla canadese Anne Carson per la sua opera audace e creativa, che in un dialogo giocoso con la tradizione classica ha dato vita a nuove forme per la letteratura contemporanea. Lo spiega la motivazione dell'Accademia di Svezia. Infine, Papa Leone nel pomeriggio celebra una messa nella Basilica di San Pietro per l'inaugurazione dell'anno accademico dell'Università Pontificia. La celebrazione eucaristica è alle 18, voi potete seguirla in diretta su TV 2000. Abbiamo concluso, grazie per l'ascolto.

0: classifiche.
1: Le classifiche.
0: Le classifiche. Libri, musica, cinema. Le classifiche. Con Max Occhiato.
2: Ed è bello ritrovarsi anche in questo giovedì pomeriggio 8 ottobre con le classifiche. L'appuntamento di oggi dedicato alla chart ufficiale di In Blue 2000 con tutte le canzoni più programmate degli ultimi 7 giorni della radio che stai ascoltando. Ci stai seguendo magari dal DAB, dal canale digitale terrestre 728 oppure anche dall'app Play 2000 o dal sito play2000.it. Saluto il nostro chartman. Quando arrivano le classifiche c'è lui, il nostro Sabino D'Alessandro, fino alle 15 insieme. Iniziamo dicendovi subito che ci sono 4 nuove entrate questa settimana. La prima la incontreremo tra poco. Alla numero 20 scendono i Rolling Stones con Jealous Lover, mentre al numero 19 abbiamo il cantautore americano Alex Warren, che si prepara anche per un'estate molto molto fitta di impegni, quella del prossimo anno, tra cui anche l'annuncio che è stato fatto di una nuova tappa, ad esempio a Parigi, martedì 13 luglio 2027, nell'ambito di questo nuovo concerto off track. E tra l'altro Finding More Family on the Road Tour, si chiamerà così il nuovo tour di Alex Warren, prevendite già aperte per questa data a Parigi, stesso giorno e stessa ora. È tutto iniziato il 1 ottobre, non solo per le prevendite abituali anche nel nostro paese, vendita generale che è scattata invece alle 10 dello scorso 2 ottobre. Se andrete a Parigi, beati voi, se andrete ovviamente al concerto di Alex Warren, fateci sapere. La numero 19 è la sua new entry nella chart di In Blue 2000.

Rocky Smeraldo, questo è il titolo della nuova di Alex Warren, numero 19, new entry nella classifica di Blu 2000, dove scende alla 18 Miss Italia di Dito nella Piaga, altra new entry la incontriamo subito. Alla numero 17 c'è Paparazzi di Cesare Cremonini.

Che bella vita, la canzone di Ariete e Angelina Mango, numero 16 in discesa questa settimana. Vi ricordo alle 17 abbiamo ascoltato prima Cesare Cremonini, New Entry con Paparazzi, ma non è la più alta nuova entrata. Alla numero 15 scende anche Ligabue con Qualcosa per te, numero 14 invece per Fabri Fibra insieme ai Pinguini Tattici Nucleari, che tra poco ascolteremo con Goya. E lo ricordiamo, 9 ottobre la data dell'uscita di questo nuovo album, collaborazione insieme per Zarathustra Style di Fabri Fibra e Neff, disco che rappresenta l'incontro tra i due artisti che dopo anni di collaborazioni estemporanee hanno scritto e registrato un album di 23 tracce inedite insieme, con questa bonus track nel doppio vinile. Motivazione e obiettivo che non sono altro che quelli di stare in studio praticamente assieme, affilare le proprie armi in qualche modo per ridefinire ancora una volta nel 2026 il significato di rap italiano. Quindi siamo curiosi di ascoltarli a partire da domani con questo nuovo album. Fabri Fibra, in questo caso con i Pinguini Tattici Nucleari, e alla numero 14 in discesa con Goya.

0: ci dividerà.
1: Tanto dispiaciuto il nostro Sabrino D'Alessandro, che è in regia, che questa settimana sono in discesa Alfa e Gigi D'Alessio con la loro Genova e Napoli alla numero 13. Non dire il contrario perché ti ho sentito fuori diretta. Allora, parliamo di un album, davvero un grande ritorno al rock puro e un'altra nuova entrata che incontriamo alla 12. Parliamo dei Nothing But Thieves con le suggestioni elettroniche che hanno accompagnato il precedente album Dead Club City, album del 2023 che aveva portato per la prima volta la band in vetta alla classifica nel Regno Unito. Questo nuovo lavoro in studio guarda al futuro e anche alle origini senza rinunciare alla ricerca, ma soprattutto restituisce a tutti noi il suono del palco. Già lo scorso 25 settembre è uscito questo quinto album della band guidata da Connor Mason, arriva dopo la celebrazione dei primi 10 anni di carriera con meno sovrastruttura elettronica, lo dicevamo, rispetto all'album precedente, cosa che ha gradito molto anche la critica, che ha apprezzato soprattutto questo singolo di lancio, A Different Kind of Happiness, che è la new entry che troviamo alla numero 12 tra le canzoni più programmate della settimana qui su Blue 2000 nella nostra vostra classifica di questo pomeriggio di giovedì. New entry.

Bella bella, era la numero 12, new entry qui su Blue 2000 nella nostra classifica Nothing But Thieves, Different Kind of Happiness, puro rock. Alla 11 abbiamo in discesa Saif con Parlar d'amore, che fa il paio con la posizione numero 10, che poi è la più alta new entry di questa settimana, dove ritroviamo lo stesso Saif insieme a Biagio Antonacci, direttamente dall'ultimo lavoro di Biagio che si intitola Mustang, la loro collaborazione Spiritual Air. Stavo sognando.

questo stile un po' gitano, allegro, divertente, che ha imbroccato il viaggio Antonacci negli ultimi anni, continua anche in questo album e soprattutto nel singolo più alta nuova entrata, numero 10 nella classifica di Blue 2000 insieme a Saif dal titolo Spirituale. La numero 9, anche lui cambio di rotta in questo nuovo album della sua carriera, parliamo di Leon Bridges, con sonorità molto più coinvolgenti e allegre. Questa è Talk It Over in salita.

Talkit Over, davvero trascinante la canzone di Leon Bridges che abbiamo incontrato alla numero 9 in salita, top 10 ufficialmente aperta per quanto riguarda la classifica di Blue 2000 dei nostri programmati, più programmati nell'arco degli ultimi 7 giorni. Al numero 8 un duetto che sale rispetto a 7 giorni fa, quello tra Karol G e Bruno Mars con la loro romantica Still. Karol G forse non tutti la conoscono perché insomma in Italia è esploso il fenomeno Karol G soltanto negli ultimi anni. Lei si chiama in realtà Carolina Giraldo Navarro, è una cantautrice colombiana considerata una delle più influenti artiste di reggaeton e Latin Trap. Ha ricevuto 16 candidature ai Latin Grammy Awards vincendo 5 premi ed è stata candidata anche per 2 Grammy Awards vincendone uno. È stata premiata anche al Billboard Women in Music con un premio speciale anche durante la sezione di Billboard della musica latina. Le sue opere hanno battuto 5 Guinness World Record, insomma ne ha ottenuto i successi Karol G e ha ottenuto un successo commerciale soprattutto in America Latina e negli Stati Uniti d'America. Con i suoi singoli ci accompagna soprattutto da qualche estate anche nel nostro paese e adesso è ritornata in duetto alla numero 8 in salita insieme a Bruno Mars. Questa è Still.

bella ballad romantica nello stile di Bruno Mars e Karol G insieme con Stille inserita alla numero 8. La classifica di Blu 2000 con un'Olivia protagonista, ma non è l'unica della top 10. Lei è Olivia Rodrigo alla 7.

Stupid Song, la canzone in salita è quella di Olivia Rodrigo al numero 7 questa settimana, numero 6 per un altro grande protagonista che continua a salire con la sua canzone. Settimana scorsa era sceso, ma devo dire che passaggi radiofonici sono veramente tanti per una delle belle canzoni romantiche di Sombra con My Body's in Ready, che guadagna posizioni ed arriva al numero 6 in salita questa settimana. Numero 5 rimane stabile rispetto a 7 giorni fa, la nuova di Elisa. Il titolo ormai lo conosciamo tutti, è Kintsugi.

adesso si capiscono tante cose rispetto al testo di questa canzone, di una rottura, no? Quando ci si separa, la fine di una relazione, stessa cosa che è capitata a Elisa proprio nelle ultime settimane. Lei ha risposto ai suoi fan: grazie per la delicatezza con cui non mi chiedete della mia vita privata. Elisa Kintsugi alla 5, alla 4 invece c'è Sienna Spyro.

Senna Spyro, grandissima voce, Great Expectation, in salita questa settimana direttamente alla numero 4. Inarrestabili invece Emma e Fabri Fibra, che ritornano con la loro antidroga a salire addirittura in top 3 alla numero 3 oggi. Mentre nella classifica di In Blue 2000 ascoltiamo insieme l'ex numero 1, quindi qualcosa è cambiato in vetta, rimane comunque lì al vertice Olivia Dean. Questa è Baby Steps.

Musica raffinatissima per Olivia Dean con la sua Baby Steps, che la scorsa settimana sventava al numero uno come canzone più programmata della nostra classifica di Blue 2000. Sale di tante posizioni oggi e raggiunge la vetta invece Ernia, questa è la sua dedica numero uno. Che nome dai d'un

0: Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Ed è questa la nuova numero uno della settimana per quanto riguarda la classifica di Blu 2000 che vi abbiamo raccontato oggi pomeriggio. Vi ricordo anche le quattro new entry. Alla numero 19 c'era Alex Warren con Emerald Highs, mentre il numero 17 Cesare Cremonini con Paparazzi. New entry anche alla 12, Nothing But Thieves con Different Kind of Happiness, e poi il numero 10, la più alta new entry di Biagio Antonacci e Saif con Spiritualè. E noi con lo Spiritualè, con lo spirito giusto, affrontiamo questo pomeriggio insieme, ricordandovi che poi nel weekend ci sarà il riassunto della settimana con tutte le classifiche musicali di questi giorni. L'appuntamento è per sabato dalle 14 alle 15, replica anche la domenica a partire dalle ore 21 con tutte le canzoni che avete perso durante l'arco di queste giornate dalle 14 alle 15 insieme. Ringrazio Sabino D'Alessandro in regia, a tutti voi per averci scritto, commentato, ovviamente amato anche le nostre canzoni, e tra poco noi ci risentiamo dopo l'informazione, quella delle 15, grazie alla nostra redazione. Ritorneremo con l'ennesimo appuntamento con le parole di Blu 2000, in cui parleremo anche di progetti molto interessanti per il sociale, ma parleremo anche di tanta musica, a cominciare da eventi live.

0: In Blu 2000, news.
1: Edizione delle 15, buongiorno da Franco Rossi al microfono. Partiamo dalla guerra in Ucraina. A Kramatorsk si aggrava il bilancio delle vittime del raid russo contro un autobus, 30 i morti.
2: E l'ultimo atto alla prova del voto segreto, la maggioranza compatta ha detto sì, nessuna sorpresa dunque.
1: Scusate, non era il servizio dedicato agli ultimi sviluppi della guerra in Ucraina. Comunque ricordiamo che ci sono stati questi 30 persone uccise per un raid russo su Kramatorsk, su un autobus. A Kiev un altro attacco russo ha colpito un edificio causando 3 morti. 9 raid ucraini anche contro infrastrutture russe, ha colpito un centro dati del gigante informatico Yandex nella regione di Ryazan e una raffineria.

raffineria di Gazprom in Bashkiria. L'Aula della Camera ha approvato con 227 voti a favore e 164 contrari la riforma della legge elettorale. La maggioranza ha tenuto sul voto segreto. Si tratta del terzo passaggio parlamentare dopo le modifiche apportate dal Senato, che ha introdotto le preferenze con i capilista bloccati e innalzato il numero delle richieste ai partiti non presenti in Parlamento per presentarsi alle elezioni. Ci sono da registrare ancora due morti sul lavoro a Roma, in zona Sette Camini. Un uomo è deceduto in un'autofficina per l'esplosione di un soffietto delle sospensioni pneumatiche di un camion in provincia sempre di Roma, e invece in provincia di Avellino un operaio di 55 anni, Pietro Pellegrino, è morto dopo essere precipitato dal tetto di un capannone di un'azienda. Si è tenuto fuori dall'emiciclo dell'Assemblea di Madrid il minuto di silenzio promosso dalla forza della sinistra alternativa Más Madrid e dal Partito Socialista Spagnolo in memoria di Mari Carmen Abascal, la donna di 87 anni sgomberata dalla propria abitazione il 23 settembre e morta ieri nell'ospedale dove era stata ricoverata dopo lo sfratto. Il Nobel per la letteratura 2026 va alla canadese Anne Carson per la sua opera audace e creativa, che in un dialogo giocoso con la tradizione classica ha dato vita a nuove forme per la letteratura contemporanea. Questa la motivazione dell'Accademia di Svezia. Ricordiamo infine che Papa Leone celebra nel pomeriggio una messa nella Basilica di San Pietro per l'inaugurazione dell'anno accademico dell'Università Pontificia. La celebrazione eucaristica è alle 18 e potrete seguirla in diretta su TV2000. E l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.

0: Le parole di In Blu 2000.
1: Sono le parole di In Blu 2000 a tenervi compagnia per la prossima ora e mezza in questo giovedì 8 ottobre 2026. Ricordiamo tutte le nostre coordinate e contatti, ovviamente i benvenuti con i vostri messaggi siete voi, raccontatemi un po' il vostro pomeriggio a diretta e radioinblu.it e naturalmente ci seguite dal DAB, canale digitale terrestre 728, e poi vi ricordo di scaricare l'app Play 2000 per seguirci in streaming, recuperare tutti i nostri contenuti anche in podcast e poi anche andare sul sito play2000.it. Tu guarda chi ritrovo. Come va il torcicollo, caro Sabino? I mali di stagione anch'io, la cervicale che non mi abbandona da settimane e con questi sbalzi di temperatura. Poi non so tu su quali treni vai abitualmente per raggiungere il posto di lavoro, però dalle mie parti c'è ancora l'aria condizionata sparata proprio a livelli esagerati, e per quel altro che cervicale. There's a

Ivano Fossati su In Blu 2000, buon pomeriggio. Allora, mancano pochi giorni davvero, sabato 10 a partire dalle 21, e qui parliamo di live. Le luci del Teatro Sociale di Luino si accenderanno per ospitare questa terza edizione del Festival Nazionale della Canzone Italiana anni 60, 70 e 80, ragazzi. Quindi si torna indietro nel tempo, la memoria musicale con la Compagnia delle Note, tra i momenti più importanti anche la presentazione della sigla ufficiale Luino ti ama, un brano delicato, coinvolgente, pensato come omaggio in musica alla città e in grado anche di conquistare gli ascoltatori più giovani. A interpretarlo sarà Elisabetta Viviani, te la ricordi Sabino? Elisabetta Viviani? No, forse eri troppo giovane. Ricoprirà anche il ruolo di conduttrice della serata e poi sul palco si alterneranno complessi storici, gruppi storici come Dick Dick, Cugini di Campagna, affiancati da Don Bachi, Mal, Tiziana Rivale, insomma proprio quelli d'antan, diciamo così, di una volta. Ovviamente una serata molto attesa per gli amici di Luino e dintorni che non vedono l'ora di apprezzare la bella musica degli anni 60, 70 e 80. Di diverso tipo e tono, l'autunno musicale che invece vi segnala Padova, Palazzo San Bonifacio, al via questa sesta edizione della rassegna nel centro di Padova, è una rassegna concertistica della Fondazione Omizzolo Peruzzi che torna nel suggestivo salotto musicale appunto di Palazzo San Bonifacio. Quindi anche quest'anno questo edificio del 400 restaurato dove ha sede la piccola sala concerti ospita la manifestazione, ma dentro c'è anche l'archivio, la biblioteca, il museo con manoscritti, strumenti musicali, libri, quadri d'epoca, foto d'epoca, mobili, oggetti appartenuti ai fondatori. È inaugurata nel novembre 2021, questa sala ospita regolarmente questi concerti, colloqui anche su argomenti musicali, le presentazioni e gli incontri culturali che coinvolgono un pubblico sempre più numeroso e attento e partecipe, quello ovviamente di Padova. Ci sono le coordinate ovviamente per raggiungere anche la vendita online sul sito per questi appuntamenti musicali. Andate su www.fondazioneomizzoloperuzzi.it dove trovate appunto tutte le info del caso. E questi sono soltanto alcuni appuntamenti live da qui ai prossimi giorni.

le parole di Blue 2000 LP con Don't Stop. Allora, noi al nord siamo molto fortunati perché insomma prevista pioggia anche per questa sera, però durante la prossima notte, tra l'8 e il 9 ottobre per l'appunto, arrivano le draconidi dalle vostre parti, magari si vedranno in maniera limpida. Ne parliamo tra poco.

poche ore ci saranno le draconidi, queste meteore di ottobre per eccellenza, e bisognerebbe esprimere un desiderio, un po' come le stelle cadenti, no? Esatto. Quest'anno saranno particolarmente favorevoli all'osservazione, visto il maltempo credo di no, però la quasi assenza del disturbo lunare, tutti pronti con questa lista dei desideri, se ancora ci credete, nella notte tra questa notte e quella che arriva il giorno dopo. Come spiega lo sciame, gli esperti come spiegano appunto, prende il nome dalla costellazione settentrionale del drago, da cui sembrano irradiarsi, ed è causato dalla terra che passa attraverso questi detriti del Giacobini Zinner, ampio circa 1,9 chilometri e attivo dal 6 al 16 ottobre questo sciame. Il radiante, ovvero il punto da cui sembra che le meteore partano, sarà osservabile per tutta la notte, quindi raggiungerà la massima altezza sull'orizzonte al termine del crepuscolo di questa sera. La notte tra questa sera e domani, quella di picco, sarà molto favorevole all'osservazione, sia perché la luna porterà disturbo solamente nelle ore che precedono l'alba, e sia perché il maggior numero di queste meteore, di queste draconidi, è atteso appunto nelle ore notturne. Potrebbe ripetersi lo spettacolo? Beh, l'abbiamo chiesto a quelli che se ne intendono di astronomia, non ne hanno la certezza, perché le stelle cadenti sono sempre un po' imprevedibili. Certo che questo è uno sciame di meteore tra le più lenti in assoluto, tra quelle conosciute, e che un cielo completamente buio aiuta molto a vedere, quindi come sempre meglio allontanarsi, come raccomandano tutti, dall'inquinamento luminoso delle città alla ricerca di spazi veramente bui. E noi ritorniamo alla musica, alla lista dei desideri a questo punto per tutti i fan, in questo caso di Ultimo, è ricca di canzoni, come ad esempio la sua nuova, dal titolo Tutto.

0: James Blunt, il disco in blu 2000 è il suo, per tutta questa settimana lo ascolteremo. Adesso ascoltiamo la voce di Claudia Bianchi, con noi la manager di Fondazione Lab 00, responsabile anche di campagne di raccolta fondi per queste belle iniziative di sorrisosospeso.org. Buon pomeriggio Claudia, benvenuta.
1: Buon pomeriggio a voi e grazie per l'invito.
0: Allora,
1: è un piacere,
0: Claudia,
1: essere qui.
0: È un piacere anche per noi risentirvi, ma ricordiamo per i nuovi ascoltatori cos'è sorrisosospeso.org.
1: Molto volentieri. Da circa un anno e mezzo noi di Fondazione Lab 00 ETS abbiamo scelto fondamentalmente di destinare un progetto ai più giovani, bambini e adolescenti, e di combattere quella che è un po' la povertà relazionale, sociale, che affligge questo target, e in particolar modo le famiglie con appunto bambini e adolescenti che vivono condizioni di fragilità economica e sociale. Cosa facciamo? Nei fatti noi recuperiamo, in una logica di circolarità, le esperienze culturali, per esempio possibilità di vedere spettacoli teatrali, partecipare alla visione di spettacoli al cinema, vedere concerti negli stadi, partite sportive, visite ai musei, agli acquari, e li mettiamo a disposizione di queste famiglie per poter garantire e favorire l'accesso a questo tipo di esperienze, appunto, dei ragazzi che non possono appunto permetterselo e non hanno occasioni per fruire di queste opportunità.
0: E all'interno di queste belle iniziative si unisce anche il sostegno che date a Medicinema Italia ETS con un'attività che è quella di cineterapia per i minori.
1: Assolutamente sì, abbiamo conosciuto da un anno circa Medicinema Italia e abbiamo trovato delle affinità importanti, no, rispetto agli obiettivi che raccontavo poco fa, e che ci hanno portato ad attuare tra le varie partnership anche questa collaborazione, che consiste proprio nel garantire ai giovani ospedalizzati o che hanno avuto cure presso centri appunto ospedalieri, sì, e anche ragazzi di famiglie in difficoltà appunto economica e sociale nelle zone degli ospedali, dei centri in cui Medicinema opera, la possibilità di partecipare a delle visioni condivise di film in programmazione nelle sale cinematografiche nazionali, con un obiettivo specifico di supporto alla terapia. Infatti parliamo di cineterapia, sì, ovvero della possibilità di integrare questo protocollo di visione condivisa per favorire il benessere emotivo e quindi anche potenziare l'efficacia delle cure dei pazienti ospedalizzati, e di prevenzione invece di coloro che non sono fortunatamente ospedalizzati ma che hanno la possibilità di fare questa esperienza di comunità.
0: Questa cineterapia si è svolta anche con una proiezione, tra l'altro lo scorso mese di settembre, la prima di questa nuova stagione, il 24, all'ospedale Niguarda.
1: Sì, esattamente. Noi grazie alla raccolta fondi che gestiamo quotidianamente alimentiamo la possibilità di visione in diversi centri ospedalieri, in primis appunto il centro di Niguarda a Milano, e in quell'occasione sono intervenuti una settantina appunto di persone, no? di bambini, sì, accompagnati dai propri genitori, adolescenti, che hanno potuto vedere Greta e le favole vere, tra l'altro un film molto coerente anche con i temi di sostenibilità e anche di importanza del servizio assistenziale territoriale per i giovani e per le loro famiglie.
0: Ecco. Esatto, un film, per chi volesse recuperarlo anche per guardarlo, non so, in famiglia in futuro, di Berardo Carboni, c'è Sara Cioc e Raul Bova tra i protagonisti.
1: Esattamente,
0: così abbiamo segnalato anche il film. Ci sono altre proiezioni in arrivo, ad esempio anche in questo mese di ottobre?
1: Allora sì, continueranno sia nel mese di ottobre ma anche di novembre, e poi c'è la volontà di allargare questa opportunità anche in altri centri d'Italia come per esempio Roma, e di seguire affiancando Medicinema nelle opportunità di visione e altre inaugurazioni di sale sul territorio nazionale, quindi assolutamente sì.
0: E adesso ti chiedo, come Fondazione Lab ETS ma anche come sorrisosospeso.org, se ci sono delle iniziative all'orizzonte di altro tipo, simili ma di altro tipo, ecco.
1: Ma allora, noi come fondazione stiamo lavorando molto anche con un altro progetto che esiste dal 2021, si chiama Tempo Sospeso, che si collega sempre a un concetto di cura, ed è il servizio che ci permette di recuperare il tempo non allocato dei medici, dei professionisti della salute, e di offrire visite mediche specialistiche ed esami diagnostici a titolo gratuito ovviamente a donne e bambini e famiglie in difficoltà sociale ed economica. Questo lo facciamo grazie alla collaborazione collaborazione con Welcome e Banca delle Visite su tutto il territorio nazionale, e ad oggi siamo molto orgogliosi del risultato che ci ha portato a donare quasi 9.000 visite ed esami diagnostici in più di 17 regioni, raggiungendo circa 395 comuni. Questo significa poter contrastare la rinuncia alle cure, che purtroppo spesso riguarda le persone che vivono condizioni di fragilità economica e sociale, anche temporanea, per dire.
0: È vero, è vero. Allora, c'è un modo per sostenervi, quindi anche seguire le vostre iniziative, un sito internet che ci vuoi dare oggi pomeriggio, Claudia?
1: Assolutamente sì, noi abbiamo il nostro sito che si chiama fondazionelab00.it, all'interno del quale ci sono le pagine dei nostri tre progetti: spesasospesa.org, temposospeso.org e sorrisosospeso.org. Accedendo al nostro sito o seguendo in tempo reale le nostre iniziative sulle equivalenti pagine social, è possibile donare e continuare ad alimentare queste opportunità per le famiglie sul territorio nazionale che seguiamo con cura e volontà di affiancarle nel tempo, ecco.
0: E poi anche il sostegno che date a queste famiglie è ricompensato sicuramente con la loro gratitudine, ne avrete tanta in cambio.
1: Allora, innanzitutto con la loro gratitudine sicuramente, ma anche con la possibilità che noi forniamo con questi aiuti di reintegrarsi in società. L'obiettivo di questi servizi e l'accompagnamento che questi servizi offrono è proprio funzionale a far sì che queste persone possano ritornare ad avere una propria autonomia, un'autonomia nel fare la spesa, un'autonomia nel prendersi cura dei propri figli e della propria salute, e un'autonomia nel poter vivere delle esperienze sociali che favoriscano appunto la loro integrazione in società.
0: Bellissimo.
1: E il loro benessere.
0: Bellissimo davvero quello che fate. Claudia, io ti ringrazio, quindi andate tutti sul sito e sui social che Claudia Bianchi ci ha segnalato da Fondazione Lab 00 ETS in questo pomeriggio. Grazie mille Claudia, alla prossima.
1: Grazie a voi, buon pomeriggio.
0: Buon pomeriggio. Noi continuiamo il nostro pomeriggio, a questo punto lo facciamo alle 15.42 quasi di questo giovedì 8 ottobre con Sabino D'Alessandro in regia, lo facciamo anche in musica, stiamo insieme fino alle 16.30, tra poco parleremo anche di altri argomenti che hanno a che fare con la grande musica dei Queen, ma subito Waste My Tears, la nuova di James Arthur.
2: Sì.

frustrante rock band italiane che funzionano in Negramaro, ovvero Io Non Lascio Traccia, le abbiamo recuperati dal 2011. Allora parliamo di un'altra grande storica band, quella dei Queen, esce proprio al cinema in questa giornata e rivive in 4K fino al prossimo 11 ottobre, pochi giorni, troppo pochi secondo me per questo straordinario concerto che viene riproposto al cinema, un epico live, un live storico, Budapest luglio 1986, quando l'Europa era ancora divisa in due, per la prima volta una band occidentale, appunto i Queen, si esibivano oltre la cortina di ferro. 40 anni dopo questo concerto epico rivive appunto al cinema fino all'11 ottobre prossimo anche nelle nostre sale italiane, un live importante non solo per la sua portata storica e rivoluzionaria, oltre agli 80.000 spettatori allo stadio altri quasi 50.000, pensate, si appostarono fuori per riuscire ad ascoltare. Fu anche l'ultima esibizione filmata della band al completo, quindi un reperto storico da rivivere al cinema, questo Queen Budapest, che vale veramente la pena rivedere e riascoltare, soprattutto nel magico suono e nel video restaurato in 4K al cinema proprio in questi giorni. Recuperiamolo tutti. La grande musica ritorna anche con i Maroon 5.

E mentre imperversa il maltempo sul nostro paese, soprattutto al centro-nord, ma ne parlerà a breve anche la redazione nelle news, noi vi ricordiamo che l'opportunità di restare con noi alle parole fino alle 16.30 è ghiotta, anche perché parleremo di tante belle primizie musicali, ma soprattutto anche di incontri musicali tra i cantanti e i loro fan, soprattutto attraverso i social. Ormai ci si scambiano messaggi, si comunicano le date di uscita dei singoli e forse c'è qualcosa che bolle in pentola anche per Angelina Mango. Ne parleremo appunto nell'ultima mezz'ora insieme tra poco, dopo l'informazione, quindi restate con noi. Vi ricordo anche la mail per raggiungerci, diretta @radioinblu.it. Che ne dite di ritornare insieme agli anni 80? Lo facciamo con Zucchero, questa è Donne.

Le parole di In Blu 2000. In Blu 2000. Senti, fidati.

0: In Blu 2000. Senti, fidati.
1: Buongiorno in Blu 2000. Dalle 7 alle 10, una non-stop di notizie, rassegne stampa, interviste, approfondimenti e poi spazio legalità. Uno sguardo alla salute. Un buongiorno informativo imperdibile per iniziare la giornata piacevolmente informati, ma anche coccolati dalla nostra esclusiva selezione musicale. Con Chiara Placenti, da lunedì a venerdì, su In Blu 2000. Buongiorno in Blu 2000.
2: Buongiorno in Blu 2000.
1: Con Chiara Placenti.
3: Donne, Chiesa, Mondo. Il mensile femminile dell'Osservatore Romano è online. Potete leggerlo sul sito del quotidiano della Santa Sede www.osservatoreromano.va. La voce delle donne, senza pregiudizi.
4: Che valore dai a chi ti accompagna nella fede? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.
5: TV 2000.
6: Non una televisione qualsiasi.
5: Canale 28 del digitale terrestre.
6: 157 di Sky.
5: 18 TV Sat.
6: tv2000.it.
1: Puoi ascoltare la nostra informazione in blu ogni giorno ad ogni ora su queste frequenze.
7: Radio Orizzonti in blu, la radio più vicina a te.
1: In blu 2000, news.
8: Edizione delle 16, buonasera da Franco Rossi al microfono. Con 227 sì la Camera ha dato il via libera alla nuova legge elettorale. La maggioranza, nonostante i temori della vigilia, ha passato la prova del voto segreto. Una risposta con i fatti a chi sperava di vedere il centrodestra diviso. Ora gli italiani potranno scegliere tutto, anche i parlamentari, così ha commentato la premier Meloni. L'opposizione in aula ha protestato con cartelli che puntano il dito contro una legge truffa. La guerra in Ucraina. A Kramatorsk si è aggravato il bilancio delle vittime del raid russo contro un autobus. Sono almeno 30 i morti. A Kiev un altro attacco russo ha colpito un edificio causando 3 vittime. Nuovi raid ucraini contro infrastrutture russe. Colpito un centro dati del gigante informatico Yandex nella regione di Ryazan e una raffineria di Gazprom in Bashkiria. Zelensky poi ha annunciato incontri tra negoziatori ucraini e americani per venerdì e sabato negli Stati Uniti. La portavoce del ministero degli esteri russo, Zakharova, ha definito malsane ed irrispettose nei confronti degli italiani le dichiarazioni del ministro degli esteri Tajani, secondo cui la Russia potrebbe tentare di influenzare le elezioni parlamentari in Italia il prossimo anno. Mi sembra che si tratti di qualcosa di non proprio sano, ha affermato Zakharova.

Morti sul lavoro oggi in un'autofficina a Roma, un operaio è morto dopo lo sprigione di un soffietto delle sospensioni pneumatiche di un camion. La vittima stava riparando il mezzo pesante quando si è udito un forte boato, poi l'onda d'urto che ha colpito l'uomo. E nell'area industriale di Prata di Principato, Ultra, Avellino, un operaio della provincia di Salerno è precipitato da 13 metri mentre era impegnato nello smontaggio di pannelli solari. Un cedimento e la morte sul colpo. Bomba d'acqua nel napoletano. A Casandrino è stato tratto in salvo un automobilista rimasto bloccato in un sottopasso allagato. Forti disagi anche nel giulianese, con alberi sradicati per il forte vento. Danneggiata anche la storica chiesa di San Gaetano a Forio sull'isola d'Ischia per un fulmine che ha colpito la cupola. Anche a Roma alberi caduti ed allagamenti la notte scorsa. Richiesti oltre 120 interventi dei pompieri. Infine la poetessa e saggista canadese Anne Carson a vincere il premio Nobel per la letteratura. Poetessa, saggista, traduttrice, è nata il 21 giugno 1950 a Toronto, in Canada. È autrice di opere sperimentali in cui mescola poesia, prosa, teatro. Professoressa di lettere classiche, esperta in particolare di Saffo e Euripide. È tutto, grazie per l'ascolto.

Scatta la seconda parte delle parole di Blu 2000 per questo giovedì 8 ottobre, inaugurata alla grande con uno degli ultimi singoli dall'ultimo album di Ariana Grande, dal titolo Petal. E come una sorta di fiore sfogliamo, diciamo, una margherita o comunque un petalo di una rosa, di un fiore, per sfogliare e soprattutto raccontarvi varie notizie che abbiamo pescato dal web, notizie musicali ovviamente che sono le protagoniste dell'ultima mezz'ora, lo sapete, delle parole di Blu 2000. E ci sono storie che affascinano i fan, li fanno in qualche modo sognare, di due cantanti, di due donne della musica italiana. Da una parte Angelina Mango e dall'altra ve lo dico tra poco. Intanto è bastato questo post di Angelina Mango per accendere appunto la curiosità di tutti i fan, perché lei ha postato una serie di foto che parte con uno scatto allo specchio ma che in realtà nasconde molto di più, e a svelarlo è stata lei stessa praticamente. Lei ha scritto: faccio troppi mirror selfie però faccio anche tante canzoni. Quindi questo commento, unito ad alcune foto in studio su Instagram, ha fatto pensare ai più che lei effettivamente sta lavorando in questo momento a nuova musica, probabilmente, quindi lo scopriremo presto. Dall'altra, i fan sognano, grazie ai paesaggi e soprattutto alle foto che pubblica dal Giappone, Gaia, perché dopo un anno ricco di successi e soddisfazioni musicali, Gaia si è ritagliata questo piccolo angolo di paradiso, un piccolo stop prima di tornare a far emozionare e scatenare i fan, e per questo si è concesso un bel viaggio di relax in Giappone, raccontato dalle fotografie ovviamente sui social, dalle foto col tradizionale kimono, tra l'altro foto bellissima quella che ha scattato di lei vestita col kimono, alla visita dei luoghi iconici, semplicemente scrivendo grazie Giappone nella descrizione dello stesso post. Quindi due storie completamente differenti ma che fanno sognare i fan e che mettono al centro anche la musica italiana. Ritorniamo appunto alla musica italiana, in questo caso Antonella Ruggero e Timoria insieme con Ti senti.

Si intitola Slow Dance for a Minute, il nuovo singolo dei Giant Rooks, protagonisti qui su In Blue 2000 nel nostro pomeriggio. Tanta musica, tanti protagonisti anche dal passato che avrebbero fatto gli 80 anni tondi tondi dalla nascita il prossimo anno. E parliamo del grandissimo David Bowie, che nel 2027 avrebbe compiuto appunto 80 anni. Ricorrenza che ovviamente non può passare inosservata, anzi si festeggia già in questo anno 2026. David Bowie per questo programma internazionale di eventi sarà l'assoluto protagonista, ricorrenza celebrata per i suoi 80 anni che avrebbe compiuto il prossimo anno. Si chiama Bowie 80, questo programma molto ricco di nuove uscite, collaborazioni ed esperienze dedicate all'eredità artistica e della musica e della cultura contemporanea. Le iniziative, partite ufficialmente lo scorso 5 ottobre, continueranno per tutto il 2027 con molti progetti ancora da svelare. Certo, ve lo dico, dovete farvi un bel viaggetto magari in America per poter guardare tutto, però si parte con una collaborazione con Nordstrom, che allestirà 3 spazi immersivi nei grandi magazzini di Seattle, New York e Chicago, dove saranno disponibili collezioni in edizione limitata ispirate proprio a David Bowie. Altre marche, altre collezioni si stanno dando da fare. Anche la Rock and Roll of Fame di Cleveland parteciperà a queste celebrazioni per Bowie con un pop-up dedicato, attività per i fan e anche una mostra fotografica che includerà le immagini mai esposte prima. Di immagini ancora si parla, di fotografia, sarà al centro di Strange Fascination, questa mostra della Morrison Hotel Gallery in programma a febbraio nella Grande Mela, e anche West Hollywood, che riunirà foto, celebre e materiali inediti che arrivano dagli archivi della galleria e del David Bowie Estate. Il progetto ripercorrerà poi 6 differenti epoche dell'artista, metterà in evidenza le sue trasformazioni continue, non per altro David Bowie è diventata anche un'icona di stile tra musica, moda, arte e cultura. Tra le iniziative più ambiziose figura invece Bowie Breaking Glass, spettacolo sinfonico che unirà il dialogo e le registrazioni originali di Bowie, la sua voce, con l'universo musicale di Philip Glass attraverso cantanti, musicisti e orchestra. La produzione debutterà a Copenaghen nella primavera del prossimo anno. E poi continueranno anche le esperienze immersive di David Bowie You Are Not Alone, già presentata a Londra, con altre iniziative itineranti che porteranno in diverse città britanniche questa selezione di oggetti che arrivano dall'enorme archivio dell'artista. E poi Dulcis in Fundo, nel corso di questo 2026 e poi per tutto il prossimo anno sono attesi nuovi annunci, quindi state allerta, pubblicazioni, collaborazioni, iniziative dedicate a tutti i fan, trasformando quello che sarebbe stato l'80esimo compleanno dell'artista in una celebrazione globale doverosa. Arrivano Role Model.

High Hopes, la canzone di Role Model, appena ascoltata su Milo 2000. Buon pomeriggio ancora, buon giovedì a tutti i nostri amici che ci scrivono anche dalla vicina Svizzera, come la nostra amica Patti, che ci ha mandato un bel messaggio a diretta a radimblu.it raccontandoci il suo sereno pomeriggio con la compagnia della nostra musica, dei nostri contenuti. Grazie Patti ovviamente per quello che ci hai scritto. Continuate a scriverci ovviamente tutti voi. Ritorniamo alla musica italiana, lo facciamo con Ron insieme a Jackson Brown. Questa è Una città per cantare.

Grande stile, grande personalità, una donna indimenticabile, ironica, dalla voce bellissima e inconfondibile. Parliamo di Ornella Vanoni. È stata pubblicata questa canzone Viva la Vita, lo sapete, il duetto inedito di Ornella Vanoni e Francesco Gabbani, che già nella nostra playlist, brano che anticipa l'album postumo della Vanoni, Vivere il mio concerto più bello, in arrivo il 13 novembre. Un po' un'operazione simile che è stata fatta anche con il nuovo singolo di Gino Paoli. Era stato Francesco Gabbani a far ascoltare Viva la Vita a Ornella, le raccontò come volesse portarla al Festival di Sanremo. La Vanoni aveva appoggiato appunto l'idea, i due artisti avevano già duettato, lo ricorderete forse, in Un sorriso dentro al pianto, che Gabbani aveva composto per l'album di Ornella dal titolo Unica. Viva la Vita è anche una delle ultime due registrazioni realizzate da Ornella in studio. Vivere il mio concerto più bello conterrà 31 brani, tra cui due registrazioni inedite, 29 brani dal vivo, e a collaborare al progetto tanti musicisti e amici nella vita proprio di Ornella, come Calcutta, Con la Pesce, Daniele Di Bonaventura, Di Martino, Dito nella Piaga, Drusilla Fo, Elisa, Emma, Fiorella Mannoia, Francesco Gabbani, Gigi D'Alessio, Giuliano San Giorgi, li citiamo ovviamente tutti, Mahmood, Malika Ayane, Mario Levezzi, Paolo Fresu e Patti Pravo.

Siamo così arrivati al momento dei saluti, grazie per essere stati con noi anche in questo giovedì pomeriggio. L'appuntamento con le parole si rinnova domani a partire dalle 15 fino alle 16:30 ovviamente. Vi auguro buon pomeriggio, vi lascio alle nostre news, soprattutto anche all'informazione, quella legata al Territorio Parla. Ciao a tutti e a domani.

0: Federica Margaritora.
1: Buon pomeriggio, bentornati al Territorio Parla. Oggi andiamo in Umbria, Foligno, Radio Gente Umbra. Davide Orfè è collegato con noi. Buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio Federica, bentrovati.
1: Con te parliamo delle sfide che attendono, insomma, o già sono in campo, per meglio dire, che attendono gli imprenditori, perché ovviamente il momento è critico, sappiamo tutti, il momento è critico per l'energia, però questo è un momento, ma al di là di questo da anni c'è in ballo la transizione energetica e poi da meno anni c'è in ballo l'intelligenza artificiale. David.
2: Sì, noi capiviamo in un momento in cui è appena stato rieletto Paolo Pazzica, presidente di Confindustria. Ecco, lui si trova proprio, come hai detto benissimo te, in un momento di profonda trasformazione e di crisi, mi viene da sottolineare, per le aziende, soprattutto quelle del nostro territorio, che è di fatto un'area interna. Per fortuna, ecco, siamo ricchi di aziende ad alto valore aggiunto, però chiaramente settori che producono bene, ma chiaramente capitano in un momento in cui produrre costa tanto e quindi le difficoltà non mancano. Quindi ecco, sì, ci troviamo proprio in un panorama un po' particolare, come ho detto prima, di grande difficoltà.
1: Allora, voi ovviamente l'avete intervistato, Paolo Pazzica, lo ripetiamo, è presidente di Confindustria Foligno, sentiamolo.
3: Sicuramente in questi due anni abbiamo avuto modo di affrontare insieme alcuni argomenti che sono un po' quelli generali dell'economia, riguardante sicuramente il mondo dell'energia per molte aziende, che naturalmente questo poi ha portato anche se alcuni magari non hanno questa problematica di essere energivori, però automaticamente le merci e quant'altro ha fatto salire i costi, e questo naturalmente tutti noi ne abbiamo purtroppo avuto visione di queste situazioni. La cosa con cui abbiamo cercato di operare, visto che è stata allargata anche a molte aziende del territorio, diciamo, questi due anni nel consiglio, è stata quella di fare un po' gruppo e cercare di condividere alcune esperienze, magari di quelle più grandi, che hanno saputo in qualche maniera trasmetterci come stavano affrontando le problematiche a livello internazionale e naturalmente nazionale.
1: Ecco, parliamo di trasformazione per le attività economiche dell'area, quindi del vostro territorio. Trasformazione che cosa significa? Cambiare, diciamo, proprio il prodotto, perché alcune cose non hanno più mercato e altre emergono, o significa altro?
2: In questo momento sicuramente trasformazione significa essere capaci di innovare e adattarsi, diciamo, alle necessità del mondo di oggi, che non è tanto, secondo me, cambiare il tipo di prodotto che si produce, perché per fortuna almeno non è questo il problema del nostro territorio, ma quanto più forse, diciamo, creare dei sistemi che permettano di abbattere magari il costo del lavoro, o comunque, diciamo, degli ostacoli che in questo momento creano, come ho detto prima, delle difficoltà importanti alle aziende. Ecco, più che sul prodotto finale, magari, ecco, nei metodi che permettono di arrivare al prodotto finale.
1: E adesso passiamo invece all'intelligenza artificiale, che ormai sappiamo è un dibattito quotidiano, a parte che ormai più che dibattito è una realtà, perché ha invaso, si è impadronita di tutti gli strumenti con cui lavoriamo, se non altro a nostra insaputa all'inizio. Adesso ci accorgiamo che invece del motore di ricerca tradizionale appare l'intelligenza artificiale. Per le industrie, per le imprese, è un ostacolo o è una possibilità?
2: Sicuramente è una possibilità, anche nel senso che ho descritto prima. Ecco, l'abbattere il costo del lavoro può essere una prospettiva. Chiaramente bisogna essere capaci di declinare l'intelligenza artificiale in questo senso, e credo che appunto la sfida principale sia proprio questa per le imprese.
1: Dall'altra parte, di non togliere poi i posti di lavoro, perché tu sai,
2: certo,
1: nel
2: chiaramente
1: dibattito,
2: bisogna che sia sostenibile
1: c'è anche,
2: questo cambiamento, chiaramente,
1: c'è anche questo.
2: Non si rischia di fare un impiastro abbastanza grande, mi potrebbe da dire.
1: E allora sentiamolo ancora, Bazzica.
3: che cosa fare, di nascondo che io non ce l'ho la soluzione. Sicuramente il futuro delle nostre aziende cammina sull'innovazione, sull'intelligenza artificiale e tutto ciò che naturalmente ci permette di crescere, di ottimizzare il nostro lavoro, forse anche in qualche maniera di recuperare dei costi. Adesso io non so bene, non so come, perché ogni azienda poi la deve vedere nel suo ambito, però la vediamo che va cavalcata, non è che possiamo starne fuori assolutamente, insomma. Siccome la ricerca di nuove esperienze tecnologiche, no? Oggi si parla molto dei robot che sono a supporto delle linee di montaggio piuttosto che su alcune tipologie di lavori, no? Dove ci sono magari anche dei pericoli, no? Eccetera. Queste vanno comunque valutate, perché se vogliamo essere competitivi dobbiamo comunque affrontare questi argomenti.
1: Che poi ci pensavo, Davide, lui ha nominato la robotica. Se ci pensi, magari insomma tu all'inizio insomma eri più giovane, ma insomma già da tanti anni, se pensiamo alle catene di montaggio delle automobili, è stato lì che sono state introdotte le tecnologie e i metodi meccanici. In fondo la robotica è un passo in avanti, che però è su questa linea, no? Sono entrate in fabbrica le macchine, all'inizio c'è stata proprio una rivolta, c'è stato il luddismo in Gran Bretagna, perché si è stravolto tutto. Forse adesso sì, questo stravolgimento così grosso non c'è. Che pensi?
2: Sì, sicuramente viviamo in un mondo in cui forse siamo, passami il termine, un po' abituati ci siamo un po' cresciuti, mi viene da dire. Sì. Quindi sicuramente non si tratta di una rivoluzione copernicana. Come hai giustamente sottolineato prima, l'auspicio è che questi cambiamenti, queste innovazioni, appunto, che siano robotica, intelligenza artificiale, possano appunto essere sostenibili, per non creare appunto problemi come quelli che si sono, diciamo, tradotti nell'utismo, che hanno fondamentalmente più
1: sostituito
2: che un problema ai lavoratori,
1: certo.
2: Hanno creato, magari, hanno massimizzato i profitti, ma hanno diciamo annientato il lavoro delle persone. Certo, quella sicuramente non è la direzione in cui bisogna andare, quindi sicuramente è un tema molto complesso anche per questo motivo.
1: Anche per questo, infatti, io ai presidenti di Confindustria però gli chiederei proprio questo, cioè nel momento in cui tu usi tutta la tecnologia, chiamala come ti pare, la robotica, intelligenza artificiale come strumento, allora questi non sostituiranno gli esseri umani, no? Al limite in un numero indifferente, diciamo così. Ma se invece tu pensi sempre solo al massimo profitto, allora io a loro glielo chiederei, però, perché sono sempre tutti bravi, no?
2: Sì, è chiaro che sì, come si dice, diciamo un po' a fare i conti senza l'oste, no? È come dire sì, noi pensiamo
1: nel senso,
2: al profitto.
1: Esatto. Dico, voi pensate alle sfide, a fare il meglio del meglio del meglio, dico sì, però poi queste sfide come si coniugano, no? Con l'occupazione delle persone, anche la specializzazione, adesso non so. Comunque glielo chiederemo nella prossima intervista, David.
2: Assolutamente sì. Raccolgo il tuo spunto, assolutamente.
1: Grazie per essere stato con noi.
2: Grazie a voi, buon pomeriggio.
1: E noi adesso andiamo a Saronno, Radio Orizzonti in Blu, siamo collegati con Massimo Tallarini e tra poco ci raggiungerà l'altro ospite. Massimo, buon pomeriggio.
0: Giù a voi tutti carissimi, buon pomeriggio.
1: Allora, di cosa parliamo con te?
0: Oggi parliamo di un'iniziativa che coinvolgerà nei prossimi giorni la città di Saronno per una quindicina di giorni, è la rassegna di ciclismo sportivo intitolata 120 foglie morte, che va a celebrare i 120 anni del Giro di Lombardia, dove la città di Saronno si trasformerà in un vero e proprio palcoscenico per le due ruote, con l'anteprima in Piazza Libertà, la piazza centrale, il giorno del Giro di Lombardia, sabato prossimo, quando sarà presente in piazza il motorhome ufficiale della Hawaii Team Emirates, quella di Pogacar per intenderci, insieme all'allestimento di vetrine tematiche di molti commercianti che metteranno proprio in mostra alcune biciclette vintage. Io dico, perché proprio Emirates Team ha scelto Saronno? Perché c'è il progetto da parte della Emirates Team di Pogacar di fare di Saronno la location centrale per portare in Italia l'università del ciclismo, un'opportunità di sviluppo lavorativo non indifferente.
1: Allora adesso che cos'è, cosa sarà, cosa sarebbe l'università? Lo chiediamo all'altro ospite che ora ci ha raggiunto, Ale Galli, che è responsabile comunicazione Saronno Città dei Beni Comuni, che ha organizzato l'evento. Buon pomeriggio.
4: Buon pomeriggio intanto, grazie di avermi invitato.
1: Allora cosa sarebbe questa università che Emirates vorrebbe portare?
4: Il progetto che c'è, diciamo, sulla città di Saronno è piuttosto articolato. La presenza dell'hub internazionale di Team Emirates è solo una parte di questo progetto. Team Emirates, come chi segue il ciclismo sa, è in questo momento la scuola del ciclismo più importante del mondo. Loro porteranno il loro servizio, vorrebbero portare insomma il loro servizio corsa, cioè tutta l'attività di organizzazione delle squadre per andare poi in giro per il mondo a competere, in un centro multifunzionale che prevede, come diceva Massimo, anche questa università del ciclismo, ovvero un luogo dove le persone possono studiare per lavorare all'interno del ciclismo in maniera professionale ad alto livello, ma anche una galleria del vento, uno studio di ricerca per medicina sportiva, insomma tante altre attività, quindi
1: collegate.
4: Di un progetto polifunzionale sul ciclismo rivolto anche alla città, e all'interno del progetto poi ci sono tante altre cose, però il nostro evento 120 foglie morte nasce con il focus proprio sul tema della bicicletta, perché è dedicato alle 120 edizioni del Giro di Lombardia.
1: Beh, adesso la bicicletta va molto di moda, cioè nel senso attira molto, perché adesso le ciclabili, la bicicletta, no, lo spostarsi green, quindi ha un appeal anche differente da quello di anni fa, che era solo proprio mirato allo sport o alla corsa, la corsa ciclistica, certo, professionista. Sì.
4: Ma allora oggi sicuramente la mobilità nelle città è molto cambiata, ma la bicicletta anche in maniera un po' conflittuale, no? Per questo sappiamo.
1: Lo sappiamo.
4: Diversi, sta entrando molto di più nella quotidianità delle persone. Io devo dire che qua a Saronno, in seguito a questa iniziativa, abbiamo trovato veramente l'aiuto di tantissime. In realtà sono appena tornato da fotografare le vetrine dei commercianti saronnesi, che grazie a Concommercio Saronno abbiamo fatto una città che parla di questo evento, no? Ognuno ha fatto la sua vetrina con la bicicletta allestita, e questa cosa è stata fatta con grande entusiasmo, ma sono state anche tante altre realtà che ci hanno aiutato, le associazioni del territorio che ci hanno aiutato per la mostra, no? L'amministrazione, la fondazione di Varese, Welcome, che ha tutto un progetto sul cicloturismo nella provincia di Varese. Quindi oggi, secondo me, la bicicletta è un'energia, no? Che attraversa la società.
1: Sì.
4: Non è solamente un mezzo di trasporto.
1: Certo. E non solamente appunto una cosa da giro d'Italia, insomma, per capirci.
4: Sì, ma questa è una vocazione, come dire, che nel passato era molto forte, no? Nei primi anni, nel Novecento, nei primi decenni, fino all'arrivo dell'automobile, la bicicletta è stato proprio anche un veicolo
1: diffuso.
4: Di emancipazione popolare, di emancipazione anche della donna, no? Perché le persone potevano poi muoversi liberamente. E quindi
1: si è persa, però stiamo parlando di alcune zone d'Italia, no? Dove era anche città di pianura, perché per esempio già da noi qui nel centro Italia la bicicletta non aveva questa diffusione. Certamente prima delle macchine le persone che non avevano le possibilità, e che erano tantissime, usavano la bici. Però ho l'impressione che pianura padana, insomma, lì si usava molto molto di più. Si usa ancora molto molto di più.
4: C'era tutto un filone del biciclette dei mestieri, no? Per esempio. Noi però nel nostro evento, che si chiama appunto 120 foglie morte, perché il Giro di Lombardia è la classica delle foglie morte, no? Perché è l'ultima gara della stagione,
1: si fa in
4: autunno. Sì. Oggi la chiameremo la classica del fogliage.
1: Del fogliage, è vero. Infatti dicevo, ma sto foglie morte, dico, è brutto pure, perché
4: invece il fogliage. È un trick, no? Capisce, gli altri sono incuriositi.
1: E gli altri sono incuriositi. Noi ci dobbiamo lasciare perché il tempo è volato. Massimo non ha detto neanche una parola.
4: Mi dispiace per lui.
1: La prossima settimana, no, la colpa è la mia. La prossima settimana parla solo lui. Allora,
4: d'accordo.
1: Massimo, grazie.
2: Grazie. Ciao,
1: è vero,
2: tutti.
1: La prossima settimana parli solo tu, è una promessa.
4: Grazie a voi.
2: Promesso, minaccia, non so mai.
1: Ale Galli, grazie.
4: Grazie a voi. Buongiorno, saluto a casa.
1: E noi andiamo a Como, il settimanale Radio Marconi, Enrica Lattanzi. Buon pomeriggio. Ah no, scusate, sta chiamando. Allora, 80 anni fa moriva Achille Grandi, di questo parliamo adesso con Enrica. Comasco è stato un sindacalista, un politico, è stato protagonista della ricostruzione democratica del paese, è stato anche per pochi mesi vicepresidente della Costituente e nel 1944 ha fondato le ACLI, Associazione Cattolica Lavoratori Italiani, un'associazione che ha avuto una grossa importanza per il nostro paese. Enrica, buon pomeriggio.
5: Buon pomeriggio a te Federica, ben ritrovata insieme a tutti gli amici che ci stanno seguendo.
1: Allora, dobbiamo andare di corsa perché il tempo qua oggi è volato. Ho fatto già la presentazione di Achille Grandi e vogliamo sentire intanto Marina Consonno, poi parliamo io e te. Allora, Marina Consonno è presidente delle ACLI di Como, sentiamola.
6: Grandi è stato tra i padri del sindacalismo libero e cattolico, attivo nel mondo del lavoro, e il suo impegno ci consegna innanzitutto una preoccupazione che possiamo vedere oggi, che è quella dell'indebolimento, dell'assenza della partecipazione collettiva anche nel mondo del lavoro, con il rischio di una tecnocrazia che avanza, che è distante un po' dai bisogni reali delle persone, per cui questo individualismo e frammentazione del sociale sono quei temi che lui ha sempre combattuto. Possiamo dire che gran parte delle tutele del lavoro che oggi diamo per scontate nascono dal sacrificio di persone come lui, che hanno pagato a caro prezzo con la clandestinità anche durante il fascismo e per la difesa della dignità dei lavoratori, per cui oggi il suo impegno ha un significato di valore della libertà e dei diritti di cui godiamo. Il bisogno di lavoro dignitoso, di giustizia e di comunità è un insegnamento prezioso in un mondo oggi spesso troppo polarizzato.
1: Ci vorrebbe oggi persone come Achille Grandi. Quando verrà ricordato, Enrica?
5: Allora, in questi giorni sono state fatte una serie di iniziative qua a Como che culmineranno il 18 di novembre a Roma, a Montecitorio, con una grande giornata di studio che tra gli altri vedrà la presenza anche del presidente della CEI, cardinale Matteo Zuppi.
1: Bene, allora sentiamo, anche perché queste persone che ha intervistato lo ricordano molto bene, c'è il presidente della Fondazione Achille Grandi, Antonio Russo, sentiamolo.
7: Questo è il tratto distintivo dell'impegno di Achille Grandi. Egli ha sempre lottato affinché la dignità di ogni persona, di ogni donna, di ogni uomo venisse rispettata. Ha conosciuto il lavoro minorile a 11 anni in tipografia, ha conosciuto l'assenza di protezione sociale, si è trattata di una vera e propria lotta affinché nessun altro venisse costretto a quelle condizioni. È un uomo che in nome di questo obiettivo pensa, immagina, costruisce. Il tempo che viviamo è un tempo nel quale il lavoro torna a frammentarsi, è diverso, servono categorie differenti, paradigmi differenti per capirlo, le nuove professioni, il lavoro delle piattaforme, no? Le trasformazioni tecnologiche, cosa voglia dire oggi discutere di lavoro quando l'intelligenza artificiale avanza, no? Queste sono le domande che oggi ci pone, e cioè come si costruisce solidarietà fra i lavoratori che rischiano oggi di non riconoscersi più parte della stessa comunità. Quel grande movimento dei lavoratori rischia di sgretolarsi. Ecco la domanda, io credo che forse oggi porrebbe a tutti quanti noi, e per la quale continuerebbe ad impegnarsi, è come facciamo a ricostruire una comunità di lavoratori e di lavoratrici che si riconoscono e insieme provano a costruire delle regole che preservino la dignità di ogni essere umano.
1: È ineccepibile l'analisi di Russo, perché lo vediamo poi Enrica, cioè il sindacato ormai diciamo non ha più quell'incisività di una volta.
5: Certo, perché ora sia Consonno che Russo hanno messo in evidenza quello che è il problema appunto della frammentazione, della spersonalizzazione, cioè pensiamo anche alla comodità certamente del lavoro agile, ma quanto individualismo ulteriormente esaspera, no? Quindi sicuramente è un'analisi molto interessante, ci fa capire come questi grandi padri fondatori dell'Italia continuino ancora oggi a parlarci.
1: E lui parlava dell'individualismo, abbiamo un minuto, ce lo prendiamo.
5: Okay,
1: Enrica,
5: ce
1: lo possiamo prendere. È un individualismo, cioè il lavoro sempre più frammentato, le sfide oggi, ne parlavamo anche all'inizio con Foligno, dalla Confindustria, dell'intelligenza artificiale, però perché siamo arrivati così? Cioè perché non si può ricreare una comunità? In fondo potrebbero essere degli strumenti quelli che abbiamo citato, le sfide, voglio dire, tecnologiche.
5: Beh, sicuramente già il fatto di non essersi dimenticati di persone come Achille Grandi e colui anche di altri, ecco, diciamo che è già un germe positivo, perché il parlarne, il fare tornare di attualità e soprattutto il riuscire ad attualizzare quelli che sono dei valori universali sono sicuramente un punto di partenza fondamentale. Ce lo diceva anche Emiliano Manfredonia, che abbiamo avuto modo di parlare anche con lui nel corso di queste iniziative che sono state fatte a Como. Lui è il presidente nazionale delle ACLI, che insomma c'è un impegno per la ricostruzione democratica del paese, ecco, ci auguriamo che questo sia sempre valido.
1: Sì, lo speriamo, forse possiamo anche contribuire tutti quanti, ed è veramente una bella figura, una bella persona. 18 novembre a Roma, a Montecitorio, ma poi magari lo ricorderemo insieme. Enrica, grazie per essere stata con noi.
5: Grazie a te Federica, alla prossima puntata.
1: Noi ci fermiamo qui, regia Stefano Sciurpi, Il Territorio Parla torna domani.
8: Il Territorio.

0: In Blu 2000. Senti, fidati.
1: Possono dei racconti diventare un viaggio sorprendente, incredibile ed emozionante.
2: Pirandello, un anno di novelle.
1: Questo avviene nelle novelle di Luigi Pirandello. Sono Alfonso Veneroso e vi accompagnerò in questo bellissimo viaggio.
2: Pirandello, un anno di novelle, a cura di Alfonso Veneroso. Ogni sabato alle 13:15 e ogni domenica in replica alle 22, su In Blu 2000.
3: Ciao, sono Monica Di Loreto e vi aspetto dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 su TV 2000 con il mio medico per parlare di salute e benessere. In ogni puntata, insieme ad un esperto, tratterò argomenti legati alla salute quotidiana, alla medicina di base e a quella specialistica per diffondere con linguaggio semplice una cultura della salute basata sulla prevenzione e sull'ascolto del proprio corpo. Non mancate, ogni giorno alle 10 con il mio medico su TV 2000, canale 28.
4: Attenzione, tutti in studio!
5: È pronto, Giacomo?
6: Ogni giorno c'è un'Italia che si sveglia con il sorriso.
7: E noi ve la raccontiamo da vicino. Storie di comunità, tradizioni, arte e vita quotidiana.
6: Cominciamo insieme la giornata con un caffè, nuovi incontri e tante sorprese da scoprire.
7: Di buon mattino, dal lunedì al venerdì alle 8 su TV 2000.
6: Vi

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione delle 17, buonasera da Franco Rossi al microfono, con 227 sì, la Camera dà il via libera alla nuova legge elettorale. La maggioranza, nonostante i timori della vigilia, passa alla prova del voto segreto. Una risposta con i fatti a chi sperava di vedere al centrodestra diviso. Ora gli italiani potranno scegliere tutto, anche i parlamentari, ha commentato la Premier Meloni. L'opposizione in aula protesta con cartelli che puntano il dito contro la legge truffa. La guerra in Ucraina, a Kramatorsk si aggrava il bilancio delle vittime del raid russo contro un autobus, 30 morti. A Kiev un altro raid ha colpito un edificio causando 3 vittime. Altri raid ucraini contro infrastrutture russe. La portavoce del Ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, ha definito malsane e irrispettose nei confronti degli italiani le dichiarazioni del Ministro degli Esteri italiani, secondo cui la Russia potrebbe tentare di influenzare le elezioni parlamentari in Italia il prossimo anno. In un'auto officina a Roma un operaio è morto dopo l'esplosione di un soffietto delle sospensioni pneumatiche di un camion. Nell'area industriale di Prata di Principato Ultra, nella Velinese, un operaio della provincia di Salerno è precipitato da 13 metri mentre era impegnato nello smontaggio di pannelli solari. È morto sul colpo. Questa mattina nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano l'arcivescovo Monsignor Delpini ha celebrato la messa in suffragio delle 118 vittime della strage di Linate avvenuta 25 anni fa.
2: 118 alberi, il Bosco dei Faggi ricorda a Milano le vittime del più grave incidente della storia dell'aviazione civile italiana 25 anni fa, alle 8:10 del mattino all'aeroporto di Linate. Un Cessna privato entrò per errore nella pista di decollo e si scontrò con un aereo passeggeri della compagnia di bandiera svedese, facendolo schiantare contro un edificio per lo smistamento bagagli. Ci fu un unico sopravvissuto. Fra le cause della tragedia, la segnaletica aeroportuale non chiara, la bassa visibilità, gli scarsi sistemi di gestione del traffico al suolo e il sistema radar di terra che non era operativo. Il processo iniziò

0: nel novembre 2002 con 11 persone tra dirigenti e dipendenti di ENAV, ENAC e SEA rinviate a giudizio con accuse di disastro colposo e omicidio colposo plurimo. Nel febbraio 2008 la Corte di Cassazione confermò la sentenza d'appello con le condanne da 6 anni a 6 mesi a 3 anni per 5 imputati. Antonella Mito, la linea allo studio.
1: Infine, la poetessa e saggista canadese Anne Carson a vincere il premio Nobel per la letteratura. Poetessa, saggista, traduttrice, nata nel 1950 a Toronto, in Canada, è autrice di opere sperimentali in cui mescola poesia, prosa e teatro. È professoressa di lettere classiche ed è esperta in particolare di autori greci come Saffo ed Euripide. È tutto, grazie per l'ascolto.
2: Ed eventi sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
3: Gentili ascoltatori, ben ritrovati all'ascolto degli appuntamenti del territorio di Saronno e del Saronnese. Ai microfoni Mara Viamonte e Raina Milena, alla regia Matteo Serenelli. Buon ascolto. La farmacia di turno è a Saronno, la farmacia Aceti, in Corso Italia 113. Il numero di telefono è lo 02 960 2269. Le programmazioni cinematografiche in città sono: presso il cinema Silvio Pellico il film Nazza alle ore 17, 19 e 21, presso il cinema Prealpi Queen Budapest alle 18:30 e alle 21.
4: Saronno, venerdì 9 ottobre alle ore 18:30, presso la Villa Gianetti in via Roma al 20, incontro con l'autore Andrea Vitali, che presenta il libro Il piede nella fossa.
3: Saronno, comunità pastorale Crocifisso Risorto, domenica 11 ottobre alle ore 16, incontro San Francesco nell'arte con Luca Frigerio, presso l'Auditorium Aldo Moro in Viale Santuario al 15.
4: Saronno, comunità pastorale Crocifisso Risorto, santuario della Beata Vergine dei Miracoli. Per i 20 anni della nascita al cielo di Santo Carlo Acutis, 9, 10, 11 e 12 ottobre, alle ore 17:25, esposizione della reliquia, alle ore 18, Santa Messa.
3: Saronno, 49esima mostra micologica, presso la Sala Nevera in Casa Morandi, sabato 10 ottobre alle ore 10, apertura e inaugurazione. Gli orari sono sabato 10 ottobre dalle 10 alle 12:30 e dalle 14:30 alle 19:30, domenica 11 ottobre 9:30 12:30, 14:30 19.
4: Sempre a Saronno, presso la casa di Marta, sabato 10 ottobre, dalle ore 9 alle ore 11, raccolta alimentare, pasta tonno, passata, latte, brioche e succhi.
3: Ancora a Saronno, venerdì 9 ottobre alle ore 21, presso l'Auditorium Aldo Moro in Viale Santuario al 15, l'angolo dell'avventura presenta Hawaii, un viaggio nell'Eden, una proiezione a cura di Alessa Lazzaretti e Giulio Seva. L'ingresso è libero e gratuito.
4: La comunità Sorelle del Signore ricorda i 30 anni di vita fraterna con momenti di riflessione. E per sabato 10 ottobre dalle ore 14 alle ore 16:30 presso il Salone Prealpi. Relatori Don Pierangelo Sequeri e Luciano Manicardi. L'ingresso è libero.
3: Solaro, sabato 10 ottobre dalle ore 18 presso la sede del Parco delle Groane e della Brughiera Briantea, passeggiata letteraria con aperitivo, eventi in occasione dell'ottavo centenario della morte di San Francesco, l'ingresso con offerta libera e senza prenotazione.
4: E sabato 10 ottobre in Piazza Libertà, primo appuntamento Foglie Morte, tutti in piazza a vedere Lombardia con il team Emirei. Possibilità di visitare il motocrome ufficiale del team e ammirare alcune biciclette e maglie utilizzate dalla squadra.
3: Uboldo, domenica 11 ottobre, domenica 9 novembre, dalle 10 alle 16 presso la Piazza degli Alpini, il mercatino del riuso. Per informazioni e prenotazioni chiamare il 339-7859-647.
4: Era questo l'ultimo appuntamento di oggi, sperando di avervi offerto delle utili informazioni. Vi auguriamo un buon proseguimento di ascolto sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
2: Avete ascoltato Appuntamenti ed Eventi.

0: arte e artisti, a cura di Teresa Santinelli.
1: Ben ritrovati nello spazio dedicato all'arte e agli artisti, ed è con tanto piacere che saluto la mia graditissima ospite, l'architetto Sabrina Romanò. Buongiorno Sabrina.
2: Buongiorno a tutti e buongiorno a te Teresa.
1: Ecco, Sabrina Romanò, oltre che appunto è architetto e artista, ed è anche curatrice di mostre d'arte. In questo periodo che si è aperto, possiamo dire, l'anno museale del foyer del nostro bellissimo teatro Giuditta Pasta a Saronno, c'è già in corso una prima mostra.
2: Sì.
1: Una prima mostra il cui artista, il cui protagonista è Emanuele Gregolin. Ma adesso Cristina ci presenti il tutto e ci dai le varie indicazioni.
2: Certo. Allora, grazie davvero sempre di cuore per accoglierci in radio, che è una cosa molto carina e bella. Far conoscere al territorio, sul territorio di Saronno, questa esperienza, questo progetto che ormai portiamo avanti da 4 anni, l'Associazione Culturale Artigianarte e dell'Ianto. Abbiamo aperto appunto anche la programmazione di quest'arte di Arfaye con la mostra di Emanuele Gregolin. Emanuele Gregolin è un artista milanese, ma si è sempre formato, diciamo, anche sul territorio di Saronno. Perché ha iniziato la sua carriera comunque dal 1990 come artista, e in Galleria Malagnini a Saronno.
1: Ti ricordi,
2: che comunque era veramente una realtà artistica in Saronno molto bella, molto, molto ricca con artisti di livello. E infatti Emanuele non ha mai abbandonato il piacere di esporre a Saronno, tant'è vero che anche in questa occasione è stato molto contento di partecipare come artista del programma di Arfaye. In questo potremo già vederla questa mostra, perché è stata installata dal 26 di settembre in occasione dell'apertura della programmazione della stagione del teatro, e si chiuderà il 7 novembre, mentre il 17 di ottobre ci sarà l'inaugurazione. Praticamente sono una collezione di disegni sanguigna, infatti il titolo della mostra è Rosso Sanguigna, che non è solo la tecnica usata da Emanuele in questo caso su questi disegni.
1: Si torna al Rinascimento.
2: Bravissima,
1: certo,
2: perché insomma la sanguigna, certo, è una tecnica molto particolare di ricerca, ma perché proprio nell'intento di Emanuele la sanguigna è non solo una tecnica ma una materia del tempo, nel senso che questa grafite, che poi appunto non è una grafite, è proprio sanguigna, però questo tratto, questo colore, riesce come a fermare l'immagine nella memoria, ma crea anche un tramite col presente. Rosso, che è questo colore che è di passione, un colore che ti rimane nella mente anche quando tutti gli altri magari svaniscono. E sono appunto tutti questi disegni fatti dal 2011 al 2026, ci sono anche omaggi a artisti famosi e sono anche invece disegni proprio che esprimono l'attualità o comunque dei momenti particolari dell'artista.
1: E ci sono appunto anche molti ritratti, molti,
2: sì,
1: interni, perché come dicevi prima, ecco, Emanuele è partito veramente con queste opere che riguardavano gli interni, e io mi ricordo che ai tempi ero rimasta affascinata, perché entrare in queste opere, pensare di essere dentro in questo ambiente, e poi ecco il rosso mi sembra che sia un colore che l'artista utilizza,
2: sì,
1: molto,
2: sì,
1: vero?
2: Sì, sì,
1: anche
2: sì,
1: sulle,
2: sì,
1: opere ad olio
2: sempre,
1: piuttosto che,
2: sì, sì, è un colore proprio di riferimento, anche proprio quasi una firma dell'artista, anche nei suoi cataloghi, lui è anche editore, le copertine di alcuni libri che ha appunto poi stampato e tutto, hanno questo ritorno al rosso. Infatti tu ti sei ricollegata alle stanze, alle opere appunto che rappresentano questo aspetto della domestico, diciamo così, così, perché sono stanze, però hanno tutti come proprio un richiamo che ti fa sentire proprio, sì, in quel determinato momento,
1: sì, sì,
2: in un contesto
1: proprio
2: anche temporale e tutto quanto. È bellissima la mostra che lui ha come permanente al Vittoriale del Garda di Gabriele D'Annunzio, dove ci sono queste opere sempre dal 2011 al 2025-2026, è una mostra permanente che lui ha là, proprio si può visitare, è veramente molto molto bella. Diciamo che è molto interessante come artista, perché ha mille sfaccettature, diciamo, nel suo percorso. È come tutti gli artisti, la voglia sempre di migliorarsi, di cambiare, di trovare con la tecnica rappresentare in quel momento lì un suo sentimento comunque. Ecco,
1: certo, so che ha dipinto anche molto sulla, come si chiama, il soggetto sacro.
2: Sì.
1: E infatti anche a Villa Clerici mi sembra che ha un'opera,
2: sì,
1: sua.
2: Sì, sì, a San Carlo Borromeo, ha fatto sia un'opera di San Carlo, nella cattedrale di Verona, dedicata alla Madonna di Lourdes, tantissime. Poi mi viene in mente anche Casa Testori.
1: Ah beh, sì, certo,
2: Casa
1: poi
2: Testori,
1: lui si può dire che è di casa, l'artista, sì,
2: Villa Arconati,
1: sì, sì.
2: Ma abbiamo tantissimi riferimenti, infatti invito proprio il pubblico a venire, ecco, all'inaugurazione, perché oggi purtroppo lo salutiamo, cioè Emma, sì, ma non è potuto essere qui con noi per impegni di lavoro, e quindi questo ci è dispiaciuto molto, però durante l'inaugurazione ci sarà e sarà molto contento di parlare col pubblico, ecco.
1: Certo, così si vedranno,
2: sì,
1: queste sue opere che, come si diceva, spaziano dai ritratti ai paesaggi agli interni.
2: Sì, sì, sì,
1: ecco,
2: sì.
1: Quante sono le opere esposte?
2: Sono un 12 opere, sono 12 appunto disegni. Come sempre abbiamo usato anche le bacheche, che rendono ancora più preziosa l'opera dell'artista, e in questo caso abbiamo appunto aggiunto anche il catalogo fatto appunto da Emanuele, perché, come ripeto, è anche autore, quindi c'è questo valore aggiunto, e c'è tutto questo percorso. Ci sarà anche un QR code con la voce narrante del critico, che comunque aiuterà a capire meglio le opere, anche se sono, allora, le opere sono figurate, sono che qualsiasi persona può leggere, però così ci sarà proprio il taglio di lettura del critico, e quindi farà scoprire anche qualcosa in più che magari all'occhio così veloce,
1: certo,
2: del visitatore può sfuggire.
1: Certo. Allora, Sabrina, dicevi il 17 che,
2: sì,
1: ci sarà l'inaugurazione,
2: sì,
1: so che appunto l'associazione Elianto è sempre presente,
2: certo,
1: in queste occasioni. Allora, parte tu come Sabrina Romanò, come curatrice artigianarte,
2: sì,
1: e hai appunto il compito,
2: sì,
1: di curare, certo.
2: Che curare vuol dire prendersi cura delle opere dell'artista, metterle, esporle al meglio per dare proprio questo.
1: Ma c'è anche la scelta delle opere, o le opere le sceglie l'artista?
2: No, allora noi diciamo che, vabbè, anche perché comunque, anche se sì, io sono la curatrice, però c'è sempre un bellissimo lavoro di team con i ragazzi, con Pagelli, Alessandro Boscardin, Chiara Angaroni, diciamo è un lavoro sempre di equipe,
1: di
2: no?
1: Gruppo.
2: Di gruppo. E quindi noi chiediamo all'artista, poi vediamo anche noi magari quello che piace di più, ci mettiamo anche nei panni del visitatore, cosa può essere più interessante, tutto. Però diciamo che è proprio, sì, e poi più che altro, ecco, quello che è il mio lavoro è proprio come esporli, come metterli, insomma, creare questo percorso. Di solito si pensa dall'ingresso, che il visitatore e anche lo spettatore del teatro, no, che entra, deve avere questo senso di accoglienza, no?
1: Certo, perché
2: comunque,
1: perché poi si vede.
2: Allora, il foyer non è nato per esporre opere. Noi abbiamo fatto questo connubio tra cultura, teatrale e arte, in modo tale che lo spettatore del teatro possa conoscere l'arte e chi è amante dell'arte invece magari si può approcciare, perché andando a vedere queste mostre a teatro dice: ah beh, c'è questo programma, c'è questa programmazione, si interessa. E quindi c'è proprio una sinergia tra quello che tutto il bello e la cultura può portare, insomma, sul territorio. E quindi il mio compito è anche manuale, cioè proprio
1: certo,
2: da manuale,
1: il chiodo qui, lo puoi
2: quello
1: fare.
2: Là, il centimetro qui, il metro lì per creare questa cosa. E durante l'inaugurazione ci sarà appunto questo reading poetico, grazie agli attori di Elianto, che ecco, questa è sempre una sorpresa anche per me, perché comunque sono loro che sviluppano a seconda di quello che vedono nelle immagini, le loro impressioni, così poi, o comunque se c'è magari qualche artista che ha scritto anche qualche poesia, viene poi letta, o comunque creano loro il reading poetico. Questo è compito loro.
1: Certo.
2: E io lì sono spettatore.
1: Quindi diciamo che Emanuele Gregolina ha dato il via a questo calendario di inizio museale.
2: Certo.
1: Poi senz'altro Artigianarte funziona, sta elaborando.
2: Abbiamo già tutto il calendario, abbiamo già gli artisti calendarizzati, diciamo.
1: Ma che bello.
2: Perché poi comunque all'inizio dell'anno, cioè che è a luglio più o meno, così noi dobbiamo fornire al direttore artistico del teatro, a tutto quello che è insomma i padroni di casa che ci ospitano, qual è il nostro programma dell'anno. E tante volte anche noi traiamo ispirazione da quello che è la programmazione del teatro. Quest'anno è Radici, e quindi c'è tutto questo senso anche legato alle radici di qualsiasi individuo,
1: certo,
2: che sia la famiglia, l'ambiente, lo studio, tutto quello. E quindi c'è sempre qualcosa che unisce. Sì, è molto bello, è accattivante, no?
1: Poi è appunto interessante, perché si scoprono delle realtà che probabilmente senza fare non si sarebbero mai conosciute.
2: Certo, e infatti anche per me conoscere artisti, perché tante volte ti piace l'opera, poi quando li conosci vai proprio addentro alla persona, ed è un mondo.
1: Certo, si apre proprio un mondo. Non lo so, ci puoi dire qualche nome? No, o rimaniamo così?
2: No, rimaniamo così. Rimaniamo
1: con
2: così,
1: la sorpresa.
2: Con la sorpresa, ecco. Che comunque già il nome, è già Emanuele, è già un Gregolin,
1: certo,
2: è già una garanzia.
1: Ormai appurato c'è, ed è già un ottimo artista, e siete partiti
2: alla grande. Poi
1: piacere,
2: ci saranno altri nomi interessanti, tutto quanto.
1: Ecco, allora, diciamo, la mostra, hai detto, rimane aperta sino al 7 di novembre, la si può vedere durante
2: tutti gli spettacoli del teatro.
1: Spettacoli, e ovviamente durante gli orari dell'apertura della biglietteria teatro.
2: Sì. Che sono il mercoledì, il venerdì pomeriggio e il sabato mattina. Questi sono gli orari in più. Poi appunto ci sono tutti gli orari degli spettacoli. Sì.
1: Bene, quindi questa mostra che tratta la sanguigna, veramente questa tecnica,
2: vero?
1: Sì, che non, io ricordo, ecco, il disegno di Leonardo, che era
2: bravissimo,
1: una cosa, è quello che proprio ti lascia, è usata appunto in passato da tanti maestri, e che vedi anche Emanuele sta, penso che non l'abbia mai dimenticata, anche
2: ma perché, cioè, per me la sanguigna comunque è veramente chi utilizza, cioè proprio una sensibilità molto, perché usare una che poi è una matita, ma arrivare poi all'opera d'arte è davvero, vuol dire che c'è tanto da esprimere, c'è tanta passione, tanta conoscenza anche di tutto quello che lui ha fatto negli anni, no?
1: Certo.
2: Perché poi comunque l'artista si forma e alla fine anche poi solo il tratto, mai tanto.
1: Uh-huh. Sì, poi ecco già la parola sanguigna, questa radice sì. sangue, insomma sì. tutto un programma attorno.
2: Certo.
1: Allora Sabrina, se vogliamo dare altre informazioni per il raggio, li invitiamo senz'altro
2: certo,
1: a venire a vedere la mostra, soprattutto il sabato 17.
2: Sabato 17 alle
1: ore
2: 18.
1: Come al solito ci sarà
2: un rinfresco, reading poetico certo. e tutto, poi il rinfresco che è stato sempre donato da Galli a teatro. E quindi è un momento anche conviviale molto, molto piacevole che invitiamo appunto tutti i cittadini a partecipare e nulla, grande sorpresa per il reading e per vedere le opere, poi magari qualcuno le ha già viste perché la prima serata, le prime due programmi, cioè spettacoli che ci sono stati il 25 e il 26 di settembre con i Legnanesi, quindi sicuramente molta gente
1: c'è stato. Allora Sabrina, noi adesso ci interrompiamo, ti ringrazio del
2: grazie
1: tuo intervento
2: tantissimo.
1: Invitiamo tutti i radioascoltatori a visitare questa bellissima mostra, avranno modo di parlare anche con l'artista.
2: Sì.
1: Allora ci interrompiamo con un po' di musica perché nel frattempo ci raggiungerà telefonicamente la professoressa, anche se non vuole essere chiamata professoressa, Cristina Renzo, che ci parlerà di un'altra bellissima mostra che si potrà vedere ancora per qualche giorno a Milano. Sabina, grazie davvero.
2: Grazie tantissimo.
1: Grazie,
2: arrivederci.

0: E siamo in collegamento telefonico con la professoressa Cristina Renzo. Pronto?
1: Buongiorno a tutti.
0: Buongiorno Cristina.
1: Un piacere sentirvi.
0: Ecco, anche per noi veramente. Comunque ti ringrazio di essere intervenuta anche se telefonicamente. Ci prometti sempre di venire a trovarci negli studi, ma chissà quando sarà. Ecco, però. Ecco, allora abbiamo Cristina Renzo perché ci deve presentare questa bellissima mostra che ha come titolo Intime Visioni Novecento Segreto, che si sta svolgendo in questi giorni, anzi ci sono ancora alcuni giorni per poterla visitare a Milano. Comunque Cristina, a te la parola per presentarci questa mostra, grazie.
1: Questa mostra offre l'opportunità di un percorso al novecentesco del Novecento, artisti molto noti come Carrà, Sasso, Campiglia, molti altri, Marino, Marini e molti altri, ma anche permette di scoprire pittori e opere che sono nascoste, di qui il titolo segreto. Nascoste nel senso che appartengono a collezioni private e che quindi difficilmente si potranno vedere in altre occasioni. Ha richiesto quasi 3 anni di ricerche e di studi, offre un audiolibro, quindi attraverso il QR code si possono scaricare singole opere.
0: Si sente un po' disturbato. Pronto?
1: Sì. Pronto? Sì.
0: Riprova, sì.
1: Ecco, dicevo che è corredato anche da un bel volume, ma anche da un audiolibro, cioè si possono scaricare le spiegazioni sul cellulare, le spiegazioni delle singole opere. Direi che è un percorso, una mostra peraltro segnalata tra le mostre assolutamente da visitare in Italia, è una mostra, è una mostra che è anche un'opportunità nuova e imperdibile.
0: E se diciamo appunto, come stai dicendo, che è un evento inedito promosso dall'Associazione Flangini, dal Museo Bagatti Valsecchi ed è curato da Antonio D'Amico. Ed è
1: in collaborazione con la Regione.
0: Ecco, certo, perché lo spazio che ospita è questo spazio Isola 7 di Palazzo Lombardia, giusto?
1: Esatto. Un bellissimo spazio. Che offre anche l'opportunità di vedere 2 video particolari, uno su Flangini scelto dal Ministero degli Esteri nel 2003 per Europaglia e uno di una delle prime, anzi la prima pittrice iscritta all'Accademia Bertina, Lanciati, Evangelina Gemma Lanciati, interpretato dalla Viloresi. La mostra è davvero molto ricca, e sta riscuotendo un grande successo. Con piacere ti informo che vengono appositamente persone da Firenze, da Roma, da Cremona, da Benevento addirittura. E anche da Saronno.
0: Strano ma vero, si può dire. No, infatti leggo su uno degli ultimi comunicati stampa che ci sono stati più di 2000 visitatori e anche tantissimi studenti delle scuole superiori, e quindi anche interessante sia per le opere mostra sia per i nomi appunto, e non sottovalutiamo appunto anche il luogo dell'esposizione.
1: Sì, perché è un luogo particolare, io ritengo molto interessante, molto bello, insomma, proprio dal punto di vista espositivo. Il percorso è lungo 2 itinerari, quello delle figure femminili e delle figure, diciamo così, domestiche, e l'altro dei paesaggi, quindi si ripercorrono i movimenti del Novecento, quelli più noti, ma anche le vie segrete e nascoste delle intime visioni del Novecento. sono artisti che diciamo sono meno noti, nel senso che sono stati dimenticati un po', perché in realtà hanno tutti una storia molto ricca e complessa di rapporti con altri con movimenti italiani ma anche esteri, una lunga storia anche di, come dire, di frequentazioni con i gruppi soprattutto di Milano, quindi è una mostra che offre anche l'opportunità di una riscoperta di una storia anche del territorio.
0: Certo, infatti si parla di una generazione di artisti che si può dire che ha animato la pittura lombarda ma soprattutto milanese nel corso del XX secolo,
1: perché
0: sì, effettivamente alcuni nomi li hai già detti, appunto Giuseppe Mascarini, poi c'era questa Pietrasanta,
1: Boccalatte,
0: Adriano Di Spilimbergo, Mario Tozzi, Aligi Sasso, che già Carrà, insomma veramente veramente interessante le opere in mostra. Poi, come dicevi, i percorsi sono due, uno che riguarda i paesaggi, l'altra le figure femminili, che comprende anche dei nudi, e quindi proprio diciamo che completano la visione di bellezza per cui gli stessi artisti sperimentavano appunto nuove cromie e anche, chiamiamole pure, queste atmosfere un po' sensuali, Cristina.
1: Certo. Ma anche domestiche.
0: Domestiche, diciamo, brava. Sì.
1: Il titolo segreto è legato anche alla storia personale che è segreta, è più intima, più domestica, che emerge dalla visione delle opere.
0: Ecco Cristina, abbiamo proprio solo due minuti, non so se vuoi dare delle informazioni tecniche, tipo appunto ripetere dove si trova lo spazio set di Palazzo Lombardia e gli orari, la mostra, oltretutto non abbiamo detto che la mostra è ingresso libero ed è importante anche questo.
1: Sì, la mostra è ingresso libero, si chiude il 14, quindi è proprio l'ultima possibilità questa di prendere visione della mostra, è in via Galvani numero 27, ma in realtà è all'interno della galleria che è diciamo sotto così, è il palazzo, è sotto l'arcata del palazzo ed è vicino all'ingresso 2 della regione, lo dico per facilitare l'ingresso.
0: Certo, sì, per trovare subito l'ingresso.
1: Dalle 10 alle 19 di tutti i giorni, compreso sabato e domenica, è un'eccezione per la regione.
0: Immagino, sì, perché il sabato e la domenica effettivamente, soprattutto la domenica, e quindi ragione di più per andare a visitare la mostra che ha per titolo l'orologio.
1: Sì, la domenica c'è un grandissimo afflusso.
0: Immagino.
1: Sabato e domenica è piena la mostra, l'afflusso è alto. Ecco, vi ringrazio molto della possibilità di ricordare che la mostra è aperta ancora per pochi giorni ai concittadini serronesi.
0: Perfetto, e complimenti a Cristina Renzo dell'Associazione Flangini, che insomma ha fatto un bellissimo lavoro. Cristina,
1: sì,
0: ti ringrazio, ci
1: voi,
0: risentiremo presto, perché so che
1: un abbraccio circolare a tutti gli ascoltatori.
0: Grazie Cristina.
1: A te in particolare.
0: Grazie molte, ciao.
1: Buona giornata.
0: Sottofondo. Allora, con questo noi fra poco concludiamo, lasciamo lo spazio alla regia e poi avremo ancora la mia graditissima ospite che vi accennavo poc'anzi, ed è la dottoressa Mara De Fanti del nostro bellissimo museo Giuseppe Gianetti a Saronno.

0: La nostra trasmissione si può riascoltare in podcast sulla nostra app Radio Orizzonti e sul nostro sito www.radioorizzonti.org.
1: Nel blu dipinto di blu su Radio Orizzonti in Blu è la trasmissione che fa per te. Non puoi mancare al sabato alle 11.30 e la domenica alle 9. 60 anni della nostra storia attraverso musica, società, cultura, cinema, spettacolo, moda. Io sono Massimo Tallarini, non mancare all'appuntamento con me e con la buona musica di Nel blu dipinto di blu su Radio Orizzonti in Blu.
2: Nel blu dipinto di blu, felice di
1: Grifo Group, piacere di conoscerti. Vieni a trovarci in Piazza De Gasperi 12A a Saronno o scarica l'app Grifo Online Go. Ascolta chi ti ascolta.
3: La radio più vicina a te.
4: Arte e artisti a cura di Teresa Santinelli.
5: Ben ritrovati nella seconda parte dedicata all'arte e agli artisti, ed è con tanto tanto piacere che saluto la mia graditissima ospite, la dottoressa Mara De Fanti, curatrice del Museo della Ceramica Giuseppe Gianetti, direttrice factotum. Insomma, so che in questo percorso di diversi anni hai tenuto il museo come un fiore all'occhiello per Saronno, mi permetto di dirlo, perché veramente lo seguo passo passo. Effettivamente ci sono delle bellissime iniziative e il museo appunto è importante. Grazie.
6: Buongiorno a tutti, grazie Teresa dell'invito, mi fa sempre molto piacere venire qui in radio con tutti voi, e grazie anche per tutti i complimenti che ogni volta non ti risparmi mai.
5: Sono sinceri, perché appunto seguendo il percorso e seguendo tutta l'evoluzione. Adesso allora ci ricolleghiamo con l'ultima intervista che abbiamo fatto qualche minuto fa con Cristina Renzo per questa mostra che è visibile a Milano sino al 14 di ottobre, perché anche lì al Museo della Ceramica c'è questa esposizione di quadri del Novecento e del Chiarismo, che ovviamente in dialogo con la collezione settecentesca delle bellissime ceramiche che si vedono al museo.
6: Sì, una mostra quella organizzata dall'associazione Flangini, bellissima, che consiglio di andare a vedere. Io l'ho vista all'inaugurazione e devo dire è molto molto bella, con delle opere intense, e diciamo che è stato un po' un caso questa sorta di collegamento, perché noi insieme al Centro Studi sul Chiarismo abbiamo organizzato in occasione di Ville Aperte, che è questa manifestazione che è partita dalla provincia di Monza e Brianza, ma poi in realtà si è espansa anche alle varie province di Varese e Como, e ci siamo un po' collegati proprio perché noi abbiamo avuto diversi anni fa un lascito di quadri dedicati, come dicevi appunto tu, alla corrente sia del Chiarismo che anche del Novecento. E solitamente questi quadri sono in deposito perché sono un numero consistente, sono circa una quarantina, per cui non abbiamo la possibilità di esporli se non a rotazione nelle sale del museo. Abbiamo colto l'occasione invece per allestire questa mostra temporanea nel nostro spazio espositivo nel seminterrato del museo, dove è invece possibile vederli. E un po', diciamo, ci siamo collegati all'idea appunto degli oggetti della collezione, esponendo fondamentalmente solo le tele che rappresentano quelle che noi chiamiamo le nature morte, termine che io non amo per niente. In inglese la chiamano still life, sembra tutto così bello. Still life è la vita tranquilla, la vita ferma, immobile. Invece noi natura morte sembra una cosa che poveretta sta lì e non ha più niente da dire. Invece non è proprio così, perché all'interno delle nature morte si celano in realtà i contenuti più intimi degli artisti, sono gli oggetti che loro spesso hanno negli studi, la rappresentazione di parte del loro studio, della loro casa. Quindi è una visione molto intima in realtà dell'artista, che non è mai un mero esercizio, è sempre il tramite con cui si raccontano. Per cui invito tutti ad andare a guardare la nostra mostra, quella appunto che sta a Palazzo della Regione, piuttosto che tornare a vedere il nuovo allestimento del Chiarismo a Villa Gianetti, e di affrontare appunto questo tema con occhi diversi. Morandi sicuramente ci insegna molto su questo, e devo dire che anch'io ho avuto una svolta nell'apprezzamento di questa tipologia di opere. E in mostra da noi ci sono all'incirca una quindicina di quadri, di cui tre sono in prestito dalla Galleria Il Chiostro Arte Archivi. Marina Fani e Duilio Fani ci hanno gentilmente prestato tre tele di De Rocchi, molto belle devo dire, e abbiamo corredato l'allestimento con dei piccoli tavolini su cui sono appoggiati degli oggetti di Casa Biffi. Casa Biffi è la casa, la villa che ospita la collezione Gianetti, dove noi siamo, per cui troverete queste sorte di ulteriori still life tridimensionali con una serie di oggetti che sono le ceramiche di uso quotidiano della casa, i bicchieri in cristallo, il posacenere, il kit da cucito, l'alzatina in cristallo, il vaso particolare, ovviamente del Novecento e non del Settecento, però come dire, alla stessa stregua dei quadri, rappresentano una parte di vissuto del secolo scorso della Saronno che noi conosciamo bene.
5: Sì, fanno proprio entrare nell'atmosfera e nell'ambiente.
6: Esatto.
5: Bene, sì. So che allora, ecco, questa è la mostra fino al 31 di ottobre, che è ospitata nel sotterraneo della villa, diciamo così. E poi so che anche come progetto c'è questo spazio PAC.
6: Sì.
5: Ecco.
6: Accanto proprio all'esposizione dei quadri che potete venire a vedere, potete anche buttare l'occhio all'interno di questo nuovo spazio che abbiamo realizzato. È uno spazio di laboratorio che abbiamo risistemato. Sapete che noi siamo sempre molto attivi con la parte pratica, quindi ci piace far vedere e raccontare, ma anche soprattutto insegnare alle persone che cos'è davvero la ceramica attraverso il fare. E Spazio PAC è uno spazio nato dall'esigenza di poter ospitare gruppi particolari all'interno del museo. Sarà uno spazio in realtà poi aperto a tutti con diverse modalità, ma in particolare lavorando da circa 3 anni con le case di riposo e da più anni con le associazioni che si occupano di persone con disabilità, abbiamo proprio deciso di dedicargli uno spazio un po' più intimo, riservato, dove poter affrontare dei percorsi di arte terapia con loro. E quindi da qui viene PAC, questo nome che noi abbiamo un po' riassunto in percorsi, arte, creatività e cura, dove la K riunisce tante C, ma il PAC è anche stata una pratica di inizi Novecento di cura di determinate patologie schizofreniche. Non funzionava proprio benissimo, però era il concetto, era quello di avvolgere le persone affinché, come dire, potessero avere una sorta di shock inizialmente e poi dopo una cura. Ecco, noi evitiamo lo shock che non ci piace, però l'idea del PAC, quindi l'idea di avvolgere, dell'avere un ambiente che contiene e in cui le persone possono raccontarsi, scoprirsi, ci piaceva molto, e quindi abbiamo realizzato con i fondi di Regione Lombardia, con i fondi dell'8 per mille dell'Unione Industria Italiana e grazie anche al contributo di un cittadino privato saronese che vuole rimanere anonimo, abbiamo realizzato questo spazio che si avvierà a partire da questo sabato con un percorso con il CSS di Saronno, sostenuto dal Rotaract, che è la parte giovane del Rotary, quindi questi ragazzi si sono presi in cura e in passione il nostro spazio.
5: Ma è proprio
6: e quindi ci sostengono, sì, è una cosa.
5: E poi soprattutto i giovani che hanno questi interessi sono veramente pochi.
6: Sì, loro sono bravissimi e quindi hanno deciso di sostenere, già abitualmente sostengono questi progetti e di sostenere anche noi e di unire le due cose, quindi hanno fatto da collante, sono stati veramente bravissimi. Partirà poi un percorso in collaborazione con la Rete Rosa di Saronno, con il gruppo di Auto Mutuo Aiuto, per cui ospiteremo delle donne e faremo realizzare loro dei vasi contenitori che racconteranno di loro e quindi sarà un percorso molto intenso e poi ci piacerebbe anche che lo spazio diventasse uno spazio aperto agli anziani, il sabato mattina ai loro caregiver, si dice così, i loro accompagnatori e ovviamente anche uno spazio dedicato ai visitatori che quando terminano il percorso nel museo possono non solo visitare ma possono fermarsi, abbiamo l'angolino comfort comfort con il caffè, l'acqua, la poltrona, e dove si potranno ascoltare anche le nostre interviste che faremo prossimamente. Quindi uno spazio multifunzionale, come siamo un po' noi.
5: Tanti,
6: ecco.
5: Tanti complimenti, davvero un'iniziativa bellissima. E quindi questi ospiti, chiamiamoli così, inizieranno il prossimo sabato.
6: Sì,
5: il
6: questo
5: lavoro
6: sabato.
5: Quindi utilizzeranno, cioè come arte terapia, come dicevi, questa argilla per creare poi, perché no, magari delle opere d'arte.
6: Sì.
5: Perché effettivamente.
6: O anche solo per il fare, siamo liberi, certo, dall'esito.
5: Certo,
6: ecco,
5: sì,
6: l'argilla ha questo grande potenziale,
5: sì,
6: che comunque vada, nel momento in cui la si tocca, si imprime un gesto, e questo gesto rimane e rappresenta l'identità della persona. Quindi già solo questo è una bella conquista. E quindi non lo so dove andremo, scopriremo anche noi insieme a questo gruppo. Ovviamente,
5: certo,
6: noi ci facciamo delle idee, ma poi siamo sul gruppo con cui lavoriamo, quindi partiamo con un'idea, poi magari va a finire in tutt'altro modo, e la maggior parte delle volte siamo sempre molto sorpresi e felici di quello che riusciamo a produrre insieme agli ospiti.
5: Ecco. Benissimo, benissimo. Allora, abbiamo visto l'esposizione dei quadri del Novecento, questo spazio PAC, che senz'altro poi ce ne verrai a parlarne ancora alla radio, così vediamo come prosegue, e poi questo In Outside, l'altro lato del museo. Ecco,
6: uno dei tanti lati del museo.
5: Esatto. Questo consiste, come vedo sottotitolo, ceramica da indossare.
6: Sì. Allora, come vi dicevo, la parte esperienziale del museo è sempre molto forte e attiva, e quindi abbiamo proposto per l'autunno una serie di workshop dedicati agli adulti, che si appunto manifestano in tanti modi differenti. Ci sono tantissimi corsi, questo che si svolge in due sabati, ceramica da indossare, quindi la realizzazione di alcuni gioielli che avranno una parte in ceramica, una parte in vetro e una parte in metallo, che verrà poi lavorato in collaborazione con Alessia Buzzetti del negozio Sottosopra. Una volta Sottosopra rimane come marchio suo, e poi vabbè, oltre a questo ovviamente ci saranno tanti altri corsi, uno dedicato al raku, uno dedicato al tornio.
5: Ci
6: portiamo già avanti sul Natale facendo il workshop dedicato a chi vuole realizzare degli oggetti da regalare, e si concluderà poi con il nostro consueta festa di ceramica Natale, dove si può andare a venire a colorare, dipingere, un po' a pasticciare, a fare quello che si vuole. Ecco, quindi un po' di appuntamenti dedicati a tutti. Ecco.
5: Benissimo, veramente questo fermento è solo positivo, e spero che vedo che appunto la partecipazione anche a questi corsi è numerosa, cioè ci sono le iscrizioni da fare, ci sono dei,
6: sì,
5: numeri ancora si possono inserire, come si possono prenotare, così hanno qualche,
6: sì, allora,
5: notizia tecnica.
6: Potete scriverci a didattica@museogianetti.it, vi mandiamo poi tutte le informazioni, potete compilare un modulo, passare direttamente in museo per compilarlo, oppure se siete più tecnologici c'è un Google Format, per cui attraverso un link accedete direttamente a una schermata che vi permette di iscrivervi, c'è un piccolo acconto da versare e poi il saldo si fa direttamente il giorno del workshop. Quindi,
5: ecco perché, sì, ho visto che questa ceramica da indossare è questo sabato.
6: Sì, esatto.
5: Ecco, sabato 10 ottobre dalle 10 alle 12.
6: Sì, sono due appuntamenti.
5: E poi il 17 ottobre sempre dalle 10 alle 12.
6: Esatto.
5: E mentre per quanto riguarda questo bar raku, che,
6: sì,
5: in questo caso è la tecnica raku che usate,
6: sì, esatto,
5: che poi verrà cotto in forno.
6: La prima incontro sulla modellazione, la seconda invece proprio una volta che con l'oggetto cotto a biscotto, quindi con la prima cottura, si decorano poi con gli smalti e si fa la seconda cottura con le persone presenti, quindi avete modo di vedere gli oggetti che vengono estratti incandescenti dal forno, messi in riduzione nella segatura, e come poi appunto cambiano i colori che sono stati messi, prendendo,
5: certo,
6: i lustri metallici e attraverso la magia del fuoco. Ecco, ovviamente.
5: E quindi questo barracco è giovedì 15 ottobre, la sera dalle 20,
6: sì,
5: alle 22. 22 e poi anche sabato 24 dalle 16 alle 18:30.
6: Esatto.
5: In questo caso è per la cottura.
6: Sì, da quello sì, aspettiamo il buio che fa più effetto col fuoco.
5: Che bello, sì. Sì. E poi vedo che c'è ancora un'altra iniziativa che è Torniamo Amici, sabato 14 ottobre.
6: Sì.
5: Ecco, in questo caso in cosa consiste?
6: Una prova al tornio, su 2-3 torni facciamo fare una prova per vedere se il tornio è uno strumento che vi piace, non vi
5: il
6: piace.
5: Il tornio è sempre con l'argilla che uno modella.
6: Sì,
5: e quella
6: di Ghost.
5: Quella di Ghost, brava.
6: Ormai è il nostro esempio tipico, perché c'è un macchinario che funziona con un pedale che gira, un piatto che gira fondamentalmente, su cui si mette una palla di argilla. Bisogna centrare la palla d'argilla in modo che sia stabile e poi, grazie alla nostra insegnante e anche responsabile di laboratorio che è Virna, imparerete come si realizza un cilindro inizialmente.
5: Sì, in realtà sembra facile.
6: No, non lo è per niente.
5: Infatti, perché uno dice si mette lì con la mano, invece no. Penso che sia una cosa molto difficile.
6: È complesso, esatto, e quindi è uno strumento, questo è proprio un appuntamento in cui chi vuole può provare per capire se è uno strumento adatto oppure no, perché il tornio o piace o non piace, non ci sono vie di mezzo, nel senso che a volte è frustrante perché uno pensa di riuscirci e non ci riesce, viene fuori tutta la roba che va in giro. Abbiamo avuto corsisti che hanno lanciato argilla ovunque, ho ancora una traccia sul soffitto addirittura.
5: Ma dai.
6: E quindi qui si prova e uno poi decide se il tornio vuole approfondirlo. Ci sarà poi il corso di 3 incontri con Angelo Zilio, esperto ceramista torniante, altrimenti rimane un'esperienza divertente che uno può fare giusto per aver detto ci ho provato.
5: Sì, sì. Quindi ecco, veramente si spazia dal tonno al racco alla ceramica da indossare.
6: Sì.
5: E poi ecco questo bellissimo spazio PAC che senz'altro avrà un buon seguito, perché purtroppo, anche se non si vorrebbe mai, però di persone che hanno bisogno, che hanno necessità di essere appunto seguiti, di avere questa, come posso dire, questa arte terapia proprio che li aiuti a uscire un po' dal loro buio.
6: Certo, e ci tengo tanto a sottolineare che questi sono percorsi fatti con Sara Russo, che è un'artista arte terapeuta, ecco. Ma siamo sempre seguiti da tutto l'equipe, quindi nel caso delle varie comunità ci sono gli educatori, ci sono ovviamente tutta la parte anche medica a sostegno, quindi non facciamo la terapia per tutti, la terapia, nel senso l'arte terapia è uno dei tanti mezzi con cui si va incontro, va incontro alle persone, si offre una possibilità che poi ovviamente viene rielaborata da chi ha molte più competenze in merito, per cui non si viene in museo per fare la terapia tutti, ci sono dei gruppi specifici con cui si lavora a livello molto professionale, ecco, questo perché è importante dirlo, perché oggi questa parola terapia si usa un po', come dire, anche con facilità, no? Uno ha bisogno magari di sfogarsi, allora fa terapia. No, la terapia è un'altra cosa. Se poi uno vuole venire a sfogarsi lavorando con l'argilla, va benissimo. Ecco, però quello che noi facciamo è realizzare degli oggetti con le persone che vengono lì, si raccontano, chiacchierano, stanno insieme, realizzano degli oggetti, imparano delle tecniche. Il percorso di arte terapia è un'altra cosa, quindi viene fatto in uno spazio protetto proprio con anche
5: il personale adeguato. Certo, indubbiamente sì, perché come si diceva si tratta appunto di persone.
6: Esatto.
5: Che
6: e noi non amiamo mescolare tutto.
5: Quindi
6: le cose devono rimanere giustamente separate e in momenti differenti, ecco. Poi molti mi chiedono cosa c'entra tutto questo con un museo e io dico sempre che non siamo ancora abituati al fatto che un museo non è più un luogo dove stanno dentro delle cose, le persone vanno e guardano e se ne escono, fine. È un posto di crescita continua che non è mai fermo, è sempre in fermento, cambia e cambia proprio grazie alle persone che lo frequentano. Quindi se noi oggi siamo arrivati a pensare ad uno spazio PAC è perché abbiamo lavorato con queste persone e il museo ha recepito un'esigenza del territorio,

0: futuro e così sarà contenta anche adesso mi sfugge il nome,
1: Maria Rosa
0: Tagliabue. E grazie, ringrazio Dino alla regia e lasciamo lo spazio se c'è per un po' di musica messa in scaletta per voi. Grazie Mara.
1: Grazie a voi.

0: Cambia frequenza. Scegli Radio Orizzonti in Blu. Da oggi ci puoi ascoltare sugli FM 88 a Saronno e dintorni, su DAB Più a Milano e provincia, in streaming audio e video sul sito www.radioorizzonti.org o sulla nostra app Radio Orizzonti, scaricabile per smartphone e smart TV da Google Play e App Store. E allora, cambia frequenza. Scegli Radio Orizzonti in
1: Ciao,
0: Blu.
1: Ciao Chiara.
2: Ciao Aldo.
1: Senti, dobbiamo registrare il promo del nostro programma Ciak e Sipario.
2: Beh, basta ricordare che va in onda tutti i giovedì alle 11.30.
1: E dire che tu intervisti registi e attori che vanno in scena intorno a noi.
2: E che tu parli di cinema, tutti i film che si possono vedere a Saronno e dintorni.
1: Perfetto, Ciak e Sipario.
2: Tutti i giovedì alle 11.30.
1: Sempre su Radio Orizzonti in Blu.
2: La radio più vicina a te.
3: In Blu 2000 News.
4: La Camera dà la via libera alla legge elettorale, 227 sì, maggioranza compatta, la Premier è soddisfatta, l'opposizione attacca, è una legge truffa. La guerra in Ucraina, strage a Kramatorsk, almeno 30 i morti per un raid russo su due autobus, tra le vittime anche a Kiev. Non si fermano le manifestazioni degli studenti in Francia, a Parigi barricate e cassonetti a fuoco vicino all'università Pantheon Assas, scontri con la polizia. Nobel della letteratura Dan Carson, poetessa e saggista, insegna lettere classiche, nella sua opera mescola poesia, prosa e teatro, è canadese. Buonasera da Franco Rossi al microfono. Come avete sentito dai titoli, la Camera ha dato via libera alla nuova legge elettorale, 227 i sì. Sentiamo Augusto Cantelmi.
5: Favorevoli 227, contrari 164, la Camera approva.
6: Via libera all'ultimo atto della legge elettorale, la maggioranza compatta supera indenne la prova del voto segreto sul provvedimento nella sua interezza. Insulta la Presidente del Consiglio Meloni, è una scelta a favore degli italiani. In aula, in un clima di pura contrapposizione dei banchi della maggioranza, strettamente controllati per evitare possibili defezioni nel voto, si parla dell'avvento della Terza Repubblica. Così Donzelli, Fratelli d'Italia.
7: Tra pochi minuti, se sarà approvata questa legge, l'Italia entrerà nella Terza Repubblica.
6: Le opposizioni ribattono con la protesta, in aula esposti cartelli su cui scritto Meloni, la legge truffa. Così la segretaria del PD, Elly Schlein.
8: E allora cambiatevi pure da soli questa legge elettorale, perché tanto noi saremo in grado con la nostra alleanza progressista di vincere con qualunque legge elettorale e cambiare in meglio la vita degli italiani.
6: Da Montecitorio, Augusto Cantelmi, in linea allo studio.
4: Ma quali sono le novità contenute in questa nuova legge elettorale? Federico Plotti.
9: L'approvazione definitiva alla Camera segna la nascita della nuova legge elettorale destinata a ridisegnare le regole politiche e l'assetto delle future maggioranze di governo. Il provvedimento introduce un sistema proporzionale corretto, caratterizzato da un premio di maggioranza. Il cuore della nuova legge è proprio il premio di maggioranza, pensato per garantire la stabilità, ma vincolata a una regola ferrea, il 42% dei voti, che concederà 70 seggi aggiuntivi alla Camera e 35 al Senato per la lista o la coalizione vincente. I capilista restano scelti

0: dai partiti e non soggetti al voto di preferenza, con l'elettore che potrà però esprimere fino a 3 voti a partire dal secondo candidato della lista, che sarà composta da soli 6 nomi in totale. Inoltre, tra le altre novità, le liste si articoleranno su vari collegi plurinominali. Federico Plotti, linea allo studio.
1: Intanto nel 2025 la spesa media mensile per consumi delle famiglie è stata pari a 2.782 euro, stabile rispetto al 2024. Giuseppe Caporaso.
2: La spesa media mensile per i consumi delle famiglie italiane è stata pari nel 2025 a 2.782 euro e risulta stabile rispetto al 2024, quando è stata di 2.755 euro. E quanto emerge dal report dell'Istat sui consumi? Se guardiamo lungo la penisola, i livelli di spesa più elevati, superiori alla media nazionale, si registrano nel nord-est, nel centro e nel nord-ovest, mentre sono più bassi nelle isole e nel mezzogiorno d'Italia. La spesa cresce in modo significativo, sottolinea il report, per le persone sole, soprattutto se anziane. Per il Codacons, gli italiani anche nel 2025 hanno continuato a tagliare la spesa alimentare. Una famiglia su 3 ha ridotto sia la quantità che la qualità del cibo acquistato, e sono cambiati anche i comportamenti di acquisto nel settore dei viaggi, nella spesa per il carburante, oltre al taglio nella sanità. Per Assoutenti il carrello della spesa appare sempre più vuoto, e per l'Unione Nazionale Consumatori la spesa delle famiglie cala in termini reali. Giuseppe Caporaso, linea allo studio.
1: Ed ora cambiamo pagina, apriamo quella degli esteri. La guerra in Ucraina, violento attacco russo su Kramatorsk, colpiti 2 autobus, più di 30 i civili uccisi. Marco Burini.
3: Stamattina a Kramatorsk, nella regione occupata di Donetsk, una bomba planante, difficile da intercettare, ha centrato 2 autobus. Almeno 33 morti e una 20 di feriti. I centri abitati ucraini sono nel mirino di Mosca. Scuole, ospedali, ponti, palazzi, centrali energetiche. I civili non sono danni collaterali, ma obiettivi intenzionali. Zelensky promette di rispondere alla strage di Kramatorsk, che punzecchia l'alleato americano, dopo che il segretario di Stato Rubio ha ammesso lo stallo nei negoziati e il rischio di un allargamento del conflitto. Dateci il controllo dei cieli e vedrete che Putin si siederà a un tavolo a negoziare. Il presidente ucraino ha chiesto a Washington di usare Starlink, la rete di satelliti di Musk, sul territorio russo, ricordando che con l'Iran ha funzionato. Visitando con il ministro degli esteri britannico Miliband Priluki, dove ieri un raid russo ha ucciso 22 persone, Zelensky ha detto che domani e sabato i negoziatori ucraini si vedranno con quelli americani. L'obiettivo è sempre lo stesso: dividere Trump da Putin e bloccare l'economia della Russia. Marco Burini, di nello studio.
1: Il giorno dopo le tante manifestazioni di ieri per ricordare l'attacco terroristico di Hamas, oggi è crisi diplomatica tra Israele e Regno Unito. La corrispondente da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti.
4: Da questa mattina all'alba lo storico consolato britannico a Gerusalemme Est per le autorità israeliane non esiste più, le insegne sono state rimosse, non la bandiera, perché l'edificio appartiene al Regno Unito, e l'epilogo dello scontro diplomatico tra i due paesi. Non volevamo arrivare a questo punto, ma le azioni del governo britannico ci hanno portato qui, anche se il dialogo rimane aperto, ha comunicato stamattina il ministro degli esteri israeliano Saar, che ha reso esecutiva la contromisura in risposta alle sanzioni imposte da Londra contro gli insediamenti ebraici nei territori palestinesi. 19 diplomatici britannici devono fare le valigie, console generale compresa. A Gerusalemme resteranno solo 7 diplomatici con operatività ridotta nell'edificio che da oggi si chiama Missione del Regno Unito. Londra al momento ingoia l'amaro boccone, ma promette battaglia, perché Israele non ha il diritto di chiudere la sede consolare a Gerusalemme Est, territorio occupato secondo il diritto internazionale. Per questo il Regno Unito, come in tanti altri paesi che non riconoscono Gerusalemme capitale, Italia compresa, hanno l'ambasciata Tel Aviv e il consolato che si occupa dei palestinesi a Gerusalemme. Da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti, linea allo studio.
1: Non si fermano in Francia le manifestazioni degli studenti, la protesta continuerà finché sul tavolo non ci saranno 10 miliardi per la scuola, così Sabrina Carbach, portavoce dell'Union Étudiante. Antonio Soviero.
5: Momenti di tensione a Parigi, poliziotti antisommossa provano a forzare il blocco degli studenti in una strada della capitale francese. Un agente usa uno spray urticante. È il quarto giorno consecutivo di proteste di massa, la terza settimana da settembre, contro i tagli all'istruzione nella finanziaria, con le scuole fatiscenti e la carenza di insegnanti. Accanto ai ragazzi delle superiori, oggi sfilano anche i genitori, oltre ai sindacati dei lavoratori. Finché non verranno messi 10 miliardi di euro sul tavolo, non smetteremo di scendere in piazza, ribadisce una rappresentante degli studenti. Dopo il ferimento alla mano di un ragazzo, il governo ordina la sospensione dell'uso delle granate stordenti e promette un piano d'urgenza per aumentare il numero dei docenti. Oggi chiuse per i blocchi 375 scuole. A fine giornata i giovani manifestanti assaltano simbolicamente Piazza della Bastiglia. Caos continuo in Francia. Antonio Soviero, linea allo studio.
1: Torniamo in Italia, continua a crescere il numero di vittime sul lavoro. Nella sola giornata di oggi si contano 3 morti bianche. Antonella Mazzateruelli.
6: L'ultima morte bianca è un magazziniere di appena 25 anni, deceduto la notte scorsa per un malore durante il turno di lavoro nello stabilimento Amazon di Sette Camini, nella periferia orientale di Roma. In una nota i sindacati confederali pretendono che si faccia piena luce sull'accaduto, sull'organizzazione, sul rispetto delle procedure di sicurezza e sui ritmi operativi, e chiedono alla magistratura di accertare ogni singola responsabilità. Le indagini sono affidate alla polizia. Sempre a Sette Camini gli agenti stanno pure ricostruendo quanto avvenuto stamattina verso le 11 in un officina. Un meccanico impegnato nella riparazione di un camion è morto in seguito all'esplosione di un soffietto pneumatico del mezzo pesante. Non sono state rese note l'identità né l'età della vittima. Aveva invece 55 anni l'operaio del Salernitano, caduto dal tetto di un capannone di un'azienda nei pressi di Avellino mentre stava smontando dei pannelli solari. L'uomo, che secondo una prima ricostruzione dei carabinieri è precipitato da un'altezza di 10 metri, è morto sul colpo. Antonella Mazzateruel, linea allo studio.
1: È iniziata da pochi minuti la messa nella Basilica di San Pietro, presieduta da Papa Leone XIV, per l'inaugurazione dell'anno accademico delle Università Pontificie. La messa è trasmessa in diretta su TV 2000 al canale 28 del digitale terrestre e sull'app Play 2000. Il beato Rosario Livatino è stato dichiarato dal Dicastero per il culto divino e la disciplina dei sacramenti patrono dei magistrati italiani. Luigi Ferraiuolo.
7: Livatino ha saputo testimoniare che l'esercizio della giurisdizione è prima di tutto, spiega il presidente dell'ANM Giuseppe Tango, un atto di grande responsabilità umana, etica e morale. Piero Nava, il testimone cruciale del processo che assistette all'omicidio e che oggi vive protetto, si è profondamente emozionato alla notizia della nomina del giudice ragazzino a patrono dei magistrati italiani. Gioia anche per Enza Nando, avvocato che ha seguito molti testimoni di giustizia, tra cui lo stesso Nava, e che ha conosciuto i genitori del giovane magistrato ucciso a 38 anni. Rosario Livatino fu ucciso il 21 settembre 1990 dalla Stidda, organizzazione antagonista di Cosa Nostra. Ieri sera è stato nominato patrono dei giudici italiani dal Dicastero Vaticano per il culto divino e la disciplina dei sacramenti, su richiesta del cardinale Matteo Zuppi, presidente dei vescovi italiani. Livatino, nel suo servizio alla collettività, ha detto Zuppi, è stato capace di contemperare la verità con la carità, la scienza giuridica con l'etica cristiana. Luigi Ferraiuolo, linea allo studio.
1: È stato assegnato oggi il Nobel della letteratura alla canadese Anne Carlson, 76 anni, poetessa e saggista, insegna lettere classiche e nella sua opera mescola poesia, prosa e teatro. Elena Seno.
8: La sorpresa è stata grande per Anne Carlson, poetessa canadese insignita oggi del premio Nobel per la letteratura. A darle la notizia al telefono la segretaria permanente dell'Accademia di Svezia, Ingrid Kalberg, che in conferenza stampa ha riferito l'emozione manifestata da Anne Carlson. È riuscita quasi solo a dire di trovarsi in Islanda, intenta ad ascoltare il vento. Il prestigioso premio le è stato conferito per l'opera audace e creativa che, in un dialogo giocoso con la tradizione classica, ha dato vita a nuove forme per la letteratura contemporanea. Nata a Toronto nel 1950, Carlson ha scoperto il mondo e la lingua dell'antica Grecia ai tempi del liceo grazie a un insegnante di latino, radici che ha reinventato mescolando nei suoi testi anche diversi generi insieme: la poesia, il saggio, la prosa, la critica, la traduzione. Tra i suoi libri, tradotti in italiano, Autobiografia del Rosso e Antropologia dell'Acqua, data tra le favorite alla vigilia dell'assegnazione del premio, Anne Carlson è la 19ª donna a vincere il Nobel per la letteratura. Elena Seno, linea allo studio.
1: Diamo uno sguardo alla chiusura della borsa di Milano, seduta chiaramente negativa per Piazza Affari, dove l'indice FTSE MIB ha concluso il ribasso dell'1,35% a 49.297 punti. Debole anche le altre borse europee, per esempio Francoforte ha chiuso meno 1,2%, Parigi meno 0,5%, Madrid meno 1%, Amsterdam in lieve rialzo. Abbiamo concluso, vi ricordiamo che potete riascoltare questa edizione del radiogiornale e tutta la programmazione della nostra radio sull'app Play 2000, disponibile gratuitamente su tutti gli store. Da Franco Rossi al microfono e Davide Dedè in regia, un augurio di buon proseguimento di serata.

0: Chuck e Sipario.
1: Cinema e teatro alla radio. Eccoci.
0: Eccoci, ciao Aldo Guidi.
1: Ciao Chiara Palumbo, oggi abbiamo un ospite in studio.
0: Oggi abbiamo un gradito ritorno dal vivo, che è la nostra Lara Gavardini del Teatro Giuditta Pasta, perché oggi dobbiamo parlare di una parte del nostro teatro veramente fondamentale. Un po' l'abbiamo accennata, ma oggi è la giornata di entrarci dentro davvero, che sono i nostri laboratori teatrali, perché ci raccontano il teatro che vogliamo e l'idea di teatro che abbiamo in mente, vero Lara?
2: Buongiorno a tutti, grazie per l'ospitalità. Hai detto tutto in modo corretto, e c'è un'altra sorpresa, perché oggi avremo anche in collegamento, certo, alcuni dei nostri docenti, la dottoressa Provasoli, che cura il laboratorio per i bambini dai 7 ai 10 anni, e Paolo Giorgio, che è docente dei laboratori adulti. Entrambi sono un po' occupati in questo momento, perché la dottoressa Provasoli sta tenendo dei corsi e Paolo Giorgio gli esami di ammissione alla Paolo Grassi di Milano, e quindi ci regaleranno appunto un 5 minuti, mentre il docente dei preado, degli adolescenti e degli under 30, Lorenzo Leopoldo Egida, purtroppo non potrà essere con noi perché è impegnato nella produzione del Faust al Teatro La Scala di Milano, per cui è stato assente,
0: decisamente giustificato.
2: Assente giustificato.
0: Allora, quest'anno il filo conduttore dei laboratori è le radici della fantasia, e ci piace perché effettivamente, come dicevamo, ci racconta qualcosa di quello che vogliamo, cioè non solo insegnare in qualche modo a recitare, dare gli strumenti a persone di tutte le età, ma creare uno spazio in cui sperimentare, immaginare, stare insieme e trovare una propria voce.
2: Sì, è esattamente questo. Il filo conduttore nasce in realtà dalla suggestione, anzi da molto più di una suggestione, che è il tema principale di tutta la stagione del Giuditta Pasta, che in direzione artistica, appunto, Andrea Chiodi ha scelto come tema di questa stagione appunto la parola radice. E quindi giustamente tutte le attività che si inseriscono in questo grande progetto artistico e soprattutto culturale, e di engagement e di coinvolgimento, e di far percepire appunto questo luogo, che non è solo uno spazio fisico da abitare ma anche uno spazio emotivo da abitare, la parola radici. E durante i corsi, ciascuno per appunto le proprie competenze, la propria fascia d'età e via di seguito, sperimenterà un viaggio che parte dalle radici ma arriverà a costruire anche nuove radici, al diramarsi di nuove radici. Sembra un po' così campato per aria, ma in realtà poi scoprirete tutto.
0: No, in realtà è perfettamente calato anche nel senso del teatro in sé. Ne abbiamo parlato tante volte, no? Quell'incontro tra spettacolo vivente e pubblico vivente, quindi lo spazio della relazione, no, in teatro. E poi l'abbiamo detto, i laboratori sono uno spazio per tutti. Ci dai i dettagli?
2: Sì, allora abbiamo per tutte le età. Giulia Provasoli, come ho detto prima, segue i bambini più piccolini, chi si approccia per la prima volta. I percorsi sono tutti monosettimanali, a seconda appunto della fascia d'età, la durata appunto in tempo del laboratorio stesso. Quindi su dei bambini dai 7 ai 10 anni abbiamo una lezione monosettimanale di un'ora. Man mano cambia l'età e si avanza, si arrivano alle 2 ore e 20, 2 ore e mezza per lezione, in modo che comunque il lavoro ci sia efficace, efficiente, nel senso che ci sia la concentrazione, certo, giusta, il modo giusto di raccogliersi, il modo giusto di far avvenire questo scambio, perché alla fine di scambio si tratta.
0: Certo.
2: E poi ci sono i laboratori. Lorenzo Leopoldo Egida conduce quelli per i preadolescenti, per gli adolescenti e gli under 30, quindi la fascia più giovane, e infine quelli appunto tenuti da Paolo Giorgio per un pubblico adulto. Le iscrizioni stanno andando davvero bene, ecco, siamo molto contenti, però ci piacerebbe che anche chi è curioso viene incuriosito anche da queste suggestioni che oggi emergeranno, anche dal chiacchierare con i docenti stessi, che è una bellissima occasione, si approfondisce approcciassero appunto a questo mondo, anche perché comunque entri a far parte di una realtà che non è solo, e Chiara lo sa benissimo perché conduce gli incontri oltre il sipario da noi, e con, prima del Chi è di scena, non è solo una fruizione, diciamo così, dello spettacolo, ma è tutto un partecipare a una serie di attività, di approfondimenti, di relazioni che poi si vengono a creare.
3: Certo. Mi sembra che abbiamo due ospiti in linea.
0: Sì, abbiamo gli ospiti in linea, e allora io comincerei da Giulia Provasoli, che è la docente del laboratorio Young. Buongiorno Giulia.
4: Buongiorno a voi.
0: Buongiorno, ben arrivata. Allora, Lara ci ha detto prima che appunto ogni laboratorio deve essere pensato e costruito per l'età dei suoi protagonisti. Tu lavori in particolare con i piccoli, quindi ci racconti cosa succede quando un bambino scopre il teatro attraverso i laboratori, e tu come lavori con loro?
4: Certo. Sono sì, assolutamente d'accordo, per me è molto importante dare un approccio diverso in base all'età e alla fase evolutiva, proprio al momento in cui il bambino o la bambina si trova, o ragazzo o ragazza, no? Il contesto e il momento in cui si trova ad abitare anche fuori dal laboratorio di teatro. Con i bambini e le bambine è un gioco metaforico, che quindi si parte dalla metafora del teatro, dal il mio corpo in uno spazio insieme ad altri. Quindi queste immagini da cui iniziamo l'esplorazione, la ricerca, che è una ricerca espressiva e che diventa creativa naturalmente. E quindi partiamo dal corpo, dall'immaginario, dal giocare insieme, no, del resto una delle prime cose che dico sempre ai bambini è come si dice in inglese, no? Fare teatro, si dice play. Allora c'è una sovrapposizione tra il gioco e il gioco teatrale.
0: Certo.
4: E, ecco, quindi noi italiani usiamo la parola recitare, che è una parola un po' pomposa e che ci porta un'idea di finzione, ecco, di falsità. E in realtà quello che andiamo a ricercare poi, non solo con i bambini, ma in generale anche con tutte le età, è una verità. Quindi non la realtà in scena, ma una verità in scena, una verità emotiva. E quindi dopo aver esplorato il corpo e i modi di comunicazione tra loro, lavorato anche con basi di movimento, proprio di danza quasi, eccetera, e di espressività e creatività, allora si arriva a contattare le emozioni e quindi a contattare l'altro e se stessi attraverso l'incontro con l'altro anche.
0: Certo. Poi mi piacerebbe tornare sul teatro come strumento di relazione, però mi piacerebbe agganciarci a questa cosa che hai detto, per fare un salto quantico dai piccoli ai grandi, dai bambini agli adulti, e quindi chiedere a Paolo Giorgio, prima che scappi in Paolo Grassi, come in realtà invece cambia tutto questo discorso anche di formazione e di scoperta quando viene rivolto agli adulti. Tu hai anche un percorso di formazione. Facciamo questo passaggio, così poi mettiamo insieme i fili. Cosa vuol dire lavorare con gli adulti in un laboratorio teatrale?
5: Intanto buongiorno, mi sentite? Sì.
0: Buongiorno.
6: Perfettamente.
5: Sì. Perfetto. Allora, diciamo così, che la chiave del gioco è sempre comunque una dimensione di partenza, ed è mi piace anche distinguere, perché è in qualche modo un gioco, non uno scherzo, cioè un gioco si fa seriamente, e gli adulti in qualche modo fanno, se volete, un percorso inverso. Cioè quando si è bambini, in fondo, no, il mondo del gioco e dell'immaginazione è a portata di mano, poi si cresce, ciascuno fa il suo lavoro, le sue esperienze, e la vita molto spesso ci porta anche a dimenticarla un po', questa dimensione del gioco, e quindi anche a farci dimenticare cosa vuol dire in qualche modo esprimersi, cosa vuol dire mettersi di fronte agli altri in una dimensione di apertura. Quindi in qualche modo è un lavoro a ritroso, ci troviamo insieme in uno spazio di età che viene annullato dal gioco teatrale, perché le persone vanno dai 30 anni fino veramente a qualsiasi età. Abbiamo anche avuto degli allievi, no, di 70 anni che giocavano tranquillamente con dei trentenni, dove, in cui le distanze proprio si annullano e ciò che rimane è il piacere di comunicare, che attraverso il gioco ci porta a ritornare un po' bambini dal punto di vista, diciamo, dell'approccio, cioè dell'uso dell'immaginazione, però appunto essendo adulti ci permette anche di approfondire in realtà come dire, anche delle abilità, possiamo dire, formali di linguaggio, quindi tornare a giocare come spinta, e quindi il gioco, il divertimento, la gioia di creare, la gioia di esplorare dei testi, però anche con l'occhio di un adulto che quindi può entrare in una dimensione di analisi, può capire dei personaggi, può usare questi personaggi per leggere il mondo che lo circonda e capire che cosa gli interessa comunicare. E chiaramente facciamo un lavoro più specifico anche su quelle che sono le tecniche, perché il teatro è un gioco che parte dal corpo e prima di tutto bisogna mettere a posto in qualche modo proprio il corpo, che di nuovo, diventando adulti, intanto ci dimentichiamo un po'. Il corpo deve ritornare organico, quindi deve essere qualcosa, quindi studiamo il movimento, studiamo come si sta nello spazio, studiamo come si sta nello spazio rispetto agli altri, studiamo la voce che deve tornare in qualche modo a esprimersi in modo naturale, e in tutto questo proviamo a incanalare questa idea di gioco e divertimento dentro una comunicazione consapevole con gli strumenti e la consapevolezza dell'uso di questi strumenti, per poi portare al pubblico uno spettacolo vero e proprio, che è proprio uno spettacolo in fondo, a cui di solito ogni anno teniamo molto, che creiamo con la massima originalità possibile, cercando veramente che ognuno lo senta proprio, e il nostro obiettivo è ovviamente che il pubblico passi una bella serata, che sia di divertimento ma soprattutto di comunicazione, in cui diciamo qualcosa che ci importa dire, ecco, direi questo.
0: Perfetto, e tra l'altro questo ci permette anche di fare una riflessione su quanto il teatro, adesso questa la apro a entrambi, ditemi voi chi vuole rispondere, su quando poi il teatro diventi uno strumento per trovare veramente la propria voce, per cui quella relazione di cui parlavamo prima diventa anche uno strumento per scoprirsi e per conoscersi.
5: Io molto brevemente, come mia risposta, ti dico che attraverso un personaggio e la maschera di un personaggio in fondo arriviamo ad essere e a cercare una profonda sincerità e onestà nella comunicazione. Quindi attraversando un altro insieme al gruppo noi scopriamo qualcosa di più di quello che siamo, e questo è molto importante.
4: Sì, sono d'accordissimo, ma anche nella fase di training e quindi tutta la fase preparatoria poi, perché ovviamente con i bambini l'affrontare un personaggio è ancora più metaforico, no? E quindi certo, è un passo prima che non con gli adulti, meno esplicito, ma comunque nella fase di allenamento al teatro c'è un grande momento di ascolto di sé, di contatto con i propri desideri, ciò che si vuole e che non si vuole, ciò che si vuole diventare, gli strumenti di comunicazione, di contatto con sé e con gli altri, insomma ci si conosce profondamente.
0: Paolo prima ci ha aperto una finestra su come costruisce questo punto di arrivo, almeno simbolico, che è appunto lo spettacolo finale. Tu coi piccoli come ci lavori? Come lo costruisci questo percorso che poi porta a un progetto compiuto?
4: Il momento finale per me nei laboratori con i piccoli è sempre un momento in più di formazione, più che performativo e dimostrativo, quindi come se fosse l'ultimo giorno di laboratorio condiviso con un pubblico. Quindi sicuramente fare teatro vuol dire raccontare una storia anche, tra le altre cose, e quindi arriviamo alla fine dell'anno con il desiderio di raccontare una storia al nostro pubblico e alle persone a cui vogliamo bene. La costruiamo insieme, immaginiamo personaggi, situazioni, lasciandoci ispirare anche a volte da storie già scritte, e sempre insieme, decidendo, no? Decidendo insieme con i bambini e le bambine, e a volte scrivendo insieme, quindi dando voce anche a quella che è il loro immaginario e dicendoci: è il nostro momento, che cosa vogliamo dire? in quel momento lì al pubblico, in che cosa lo vogliamo coinvolgere.
2: E tra l'altro un momento emozionantissimo, perché io ricordo tutti i momenti conclusivi dei percorsi con Giulia come commoventi, come sia da parte dei bambini che da parte dei genitori, dei loro affetti, dei loro amici, proprio che scoprono qualcosa di nuovo anche dei loro ragazzi.
4: Sì. Sì, sì, sono sempre dei momenti in cui anche i bambini spesso ingaggiano gli adulti in un ragionamento, in un sentire diverso, e quindi è molto emozionante anche per gli adulti.
0: Sì, ed è molto emozionante per tutti anche questa possibilità davvero di riscoprire il teatro come strumento di stare dentro se stessi e dentro il mondo, non uno spazio semplicemente, certo, ci si diverte, si sta bene insieme, si gioca, però si ha anche un contatto profondo con qualcosa di sé che è bello scoprire. Io ringrazio davvero Giulia Provasoli e Paolo Giorgio, che hanno avuto molta pazienza in mezzo ai loro impegni per questa chiacchierata, e quindi ci vediamo nei vostri laboratori che
2: iniziano il 12.
0: Iniziano il 12.
2: 12 ottobre.
0: Esatto. Grazie mille.
4: Grazie.
5: Ci grazie.
0: Vediamo a
5: grazie.
0: Teatro.
4: Vi aspettiamo, grazie.
2: Grazie a te.
3: Grazie. Ma e se abbiamo... qualcuno volesse iscriversi, c'è ancora
2: disponibilità anche come prova, semplicemente basta compilare il modulo Google o comunque scrivere una mail in teatro, mandiamo un regolamento modulo Google, si fa una lezione di prova e poi con calma si valuta. Due lezioni di prova, noi rimaniamo sulle due lezioni di prova massimo, perché poi quello, appunto, per creare quello che vi hanno raccontato è necessario che il gruppo inizi proprio a formarsi senza avere un continuo andirvieni.
3: Certo.
2: La cosa che non abbiamo detto è che i nostri laboratori sono quasi tutti sul palcoscenico, e quindi dove trovate un'altra cosa di questo genere
0: che vi fa sperimentare davvero lo stare sulla scena. Tra l'altro c'è una cosa che non abbiamo detto, perché mancava il terzo docente, che in mezzo tra i più piccoli e i più grandi c'è anche il laboratorio Under 30, che ci permette di aprire una finestra anche sulla stagione del teatro, perché Lorenzo
2: Leopoldo Egida, che in questi giorni appunto è occupato in Scala nel lavoro sul Faust con la regia di Johannes Erat, giusto? L'ho detto giusto, Chiara?
0: Spero di sì.
2: Okay. E siamo veramente felicissimi per lui e orgogliosi allo stesso tempo per questo piccolo step, anzi grande direi.
0: Ci stanno capitando un po' di step di orgoglio,
2: sì,
0: questi giorni
2: in teatro. Sì, Pasta è un posto di cui essere orgogliosi. Un po' lui conduce tre laboratori, preadolescenti, adolescenti e under 30 in un trade union. E per tutti è previsto appunto un percorso anche, diciamo così, parallelo sulla stagione, dove potranno condividere sia gli incontri oltre il sipario che terrà Chiara sugli spettacoli, sia tutta una serie di attività che di volta in volta verranno proposti. Diciamo anche questa, che Lorenzo poi sarà anche protagonista di un debutto sul palco del Teatro Giuditta Passa, una coproduzione del Teatro Giuditta Passa che ci ha creduto fin da subito col suo direttore artistico e collettivo Ruth, nello spettacolo Underdogs, che debutterà il 30 di ottobre sul palco Saronnese. Lo spettacolo prende le mosse da fatti di cronaca non legati alla vicenda di Giulia Cecchettin, e nella stessa serata l'assessore Lucy Sasso presenterà con Rete Rosa e Oriella Stamerra il termometro della violenza. Sempre qui non mancherà l'incontro prima appunto nel foyer del teatro oltre il sipario, dove comunque verranno date delle non solo chiavi di lettura, ma anche degli spunti e delle guide insomma su come approcciare questo spettacolo, e che ha abitato il palco del teatro appunto in fase di produzione, lo riabiterà pochi giorni prima appunto del debutto.
0: Sì, e questo ci permette anche questo aggancio con Underdogs, che poi a tempo debito, come sempre facciamo anche in radio, riapprofondiremo. Prima della replica avremo modo di parlarne con i protagonisti, però questo ci consente di fare una riflessione su quanto la parte della formazione sia strettamente connessa intanto con quello che è l'obiettivo che il teatro si è dato, ma anche con quello che il teatro poi fa, cioè con la parte di programmazione e di stagione, di costruzione, sì, della stagione, a partire dal tema.
2: Certo, perché non può esserci qualcosa di slegato, cioè comunque deve essere tutto armonico, mm-hmm, deve essere accogliente, deve coinvolgere, ma non solo i sensi, ma anche proprio le persone, facendo scoprire un luogo che è un luogo che si sviluppa in vari livelli, che non può essere uno spazio mentale, uno spazio fisico dove sostare, uno spazio di relazione, dove possono esserci tantissimi significati e significanti da trovare. Una cosa che però non ho ancora svelato, ma adesso la svelo.
0: Adesso la diciamo.
2: Ok, la svelo. Allora, sulla prosa contemporanea, grazie a una realtà che si è appena affacciata nel condividere questo percorso con noi, e di cui poi daremo giustamente evidenza, ha deciso di sostenere la partecipazione degli under 26 agli spettacoli della contemporanea, regalando i primi 20 biglietti a ragazzi under 26 e al loro accompagnatore. Quindi quelli saranno disponibili in biglietteria dalla prossima settimana, e niente, io spero che gli under 26, gli universitari, chiunque è curioso di sperimentare appunto il teatro, mm-hmm, e di venire a toccarlo con mano e vederlo, chi ancora non c'è mai stato, lo trova in città e dice: oh, un teatro, cioè comunque è anche importantissimo per una società avere un teatro,
0: certo,
2: venga e provi a entrare in contatto con questa realtà.
0: Beh, tra l'altro questo ci consente anche di dire quanto davvero il teatro abbia voglia di essere lo spazio, non solo, ma ovviamente anche per i ragazzi. Ne abbiamo parlato con il direttore artistico, sì, nel partecipatissimo Porte Aperte, da cui siamo appena reduci.
2: E grande successo,
0: grandissimo,
2: peraltro,
0: successo, teatro pienissimo, e commovente vedere il Giuditta Pasta così
2: ma
0: pieno,
2: anche Chiesa San Francesco, quindi il teatro che, sì, esce anche dalle sue mura e va a incontrare le persone in città in una location straordinaria, suggestiva, e che aiuta a trasmettere quello che vuole essere per la comunità.
0: Certo. E dicevo, appunto, mi colpiva quello che aveva detto, ha raccontato anche alle persone che sono venute al Porte Aperte, Andrea Chiodi, dicendo che appunto, ad esempio, le scelte che si fanno, di cui a volte non ci si rende conto, sono proprio funzionali a questa cosa. Ad esempio, è vero che forse qualcuno degli abbonati affezionati aveva piacere di continuare a venire a vedere la prosa magari la domenica, però cosa succede? Che potendolo fare come succede ora durante la settimana, sono proprio i ragazzi, sono proprio i più giovani che il teatro lo devono scoprire, ad avere magari la possibilità di viverlo molto di più di quanto non succedesse prima, mentre i weekend diventano lo spazio per i piccoli, e quindi,
2: sì,
0: torniamo un po' all'inizio di tutto questo discorso,
2: che tra l'altro,
0: vedi,
2: proprio per accompagnarli da subito, per ritorna Aslico, Teatro Sociale di Como, produzione Aslico per gli 0-3 anni con mamma, adulto e bambino in palcoscenico, che vivono il giardino di Rigoletto con attore e musicista e coinvolgimento a 360 gradi. Abbiamo tre proposte immersive in questo senso. Abbiamo il giardino di Rigoletto, adesso che aprirà la stagione di Teatro Ragazzi, poi avremo il giardino a Dondolo e Tana di TPO, tutti collegati dal fil rouge radici, mm-hmm. ma che si propongono per una categoria di pubblico che spesso viene dimenticata comunque, che è quella degli 0-3 anni o comunque quella dei genitori che con dei bambini così piccoli trovano poche attività anche interattive ed emotive in cui creare una sintonia maggiore, un legame maggiore, e quindi perché non iniziare con Aslico, opera, Rigoletto, il suo giardino, una violinista, un attore e un giardino nel quale agire proprio sul palco, non ci sarà nessun giudizio, è proprio un coinvolgimento immersivo in cui verrà salvaguardato il rapporto adulto-bambino, assolutamente, non voglio spaventare nessuno. E poi sui ragazzi poi lavoriamo anche in continuazione di quello che è stato Reverie in città, mm-hmm. con della Magie Nouvelle e due spettacoli selezionati anche all'estero, che girano tanto all'estero, che sono Doors e non mi viene il nome, ve lo dico adesso, ho perso il filo per la prima volta.
0: No, vabbè, il bello della diretta. Nel frattempo io vi dico anche che comunque ci siamo soffermati sui piccoli volutamente, nel senso che anche portare i piccoli e piccolissimi a teatro a volte può essere una scoperta, nel senso che è vero che i genitori a volte hanno paura di portare un bimbo o una bimba a teatro perché chissà cosa può succedere. Io vi posso essere la testimonianza vivente, non solo io ma anche la mia famiglia, che noi portati a teatro fin da piccolissimi in realtà non solo non abbiamo dato fastidio, perché poi la magia di quello che accade sul palcoscenico conquista l'immaginazione dei più piccoli.
2: Meraviglioso sentire i bambini con lo stupore, che lo possono condividere, proprio stupore così con i genitori da parte, sentire gli OA, le interazioni con l'attore che comunque sì, ogni tanto si ferma. Questi sono proprio immersivi, invece gli spettacoli l'interazione proprio è libera. Comunque ho ritrovato il titolo.
0: Perfetto.
2: Ed sarà The Barnard Loop di Dispensa Barzotti, che è attivissima anche all'estero, soprattutto in Francia, dove la Magie Nouvelle è molto, molto comunque apprezzata, e che comunque va in trade union con quello che è stato Reverie. E comunque adesso io sembrerò vecchissima ma Chiara, è vero, ha detto la verità, perché da quando era piccolina che io la conosco, che veniva in teatro con la sua famiglia, lei e suo fratello e tutta la sua famiglia, a partire dalla nonna, cioè proprio da generazioni, e è stata una delle prime protagoniste della prima edizione dei laboratori teatrali, che ormai compiono i 25 anni.
0: Mamma mia, adesso mi sento vecchissima anch'io.
2: No. È tutta saggezza.
0: No, ma poi è vero che quello che si semina su un palcoscenico, che uno poi decida, vale anche per i laboratori, non è detto che uno debba fare quello nella vita, non è la formazione dei piccoli attori, poi magari capiterà no. che succeda anche quello.
2: Beh, ne abbiamo avuti, che l'hanno scelto per professione, che adesso
0: fanno,
2: è il loro lavoro, certo. E sono molto bravi.
0: Certo, ci può essere anche quello, però sicuramente tutto quello che accade dentro al teatro, che sia nei laboratori o nella stagione, davvero semina e lascia qualcosa di importante.
2: Le radici. Che poi ti porti durante il tuo viaggio, ed è tutto un viaggio esperienziale, e non ti perdi più quel pezzettino lì.
0: Sì.
2: Quel pezzetto rimane lì saldo, e quando sarà il momento giusto irromperà di nuovo con l'importanza che ha.
0: Sì.
3: Che bello ascoltarvi.
2: Grazie a
0: Aldo, fai l'elemento esterno, che sennò ce la cantiamo.
2: Aldo, quindi porterai il tuo nuovo nipotino?
3: No, magari quello nuovissimo, no, ma quello più grande.
2: 0-3
3: sì.
2: anni?
3: Quello più grande potrebbe essere.
2: Ferenese, il giardino di Rigoletto.
3: Giardino di Rigoletto, hai detto di domenica?
2: Domenica, e c'è in due orari. Ah. Così salvaguardiamo la nanna, tutte le nanne possibili. Immaginabili, sì, dura un'oretta circa, è totalmente interattivo.
3: Lo trovi sul sito.
0: Esatto. Ma se scrivi, come facciamo adesso che vi abbiamo detto che dovete assolutamente iscrivervi? Come si fa?
2: Per l'iscrizione in laboratorio è sufficiente andare sulla pagina del sito www.teatrogiulittapassa.it, educazione, laboratori, si sceglie l'immagine di quella collegata al laboratorio a cui si desidera partecipare, e all'interno trovate un semplicissimo modulo Google da compilare. Se c'è evidenziato, se scorrete col cursore in giallino scarica il regolamento. Quest'anno i nostri colori sono giallo e marrone terra bruciata, e quindi è difficile trovarlo. Se non lo trovate, scriveteci una mail, ve lo mandiamo noi e basta. Per i biglietti invece degli altri spettacoli, tutti gli iscritti hanno diritto a uno sconto, amici del TGP, che manderemo appunto a tutti gli iscritti ai laboratori, e che agevoleranno e sosterranno anche economicamente le famiglie in questo senso. Ricordiamo che i nostri laboratori non hanno prezzi squinternati, partono dai 350 euro per i bambini ai 480 per gli adulti, una cosa di questo
0: su
2: genere,
0: tutto l'anno,
2: su tutto l'anno, col saggio finale, per cui non chiediamo
3: meglio della palestra.
2: Sì, e comunque l'ambiente in cui si fa è il palcoscenico di un vero teatro.
3: Certo.
0: Perché alla fine le radici della fantasia sono questo, no? La possibilità di continuare davvero a immaginare, e lo possiamo fare grazie a un teatro che lavora così in modo importante su tutte le età e le sue persone, perché è il teatro della città. Io ringrazio di cuore
3: Lara Gavardini.
0: E allora ci vediamo a teatro sul palcoscenico.
3: Ottimo.
2: Ci vediamo.

0: ed eventi sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: Gentili ascoltatori, ben ritrovati all'ascolto degli appuntamenti del territorio di Saronno e del Saronnese. Ai microfoni Mara Biamonte e Raina Milena, alla regia Matteo Serenelli. Buon ascolto. La farmacia di turno è a Saronno, la farmacia Aceti, in Corso Italia 113. Il numero di telefono è lo 02 960 2269. Le programmazioni cinematografiche in città sono: presso il cinema Silvio Pellico il film Nazza alle ore 17, 19 e 21, presso il cinema Prealpi Queen Budapest alle 18:30 e alle 21.
2: Saronno, venerdì 9 ottobre alle ore 18:30, presso la Villa Gianetti in via Roma al 20, incontro con l'autore Andrea Vitali, che presenta il libro Il piede nella fossa.
1: Saronno, comunità pastorale Crocifisso Risorto, domenica 11 ottobre alle ore 16, incontro San Francesco nell'arte con Luca Frigerio, presso l'auditorium Aldo Moro in Viale Santuario al 15.
2: Saronno, comunità pastorale Crocifisso Risorto, santuario della Beata Vergine dei Miracoli. Per i 20 anni della nascita al cielo di Santo Carlo Acutis, 9, 10, 11 e 12 ottobre, alle ore 17:25 esposizione della reliquia, alle ore 18 Santa Messa.
1: Saronno, 49esima mostra micologica, presso la Sala Nevera in Casa Morandi, sabato 10 ottobre alle ore 10, apertura e inaugurazioni. Gli orari sono sabato 10 ottobre dalle 10 alle 12:30 e dalle 14:30 alle 19:30, domenica 11 ottobre 9:30, 12:30, 14:30, 19.
2: Sempre a Saronno, presso la casa di Marta, sabato 10 ottobre, dalle ore 9 alle ore 11, raccolta alimentare, pasta tonno, passata, latte, brioche e succhi.
1: Ancora a Saronno, venerdì 9 ottobre alle ore 21, presso l'auditorium Aldo Moro in Viale Santuario al 15, l'angolo dell'avventura presenta Hawaii, un viaggio nell'Eden, una proiezione a cura di Alessia Lazzaretti e Giulio Seva. L'ingresso è libero e gratuito.
2: La comunità Sorelle del Signore ricorda i 30 anni di vita fraterna con momenti di riflessione. E per sabato 10 ottobre dalle ore 14 alle ore 16:30 presso il Salone Prealpi. Relatori Don Pierangelo Sequeri e Luciano Manicardi. L'ingresso è libero.
1: Solaro, sabato 10 ottobre dalle ore 18 presso la sede del Parco delle Groane e della Brughiera Briantea, passeggiata letteraria con aperitivo, eventi in occasione dell'ottavo centenario della morte di San Francesco, l'ingresso con offerta libera e senza prenotazione.
2: E sabato 10 ottobre in Piazza Libertà, primo appuntamento, foglie

0: 359-647.
1: Era questo l'ultimo appuntamento di oggi, sperando di avervi offerto delle utili informazioni. Vi auguriamo un buon proseguimento di ascolto sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
2: Avete ascoltato Appuntamenti ed Eventi.
3: Anche Radio Orizzonti si occupa di arte. Sono Teresella e ti aspetto ogni giovedì alle 9.30 e alle 17.10 per parlare con i miei ospiti dello straordinario mondo dell'arte. Arte e artisti sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
4: Buongiorno a tutti, sono la vostra Sissi e vi aspetto, bambini e non, con le mie fiabe tutte le domeniche mattina alle ore 8.25 e la sera alle 19.40 qui su Radio Orizzonti.

0: Notizie da Saronno e dintorni.
1: Saronno, sottoscrizione popolare per salvare il centro Ronchi. A Origio, strade più pulite, meno parcheggi. Sempre in città, 60 km di pedalata non competitiva. E infine a Cislago, i ragazzi diventano attori.
2: Bentrovati ai microfoni di questo radiogiornale. Milena Reina, Mara Biamonte, alla regia Matteo Serenelli. Questi titoli delle notizie di Orizzonti News di oggi. Cominciamo subito dal primo.
1: Saronno. Una sottoscrizione popolare per acquistare il centro sportivo Monsignor Ugo Ronchi, contando anche contemporaneamente sull'impegno da parte del Comune. A lanciare la proposta è Renzo Azzi. Il centro sportivo Ugo Ronchi è stato edificato grazie al contributo dei saronnesi, che sul finire degli anni 70 risposero generosamente all'appello del prevosto Ugo Ronchi. Non è perciò solo una struttura sportiva, ma un luogo dove si sono forgiate generazioni di giovani saronnesi. Per questo dovrebbe restare un bene della città. La cosa più semplice è che venga acquisito dal Comune, gestito tramite la Saronno Servizi. In una logica sussidiaria si potrebbe valutare di coinvolgere nella proprietà società private, enti del terzo settore e associazioni del territorio. Ad aprire il dibattito sul futuro del palazzetto è stato quest'estate il prevosto Monsignor Giuseppe Marinoni, in una lettera aperta alla cittadinanza. Era il 1980 quando, non essendo sufficienti gli spazi degli oratori, grazie soprattutto alla generosità di tanti fedeli, è stato costruito un centro sportivo dedicato in seguito a Monsignor Ugo Ronchi, parroco ai tempi della sua realizzazione, aveva spiegato nella lunga missiva Monsignor Marinoni. Oggi gli spazi sono gestiti dalle associazioni sportive Robur Basket, Robur Calcio e Tennis Celiano Saronno. Per le loro attività durante tutto l'anno, con l'ospitalità dei nostri ragazzi durante l'oratorio estivo. Negli ultimi anni le esigenze pastorali delle parrocchie si sono trasformate, la partecipazione dei fedeli è diminuita e questo ha comportato anche una crescente difficoltà nel sostenere i costi per la gestione e la manutenzione degli immobili, dalla tassa annuale all'aumento delle spese vive. Spesso alla parrocchia è stato chiesto di anticipare importi significativi e quindi a breve termine si renderanno anche necessari gli interventi di adeguamento. C'è interesse da parte del Comune ad acquistare il palazzetto, ma si tratta di una prospettiva ancora in divenire, fanno sapere il vice sindaco Cattaneo e l'assessore allo sport Latuada. Sono infatti in corso una serie di valutazioni riguardo ai diversi aspetti economici.
2: Origio, cambiano le regole per la sosta. Nuovo stop

0: i parcheggi nei giorni della pulizia stradale. Chi lascia abitualmente l'auto in alcune aree di via Marconi e via Visconti dovrà fare attenzione al calendario. Il Comune ha infatti introdotto una nuova limitazione alla sosta per permettere agli addetti di effettuare in modo più agevole gli interventi periodici di spazzamento e manutenzione delle strade. Una buona notizia per chi vuole le vie più pulite, pessima per chi vuole parcheggiare sotto casa. Il provvedimento richiesto dall'assessorato all'ambiente è finalizzato a garantire interventi più rapidi ed efficaci in condizioni di sicurezza, riguarda due aree particolarmente frequentate del paese. In via Marconi, negli stalli all'incrocio con via Ottolini, il divieto di sosta sarà in vigore il primo sabato di ogni mese dalle 8 alle 10. In via Visconti, il parcheggio dovranno essere lasciati liberi il secondo e il quarto mercoledì del mese dalle 9:30 alle 11. L'amministrazione comunale ha incaricato l'ufficio tecnico di predisporre la necessaria segnaletica stradale per informare adeguatamente gli automobilisti delle modifiche alla circolazione.
1: Saronno e dintorni. Appuntamento domenica 11 ottobre con la prima edizione della Ride Olona, pedalata non competitiva di 60 km organizzata da Helios e da Pedale Saronnese, con il supporto di Varese Do You Bike e il patrocinio del Comune di Saronno. Il Ride Olona porterà a pedalare tra boschi, sterrati, ciclabili per quasi tutto il suo percorso, garantendo una piena sicurezza, ed è pensata soprattutto per biciclette gravel e mountain bike, ma può essere percorsa anche con le bici di altro tipo, purché dotate di pneumatici adatti a questo tipo di terreno. È praticamente tutto in piano, per cui non serve un particolare allenamento. La partenza è prevista alle 8:30 e poi dall'area dell'ex Isotta Fraschini di Saronno. I partecipanti potranno decidere di prendere il via quando lo riterranno, seguendo la traccia messa a disposizione dagli organizzatori. Si parte da Saronno per andare verso il Parco degli Aironi di Gerenzano. Si continuerà fino alla zona di Cairate, dove scenderà in Valle Olona. Si proseguirà poi sempre lungo la ciclabile fino a Castellanza, per il Castello di Legnano, dal quale poi ci si ricollegherà all'Olona fino al canale Villoresi, tornando a Carono Pertusella e Saronno attraverso i percorsi del Parco Lura.
0: Cislago. Il Granello vince con il docufilm Una squadra per il futuro. Il Festival del Cinema Sguardi Fuori Campo di Bergamo, la cooperativa di avviamento al lavoro per persone con disabilità Don Luigi Monza, premiata al Teatro Donizetti, ha conquistato il primo posto della sezione del cortometraggio documentaristici. La giuria ha apprezzato il progetto, che va oltre il calcio, creato uno spazio in cui i ragazzi possano sentirsi atleti, compagni di squadra e persone senza essere definiti dalla disabilità. Tutto nasce dal sodalizio nato tra Able, il TG Inclusion. Grazie alla collaborazione con l'Istituto Professionale Promos di Cassano Magnago, quando è iniziato il festival Sguardi Fuori dal Campo, la cooperativa si è chiesta se avesse qualcosa da raccontare. TG Inclusion era appena partito e non si aveva ancora molta esperienza nella realizzazione di un'opera per un concorso cinematografico. Così si è deciso di coinvolgere gli studenti dell'ultimo anno che, diretti dal professore, hanno realizzato il docufilm. È stato bello vedere come due esperienze nate con obiettivi diversi potessero incontrarsi per dare vita a qualcosa di nuovo, afferma il coordinatore dei servizi educativi della sede Il Granello di Fagnano Olona. Forse è proprio questo uno sguardo fuori campo, non andare necessariamente lontano per trovare una storia, ma fermarsi a guardare meglio ciò che abbiamo intorno.
1: Bentrovati. notizie di Radio Orizzonti News che oggi abbiamo tratto dalla Prealtina. Milena Mara Biamonte, Milena Reina con Matteo Serenelli alla regia vi augurano un buon proseguimento di ascolto su Radio Orizzonti in Blu.

333 80 16 200. Da oggi questo è il numero WhatsApp di Radio Orizzonti. Per chiedere una dedica o porre domande in diretta con un semplice WhatsApp, 333 80 16 200. Se avete domande per assessori, sindaci, istituzioni o altri enti, sempre 333 80 16 200. Voi ci scrivete e Radio Orizzonti cerca le risposte.

0: Fare radio per fare rete con Gabriella Girola.
1: Buongiorno cari amici radioascoltatori e bentrovati nel nostro spazio Fare Radio per Fare Rete. Oggi con me c'è Gianni.
2: Buongiorno e
1: Dino alla regia. Abbiamo il piacere di presentare un'associazione che è già venuta però un po' di tempo fa e oggi invece viene e si ripresenta e è molto importante per la città di Saronno, è il Circolo Culturale Saronnese Il Tramvai. Con noi Gianni abbiamo il signor Giuseppe Di Stefano, che è il segretario dell'associazione stessa, il presidente Giordano Barbieri, buongiorno.
3: Buongiorno.
1: Gianni Rocchio, che è il vicepresidente.
4: Buongiorno.
1: Ecco, bene, io non so chi vuole per primo rispondere, però iniziamo Gianni certo. Innanzitutto dicendo chi siete e un po' dopo parliamo della vostra storia.
3: Ci siamo, praticamente è un'associazione nata nel 2002, quindi quasi 25 anni, un'associazione che è stata fondata il 24 marzo del 2002. A quei tempi avevamo recuperato anche un vecchio circolo numismatico che si era sciolto nel 93. Poi, vabbè, niente, l'associazione si era prefissata di fare delle mostre, seguire il collezionismo del monete, francobolli e molte altre collezioni, cartoline, tutto quello che si poteva collezionare. Eravamo in tanti soci, io sono entrato in un secondo momento, quando sono entrato eravamo in 74, quindi eravamo in tanti. La sede si apriva il lunedì, il mercoledì e il giovedì sera, però la sede era sempre piena perché c'era un casino di gente che veniva lì o a chiedere informazione, perché nel nostro interno ci sono anche degli esperti che potevano valutare, dare dei giudici
1: sulla moneta, ad esempio,
3: esatto,
1: sul valore di una moneta e tutto.
3: Sì, oggi purtroppo le cose, la situazione è cambiata, come un po' tutte le associazioni.
1: Un po' tutte, sì. Ci sono meno volontarie,
3: esatto,
1: ci sono
3: esatto.
1: meno persone che possono accedere per gli orari.
3: Ricordo
1: anche
3: il pomeriggio quando si andava lì, sembrava un'osteria, un bar,
1: sì,
3: dove c'era tanta gente, quindi gente che veniva là, trovava le monete, chiedeva, c'era un tanto movimento. Oggi purtroppo siamo in due, in tre, in quattro.
4: Dal Covid praticamente...
1: Esatto.
4: La cosa è andata...
3: Abbiamo perso anche tanti soci.
4: Tanti soci, sì.
1: Ecco, questo è un peccato, però rimane sempre questo spirito, diciamo, che ha animato sempre in questi anni il vostro circolo.
3: Sì, sì.
1: Bene.
5: Entrano dei soci nuovi o no?
1: Pochi,
4: no, ultimamente no.
5: Non si trovano...
3: Purtroppo, come tutte le associazioni,
1: sì.
3: Dar la colpa allo smartphone, dar la colpa a quello o quell'altro, la situazione purtroppo è cambiata, la gente non si impegna più, non riesce più a comunicare, ognuno per sé, ognuno ha i suoi problemi.
5: Certo,
1: esatto,
5: certo,
1: sì, anche quella è una questione di tempo.
3: La speranza è sempre l'ultima a morire, come si suol dire, noi speriamo sempre che arriva qualche giovane.
1: Beh, magari adesso, sentendo questa trasmissione, ma sentendo anche di che cosa si tratta, insomma, poi parleremo proprio nel vivo delle mostre e di tutto, magari qualcuno può avvicinarsi.
3: Ok.
1: Ecco, io volevo un attimino sapere, siccome avete una specializzazione in fotografie, avete un archivio fotografico secondo me grandissimo, come le sono catalogate tutte queste foto? Perché poi dopo parleremo delle varie mostre che fate, uh-huh, e che riuscite a coprire, no, tutto qualsiasi tipo di mostra.
3: Diciamo che
5: il vostro archivio, ecco, okay, come è composto.
3: Noi abbiamo un piccolo archivio, però è limitato. la maggior parte delle mostre è tutto materiale dei soci.
1: Ah, ecco.
3: Quindi ogni volta che nasceva un'idea, quando si era in tanti, sì, si faceva un attimo a creare la mostra, perché
1: uno porta questo.
3: Esatto, esatto. Però gran parte delle mostre, specialmente quelle d'inizio, è tutto materiale di proprietà dei soci. Abbiamo un piccolo archivio anche noi, però è poca roba, ecco.
1: Sì, perché sennò è immenso, perché quindi, ogni mostra create veramente un evento, ecco.
4: Abbiamo parecchio archivio sulle foto di Saronno.
1: Sì.
4: Della Saronno vecchia, così ne abbiamo un po', diciamo, non esageratamente, però ci sono.
1: Io volevo anche, scusa Gianni, ne abbiamo parlato un po' nel fuori onda, ma è un aneddoto simpatico, mi sarebbe piaciuto che ne parlasse qualcuno, diciamo. Come è nata questa, quando è nata questa società culturale, No, volevo sapere cosa avete trovato. Mi spiegavate che c'era nel locale, diciamo, un grande disordine, diciamo.
4: Direi
1: così.
4: Proprio di sì, parecchio disordine, che praticamente ci ha portato via parecchi giorni di lavoro. praticamente l'abbiamo rimesso, si può dire, a nuovo quasi.
1: Perché era insonorizzato anche, mi diceva.
4: Sì. C'erano tutti i cartoni delle uova appiccicati al muro dappertutto e praticamente non andava bene per noi.
5: Certo.
1: Quindi avete dovuto
4: raschiare via tutto.
1: Smantellare tutto. Voleva dire che c'era una grande volontà da parte dei soci.
3: Sì, ma all'inizio tutte le società erano così, con un nulla si davano da fare e si impegnavano per fare delle cose. Oggi è difficile che uno si impegni così tanto.
4: Anche perché gli anni sono passati, i dolori arrivano, purtroppo. Gente che purtroppo è mancata col Covid, la gente che è mancata col Covid era praticamente la forza del nostro circolo.
5: Tutti gli anni facevate il calendario?
4: Sempre.
5: O fate il calendario? Ecco, com'è che si organizza? Racconta un po' il calendario, come funziona.
4: Ma il calendario funziona che lo faccio io direttamente.
5: Con le fotografie?
4: Le fotografie le scegliamo assieme, decidiamo cosa mettere. Sì. E cosa non mettere sul calendario, e praticamente ogni anno magari si metteva su la mostra che abbiamo fatto, tutte le fotografie della mostra.
3: Di solito era sempre legato a una mostra precedente,
4: normalmente,
3: o all'attuale.
1: L'argomento della mostra lo decidevate insieme o era qualche cosa che proponeva un socio, che propone un socio? Ad esempio, io qui leggo che è una mostra che mi sarebbe piaciuta poter vedere, mostra di Saronno in cartolina. Ecco, chi ha l'idea del titolo e dell'argomento della mostra?
4: Questa qui è quella del sangue, no? Niente, praticamente c'è un socio che ha tutte le cartoline, tutte
1: numerose
4: cartoline di Saronno, e ce le ha date lui, e noi abbiamo allestito la mostra praticamente con queste cartoline.
1: E invece poi vedo quell'altra, che anche questa mia, Saronno com'era?
3: Esatto.
1: Cioè ha ragione di dire che sono legate, perché cartoline, Saronno in cartolina, Saronno com'era e tutto è sempre molto collegato.
4: Sì, così sono i vari angoli di Saronno fotografati.
1: Sì, sì.
4: Fotografati e visti.
5: Certo.
4: E messi praticamente in mostra.
3: Ecco, la parte si può vedere molto bene se si guarda il sito. No? Attraverso il sito abbiamo anche le immagini della mostra, quindi si riesce a vedere anche le cartoline, tutto quello che si è esposto in qualsiasi mostra. Quindi chi poi vuole andare a vedere tutta la storia del circolo culturale, il sito è www.iltramvai.net
1: e lì si vede un po' tutto il,
3: sì, sì, perché
1: il vostro sviluppo.
3: Ad ogni mostra che si entra si vede, io faccio un esempio, prendo un a caso, si parte sempre dal calendario, sì, e poi ci sono tutte le mostre e alla fine si finisce con la cena di fine anno.
5: Certo.
3: Quindi più o meno c'è questa scaletta che,
1: sì,
3: che facciamo più o meno tutti gli anni.
5: Le mamme nel mondo, che cosa, come la rappresentate? Ecco,
3: ecco, mamme
5: come
3: del
5: è stata
3: mondo,
5: rappresentata?
3: Sì, le mamme del mondo praticamente sono delle immagini delle donne, ognuno con la propria cultura, dei propri, sì, paesi, di tutti i continenti, quindi dall'Africa all'Australia, all'America, l'Italia, l'Europa.
1: L'Europa.
5: Quindi fate delle ricerche per trovare.
1: C'è anche un bel,
3: sì,
1: lavoro.
3: Certe volte ci appoggiamo anche attraverso un collega del presidente che ha un'associazione praticamente
4: San Giorgio
3: su Legnano,
4: che è un socio del circolo.
3: È un socio del nostro.
5: E quindi anche, fornisce
3: anche
5: il materiale.
3: Lui ci ha fornito del materiale.
4: Da notare che i primi anni quasi tutte le mostre hanno un annullo delle poste.
1: Quindi c'è anche collegato proprio l'annullo del francobollo, quindi è molto bello, sì.
3: E poi facevamo anche delle medaglie sia di bronzo che d'argento. Oggi si fa fatica a farle.
4: Anche perché...
1: Ecco, adesso ci interrompiamo un attimo con un breve stacco musicale.
3: Ok.

0: Rieccoci Gianni in diretta con il presidente Giordano Barbieri, Gianni Rocchio vicepresidente, Giuseppe Di Stefano segretario del Circolo Culturale Saronnese Il Tramvai. Volevo sapere come mai si chiama, cioè c'è questo nome, come mai Il Tramvai?
1: E niente, praticamente è una cosa storica di Saronno, perché io non so in quali anni, però forse i primi del Novecento, arrivava il tram fino in piazza.
2: Beh, ci sono delle fotografie, anche io le ho viste.
1: Sì, ci sono anche delle fotografie, abbiamo forse qualcosa anche in archivio, qualcosa abbiamo, sì. E quindi abbiamo tratto il nome
2: da lì.
1: Da lì, sì.
0: Ecco, un'altra cosa invece Gianni che stavo dimenticando è che, ricordiamolo, voi avete preso anche il premio della Ciocchina.
1: Sì.
0: Diciamo cos'è il premio della Ciocchina e che dà un premio alle associazioni, alle persone più meritevoli di Saronno.
1: Sì, ecco. L'abbiamo preso, non ricordo più quando, bisognerebbe guardare.
3: Per anni fa forse.
1: Sì, sì.
0: Sì, io penso nel 2024.
1: Sì, l'abbiamo scritto sul sito.
0: Sì, 2024, perché qui parla proprio del premio della Ciocchina.
2: Ecco. Benemerenza.
1: Okay.
2: Benemerenza.
1: Ah, benemerenza.
0: Nel 2024.
1: Sì. Nel 2024 sì, abbiamo preso il.
0: È stata una bella soddisfazione, sì, sì, perché è un premio che davvero, diciamo, premia un po' le eccellenze, sia come persone che come associazioni, che come, ecco, c'è molto soddisfatto il presidente Giordano Barbieri, vero? Lei c'è dall'inizio comunque, vero? Come, quindi ha visto tutta la storia del tramvai e anche il vicepresidente, mi sembra.
3: L'Angelo Volpi.
0: Ecco, infatti mi sta ricordando il vicepresidente che in questo premio della Ciocchina dobbiamo ricordare uno dei soci del tramvai, che è anche stato un nostro collaboratore, Angelo Volpi.
2: Che è stato poi il promotore dell'iniziativa, no?
1: Cioè, sì, quella sì, è vero.
0: Sì, che ha fatto farle raccogliere le firme, sì, perché sì, ci vuole un gruppo di appoggio, no?
1: Certo,
0: per
1: certo,
0: poterlo chiedere come cosa. Ecco, abbiamo parlato della mostra delle donne,
2: le mamme nel mondo.
0: Io parlerei anche di quella che c'è adesso ancora in
1: all'ufficio così, postale.
0: In atto all'ufficio postale. E poi mi piacerebbe sapere il collegamento con le poste. Per questo, visto che diceva anche che c'era l'annullo e tutto, così ci racconta un po' tutto.
1: Sì, allora il discorso dell'annullo, vabbè, lo facevamo più o meno nei primi 15 anni.
0: Sì.
1: No, però l'abbiamo fatta anche l'ultima nel 23 con Giuseppe Verdi. Sì, praticamente siamo in buoni rapporti con la signora Loredana delle Poste, che praticamente in qualsiasi momento ci organizza sia l'annullo e l'organizzare da portare praticamente nella mostra l'annullo postale.
0: La cosa bella, diciamo, che tutti i vostri tabelloni con queste foto vengono messi nello spazio delle poste in via Varese,
1: sì,
0: e chiunque, anche nell'attesa di fare un'operazione, sappiamo che in posta a volte ci vuole parecchio tempo, ha questa possibilità.
1: Sì, in effetti lo scopo è proprio quello.
0: Ed è intelligente.
1: Praticamente
0: come
1: un valore aggiunto,
0: sì,
1: ai servizi postali, praticamente uno che attende il proprio turno, guarda, vede la mostra.
0: E vede proprio la storia un po' passargli davanti, perché anche l'ultima che adesso avete organizzato sull'Alfa
1: L'Alfa Romeo.
0: È bellissimo perché si vedono le prime Alfa Romeo, i cartelloni pubblicitari che usavano un tempo, sì, dei piloti anche che stanno vicino alla loro macchina, cioè anche un passaggio storico, no, degli sviluppi di aziende anche che sono state molto,
1: esatto,
0: importanti per la nostra cultura e la nostra civiltà. giusto Gianni?
2: Certo, ci sono state però anche delle mostre più leggere, Pinocchio, Paperino.
1: Ah sì, questo,
2: come avete fatto a recuperare?
1: Questo l'abbiamo fatto
2: materiale
1: con le scuole.
3: Gnotomilite.
2: Con gli gnotomilite.
1: Esatto, siamo andati avanti 3-4 anni a fare per i ragazzi nelle scuole.
2: La storia di Pinocchio, cos'era?
1: Tutti si andava a cercare materiale in giro.
0: Materiale.
1: E quindi andavamo anche col presidente nei mercatini a cercare i libri.
0: Certo.
1: Quindi, ma qualsiasi tema, se si faceva la mostra sui dischi, si andava a cercare i dischi.
0: Ma quindi c'era anche un lavoro di ricerca,
1: oltre che
0: i soci che portavano,
1: esatto.
0: Dovevate anche voi proprio darvi da fare a
1: Oggi,
0: trovare le cose.
1: Come
0: più...
1: dicevo, è più difficile. Una volta eravamo in tanti, bastava dare là che arrivava un casino di materiale.
0: Si muovevano tutti
1: ed era più semplice.
0: Quindi sarebbe bello che anche i giovani si avvicinassero a questa. Perché la storia veramente aiuta, cioè la storia, anche visto quelle di Saronio, aiuta a capire anche tante cose del presente.
1: Certo.
0: Quindi invitiamoli i giovani. Che è proprio qualcosa di culturale, no? Molto interessante.
3: Ma non rispondono i giovani, purtroppo.
0: Ma speriamo che qualcuno magari anche un po' invogliato da tutte dalle mostre anche che fate, perché sono interessanti. Gigi, Gianni,
2: mostra poi. Donne motori, ecco, donne motori.
1: Donne motori,
0: gioia e dolori.
1: Ecco, questa ad esempio praticamente usa la nostra struttura lì alle poste.
0: Sì.
1: È una che è molto conosciuta comunque, è un museo che c'è a Legnano, adesso mi sfugge il nome. Comunque lei è molto in contatto con donne importanti sui motori,
0: sì,
1: quelle cose lì, è molto fotografo, è un museo pieno di roba, no? Macchine, e quindi va in giro per tutta l'Italia a portare questi cartelloni,
0: sì,
1: e l'aveva portati anche qua a Saronno, ci aveva chiesto se potevamo, benissimo,
2: sì,
1: è sempre un qualcosa in più, quindi faceva questo tipo di...
0: Sì.
2: E rappresentava?
1: Rappresentava praticamente...
2: fotografie di macchine con le
1: con
2: ragazze,
1: donna,
2: con le
1: sue donne.
2: Ah,
1: esatto.
2: Ho capito.
1: Quindi voleva sfatare il vecchio discorso donne per un pericolo,
0: sì,
1: adesso non ricordo più il slogan.
0: Pericolo costante.
1: Esatto, sì, ecco.
0: Donne al volante, pericolo
1: costante. Esatto, si voleva sfatare questo, il suo scopo è quello, che
0: beh,
1: va in giro per tutta l'Italia portare queste immagini.
0: Ecco, un'altra cosa, avete già, non so se potete dirlo, in mente qualche altra mostra che, cioè vi è già balenata l'idea di qualche, della prossima, diciamo?
1: Diciamo che se non ce l'abbiamo il gatto nel sacco, non...
0: Ah però avete già delle idee per il futuro?
2: State pensando.
1: Stiamo pensando.
0: State organizzando.
1: Sì.
0: Ecco, io volevo sapere l'ultima cosa e poi facciamo uno stacco e ci salutiamo. È possibile solo su appuntamento visitare la vostra sede o avete un giorno in cui vi radunate magari per poter magari anche questi giovani magari avvicinarsi, no? Intanto
2: ricordiamo anche l'indirizzo allora della
0: sì,
2: sede.
0: Sì, tutto, sì, sì.
1: Certo. L'indirizzo è lì dove
3: Regina Margherita, via San Giuseppe 36.
0: Ah, dove ci sono tutte le associazioni?
1: Esatto.
3: Dove c'è l'Unitre.
0: Sì.
1: Siamo lì al secondo piano. Sì.
0: E siete sempre presenti o avete dei giorni stabiliti?
1: Di solito siamo lì al mercoledì. Dalle 14.30 alle 16.30.
0: Ecco, quindi se qualcuno vuole qualche delucidazione, magari proprio direttamente dai nostri ospiti, mercoledì.
1: Ok.
0: Così almeno è in via San Giuseppe, dove c'è la scuola Regina Paci.
3: Regina Margherita,
0: scusate, lapsus. Ecco, ci interrompiamo un attimo, poi ci risentiamo per dare anche i saluti e per poter invitare ancora a venire a trovarvi.
1: Ok.

0: Rieccoci con i nostri graditissimi ospiti del Circolo Culturale Saronnesi Tramvai. Abbiamo anche ancora da dire una cosa molto particolare, l'assegnazione di targhe, insomma, ha un altro argomento da trattare.
1: Sì, niente, al decimo anno praticamente abbiamo fatto un libro con Giuseppe Radice,
0: il poeta di Saronno.
1: Sì, l'abbiamo fatto assieme, quindi poi abbiamo messo l'orologio in via Primo Maggio, poi abbiamo messo anche le targhe in
2: sul ponte della Vittoria.
1: Sul ponte della Vittoria.
2: Sì. Che è quella che dalla via Rimembranza va alla stazione.
0: Che
2: no?
0: Va alla stazione.
2: Abbiamo messo due targhe lì così.
3: Targhe che ricordano la posa,
1: esatto.
3: Il tramvai, eccetera.
1: Sì, esatto.
3: Eh sì, insomma, tante cose, tante iniziative avete fatto,
1: sì,
3: positive
1: roba
3: per la città.
0: No, sì, bene, sì, no, bene. Ma poi sono, io ripeto, forse l'ho già anche detto, ma è molto bello perché loro sono, riguardano proprio la memoria storica anche proprio della città di Saronno, cioè hanno tanto, tanto materiale con ogni tema, diciamo, però
3: certo.
0: È qualche cosa che ci fa vedere. Io mi sono commossa a quella delle cartoline vedendo proprio, anche quando ero piccola io abitavo in centro e ho visto proprio quello che
1: beh, ne sono
0: che
1: tante,
0: vivevo.
1: Ad esempio un'altra che mi viene in mente è quella delle copertine di Città di Saronno. Noi abbiamo tutti i numeri in sede.
0: Ah sì?
1: Sì, adesso sembrerebbe che venga rifatto il giornale.
0: Bene.
1: E quindi è interessante perché su quello c'è dentro tanta roba.
0: Eh sì.
1: Quando uno vuol sapere un qualcosa, poi non lo sa nessuno. Se invece si hanno i numeri si può andare a guardare.
0: Bello, interessante.
1: Ad esempio abbiamo fatto l'inaugurazione dei 37 anni delle poste. Nessuno sapeva quando è stata inaugurata. E attraverso i numeri della città di Saronno noi siamo
0: siete risaliti,
1: esatto, e abbiamo costruito la mostra sull'inaugurazione. Addirittura c'era l'ex sindaco
2: Monsignor Centemeri.
0: Sì, che anche lui
3: anche l'industria era. Anche l'industria Saronno tra l'800 e il 900, anche questa sarà stata,
1: sì,
3: visto
1: sì.
3: Che abbiamo anche un museo, no, che raccoglie
2: lì, se non vado errato, se non vado errato è stato fatto anche il libro su quella mostra lì.
3: Sulle industrie.
0: Un'altra che è anche questa molto interessante per soprattutto i giovani, il 60° anniversario della liberazione della Seconda Guerra Mondiale e il 90° della Prima Guerra Mondiale. E questi sono documenti che nessuno può avere così facilmente, no?
2: Per cui nel sito le foto sono dentro.
1: Poi dopo abbiamo collaborato anche con il comune. Abbiamo fatto diverse mostre,
0: sì.
1: Abbiamo fatto anche dei libri.
0: Comunque con tutte le mostre che avete fatto avremmo ancora bisogno di un'altra trasmissione. Quando avete delle novità poi riprenderemo queste e anche la novità. Ringraziamo tantissimo Gianni e tutti i componenti del Circolo Culturale Saronnesi
3: Giuseppe,
0: Tramvai.
3: Giordano e Gianni, grazie a tutti i nostri radioascoltatori,
1: grazie
3: una buona giornata a tutti.
0: Grazie per quello
1: giornata.
0: Che fate.
1: Yeah.

0: sono Elena. Ricordate, cari radioascoltatori, che la domenica alle 17:25,
1: all'ora del tè,
0: Elena e
1: Serena Maria
0: vi aspettano per condurvi nel favoloso mondo dell'operetta.
1: Vi aspettiamo!

0: radio più vicina a te.
1: Vita lavoro.
2: Eccoci di nuovo in diretta. Allora, buongiorno a tutti i nostri ascoltatori. Gianni con Gabriella. Buongiorno.
1: Dino alla regia.
2: Dino alla regia, e il nostro ospite oggi è lodato Maurizio di Mare Chiaro. Mare Chiaro è un'azienda.
3: È un'azienda,
2: che si
3: esatto.
2: Occupa di
3: sì,
2: cucina
3: sì.
2: E di catering, quindi
3: sì.
2: Cuore cucina è il secondo.
3: Come la mia dire, filosofia, diciamo così.
2: La filosofia. Lodato Maurizio è cuoco a domicilio e appunto si occupa anche di catering. Buongiorno
3: sì.
2: E benvenuto.
3: Buongiorno a voi,
1: buongiorno,
3: e grazie per l'invito.
1: Buongiorno, ecco, io partirei proprio da questo, cuore e cucina, cioè proprio è un po' la descrizione di quello che fa questo chef a domicilio.
3: Sì, esatto.
1: Cosa significa chef a domicilio, Maurizio? Cioè, devi andare nelle case, prepari, spiegaci un po' la tua attività.
3: Esatto, il primo approccio è sempre telefonico, quindi trovo il mio, tramite passaparola o altro trovano il mio numero, ci parliamo telefonicamente, poi la prima cosa vado a casa del cliente o della location dove ovviamente dovrò cucinare, perché per me la prima cosa è il rapporto di persona, diciamo,
1: certo.
3: Non telefonicamente. Core cucina anche questo,
1: e
3: perché
1: core è questo,
3: io seguo tutto, proprio tutta la persona, ci presentiamo, ci conosciamo, devo capire più o meno chi ho davanti per fare anche un menù su misura, un menù sartoriale.
1: Sì,
3: quindi
1: sì. Cuci addosso il
3: menù, esattamente, infatti si chiedono intolleranze, allergia prima di iniziare a tutto, c'è qualcuno piace carne o pesce, vegetariano, vegano, adesso ce ne sono di tutti i tipi, quindi per me non c'è problema, anzi vegetariano mi piace tantissimo farlo oltre che al pesce,
1: sì.
3: E da lì poi si parte a fare un menù, a creare un menù. Di solito sono quattro portate, classico, dessert, primo, secondo e antipasto, se no a seconda del cliente mi chiedo di fare un buffet come ho già fatto in passato per tipi catering,
1: sì.
3: Comunione, matrimonio, e poi da lì si parte per tutto il menù.
1: Ecco, ma la cosa bellissima è che venendo nella famiglia, diciamo, nella
3: esatto,
1: casa,
3: sì, sì.
1: Il core si manifesta in questo senso, cioè, rimane lì, si è anche
3: sì, sì, si crea un rapporto quasi
1: proprio
3: di amicizia,
1: esatto.
3: Perché infatti tutti i miei clienti poi sono quasi tutti amici miei,
1: ma
3: se si può dire.
1: Ho avuto il suo numero da una mia amica che ha proprio sperimentato per una comunione, mi sembra,
3: sì,
1: carisma,
3: una comunione,
1: non
3: esatto,
1: mi ricordo,
3: sì.
1: Ed è stata così soddisfatta, anche perché mi ha detto che si occupa proprio dalla A alla Z.
3: Esatto, porto
1: questo.
3: Io la mise en place, le pentole, i piatti, ho superato un tot di persone, ho superato le quattro persone, porto con me il cameriere che farà servizio vino, mi seguirà, io porto praticamente il ristorante a casa
1: il
3: delle persone.
1: Il ristorante a casa delle
3: persone. Una
1: volta
3: che ho finito pulisco la cucina, come ho trovato la cucina così la lascio, anche meglio.
1: Anche meglio.
2: Anche meglio.
1: Quindi praticamente arrivi già con tutto quello che si può preparare prima.
3: Esatto, se le preparazioni sono più lunghe preparo già il laboratorio che ho preso a Uboldo in via 4 novembre, preparo lì la linea e poi rifinisco a casa del cliente a seconda di quello che vuole mangiare. Ovviamente se c'è un risotto si fa tutto sul posto, le preparazioni delle creme o vari stufati si preparano prima.
1: Questo è molto, molto
2: certo.
1: Interessante.
2: Fino a quante persone?
3: Non c'è un limite, io minimo due persone, faccio anche cene romantiche, mi piace tantissimo fare le cene romantiche.
1: È proprio il core qua,
3: esatto, proprio core, fino a, dipende dalle location ovviamente. Se si fanno matrimoni superano anche le 100 persone, per quello non c'è problema.
1: E riesci a seguire anche tutte?
3: Sì, perché con me ho dei ragazzi che porto con me, la cameriere, un aiuto cuoco, e riesco a avere un team molto forte anche su quello, perché la maggior parte sono tutti amici che mi danno una mano.
1: Comunque è una cosa bellissima, perché
2: certo.
1: Innanzitutto, ripeto, è il posto dove c'è già qualcuno, già ci vive,
3: esatto.
1: O
3: sì, sì.
1: Ci sono, dipende se sono ambienti più grandi, meno grandi, cioè
3: sì.
1: Per il numero delle persone è logico che se ho un giardino
3: sì.
1: Piccolo o un locale non tanto grande
3: sì,
1: il
3: sì,
1: numero...
3: Io riesco ad adattarmi, perché se la cucina è piccola e c'è posto fuori ho delle okay. Piastre induzioni che posso mettere all'aria aperta, così almeno da rendere il tutto un pochino più vivibile anche per me, avere un po' più di spazio per la mise en place, per impiattare, che c'è bisogno di tanto spazio, perché se
1: certo.
3: Devo far da mangiare a tante persone la base di appoggio è fondamentale, se non c'è porto i tavoli miei o tutto mio a disposizione da poter portare.
1: Ma è una professione veramente innovativa questa.
3: Sì,
1: perché
3: sta andando bene, sono contento di questo.
1: Ma ci credo, perché io adesso non voglio che prima che telefonino i ristoranti che ci mangiano però io sono del parere che avere anche un posto non chiassoso, diciamo, sì, no? Perché vabbè, siamo in tanti, però se sono due, tre, magari le comunioni, soprattutto penso al periodo delle cresime, delle comunioni, eccetera, è molto più
3: sì,
1: vivibile,
3: intimo,
1: diciamo,
3: anche.
1: Esatto,
3: sì, sì, sì, sì. Si è a casa propria, sia nel proprio habitat.
1: Esatto,
3: quindi...
1: E poi è bello anche quello che diceva signor Maurizio, viene concordato tutto prima.
3: Sì, sì, molto prima, se c'è la possibilità anche di fare la prova menù come si fa nel matrimonio. Ho preso questo laboratorio proprio per questo, per ampliare, perché prima per chef a domicilio non c'era bisogno di un laboratorio. Facendo anche catering adesso ho dovuto prendere un laboratorio così da poter fare il menù nel laboratorio, farlo assaggiare al cliente, se va bene andiamo avanti. Soddisfatti o rimborsati, per me non c'è problema.
1: È una bellissima innovazione.
2: Il menù lo scegliete insieme o lo sceglie sempre il cliente?
3: No, lo scegliamo insieme. Il cliente mi dice fai tutto tu, io non mi piace questo, mi piace questo, si fidano di me. A seconda di carne o pesce io riesco ad adattare, come dicevo prima, qualunque cosa, per me non c'è problema.
1: Bene, intanto possiamo dare, perché per poterlo contattare innanzitutto ci vuole un numero di telefono,
3: certo,
1: Gianni.
2: Certo,
1: vedi,
2: 347-031-5024.
1: Esatto. E poi c'è anche un sito.
3: C'è un sito internet, esatto, c'è scritto tutto dietro.
1: Così almeno
3: marechiarochef.it, su Instagram, marechiaro personal chef.
1: Marechiaro con la K,
3: Marechiaro con la K,
1: non con la CH,
3: no,
1: con
3: no,
1: la K.
3: Con la K, sì.
2: Via 4 novembre 19B a Uboldo,
3: esatto, domenica alle 17 ci sarà l'inaugurazione del laboratorio.
1: Bene,
3: sì.
1: Abbiamo
3: sì, perché l'ho preso da poco, sto facendo i lavori e domenica alle 17 chi vuole passare per Uboldo
1: in via 4 novembre,
3: in via 4 novembre 19B.
1: Ecco, magari se volete anche proprio vedere e conoscere anche il signor Laudato,
3: sì, sì.
1: Laudato Maurizio,
3: sì,
1: mamma mia.
3: Gesù Cristo, cioè abbiamo qua la chiesa.
1: Siamo vicini a San Francesco. No, Laudato Maurizio può, con questa
3: sì, sì,
1: occasione...
3: offrirò qualcosa da mangiare, da bere, ci conosciamo per chi vuole.
1: Allora, così
3: sì, beh, per forza, certo. Un laboratorio di cucina bisogna mangiare, sennò la gente che viene a fare.
1: No, io...
2: Si fa promozione.
3: Esatto.
1: No, cioè... no, ma parlo proprio per una persona che ha sperimentato, diciamo, che proprio tutto dall'A alla Z portano loro,
3: sì,
1: e veramente lasciano il tutto
3: pulito,
1: meglio di come,
3: esatto, sì, sì,
1: e
3: sì,
1: anche buono, perché
3: grazie, questo è fondamentale,
1: questo è quello,
3: penso,
1: che mi è stato proprio
3: sì,
1: riferito,
3: sì,
1: il passaparola è molto importante,
3: esattamente, sì,
1: perché
3: sì,
1: chi prova poi può trasmettere,
2: vabbè,
1: anche
2: certo,
1: dire come c'è qualche
2: fa pubblicità.
1: C'è qualche non so, piatto particolare che puoi consigliare tu, uno tuo, diciamo,
3: sì,
1: come...
3: Allora, un piatto che ho inventato io, che è un antipasto, che si fa con una tartare di manzo, che però la servo con delle vongole. Le vongole le apro classiche in padella e poi ci faccio una maionese con dello zafferano, così proprio da creare il contatto con la carne, che dia proprio una mano a legare il tutto, e le vongole sopra aperte, classiche, buonissimo, veramente buono. Con lo zafferano io lo propongo spesso, la gente all'inizio fa un po' la faccia così, invece poi assaggiandola si fida. Su Instagram ci sono tutte le foto anche del piatto, come è venuto, come non viene, è molto buono. Un'altra cosa è il risotto, io amo tantissimo fare risotto, perché il risotto ci vuole proprio il cuore,
1: sì,
3: quindi bisogna coccolarlo a fuoco basso, ovviamente prima
2: certo,
3: tostato fortissimo,
1: sì,
3: poi si abbassa il fuoco, si accompagna piano piano fino a fine cottura per poi mantecarlo.
1: E invece per una, sono un po' curiosa,
3: sì,
1: per un menù vegetariano ad esempio, che cosa si può proporre?
3: Beh, vegetariano c'è, ovviamente si va sempre secondo stagionalità. Adesso c'è la
1: esatto,
3: zucca, ovviamente ci sono le castagne, e un risotto che faccio buonissimo è castagne e caprino, che viene veramente, veramente...
1: Non ci avrei mai pensato.
3: È buonissimo, un caprino di capra, no? di
1: sì,
3: vaccina,
1: sì,
3: viene veramente buono, un ottimo risotto. Se no, cioè, a me piace tantissimo fare la scarola, da buon napoletano la scarola ripassata in padella, è buonissimo. Quindi
1: fate scuola,
3: i friarielli,
1: comunque,
3: ce ne sono di da Napoli, come dicevo prima a voi, sono nato e cresciuto a Napoli, poi ci siamo trasferiti qua nel 2003, e quindi dietro mi porto sempre la mia terra, ovviamente.
1: Certo, ma è importante,
3: sì,
1: perché
3: sì,
1: la tradizione del luogo anche che si è vissuto, diciamo, per parecchio
3: sì,
1: tempo.
3: Sì, con
1: importante,
3: tradizione, mia mamma, mia nonna, è la pastiera, per me è fondamentale, la regina, quindi...
1: La campagna
2: certo,
1: è proprio diciamo,
3: una terra dove si può prendere tante cose da mangiare, sì, sì,
1: dove non si soffre la fame e soprattutto il palato ne gusta.
3: Sì.
1: Ecco,
2: il catering è un po' diverso da questo tipo di attività.
3: Sì, diciamo sì, è un po' diverso perché
2: funziona in un modo diverso.
3: Esatto, chef a domicilio è un pochino come più intimo, come dicevamo prima. Per il catering, anche il tipo di menù, si parte come prima con tanti finger differenti. Che
2: però
3: può,
2: si prepara prima.
3: Si prepara prima il tutto.
2: I piatti si preparano prima,
3: si rifinisce sempre a casa del cliente. Sempre. La panificazione va preparata prima,
2: certo,
3: perché faccio tanti finger, tanti panificati.
1: Sì.
3: Faccio anche il pane di mia produzione, che faccio sempre assaggiare, porto dell'olio.
1: Proprio particolare,
3: tutto sì, particolare, sì, sia dal catering che le cene a domicilio cerco di curare ogni minimo dettaglio. Ho fatto anche per altre persone il catering e ho visto la maggior parte delle persone usano tante cose congelate, come dei salatini congelati. Io su quello sono abbastanza contrario. A me piace prepararmi tutto io e poi a casa del cliente rifinire. Lo so che magari ho meno margine di guadagno perché il tempo della corrente,
1: tanto,
3: il tempo,
1: certo,
3: è mio, la gente compra congelato,
1: però
3: già fatto. La qualità
1: dopo,
3: sicuramente paga. Chi ha provato Mare Chiaro sa che la qualità paga sempre.
1: Sì,
3: quindi.
1: Sì. Io vi invito veramente ad andare domenica
3: alle 17.
1: Alle 17 in via 4 novembre
3: 19B.
1: Che praticamente è la
3: provinciale.
1: Strada, esatto,
3: che collega Saronno a Rescaldina.
1: A Rescaldina, quella strada.
3: Esattamente.
1: A Umoldo
3: sì,
1: c'è la proprio la,
3: sì, sì, è proprio sulla strada.
1: Tu Gianni stai già, vedo che
2: no,
1: sta già,
3: sì, già non c'è una pentola, preparo qualcosa.
1: Facciamo anche
3: sì,
1: ci vorrebbe
3: uno show cooking qui in diretta.
1: No, comunque ecco, cresime, comunione,
3: matrimoni, tutto,
1: tutte le feste, diciamo che
3: sì, sì,
1: più o meno, no, devono radunare più
3: organizzare
1: persone,
3: certo, un evento,
1: o meno un evento,
3: sì, sì. Dalla cena romantica al matrimonio,
1: ecco questo è bello, anche per due persone,
3: anche per due persone, sì, sì, ovviamente il prezzo può variare se sono due,
1: certo,
3: o sono 10, perché mi muovo solo per due persone,
1: è un po' di più,
3: però sì, sì, mi chiamano spesso per farlo, non dico mai di no perché a me piace proprio vedere, proprio
1: sì,
3: curare le due persone ogni
1: ecco,
3: minimo
1: magari
3: dettaglio,
1: anche, esatto, qualcuno che non so,
3: sì,
1: due giovani e tutto che vogliono,
3: sì,
1: magari
3: vuole fare una sorpresa al marito, alla moglie,
1: un compleanno,
3: sì,
1: cioè,
3: sì,
1: ce ne sono tante di feste che si possono battesimi,
3: qualunque cosa, sì,
1: comunque
3: sì,
1: benissimo, dai, ripetiamo magari anche il numero,
2: sì,
1: di telefono, perché si può contattare praticamente in modo particolare col numero di telefono,
3: sì, sì,
1: oppure
3: c'è tutto, c'è email tramite
1: email,
3: il sito, qualunque cosa su Google mi cercate Mare Chiaro, esce subito
1: Mare Chiaro, bisogna spiegare bene come si deve cercare perché ci sono delle ondine,
3: Mare Chiaro
1: sì,
3: sì,
1: con la K,
3: con la K,
1: invece
3: esatto,
1: che la C,
3: no, come la finestrella di Mare Chiaro che c'è a Napoli. Ma
1: ripeti magari Gianni,
2: sì, il numero di telefono lo ridiamo: 347 031 5024. Maurizio Lodato, Mare Chiaro, Uboldo.
3: Core e cucina, sempre.
1: Core e cucina. Questo è molto importante, cioè
3: sì,
1: proprio la sintesi
3: della filosofia
1: del lavoro, dell'attività di Lodato Maurizio.
2: Ma avevi già fatto esperienze di cucina, di cuoco?
3: Sì, sì, io
2: la scuola alberghiera, non so.
3: No, l'alberghiera non l'ho fatta, mi sono fatto da solo per strada, come si dice a Napoli, perché ho iniziato in un'azienda che non c'entrava niente. Bene, contemporaneo, quando sono nati i miei figli, perché ho due bambini, c'era ovviamente necessità di portare qualche soldino in più a casa, non mi vergogno a dirlo.
1: Certo.
3: E quindi sono andato a fare qualche extra nei ristoranti, ho iniziato come cameriere, da lì ho fatto tutta la trafila fino ad arrivare nella cucina, e lì ho capito che quella era la mia strada. La mattina volevo solo cucinare, quindi ho lasciato l'azienda, un posto fisso, che se mi sente Checco Zalone me ne dice di tutti i colori, il posto fisso, per entrare in questa attività.
1: Anche coraggioso, ma però
3: coraggio, infatti mia moglie non mi parla ancora.
1: Sì. No, però anche ha avuto un'idea brillante, insomma, no? Proprio
3: sì, no, ho visto perché il pacchetto cliente, la gente piace, il pacchetto cliente è aumentato, quindi ho detto mia moglie, prendiamo questa scelta, ho 36 anni fatti,
1: ma
3: due,
1: certo,
3: settimane fa più o meno, e quindi
1: si è fatto il menù per lei.
3: Esatto, sì. E
1: no,
3: quindi ho voluto scegliere questa strada qua, che per adesso sta andando bene, credo e sono sicuro che andrà bene, perché
1: sì, ma
3: ci
1: anche
3: credo,
1: perché le persone adesso tendono un po' a personalizzare qualsiasi tipo di cosa, cioè l'abbigliamento e anche la festa, è bello potersela creare come si vuole e nell'ambiente magari che già si vive, insomma.
3: Sì, perché non esiste nessuno menù preimpostato, si fa tutto a seconda dei clienti.
1: Questa personalizzazione è anche molto interessante.
2: Sì. Quindi anche la spesa la fate voi?
3: Faccio tutto io, tutto. Mi dico se ai clienti lasciarmi spazietto in frigo, perché quando arrivo metto qualcosa in frigo, poi per il resto ci penso tutto io, anche se hanno l'induzione, fuochi a gas, qualunque cosa, io ho tutto il necessario per potermi adattare a qualunque cucina.
1: Ma cosa, un furgoncino si
3: porta? Sì, o noleggio un furgoncino refrigerato ovviamente per non rompere la catena del freddo, se no ci sono vari polybox dove mettere il tutto con il ghiaccio, come dicevo, per non interromperlo, perché ovviamente la sicurezza alimentare è la prima cosa, quindi tutti i corsi sono stati fatti, tutto a posto, l'HACCP, su quello non c'è problema, tutto aggiornato ogni anno
2: sulla qualità
3: e sulla sicurezza alimentare, che ce ne sarebbe da dire, dico sicurezza alimentare, su quello non c'è assolutamente problema.
1: Quindi
2: state molto attenti.
3: Sicuramente, soprattutto sul pesce crudo.
1: Anche la carne. Certo. Cioè, sono tutte accortezze e che lì siamo sicuri, insomma, perché il numero non... No, proprio mi telefonano in ristorante.
3: No.
1: non è un numero, diciamo, esorbitante, no? Anche un catering, però è massimo 100, 120, numero poi, però non è mai 300, 400
3: persone. Sì, no, ma anche i ristoranti che ne fanno 300, basta avere tutti gli elettrodomestici apposta per poter fare un servizio ottimale, quindi
1: comunque
3: su quello non c'è problema.
1: È bello circoscritto.
2: Senti, allora, preparare l'ultima cosa. Preparare una cenetta per due.
3: Sì.
2: Adesso non so.
3: I prezzi vuole sapere.
1: Indicativamente.
3: Sì, dipende da cosa si mangia. Però solo per due persone si parte da una cifra di 80 euro a persona. Su per giù, poi dipende se è vegetariano, solo pesce. Ovviamente se mi chiede voglio solo ostriche, voglio solo gamberi rossi di Mazara, perché è lì può variare. Se voglio solo vegetariano si può scendere, però indicativamente quello è il prezzo.
1: Però un regalo di compleanno si può fare.
3: Sì, perché nei ristoranti il prezzo è quello che si paga a testa, ormai per fare un menù da quattro portate. Mettere in conto il servizio che offro, che venendo a casa delle persone.
1: E la qualità.
3: E
1: questa è molto
3: ovvio.
1: Ci tengo molto a sottolinearla. Ripeto, posso parlare in prima persona perché veramente le persone che mi hanno le conosco bene e so che mi affidano solo persone di qualità.
3: Ne sono orgoglioso, vado avanti solo per questo, ripassa parola, quindi
1: è importante.
3: Mi dicono che sto andando bene, quindi io continuo su questa strada, poi mi diranno che va male e cambieremo strada.
1: Io penso invece che

0: In Blu 2000 News.
1: La Camera dà la via libera alla legge elettorale, 227 sì, maggioranza compatta, la Premier è soddisfatta, l'opposizione attacca, è una legge truffa. La guerra in Ucraina, strage a Kramatorsk, almeno 30 i morti per un raid russo su due autobus, tra le vittime anche a Kiev. Non si fermano le manifestazioni degli studenti in Francia, a Parigi barricate e cassonetti a fuoco vicino all'università Pantheon Assas, scontri con la polizia. Nobel della letteratura Dan Carson, poetessa e saggista, insegna lettere classiche, nella sua opera mescola poesia, prosa e teatro, è canadese. Buonasera da Franco Rossi al microfono. Come avete sentito dai titoli, la Camera ha dato via libera alla nuova legge elettorale, 227 i sì. Sentiamo Augusto Cantelmi.
2: Favorevoli 227, contrari 164, la Camera approva.
3: Via libera all'ultimo atto della legge elettorale, la maggioranza compatta supera indenne la prova del voto segreto sul provvedimento nella sua interezza. Esulta la Presidente del Consiglio Meloni, è una scelta a favore degli italiani. In aula, in un clima di pura contrapposizione dei banchi della maggioranza, strettamente controllati per evitare possibili defezioni nel voto, si parla dell'avvento della Terza Repubblica. Così Donzelli, Fratelli d'Italia.
4: Tra pochi minuti, se sarà approvata questa legge, l'Italia entrerà nella Terza Repubblica.
3: Le opposizioni ribattono con la protesta, in aula esposti cartelli su cui scritto Meloni, la legge truffa. Così la segretaria del PD Elly Schlein.
5: E allora cambiatevi pure da soli questa legge elettorale, perché tanto noi saremo in grado con la nostra alleanza progressista di vincere con qualunque legge elettorale e cambiare in meglio la vita degli italiani.
3: Da Montecitorio, Augusto Cantelmi, in linea allo studio.
1: Ma quali sono le novità contenute in questa nuova legge elettorale? Federico Plotti.
6: L'approvazione definitiva alla Camera segna la nascita della nuova legge elettorale destinata a ridisegnare le regole politiche e l'assetto delle future maggioranze di governo. Il provvedimento introduce un sistema proporzionale corretto, caratterizzato da un premio di maggioranza. Il cuore della nuova legge è proprio il premio di maggioranza, pensato per garantire la stabilità, ma vincolata a una regola ferrea, il 42% dei voti, che concederà 70 seggi aggiuntivi alla Camera e 35 al Senato per la lista o la coalizione vincente. I capilista restano scelti dai partiti e non soggetti al voto di preferenza, con l'elettore che potrà però esprimere fino a 3 voti a partire dal secondo candidato della lista, che sarà composta da soli 6 nomi in totale.

0: digitale. Inoltre, tra le altre novità, le liste si articoleranno su vari collegi plurinominali. Federico Plotti, linea allo studio.
1: Intanto nel 2025 la spesa media mensile per consumi delle famiglie è stata pari a 2.782 euro, stabile rispetto al 2024. Giuseppe Caporaso.
2: La spesa media mensile per i consumi delle famiglie italiane è stata pari nel 2025 a 2.782 euro e risulta stabile rispetto al 2024, quando è stata di 2.755 euro. È quanto emerge dal report dell'Istat sui consumi. Se guardiamo lungo la penisola, i livelli di spesa più elevati, superiori alla media nazionale, si registrano nel nord-est, nel centro e nel nord-ovest, mentre sono più bassi nelle isole e nel mezzogiorno d'Italia. La spesa cresce in modo significativo, sottolinea il report, per le persone sole, soprattutto se anziane. Per il Codacons, gli italiani anche nel 2025 hanno continuato a tagliare la spesa alimentare. Una famiglia su tre ha ridotto sia la quantità che la qualità del cibo acquistato e sono cambiati anche i comportamenti di acquisto nel settore dei viaggi, nella spesa per il carburante, oltre al taglio nella sanità. Per Asso Utenti il carrello della spesa appare sempre più vuoto e per l'Unione Nazionale Consumatori la spesa delle famiglie cala in termini reali. Giuseppe Caporaso, linea allo studio.
1: Ed ora cambiamo pagina, apriamo quella degli esteri. La guerra in Ucraina, violento attacco russo su Kramatorsk, colpiti due autobus, più di 30 i civili uccisi. Marco Burini.
3: Stamattina a Kramatorsk, nella regione occupata di Donetsk, una bomba planante, difficile da intercettare, ha centrato due autobus. Almeno 33 morti e una ventina di feriti. I centri abitati ucraini sono nel mirino di Mosca. Scuole, ospedali, ponti, palazzi, centrali energetiche. I civili non sono danni collaterali, ma obiettivi intenzionali. Zelensky promette di rispondere alla strage di Kramatorsk, che punzecchia l'alleato americano, dopo che il segretario di Stato Rubio ha ammesso lo stallo nei negoziati e il rischio di un allargamento del conflitto. Dateci il controllo dei cieli e vedrete che Putin si siederà a un tavolo a negoziare. Il presidente ucraino ha chiesto a Washington di usare Starlink, la rete di satelliti di Musk, sul territorio russo, ricordando che con l'Iran ha funzionato. Visitando con il ministro degli esteri britannico Miliband a Priluki, dove ieri un raid russo ha ucciso 22 persone, Zelensky ha detto che domani e sabato i negoziatori ucraini si vedranno con quelli americani. L'obiettivo è sempre lo stesso: dividere Trump da Putin e bloccare l'economia della Russia. Marco Burini di allo studio.
1: Il giorno dopo le tante manifestazioni di ieri per ricordare l'attacco terroristico di Hamas, oggi è crisi diplomatica tra Israele e Regno Unito. La corrispondente da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti.
4: Da questa mattina all'alba lo storico consolato britannico a Gerusalemme Est per le autorità israeliane non esiste più, le insegne sono state rimosse, non la bandiera perché l'edificio appartiene al Regno Unito e l'epilogo dello scontro diplomatico tra i due paesi. Non volevamo arrivare a questo punto, ma le azioni del governo britannico ci hanno portato qui, anche se il dialogo rimane aperto, ha comunicato stamattina il ministro degli esteri israeliano Saar, che ha reso esecutiva la contromisura in risposta alle sanzioni imposte da Londra contro gli insediamenti ebraici nei territori palestinesi. 19 diplomati britannici devono fare le valigie, console generale compresa. A Gerusalemme resteranno solo 7 diplomatici con operatività ridotta nell'edificio che da oggi si chiama Missione del Regno Unito. Londra al momento ingoia l'amaro boccone, ma promette battaglia perché Israele non ha il diritto di chiudere la sede consolare a Gerusalemme Est, territorio occupato secondo il diritto internazionale. Per questo il Regno Unito, come in tanti altri paesi che non riconoscono Gerusalemme capitale, Italia compresa, hanno l'ambasciata Tel Aviv e il consolato che si occupa dei palestinesi a Gerusalemme. Da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti, linea allo studio.
1: Non si fermano in Francia le manifestazioni degli studenti, la protesta continuerà finché sul tavolo non ci saranno 10 miliardi per la scuola, così Sabrina Carbach, portavoce dell'Union Étudiante. Antonio Soviero.
5: Momenti di tensione a Parigi, poliziotti antisommossa provano a forzare il blocco degli studenti in una strada della capitale francese. Un agente usa uno spray urticante. È il quarto giorno consecutivo di proteste di massa, la terza settimana da settembre, contro i tagli all'istruzione nella finanziaria, con le scuole fatiscenti e la carenza di insegnanti. Accanto ai ragazzi delle superiori, oggi sfilano anche i genitori, oltre ai sindacati dei lavoratori. Finché non verranno messi 10 miliardi di euro sul tavolo non smetteremo di scendere in piazza, ribadisce una rappresentante degli studenti. Dopo il ferimento alla mano di un ragazzo, il governo ordina la sospensione dell'uso delle granate stordenti e promette un piano d'urgenza per aumentare il numero dei docenti. Oggi chiuse per i blocchi 375 scuole. A fine giornata i giovani manifestanti assaltano simbolicamente Piazza della Bastiglia. Caos continuo in Francia. Antonio Soviero, linea allo studio.
1: Torniamo in Italia, continua a crescere il numero di vittime sul lavoro. Nella sola giornata di oggi si contano 3 morti bianche. Antonella Mazzateruelli.
6: L'ultima morte bianca è un magazziniere di appena 25 anni, deceduto la notte scorsa per un malore durante il turno di lavoro nello stabilimento Amazon di Sette Camini, nella periferia orientale di Roma. In una nota i sindacati confederali pretendono che si faccia piena luce sull'accaduto, sull'organizzazione, sul rispetto delle procedure di sicurezza e sui ritmi operativi e chiedono alla magistratura di accertare ogni singola responsabilità. Le indagini sono affidate alla polizia. Sempre a Sette Camini gli agenti stanno pure ricostruendo quanto avvenuto stamattina verso le 11 in un'officina. Un meccanico impegnato nella riparazione di un camion è morto in seguito all'esplosione di un soffietto pneumatico del mezzo pesante. Non sono state rese note l'identità né l'età della vittima. Aveva invece 55 anni l'operaio del Salernitano caduto dal tetto di un capannone di un'azienda nei pressi di Avellino mentre stava smontando dei pannelli solari. L'uomo, che secondo una prima ricostruzione dei carabinieri è precipitato da un'altezza di 10 metri, è morto sul colpo. Antonella Mazzateruel, linea allo studio.
1: È iniziata da pochi minuti la messa nella Basilica di San Pietro, presieduta da Papa Leone XIV per l'inaugurazione dell'anno accademico delle Università Pontificie. La messa è trasmessa in diretta su TV 2000 al canale 28 del digitale terrestre e sull'app Play 2000. Il beato Rosario Livatino è stato dichiarato dal Dicastero per il culto divino e la disciplina dei sacramenti patrono dei magistrati italiani. Luigi Ferraiuolo.
7: Livatino ha saputo testimoniare che l'esercizio della giurisdizione è prima di tutto, spiega il presidente dell'ANM Giuseppe Tango, un atto di grande responsabilità umana, etica e morale. Piero Nava, il testimone cruciale del processo che assistette all'omicidio e che oggi vive protetto, si è profondamente emozionato alla notizia della nomina del giudice ragazzino a patrono dei magistrati italiani. Gioia anche per Enza Rando, avvocato che ha seguito molti testimoni di giustizia, tra cui lo stesso Nava, e che ha conosciuto i genitori del giovane magistrato ucciso a 38 anni. Rosario Livatino fu ucciso il 21 settembre 1990 dalla Stidda, organizzazione antagonista di Cosa Nostra. Ieri sera è stato nominato patrono dei giudici italiani dal Dicastero Vaticano per il culto divino e la disciplina dei sacramenti, su richiesta del cardinale Matteo Zuppi, presidente dei vescovi italiani. Livatino, nel suo servizio alla collettività, ha detto Zuppi, è stato capace di contemperare la verità con la carità, la scienza giuridica con l'etica cristiana. Luigi Ferraiuolo, linea allo studio.
1: È stato assegnato oggi il Nobel della letteratura alla canadese Anne Carlson, 76 anni, poetessa e saggista, insegna lettere classiche e nella sua opera mescola poesia, prosa e teatro. Elena Seno.
8: La sorpresa è stata grande per Anne Carlson, poetessa canadese insignita oggi del premio Nobel per la letteratura. A darle la notizia al telefono la segretaria permanente dell'Accademia di Svezia Ingrid Kalberg, che in conferenza stampa ha riferito l'emozione manifestata da Anne Carlson. È riuscita quasi solo a dire di trovarsi in Islanda, intenta ad ascoltare il vento. Il prestigioso premio le è stato conferito per l'opera audace e creativa che, in un dialogo giocoso con la tradizione classica, ha dato vita a nuove forme per la letteratura contemporanea. Nata a Toronto nel 1950, Carlson ha scoperto il mondo e la lingua dell'antica Grecia ai tempi del liceo grazie a un insegnante di latino, radici che ha reinventato mescolando nei suoi testi anche diversi generi insieme: la poesia, il saggio, la prosa, la critica, la traduzione. Tra i suoi libri tradotti in italiano, Autobiografia del rosso e Antropologia dell'acqua, data tra le favorite alla vigilia dell'assegnazione del premio, Anne Carlson è la 19ª donna a vincere il Nobel per la letteratura. Elena Seno, linea allo studio.
1: Diamo uno sguardo alla chiusura della borsa di Milano, seduta chiaramente negativa per Piazza Affari, dove l'indice FTSE MIB ha concluso ribasso dell'1,35% a 49.297 punti. Debole anche le altre borse europee, per esempio Francoforte ha chiuso meno 1,2%, Parigi meno 0,5%, Madrid meno 1%, Amsterdam in lieve rialzo. Abbiamo concluso, vi ricordiamo che potete riascoltare questa edizione del radiogiornale e tutta la programmazione della nostra radio sull'app Play 2000, disponibile gratuitamente su tutti gli store. Da Franco Rossi al microfono e Davide Dedè in regia, un augurio di buon proseguimento di serata.
9: Orizzonti in blu.

0: Pillole di gentilezza, a cura di Damiano Caron.
1: Buongiorno a tutti. Oggi 8 ottobre iniziamo con la prima pillola di gentilezza. E prima pillola di gentilezza mi viene da una frase attribuita a Esopo che dice: nessun gesto di gentilezza è sprecato. Se c'è qualche bimbo all'ascolto o qualche mamma all'ascolto, saprà che Esopo è colui che addirittura più di 2000 anni fa ha composto delle favole e delle fiabe che ancora adesso si leggono ai bambini. Le più famose: la volpe e l'uva, piuttosto che il cavallo e l'asino, piuttosto che, sappiamo benissimo, la cicala e la formica, oppure la lepre e la tartaruga. Sono alcune delle fiabe di Esopo. Che cosa dice questa frase di Esopo? Ma dice una cosa molto semplice: nessun gesto di gentilezza è sprecato. Quindi, quando dobbiamo rispondere a qualcuno qualcosa, facciamolo con gentilezza. Non è mai buttato, produce sempre qualcosa. Nel redazionale che vedete su Radio Orizzonte in Blu, che introduce un po' questa rubrica, possiamo chiamarla così, pillole di gentilezza, c'è scritto che la gentilezza vuole essere in qualche maniera un po' un piccolo seme che possa fiorire in tutti gli ascoltatori. Un piccolo seme che ci aiuta magari a cambiare le nostre giornate, a dare maggior intensità e consapevolezza alle giornate. Perché? Perché ormai sotto gli occhi di tutti le nostre giornate, ahimè, se soprattutto ci muoviamo, sono piene di violenza, maleducazione, indifferenza. E invece riuscire a stabilire con chi ci circonda, che siano amici, familiari o sconosciuti, un po' di gentilezza non è mai sprecato, come dice Esopo, e soprattutto potrebbe cambiare anche la sorte della giornata. Quindi io ho scritto in questo redazionale che, dopo una piccola spiegazione sull'aforisma, la frase, e cioè la pillola di gentilezza, quando noi abbiamo mal di testa prendiamo la pillola e tutto passa e siamo sereni. La pillola di gentilezza dovrebbe essere così: la pastiglia settimanale che io vi do per far passare il mal di testa, per essere più felici. Ma io aggiungo un fioretto. Si faceva, la nonna Maria che ci ascolta dice: eh sì, ai fioretti, i preti a noi ci davano i fioretti da fare, cioè le buone opere, le cose positive. Allora vi do il fioretto settimanale, che lo prendo dalla frase di Esopo. Quindi nessun gesto di gentilezza è sprecato. Cerchiamo in questa settimana di fare un gesto di gentilezza, convinti che non è mai sprecato, o che è meglio rispondere con la gentilezza piuttosto che con l'indifferenza o con la maleducazione. Un esempio su tutte: io, venendo qua in radio prima al mio paese, ho incrociato un tizio che non conoscevo, che veniva nella mia direzione, il marciapiede era stretto, mi sono messo in un angolino e ho aspettato, e lui mi è passato, mi ha guardato e mi ha detto grazie, ma convinto, eh? Quindi io ho fatto un gesto di gentilezza, lui mi ha ringraziato, io mi aspettavo che magari passava manco mi guardava in faccia, io sinceramente mi sono sentito felice perché ho capito che è stato apprezzato. Quindi cerchiamo anche noi durante questa settimana di fare un gesto di gentilezza, anche piccolo, proprio perché, come dice Esopo, non è mai sprecato. Può magari mettere serenità, amore nell'altra persona. Noi non lo sappiamo, magari una persona è lì che c'ha un problema e basta che noi siamo gentili con lei e magari questa ha un raggio di sole, gli cambia la giornata, è più contenta, è più felice. Proviamoci, facciamo un piccolo gesto di gentilezza e vediamo cosa succede. Poi sarebbe bello anche che magari ci faceste sapere quale gesto avete fatto e cosa è successo. Se volete, potete farlo liberamente scrivendo alla radio. Bye bye.

0: Vuoi fare il pieno di news, gossip e anteprime? Inizia il tuo lunedì con uno sprint di notizie. Su Radio Orizzonti, ogni lunedì alle 10.05 c'è il Saronno, Storie e Orizzonti. In meno di 20 minuti tutto ciò che serve per restare aggiornati. Con Sara Giudici, direttrice del Saronno, e Gianni Branca.
1: Martedì alle ore 10.30 con replica alle 19.10 Sergio e Pinuccia vi portano nella loro cucina per consigliarvi ricette semplici e gustose.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Nel primo mistero della luce contempliamo il battesimo di Gesù nel fiume Giordano. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti,

0: Ci dal male. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Nel secondo mistero della luce, contempliamo il mutamento dell'acqua in vino alle nozze di Cana. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti,

0: liberaci dal male. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Nel terzo mistero della luce, contempliamo l'annunzio del Regno di Dio e l'invito alla conversione. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti.

0: liberarci dal male. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Nel quarto mistero della luce, contempliamo la trasfigurazione di Gesù sul monte Tabor. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti,

0: Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Nel quinto mistero della luce contempliamo l'istituzione del sacramento dell'Eucaristia. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti,

0: Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Salve, Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo.

0: dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
1: In comunione con il Santo Padre il Papa, preghiamo secondo le sue e nostre intenzioni.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo

0: Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Preghiamo. O Dio, il tuo unico Figlio ci ha procurato i doni della salvezza eterna con la sua vita, morte e risurrezione. A noi, che con il Santo Rosario della Beata Vergine Maria abbiamo meditato questi misteri, concedi di imitare ciò che essi contengono e di raggiungere ciò che essi promettono. Per Cristo nostro Signore.
2: Amen.
1: Di cuore invochiamo la benedizione del Signore su voi tutti, sulle nostre famiglie, sulla nostra comunità, sul mondo intero. Il Signore sia con voi.
2: E con il tuo spirito.
1: Kyrie eleison,
2: Kyrie eleison,
1: Kyrie eleison. Per i meriti e per l'intercessione della Beata Vergine Maria, vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
2: Amen.

333 80 16 200. Da oggi questo è il numero WhatsApp di Radio Orizzonti. Per chiedere una dedica o porre domande in diretta con un semplice WhatsApp, 333 80 16 200. Se avete domande per assessori, sindaci, istituzioni o altri enti, sempre 333 80 16 200. Voi ci scrivete e Radio Orizzonti cerca le risposte.

Buonasera, siamo come ogni giovedì sera su Lifestyle. Claudio Baglioni canta Strada facendo vedrai. E questa sera il titolo della puntata è La strada che stai cercando, la via esistenziale. Nostro ospite sarà Valentina Tettamanti, che forse non so se lo sa, e adesso glielo dico, se uno va su Google, lo faccio in diretta, e scrive la via esistenziale, quella furbacchiona di intelligenza artificiale subito mette: la via esistenziale è un progetto di consulenza, pedagogia e crescita personale ideato dalla dottoressa Valentina Tettamanti, pedagogista e consulente esistenziale. Di cosa si tratta? Obiettivo: aiutare le persone a ritrovare un senso di autenticità, direzione e scopo quando affrontano periodi di dubbio, transizione o vuoto interiore. Metodo: un approccio integrato che unisce counseling esistenziale, consulenza

0: Valenza filosofica, pedagogica e tecniche bionomico-autogene, rifiutando soluzioni standardizzate o ricette preconfezionate. Quindi il nostro amico Claudio Baglioni, che 40 anni fa, se non forse anche 50, componeva questa canzone e diceva: strada facendo vedrai che non sei più da solo, strada facendo troverai un gancio in mezzo al cielo e sentirai la strada far battere il tuo cuore, vedrai più amore, vedrai. Un po' era già sulla stessa lunghezza d'onda, perché da quel che ho capito, ma poi lo vedremo con Valentina, ciò di cui parlerà, e cioè questo suo nuovo progetto, La Via Esistenziale, cerca proprio di far capire a tutti noi, a tutti coloro che si rivolgono a lei, qual è la strada che stanno percorrendo e quale sia la strada magari migliore da percorrere, che però non è la strada che per forza fanno tutti. Ognuno di noi deve percorrere la sua strada in base a quelle che sono le sue esigenze, i suoi obiettivi, i suoi sogni, i suoi desideri, la consapevolezza di sé, i propri talenti, eccetera, eccetera. Ma non vorrei portar via il lavoro a Valentina, che poi ci spiegherà molto, molto meglio questi concetti. Sentiamo, e la miseria come lungo. Alberto mi propone Antonello Venditti con Ermal Meta in Che fantastica storia è la vita.
1: Bene, e adesso ho bisogno di un amico che si chiama Ermal Meta.

lasciata scorrere un po' perché il testo è stupendo di questa canzone, e quello che salvo un po' da questo testo e che secondo me potrebbe anche essere a tema con ciò di cui parleremo insieme a Valentina è esattamente questo, cioè la vita è una via, è una strada, è un percorso che noi non conosciamo, perché noi non possiamo sapere qual è la meta. Sentiamo il bisogno di darci un obiettivo, di andare verso una meta, ma durante il percorso ci sono anche degli ostacoli. Certe volte ci si presentano anche dei bivi. Vado di qui o vado di là? E quindi come si fa a scegliere? Io guardo me stesso, la mia esperienza, oppure quello che è la vita, l'esperienza dei miei amici, dei miei familiari. Cioè, ognuno di noi riesce, poi Valentina, ripeto, non gli devo portare via il lavoro, ci dirà meglio, a prendere la scelta più giusta, migliore, forse se ha il coraggio, con molta serenità ma anche decisione, di guardarsi dentro davvero, quindi di togliere i filtri, di cui si parla tanto anche in questi anni, perché tanti ragazzi e ragazze ne mettono a iosa per presentarsi, cioè non sono più loro, non c'è più l'autenticità, sempre filtro, filtro, filtro. E no, togliamo tutti questi filtri, togliamo le maschere, cerchiamo di capire davvero chi siamo noi, cosa vogliamo nella nostra vita, quali sono i nostri talenti, quali sono le nostre anche fragilità, per prendere la via migliore. Io certe volte sento degli amici o delle amiche che mi dicono: cavolo, sono stato 10 anni con sto cretino, mi ha fatto perdere 10 anni della mia vita. Io dico: no, ma non hai perso niente, anzi li hai guadagnati, perché se li hai vissute in pieno e con autenticità, tu hai dato il 100%, anzi meno male che hai capito che tu eri già su un altro piano, su un altro livello, o magari già stavi percorrendo un'altra strada e lui non ti seguiva. Quindi bene che adesso inizi un nuovo percorso da sola. Ma non hai perso 10 anni. Li guadagnerai, perché quando uno vede più con consapevolezza la propria meta, il proprio obiettivo, inizia a accelerare. Siete mai stati in gita, con l'oratorio, con qualcuno, in montagna? All'inizio si parte, no? Si canta, tutti sereni, cioè, dopo mezz'ora, dunque, quando è che arriviamo? Poi magari pom, inizia a tirare su la strada, perché va su bella veloce, qualcuno inizia a scarpinare, e iniziano tutti a lamentarsi: allora no, ma che strada è? No, va bene. Poi magari uno inizia già a prendersi una mezza storta, quelle più smorfiose: ce la faccio, mi dai una mano, e si mettono in spalla un altro, cioè casino. Ma appena si arriva su un punto che il don o chi ci sta guidando dice: guardate là dove dobbiamo arrivare, e magari è bellissimo, si inizia a palettare, si inizia a accelerare, perché si vuole arrivare, perché si vede dove siamo diretti e ci piace, e quindi dimentichiamo la fatica, dimentichiamo le pietre, dimentichiamo che siamo da un'ora in viaggio, che magari ci abbiamo pure fame, e iniziamo ad andare più veloci. Anche quando andiamo da un nostro amico, dalla fidanzata, dal fidanzato, eccetera, cioè più ci avviciniamo e più iniziamo a andare veloci, perché non vediamo l'ora di arrivare. Ecco, forse anche questo è qualcosa che ci dà una mano per capire meglio cosa vogliamo della nostra vita, perché vogliamo essere felici. Adesso sentiamo i Nomadi con Ma che film la vita.

E qual è la cosa che magari qualcuno di voi si sta chiedendo? Sì, è facile dirlo, ma non è facile capirlo, dove si deve andare, qual è la via migliore per essere felice, per raggiungere i miei obiettivi, qual è il senso della mia strada, della mia vita. Non lo capisco, soprattutto quando facciamo le puntate, anche quelle con la Francesca eccetera, dove abbiamo quasi l'impressione che le giovani generazioni, soprattutto i giovanissimi, siano tutti uguali. Cioè la direzione la dà praticamente un senso comune o magari qualcuno e tutti la seguono a pecora, così tutti vestiti uguali, tutti con i labbroni, tutti con le chiappe di fuori, tutti con gli stessi vestiti, tutte le stesse cose, lo stesso tipo di linguaggio, tutti sui social. Poi arriva magari il momento in cui qualcuno ci disorienta. Si fa un gran parlare ormai da un mese di Carlo Acutis. Prima non lo conosceva nessuno, qua saranno invece tanti perché in santuario ci sono le reliquie, si parla tanto di San Carlo Acutis. È uscito il film qualche settimana fa su Canale 5 e adesso ne parlano tantissimi. E c'è una frase bellissima sua che dice: tutti nasciamo originali, ma molti muoiono fotocopie. Quindi forse il senso della nostra vita, la strada che dobbiamo percorrere, è quella che dà maggiore espressione alla nostra originalità e non deve essere per forza quella che fanno tutti, perché sennò poi ci portano dove noi non sappiamo neanche di andare e poi rimaniamo delusi, non ci troviamo, diciamo ma perché sono qua? E quando uno si fa queste domande magari inizia a capire che forse lui non è uguale a tutti gli altri, che forse ha sbagliato a seguire l'onda e forse era meglio che seguiva il proprio cuore, cercava di capire meglio chi è, quali talenti, quali sono i desideri. Secondo me, la Valentina poi ce lo spiegherà, è anche questo che aiuta le persone a fare, cioè a leggersi nel profondo, a capire meglio chi si è, quali sono i propri obiettivi, le proprie difficoltà, fragilità, eccetera, e capire quale via è meglio seguire per poter realizzare se stessi, i propri sogni e la propria originalità. Però ripeto, io ho il compito di fare un po' quello che introduce, no? Quello che anche negli spettacoli fa le battute prima, quando c'è il concertone, no? C'è la band di apertura, no? Che scaldano, scalda l'ambiente. Poi tante band di apertura sono diventate poi dei fenomeni, per cui sono poi cresciuti. Però, diciamo, il compito è proprio quello di iniziare a scaldare l'ambiente. Ecco, io sto cercando di scaldare un po' l'ambiente, di buttare lì e là un po' di riflessioni, poi dopo penso che Valentina le prende e gli dà un bel disegno, prende i vari colori che sto buttando qua sul tavolo e col pennello ci fa un bel autoritratto. Adesso sentiamo i migliori anni della nostra vita di Renato Zero.

0: Stasera farei andare avanti i brani musicali fino quasi alla conclusione, perché Alberto ne sta scegliendo uno più bello dell'altro. Bentornata Valentina.
1: Grazie, buonasera a tutti.
0: Allora, io che sono abbastanza critico sull'intelligenza artificiale, tanto che ho fatto una puntata anche 2 settimane fa dal titolo Intelligenza artificiale o ignoranza reale, però vedo che applicata ai processi di ricerca su internet eccetera è favolosa, perché io ho messo su Google la via esistenziale, pam, quindi senza neanche dire Valentina ci puoi lasciare i tuoi contatti, il sito, qua tutto c'è. La via esistenziale è un progetto di consulenza, crescita personale, pedagogia fondato dalla dottoressa Valentina Tettamanti. Di cosa si tratta? Obiettivo, metodo, modalità, contatti e sede. E c'è su tutto, cellulare, email, sito ufficiale.
1: E bene, mi fa piacere che l'intelligenza artificiale ogni tanto mostra un po' di intelligenza.
0: E devo dire che scorrendo le pagine del sito è molto bello. Allora, io ho fatto un po' lo scaldambiente dicendo un po' di cose, buttando lì un po' di provocazioni. Da che cosa viene questo progetto, la via esistenziale?
1: Allora, tu sai, voi sapete ormai da un po' che ci frequentiamo, che mi occupo prevalentemente di pedagogia, ma la mia formazione non è esclusivamente pedagogica, in quanto nel corso del tempo io provengo dalla filosofia e mi sono specializzata poi soprattutto nell'ambito pedagogico, ma mi occupo anche di consulenza filosofica, che è qualcosa di totalmente sconosciuto, lo capisco bene, mi occupo anche di counseling e di conseguenza mi sono detta mi piacerebbe poter creare un percorso che possa integrare le mie competenze e possa offrire un supporto non soltanto prettamente educativo, ma che possa avere a che fare un po' con il percorso dell'esistenza di ognuno di noi. E quindi è nato questo progetto.
0: Anche perché lasciami dire che secondo me, vedendo non solo le giovani generazioni poverine, gli diamo sempre contro, e invece hanno anche tanti pregi, tanti talenti e tante cose che stanno esprimendo, che magari noi all'età loro non eravamo neanche così in grado di fare. Però c'è questo senso, come ho detto anche prima, di filtro, di fotocopia, di seguire l'onda, e quindi magari anche questi ragazzi, o mi viene da dire anche soprattutto i loro genitori o comunque anche degli adulti, hanno sempre più esigenza, forse non lo sanno, hanno bisogno di qualcuno che glielo ricordi, però di capire qual è la strada migliore per realizzarsi come professionisti o come genitori o i figli, per esprimere meglio se stessi e non trovarsi poi magari in mezzo agli altri e dire ma io che ci faccio qua, forse non sono così felice.
1: Allora, mi viene da dire che viviamo in un'epoca sostanzialmente molto disorientante, non che le altre epoche fossero più utili per trovare la propria strada, ma questa epoca ha una caratteristica particolare, quella di offrire tantissimi stimoli, tantissime informazioni, tantissime opportunità anche per cercare risposte. Ma questo può creare una grande confusione, un grande disorientamento, per cui quando tu parli dei giovani fai riferimento al fatto che tendenzialmente seguono delle mode, delle correnti, a parte che questo è sempre successo in qualunque epoca. Oggi può essere visto come un po' più destabilizzante, perché forse fanno un po' più fatica a uscire da uno stato in cui che dovrebbe essere un passaggio, no? Una situazione di passaggio, perché l'adolescenza è una situazione di passaggio dove seguire un gruppo, seguire una moda, seguire una corrente ha uno scopo ben preciso, che è quello di riuscire a trovare se stessi. Quindi tramite l'identificazione con il gruppo, con gli altri, stiamo fondamentalmente cercando noi stessi, e il passaggio successivo è l'uscita da questa fase per poter camminare sulle proprie gambe nella vita e trovare una strada, appunto, no? Oggi questa fase è un po' più difficoltosa proprio perché siamo in un'epoca di vera incertezza. I giovani fanno fatica a orientarsi e a crearsi a dare un senso alla propria vita, alla propria esistenza, a trovare uno scopo, a trovare una strada su cui camminare, proprio perché c'è stata un po' una rivoluzione a livello di culturale, generale, ma proprio a livello di quello che ci possiamo aspettare per il futuro. Se i nostri genitori vivevano in un'epoca in cui già da giovani potevano progettare la loro vita attraverso un percorso di studi, attraverso una formazione professionale e quindi la ricerca di un lavoro che poi ti portava a una, diciamo, semisicurezza, ecco, già la mia generazione è quella che si è trovata ad affrontare proprio il crollo di queste certezze. A maggior ragione i giovani di oggi non hanno sicurezze, non hanno certezze, non sanno, costruendo se stessi, dove andranno, ma devono cambiare prospettiva. Quindi la prospettiva di un ragazzo di oggi è quella di vivere una vita dove deve essere pronto al continuo cambiamento e alla continua rimodulazione dei suoi obiettivi. Quindi è molto destabilizzante. Quindi credo che ci sia molto bisogno oggi di qualcuno che possa aiutare, sostenere soprattutto i giovani, ma non solo i giovani, anche gli adulti, a orientarsi in un mondo come questo, molto disorientante, per avere anche il coraggio di vivere il cambiamento come una condizione abbastanza inevitabile ormai. Certo. Quindi è una sfida che stiamo affrontando. Il rischio è di perdere se stessi. Quindi la via esistenziale ha lo scopo di voler essere un supporto, una guida, per aiutare una persona, chiunque essa sia, bambino, ragazzo, adulto, anziano, chiunque essa sia, a ritrovare un orientamento che possa guidare sulla propria strada. Perché non è facile trovare la propria strada e non è facile avere anche il coraggio di cercarla. Quindi partiamo un po' da qui.
0: Certo. Ti interrompo un secondo che Alberto ci fa sentire un ragazzo di strada.

0: Eccoci qua, siamo di nuovo in diretta. Mi viene da dire anche questa cosa. Prima ho accennato a San Carlo Acutis, sono 800 anni, si ricorda, dalla morte di San Francesco. Questi personaggi, uno di 800 anni fa e uno di 20 anni fa, come altri personaggi non per forza santi, ma comunque personaggi della storia, che hanno avuto il coraggio, una volta trovata la loro strada, la loro vocazione, anche di sovvertire completamente la loro vita. Era ricco, aveva una carriera davanti, si è fatto povero e ha iniziato una nuova strada. Un altro magari risultava, rispetto ai suoi compagni che erano della Milano Bene eccetera, uno un po' strano, perché andava sempre in chiesa, perché aiutava gli altri, perché si fermava a dare una mano ai barboni, ed era visto un po' così. Eppure non riuscivano a capire qual era il segreto della sua serenità, della sua felicità. Tu dici nel tuo sito che a un certo punto la vita che si fa non è più sufficiente, cambiano le priorità, emergono domande nuove, si avverte bisogno di comprendere meglio se stessi e la direzione della propria vita. È un po' anche come queste conversioni di questi personaggi che hanno fatto la storia, che a un certo punto scatta qualcosa.
1: Allora, ognuno di noi credo che nel momento in cui si ferma a pensare, e di questi tempi fermarsi a pensare è un lusso, perché viviamo in un mondo che ci porta a correre, sempre in continuazione, la frenesia, la giornata ha troppe poche ore rispetto a tutto quello che ci è richiesto di fare, tutte le attese della società, i programmi, i progetti, il lavoro, i figli, la famiglia. Quindi stare dietro a tutti, a tutte queste cose, è un impegno costante che ci distoglie dal poter dedicare del tempo a fermarci e a pensare a noi, alla nostra esistenza, e se questa esistenza, questa vita che stiamo vivendo, come la stiamo vivendo, ci soddisfa veramente, ci rappresenta, oppure c'è qualcosa che non va. Perché spesso quella sensazione lì che ci solletica, magari ci solletica di notte mentre dormiamo, nei sogni, ci svegliamo angosciati e non sappiamo per quale motivo, perché a volte è lì che dice: no, non sto bene, non sono soddisfatto della mia vita. Ma anche riconoscerlo, ammetterlo con se stessi può essere veramente difficile, perché significa rimettere in discussione scelte, rimettere in discussione certezze che ci fanno andare avanti nella quotidianità. Però ci possiamo portare dentro questo disagio, questa sofferenza, anche tutta la vita, e non fermarci mai a riconoscerla. Oppure può succedere che ad un certo punto del nostro percorso ci imbattiamo in qualcosa, in un cambiamento improvviso o in un cambiamento forzato, ci scontriamo con un trauma, con la morte di una persona cara, con un licenziamento, con un divorzio, con qualcosa che ci destabilizza. E in quel momento siamo costretti a fare i conti anche con quel disagio, con quel solletico che sentivamo dentro, quel fastidio che sentivamo dentro, che non abbiamo mai ascoltato veramente. E lì iniziamo a farci qualche domanda, iniziamo a dire: ma la mia vita però forse non è proprio quello che volevo, forse non mi rappresenta veramente, forse faccio un lavoro che mi ci sono ritrovato a fare, ma che non è proprio quello che volevo fare. Forse mi ci hanno un po' costretto i miei genitori, nel senso che anche cercando di fare il mio bene, mi hanno spinto in una direzione che però mi rendo conto non è proprio la mia. O forse mi sono trovato a fare una scelta perché pensavo che potesse prevalere l'interesse economico, però non mi trovo bene a fare questo lavoro. E domande di questo tipo possono caratterizzare anche la nostra quotidianità. Ma quando ci fermiamo, il punto è come le affrontiamo, queste domande. cosa fare? Abbiamo il coraggio di guardarle e di cercare un cambiamento nella nostra vita per riuscire a stare meglio, oppure continuiamo ad andare avanti così? Perché andare avanti così significa continuare a stare male. Quindi il benessere deriva anche dal poter trovare una soddisfazione nella vita, dal poter trovare uno scopo, un senso, il proprio senso. E non è sempre facile.
0: Sì, anche quello di poter in qualche maniera metterci non soltanto il talento, la manualità o la testa, ma il cuore, cioè quando vediamo che ci dà soddisfazione, cioè ci dà gioia fare una certa cosa.
1: Assolutamente sì, diciamo che quando si fa un lavoro che veramente sentiamo nostro, stiamo bene, proviamo piacere nel farlo. Quando facciamo un lavoro che ci pesa, le giornate diventano veramente impegnative, veramente schiaccianti, opprimenti. E nella nostra epoca ci sono tantissime sindromi, patologie che derivano da un'oppressione che avvertiamo, partendo dall'ansia, da attacchi di panico fino ad arrivare alla depressione, sono in indice di un malessere, di una situazione di vita che spesso non ci piace, ma trascurando quelle domande lì rischiamo di andare incontro a delle conseguenze, perché se non stiamo bene, prima o poi da qualche parte questo non stare bene emerge. Quindi il fatto di riuscire a coltivare se stessi, a coltivare le proprie risorse interiori che tutti abbiamo, di saperle riconoscerle, e il fatto di trovare la nostra strada, che è nostra e sono nostra, ci porta sicuramente a diventare persone migliori, ma non tanto nei confronti degli altri, prima di tutto nei confronti di noi stessi. Poi questo si può ripercuotere sugli altri, perché se facciamo un lavoro che ci piace e ci gratifica, per quanto impegnativo possa essere, la sera quando torniamo a casa dal partner, dai figli, siamo delle persone diverse rispetto a quelle che fanno un lavoro insoddisfacente, non gratificante, e possiamo dare il nostro meglio anche in famiglia.
0: Certo. Ti interrompo ancora un attimo, che sentiamo Ivano Fossati con Ho sognato una strada.

0: Eccoci qua, sul tuo sito mi piacciono molto queste due cose: imparare a porsi domande, rispondersi con onestà. Io volevo fare un passaggio un attimino dal lavoro, dalla professione, invece proprio alla propria esistenza, alla propria vita, che come dicevi tu, siamo spesso chiamati, soprattutto in questi tempi, a fare tante cose, a rispondere alle esigenze di tante persone, che sempre corriamo e non abbiamo mai tempo di riflettere, di pensarci. Eppure, se, come scrivi tu, riuscissimo a porci le domande giuste e ci rispondessimo a queste domande senza filtri e maschere, ma con molta onestà, anche mettendo in luce le proprie fragilità, magari riusciremmo a capire meglio se stiamo andando nella direzione giusta, se siamo felici, siamo contenti, ma anche nelle relazioni. Prima io citavo delle mie amiche che magari dicono: cavolo, 10 anni sono stato con questa persona, ho perso 10 anni di tempo, ho sbagliato e sono lì. E io gli dicevo: ma guarda che secondo me non hai perso tempo, perché se li hai vissute in pieno hai capito che a un certo punto lui andava su una strada e tu su un'altra, quindi adesso sganciati e vai decisa sulla tua strada. Magari ne incontrerai un altro che ha la tua stessa voglia, velocità, visione, e magari è il compagno giusto del cammino. Quello di prima era una zavorra.
1: Sì, ti interrompo un attimo perché c'è un'interferenza, non ti sento benissimo, non so se c'è qualcosa che potete sistemare, perché sento un rumore di fondo un po' fastidioso.
0: No, qua a noi ci sembra che sia tutto a posto.
1: Ok, allora per rispondere alla tua domanda, sicuramente proprio il discorso del farsi domande, del saper fare domande, non è così banale come si può pensare, perché in qualche modo bisogna educare anche a saper utilizzare le domande, perché le domande generalmente siamo portati a vederle come qualcosa che necessariamente prevedono una risposta. Ovvero, quando un bambino inizia ad andare a scuola, impara che quando gli si chiede qualcosa lui deve avere la risposta, deve sapere, deve conoscere. Se non conosce la risposta prende 4. Quindi si impara che per ogni domanda ci deve essere una risposta. Quindi bisogna cercare la risposta. In realtà le domande che riguardano la nostra esistenza prevedono di poterci soffermare su di esse, quindi sulle domande stesse. Il valore delle domande è più importante di quello delle risposte, perché le domande ci possono aiutare ad andare avanti, a evolvere, a cambiare, a trovare nuove direzioni e di conseguenza anche a trovare la nostra strada. Ma se noi le domande le evitiamo, oppure se cerchiamo di dare risposte immediate, veloci, poco approfondite, il risultato è che magari non ci troviamo veramente su una strada soddisfacente. Prima o poi ne paghiamo le conseguenze, perché certo, non ci sentiamo appagati. Quindi l'esempio che facevi tu di dire: ma sono stato con una persona tanto tempo, ho perso tempo. No, nella vita non c'è una perdita di tempo. Non si perde tempo quando si fanno esperienze. Le esperienze servono a costruire noi stessi. Tramite le esperienze impariamo delle cose. Quindi se l'esperienza ci ha messo davanti a una situazione anche negativa, anche brutta, ma se da quell'esperienza abbiamo imparato qualcosa, significa che ce la siamo portata come una lezione di vita che ci permette poi di proseguire nella nostra vita. Se invece vediamo l'esperienza esclusivamente come una perdita di tempo, come un rimpianto, come un senso di colpa, beh, allora lì non stiamo imparando nulla. Ci siamo semplicemente fermati a recriminare su quello che potevamo fare e non abbiamo fatto. Invece l'esperienza dovrebbe essere fonte di stimoli nuovi, di dire: ok, adesso ho fatto queste cose, ho capito di aver commesso errori, ma ho imparato cosa non voglio più fare, ma ho imparato come procedere nella vita in altro modo. Quindi ci può dare il coraggio anche di fare dei cambiamenti che ci portano su altre strade. Ma questo prevede di potersi anche soffermare su quegli errori. Non liquidarli come, vabbè, ho sbagliato, però non dovevo farlo. No, non dovevo farlo. Ho fatto quella scelta, posso anche riflettere sulla scelta che ho fatto, posso anche pensare di fare scelte diverse in futuro. E le scelte ci portano su strade diverse. Noi compiamo sempre delle scelte quotidianamente, spesso non ce ne rendiamo conto, ma le nostre giornate sono costellate da scelte. Non possiamo non scegliere, è inevitabile scegliere. Scegliamo in ogni momento della nostra vita, anche quando siamo distratti e decidiamo di prendere una direzione piuttosto che un'altra, o banalmente scegliamo di andare a fare la spesa in un supermercato piuttosto che un'altra. È una scelta, perché anche quella che può sembrare più banale può modificare il corso della nostra esistenza. Forse dovremmo fermarci a riflettere un po' di più su questo.
0: Certo. Sì, e dalle scelte che noi compiamo in qualche maniera esce anche quella che è la nostra propensione, la nostra tendenza, quello che ci piace di più rispetto ad altro. Quindi forse farsi delle domande anche perché ho scelto questo, perché sono così, qualche maniera ci aiutano a capire meglio noi stessi, e quindi l'essere onesto ci dice: no, ma se continuo così, cioè poi alla fine va a finire male, non sono felice. Come dicevi tu, non è un percorso facile, anche perché spesso e volentieri noi corriamo e magari rimandiamo il momento di riflessione a dopo, e poi magari non viene neanche mai.
1: Sì. Allora, essere onesti con se stessi è una cosa che sembra banale, ma è molto difficile, perché noi tendenzialmente, anche quando non ce ne rendiamo conto, tendiamo a prenderci in giro, a dire sì sì va bene così, a dire ah vabbè cioè poi ci penserò, a dire sì sì ho fatto questo perché l'ho scelto io, l'ho deciso io, lo volevo io, ma in realtà poi non siamo contenti, ma non riusciamo ad ammetterlo. E quindi è molto faticoso fermarsi e dire ok, smettila di raccontarti balle, di la verità a te stesso, di abbi il coraggio di guardarti allo specchio e di dire quello che pensi davvero di te, delle tue scelte, perché solo così, parlando chiaramente a noi stessi e con l'onestà verso se stessi, si può anche mettere in discussione la propria vita, mettere in discussione quelle scelte che non ci fanno stare così bene.
0: Certo.
1: E quindi trovare anche il coraggio per cambiare le cose. E quando non riusciamo a farlo da soli, dobbiamo ricordarci che ci sono dei professionisti che possono aiutarci.
0: Certo, perché spesso, come si dice, noi siamo in una posizione dove non riusciamo a vedere al di là dell'ostacolo, della siepe, però magari c'è qualcuno che non è dentro, che è fuori, che riesce ad avere un orizzonte più ampio, quindi magari ci può aiutare a vedere le cose in una prospettiva diversa e farci vedere un attimino meglio il cammino da percorrere.
1: Sì, perché quando noi siamo coinvolti nella nostra vita, ci siamo coinvolti in prima persona, è difficile riuscire a cambiare punto di vista, cambiare prospettiva. E quando invece magari troviamo qualcuno che non ci dice che cosa dobbiamo fare, ma ci guida a scoprirlo da soli, offrendoci nuovi punti di vista, nuovi sguardi sulla realtà, questo ci può aiutare tantissimo. Certo. Perché vedere le cose da punti di vista nuovi è il modo migliore per riuscire a vedere che ci sono delle altre possibilità nella nostra vita, magari possibilità che noi neanche avevamo considerato, perché quando ci troviamo davanti a un bivio e ci troviamo lì a dover scegliere se andare a destra e a sinistra, magari proprio perché siamo così focalizzati, così concentrati sullo scegliere due direzioni e vediamo solo quelle, magari non ci accorgiamo che davanti a noi c'è un'altra strada perché è immersa nella boscaglia, c'è tanta nebbia che impedisce di vederla, e quindi dobbiamo fare uno sforzo per trovarla quella strada lì. Ma una volta che l'abbiamo individuata, le nostre possibilità si ampliano, aumentano, e la scelta non è più solo tra due cose, ma diventa una scelta, certo, tra più possibilità.
0: A proposito di strada, sentiamo adesso Jovanotti con La cattiva strada.
2: Alla parata militare sputò negli occhi a un innocente, e quando lui chiese perché, lui gli rispose: questo è niente, adesso è ora che io vada. E l'innocente lo seguì, senza le armi lo seguì,

mai sentita questa canzone di Jovanotti. Alberto mi ha fatto scoprire una canzone nuova che rivela un po'.

0: in questo caso cantata da Jovanotti, molto bella perché racconta una storia, appunto. E, sì, la cattiva strada in realtà in qualche modo c'è, cioè, non esiste fondamentalmente una cattiva strada. La cattiva strada è, nel senso in cui tu me la stai proponendo come domanda, nel seguire la strada degli altri sicuramente non facciamo un buon affare, perché quando non ci troviamo disorientati e quindi non sapendo dove andare cerchiamo di seguire gli altri, allora sì, ci possono portare sulla cattiva strada, ma cattiva non per quello che è di per sé, ma forse perché non è proprio la nostra strada. Certo. È una strada che ci porta a scontrarci con delle esperienze, a capire che forse non è proprio nostra, e quando lo capiamo allora possiamo renderci conto che dobbiamo affrontare quel momento di smarrimento, quel momento di crisi. Ma la crisi non è sempre una cosa negativa, anzi, nel momento in cui si entra in una crisi è un'occasione per poter riuscire a essere abbastanza destabilizzati per fare una scelta. Ci troviamo davanti alla scelta se continuare a seguire strade che non ci appartengono o se finalmente cercare una strada un po' più nostra.
1: Quindi di difficoltà adesso, ma non solo sui giovani, cioè, perché io penso anche ad alcuni genitori che magari conosco e certe volte mi lasciano lì con alcune loro riflessioni e domande che rimango, come si dice, basito. C'è un po' la difficoltà nel mondo d'oggi di crearsi le strade, o comunque la gente dice difficoltà. Ma cosa stai facendo? Cioè, sorprende quello che ha talmente così forza di animo, di volontà o talmente stabilità che se ci crede in una cosa va, anche se tutti gli dicono no, e poi dopo magari fa successo, ma non per forza vuol dire far soldi, fa successo nel senso, fa successo della sua vita, cioè si sente felice, ha capito che era giusto seguire questa cosa. E gli altri alla fine, cioè, lo guardano strano perché non credono, non pensano che si possano creare delle strade dove non ci sono.
0: Ma sicuramente una persona che ha il coraggio di seguire se stessa è sempre una persona che si differenzia in particolare dalla massa, perché la cosiddetta massa, cioè la maggior parte delle persone che cercano di seguire strade comuni, sono quelle che non hanno il coraggio di divergere. Cosa significa? Significa avere il coraggio di prendere una direzione che può essere opposta alla corrente, però che ci può far scoprire tante cose nuove, prima di tutto su di noi. E a volte è proprio un lanciarsi nel vuoto, è come dover affrontare l'ignoto, perché noi non sappiamo dove ci può portare una direzione. Questo in realtà non lo sappiamo mai, però possiamo essere di fronte a direzioni un po' più rassicuranti, che quindi ci fanno pensare che se facciamo quella scelta allora potremmo stare più tranquilli, non lo so. Scegliere tra mettersi in proprio lavorativamente parlando oppure avere il posto fisso. Magari una persona si trova a un bivio dove da una parte si trova ad avere uno stipendio sicuro tutti i mesi, dall'altro essere completamente nell'incertezza, ma la differenza è che lo stipendio sicuro prevede un lavoro noioso e che non piace, e dall'altra parte invece si prevede un lavoro gratificante, bello e che porta anche a stare bene. È una scelta difficile perché una sembra più sicura, no? Quindi se uno sceglie in base alla razionalità dovrebbe andare di là, nella direzione più sicura. Ma non basta la razionalità per scegliere per la nostra esistenza, perché la nostra esistenza vuole anche essere gratificata. Non possiamo solo vivere nel sacrificio, perché il sacrificio a un certo punto non ci fa stare bene, ci porta a collassare. Dobbiamo anche sentirci bene nella vita, abbiamo anche il bisogno di dire che cosa mi fa sorridere, Tu prima hai parlato

0: di gioia. Quindi quando io mi domando, ho il coraggio di domandarmi, perché non sempre ce l'ho, ma se ho il coraggio di chiedermi cosa mi piace davvero, quel davvero lì cambia le cose. Non è cosa mi piace, perché cosa mi piace, vabbè, mi piace il gelato. No, cosa mi piace davvero significa cosa piace a me veramente. E non è il seguire quello che fanno gli altri. Il davvero mi fa fermare e dire, oh cavolo, forse stavo dicendo che mi piacciono cose che in realtà non mi piacciono solo per far contenti gli altri. Ma a me cosa piace davvero? Può essere destabilizzante una domanda del genere, perché ci porta inevitabilmente ad affrontare noi stessi e quindi anche a chiederci se stiamo facendo cose che veramente ci piacciono oppure no, oppure le stiamo facendo perché dobbiamo attendere le aspettative degli altri, perché abbiamo delle responsabilità e quindi dobbiamo per forza continuare a fare questo lavoro per portare a casa uno stipendio, però poi si diventa vecchi, la vita finisce e ci troviamo in un grosso dilemma, cioè cosa ne ho fatto della mia vita?
1: Stessa cosa può succedere, parlavamo prima delle relazioni, e cioè mi innamoro, quella persona è l'aria, non riesco a vivere senza fissare il suo volto sul telefonino, senza chiamarlo ogni 5 minuti, però poi io mi anniento, mi annichilisco, non ci sono più io, cioè non sento più quelli che sono i miei desideri, le mie cose, eccetera. E non è che lo faccio perché abbiamo un bene comune e un obiettivo comune, ma perché mi perdo e mi lascio guidare. Poi si scopre che, ma non ero più io, anche gli amici dicono, no, eri completamente un'altra persona, non vedevi più nessuno, eccetera. Come pure quello che fa delle scelte perché se no gli altri dicono che, non so, è un bigotto, oppure ma cosa stai facendo, ma perché ti vesti così, ma perché vai a fare queste attività qui, ma... e quindi uno pensa che non è figo, non è come gli altri, non ha carattere perché glielo dicono gli altri, e lui quindi non segue quello che invece sono i suoi magari sentimenti e quello che prova.
0: Sì, ma la premessa è che bisogna educare in questo senso, cioè ci deve essere una consapevolezza educativa anche nei confronti dei più piccoli e dei più giovani per portarli a dare importanza a quello che sono e non solo a quello che appaiono. Perché in un mondo come questo, dove conta l'apparenza delle cose, è importante che l'educazione prenda una strada nuova, una strada diversa, la strada del riuscire a mettere al centro la persona. Perché se noi mettiamo al centro dell'educazione, al centro del nostro mondo, la persona in quanto essere unico e irripetibile con sue caratteristiche personali che sono solo sue, imparagonabile a nessun altro, educhiamo a vedere se stessi e gli altri in questo modo, allora è da lì che si può partire per andare nella direzione di una conoscenza autentica di se stessi, che ci può portare ad avere il coraggio anche di manifestare ciò che siamo davvero. Certo. Con le nostre caratteristiche, con quello che ci piace o non ci piace, con i nostri gusti. Ma qua si parla di un'educazione alla consapevolezza, di un'educazione che ci renda sicuri anche di poter manifestare noi stessi per ciò che siamo e non in base a ciò che ci dicono gli altri che siamo. Perché spesso siamo abituati a sentirci dire dagli altri chi dobbiamo essere, ma questo non ci aiuta, non ci fa stare bene.
1: Certo. Adesso Dalla e Morandi con Vita.

0: Eccoci qua. Allora, io volevo, col tuo permesso, anche invitare chi ci sta ascoltando a guardare il tuo sito web, perché ci sono delle pagine che sono davvero molto molto interessanti. Io sono adesso su percorsi, dove ci sono i percorsi in base a quelle che sono le varie vie: la via dell'adolescenza, la via del giovane adulto, la via adulta, la via della genitorialità, la via della maturità. Chi guarda il tuo sito, secondo me, inizia a farsi delle domande. E quindi, se poi ti contatta perché vuole in qualche maniera capirci un po' di più, vuole un aiuto per diradare un po' la nebbia e cercare di mettere i piedi al posto giusto.
1: Sì, allora, sul sito vuole essere un po', già in qualche modo vuole orientare, cioè vuole indicare alla persona quali possono essere le difficoltà che ci si trova di fronte nei vari momenti della nostra vita. Un adolescente sicuramente si trova davanti a tante domande, no? Le domande di apertura della vita: chi voglio diventare, quali studi voglio compiere, cosa voglio fare della mia vita. Poi crescendo ci si trova di fronte in altre fasi della vita a nuove scelte, anche quando si è adulti, quando si sta cercando di allineare meglio la propria professione, quindi scelte che hanno a che fare col proprio lavoro, i cambiamenti, il coraggio anche di affrontare dei cambiamenti che magari ci portano a lavorare meglio, a fare carriera, oppure a semplicemente a trovare il lavoro migliore che rispecchia di più chi siamo davvero. E poi le scelte riguardo alla famiglia che vogliamo costruire, il percorso genitoriale, se vogliamo diventare genitori, cosa significa diventare genitori, perché fare i genitori oggi è un ruolo molto complesso che richiede delle competenze. E quindi, se una persona vuole sviluppare queste competenze, dovrebbe chiedersi, dovrebbe farsi domande che riguardano cosa significa diventare genitori e cosa significa affrontare delle sfide quotidiane come genitori, per arrivare poi a fasi della vita dove la vita viene un po' rivoluzionata, no? Perché con l'età, con nuove modalità, nuove frontiere anche dell'esistenza che ci portano a spostare l'età sempre più in là, quindi si vivono anche nuove fasi, perché anche quando una persona va in pensione, nonostante ormai l'età della pensione viene sempre spostata più in là, però fondamentalmente una persona è ancora giovane e può essere in piena salute, avere voglia di crearsi nuovi progetti, ma al tempo stesso andare in crisi perché sì, c'è un cambiamento che bisogna affrontare, una rivoluzione della propria vita che ci mette davanti a tantissime possibilità, ma anche alla paura di fare nuove scelte, e per poi arrivare all'anzianità, che è una fase anche quella molto delicata e molto a volte complessa, difficile da vivere e da affrontare. Quindi io credo che cercare di avere qualcuno che possa supportare, orientare, fare un po' da guida può essere molto utile in tutte le fasi della vita. Certo. Quindi il mio ruolo, quello che voglio proporre anche attraverso quello che potete trovare sul sito, è di una persona che ha una formazione, una preparazione, che può essere messa al servizio di chi intende migliorare la propria esistenza e trovare la propria strada in qualunque fase della vita si trovi. Quindi un po' questa è la proposta.
0: Che, perché si diceva prima, noi siamo talmente immersi nel nostro quotidiano e nei nostri problemi, nella nostra, diciamo, palude quotidiana, che poi, se c'è invece una persona che ci aiuta a farci le domande giuste, a guardarci nella maniera più onesta, educata e limpida possibile dentro, ci dà una mano anche a uscire un po' da queste paludi e trovare qual è la strada migliore per dare spazio a, ai nostri talenti, ai nostri desideri, alla nostra voglia anche di felicità e di realizzazione.
1: Sì, la prima cosa è fare chiarezza, individuare che cosa vogliamo davvero, quali sono i nostri veri desideri, quali sono le nostre attitudini, le nostre potenzialità nascoste, perché a volte ci sono persone che vivono una vita senza conoscere quello che realmente vogliono e possono fare, senza sviluppare quelle caratteristiche che hanno e che rimangono lì, magari anche dei talenti nascosti o le passioni che vengono messe da parte una vita intera perché non c'è stato mai il tempo di coltivarle, e poi quando uno ha tempo finalmente non trova il coraggio di farlo perché ne ha paura. Quindi riuscire ad affrontare tutto questo è possibile, ma è più facile se c'è qualcuno che ci aiuta ad affrontare le nostre scelte, ad affrontare noi stessi, certo, a coltivare noi stessi, a conoscere noi stessi. E questo è ancora più importante nelle prime fasi di vita, quindi aiutare i bambini in questo percorso di conoscenza di sé, aiutare i ragazzi, perché è fondamentale per poterli guidare a costruire una vita che abbia che possa essere gratificante e soddisfacente.
0: E allora invito, oltre a ringraziare te per questa tua esperienza e ciò che ci hai voluto dire in questa puntata molto molto importante, invito tutti o a cercare la via dell'intelligenza artificiale, quindi mettere su Google la via esistenziale oppure Valentina Tettamanti e vi uscirà quello che ho detto prima con tanto di contatti, o altrimenti di andare direttamente su quello che è il sito valentinatettamanti.net, e poi ci sarà anche la via esistenziale.it, giusto?
1: Sì, guarda, è molto semplice, basta digitare la via esistenziale.it e esce direttamente il sito.
0: Perfetto, e lì trovate tutto quello che abbiamo detto e molto di più, perché non è che sono stato lì a leggere tutto, e soprattutto anche i contatti, così potete, tra l'altro leggo qua che se uno non vuole andare a farsi un giro sul lago di Como, anche se è molto bello, quindi magari andateci, può incontrarti anche online.
1: Vi sì, assolutamente, io propongo incontri online, quindi in qualunque parte d'Italia o del mondo una persona si trova, ormai è molto facile incontrarsi anche online, per cui non c'è nessun problema per organizzarsi.
0: Certo, io ti ringrazio tantissimo, ti do appuntamento quando lo vorrai per affrontare qualche altra tematica e ti auguro tanta fortuna.
1: Grazie a te e a tutti quelli che ci hanno ascoltato, buona serata.
0: Altrettanto, ciao ciao.
1: Ciao.
0: Adesso Vasco Rossi, Prendi la strada.

E bravo Alberto che sceglie i brani proprio ad hoc. Qui Vasco Rossi diceva: bisogna saper scegliere, prendi una via che sia la tua, piuttosto sbagli, ma lo sbaglio che fai te e non te lo fanno fare gli altri, che è quello che dicevamo anche in questa nostra chiacchierata. Il tempo è tiranno, come si dice. Io in questi 6 minuti voglio dire 3-4 cose, però non è che voglio correre. Prima cosa, stamattina è partita alle 11:25 la prima pillola di gentilezza. Se volete seguirmi anche il giovedì mattina, uno dice no, anche il giovedì mattina, sono solo 5 minuti e parliamo di tutt'altro, nel senso che ogni giovedì alle 11:25 do una pillola di gentilezza, leggo una frase di un personaggio famoso sulla gentilezza, la commento brevemente e poi do un fioretto, do un gesto, un proposito da fare in settimana per seminare gentilezza. Ne serve tanta in questo mondo pieno di violenza, maleducazione, guerre. Quindi, se volete seguirle, giovedì mattina alle 11:25, poi adesso creeranno anche la pagina sul sito con le registrazioni, quindi le potete riascoltare anche dopo. Giovedì prossimo, la replica della puntata di luglio, 9 luglio, sulla vera beneficenza con Monsignor Gallo, perché il sottoscritto non c'è e quindi non possiamo fare la puntata, ma poi torniamo in diretta con un puntatone di quelli proprio giù pesanti che si intitola L'allegra combricola di guru e truffatori, dove parleremo di questa allegra combricola, come l'ho chiamata, di truffatori e falsi maestri, diciamo, che ci circonda, ma lo vedete anche voi, non solo che ormai cercano di truffarci in ogni dove, ma ci sono anche tanti che si presentano bene invece come maestri, come guru, come gli esperti, eccetera, e invece poi sono anche loro una manica di barlafus, come si dice in dialetto milanese, o peggio, di imbroglioni. E quindi 22 ottobre faremo questa puntata con un paio di ospiti che ci aiuteranno, ok? L'altro giorno una persona che lavora da un mio cliente, che è di Busto, mi dice: ho ascoltato Radio Orizzonti l'altra mattina. Ho detto: che puntata hai ascoltato? È quella dell'oroscopo, dello zodiaco, della personalità. Gli ho detto: e cosa ne pensi? È che c'ha ragione l'ospite, effettivamente anch'io ogni tanto mi dico: ma io sono del segno della Venere e dicono che ho queste caratteristiche, effettivamente sono un po' così. Gli ho detto: mi fa piacere che ti sei ritrovata, perché io esattamente è quello che ho detto, di leggere l'oroscopo e di non mettere piede fuori casa perché dice che ti cadrà una tegola in testa, non ci credo. Però anche la Elena Cartotto ce l'ha detto, in qualche maniera sui lati della nostra personalità, il carattere, alcune cose, spesso le stelle ci azzeccano, e ce l'ha anche spiegato. Quindi se voi volete risentire questa puntata, andate sul podcast radioorizzonti.eu, palinsesto giovedì, andate giù alle ore 21 lifestyle, cliccate, esce la pagina di lifestyle e vi sentite la puntata del 24 settembre. Ok, adesso ormai mancano davvero pochi minuti. Che cosa c'è che si fa sentire come conclusione? Una vita in vacanza. Ma è finita ormai la vacanza. Fa freccia adesso. Solo anche nel sud adesso, in qualche regione, sta arrivando il freddo. Una mia amica è stata a Lampedusa, mi ha mandato i video, mi ha detto che faceva 30 rotti gradi, e invece qui, e io ero alla stazione di Cislago, gli ho detto: ma qua se ce ne sono 12 va già bene. Ok, a giovedì prossimo, dove risentirete la puntata sulla beneficenza e la carità, e torneremo in diretta il 22 con l'allegra combricola di guru e truffatori. Adesso buonanotte e ci sentiamo lo stato sociale con Una vita in vacanza.

Se ti chiamo mi dà spento. Non ti ho vista in strada, in Insta già da tempo. Ma se mi prendi la mano,

Blue Night. Entra nella notte di Radio Orizzonti in Blu, tutti i sabati dalle 21 alle 22 con Giovanni Nastasi, per parlare di cultura pop, libri, musica, film, ma soprattutto della magia della notte.

0: Blue Night. Entra nella notte di Radio Orizzonti in Blu, tutti i sabati dalle 21 alle 22 con Giovanni Nastasi, per parlare di cultura pop, libri, musica, film, ma soprattutto della magia della notte.
1: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicino a te.

tu, l'unica per me, non c'è niente di simile. Un giorno sei entrata nei miei sogni e hai reso tutto possibile. E ho imparato tra sogni e realtà imprevedibili che l'amore esiste.